0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Jay-Z this, get off Jay-Z thing. Y'all niggas get front page articles, y'all mention Jay-Z name. Sting on Jay-Z, and Jay-Z news. I understand what y'all trying to do.

away. To him you pray. Thank God he will. Me!

0: and gentlemen, welcome to
1: Legend con
2: DJ Aladdin.
3: Yep.
4: Radio DJ. Ci sei? E allora spacca del brutto, frate, spacca.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: Certo, però mi piace molto sottolineare questa cosa perché dimostra la confidenza con la lingua che non ho.
1: Bravo.
0: Però che in inglese Dracula fa rima con spettacular.
1: Ah, certo, con certo.
0: Perché la R di spettacular
1: non si
0: loro
1: dice,
0: non
1: la diciamo solo noi qua in Italia, spettacular.
0: Ci hanno fatto la rima. Gli australiani Tame Impala, Suraj DJ, benvenuta, bentornata Viola, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao,
0: quanti
2: grazie.
0: Ricordi un anno
1: quanti
0: fa?
1: Ricordi.
0: Ti ricordi quando venivi un anno fa tutte le mattine a portarci
2: luglio,
0: un libro?
2: Sì.
0: Più o meno,
2: ci siamo,
0: insomma, il periodo
2: quasi, sì.
1: Manca poco. Viola Marconi, Viola MMM su Instagram, molti followers, perché? Perché Viola, insomma, ci fa leggere e quindi insomma, scardina delle anime, no? In qualche maniera.
2: Sì, ma allora, è che vedi, le persone vogliono leggere, che fanno fatica, se vanno in libreria probabilmente trovano troppa offerta.
0: Si perdono un po'.
2: E invece se gli dai dei consigli, semplifichi e...
0: Si può dire che tu sia la lettrice della porta accanto?
2: Sì, dai,
0: cioè
2: sì.
0: Sei una di loro e una di noi alla fine, insomma.
2: Ma no, ma sì, certo, nel senso, alla fine è una
0: io impazzisco
2: passione.
0: Per il fatto che tu sia così veloce a leggere i libri, mi sembra quasi che tu non te li possa godere, cioè è come
1: già.
0: Se tu mangi una bella pietanza e la fai fuori in un secondo, chiaro, dimostri che ti è piaciuta tanto, però alla fine hai perso un
2: no,
0: po'.
2: No, ma è una questione di allenamento in realtà.
0: Sicuro. Cioè,
1: Viola, hai mai sbattuto contro un palo a piedi mentre
2: no.
1: Leggevi? No, mai.
2: No, ancora
1: mai.
2: No.
0: Perché
2: però
0: però hai letto a piedi
1: con questi occhi,
2: sì,
1: l'ho
2: sì.
1: Vista con questi occhi lì, quindi
0: no,
1: non
0: no,
1: può
0: no.
1: non negare
0: l'ho incontrato in ascensore con un libro aperto.
2: No, sì, no, lo faccio spesso, sì. Però per ora incidenti non ne ho avuti. Allora, il primo libro è Russell Banks, Tormenta. È un libro dell'89 che però è uscito quest'anno, da pochi mesi, per Einaudi, e ci tengo a dire che è stato un consiglio che mi ha dato Nicolò Ammaniti quando è venuto qua da voi il mese scorso.
1: Ricordo ancora la scena, Nicolò Ammaniti e una grupi che si era attaccata come una cozza a lui, sì. Sì, Viola.
2: E quindi sono uscita, poi l'ho comprato, l'ho letto e è un libro massiccio, nel senso che... classico romanzo, grosso, grande romanzo americano, racconta la storia di due fratelli in questo paesino nel New Hampshire. La voce narrante è un fratello, Rolf, che è il fratello un po' che si è salvato, se n'è andato da questo paesino in mezzo ai boschi, mm-hmm. E si è trasferito, e racconta la storia di suo fratello Wade, che invece è rimasto a vivere lì, si arrabatta, fa dei mezzi lavori, fa il poliziotto part time, lo spazzaneve part time, ed è un uomo che vive una vita molto misera, molto povera, con dei problemi di alcolismo, replicando all'ennesima potenza il modello maschile del padre, che è stato un uomo che ha abusato moltissimo, insomma, di questi figli, tanto che appunto il fratello minore se n'è andato.
1: Abusato vuol dire che li menava?
2: Sì, con eccessi di violenza terribili dovuti proprio anche a questo problema con l'alcol.
1: Siamo nel New Hampshire, quindi nel nord-est,
0: New England, la parte alta,
2: sì, quindi boschi,
1: l'hai
2: cervi.
1: Detto, spazzaneve, cioè sono posti in
0: può
1: cui
0: fare
1: molto
0: freddo.
2: Inverni gelidi e lunghissimi, sì. In cui appunto le persone cercano di trovare dei modi, ecco, per sopravvivere in queste, sì, piccole
0: per
2: comunità.
0: Per ammazzare il tempo, a volte per ammazzare il tempo ammazzano pure un vicino di casa.
1: E non è bello.
2: Allora, diciamo che in questo libro

0: Tutto parte la sera dell'apertura della stagione di della caccia al cervo,
1: bene,
0: che lì si usa molto. E da qui Wade, questo personaggio che cerca in tutti i modi di essere una brava persona, un bravo padre,
1: questo
0: un bravo
1: lavoratore,
0: sì, entra in una spirale devastante di delirio paranoide, e a partire da un incidente di caccia che avviene durante questa notte di Halloween d'inverno, c'è un susseguirsi di eventi terribili che non vi spoilero, e che comunque insomma raccontano un po' come alcuni traumi familiari, come l'ereditarietà della violenza in famiglia, soprattutto quella maschile, sia qualcosa che è molto difficile non replicare, a meno che non si abbia un'educazione ai sentimenti.
1: Sì, non ti porti dietro soltanto il cognome spesso,
0: no? Assolutamente.
1: Ti porti dietro anche le stesse brutte
0: però è un libro veramente monumentale, bellissimo, con un ritmo incredibile. Poi ci sono queste descrizioni della natura,
1: sono posti
0: meravigliosi, però la natura è anche un po', cioè sta lì fissa, impassibile e in qualche modo ti giudica nel silenzio.
1: Si chiama Tormenta il libro, che già il titolo può avere tante chiavi di lettura.
0: Sì, anche se non è il titolo originale, il titolo originale è Affliction, tant'è che ho scoperto che hanno fatto anche un film nel 97 con Nick Nolte e non l'ho mai visto.
2: Perché infatti mentre ne parlavi sentivo proprio qualcosa di cinematografico.
1: Gli scenari, può essere
2: un film,
0: è un film vecchiotto, ma adesso
2: alla fine ti un po' di speranza, perché stavo pensando anche questa cosa mentre parlavi, no? Che ti attacchi in quanto lettrice, ti rimangono addosso un sacco di storie terrificanti.
0: C'ha
2: il lieto fine questo? Non puoi dirlo.
0: Allora, non posso dirlo perché ha un epilogo veramente particolare. Però posso dire che la storia di un uomo disperato che commette, comunque come si capisce poi in fretta, degli atti molto brutali, molto violenti, in questo caso fai molta fatica a non empatizzare con lui, perché ti rendi conto che per quanto violentissimo, per quanto orribile, c'è una componente di umanità, e di fatto è un uomo che non è riuscito a fare pace con se stesso. Io personalmente provo sempre molta pena in questi casi.
1: Beh, Russell Banks, Tormenta, il primo libro. Adesso mettiamo la bella canzone. Questa è una canzone rubata dall'armadietto di Aldo Rock.
2: Giusto.
1: È la versione di Colin Hay, già cantante dei Men at Work, della stupenda Wichita Line.

0: Wichita Lineman su Radio DJ nella versione di Colin Hay. È una canzone bellissima che non tutti conoscono, però io ve la raccomando ogni volta, ve la raccomandiamo ogni volta, perché è una canzone di cui esistono 100.000 versioni. Ne potete trovare sicuramente anche una che vi sta bene addosso.
1: Sì, diciamo l'originale è di tale Glen Campbell,
0: sì, però autore di mille
1: questa,
0: altre canzoni.
1: Anche
0: però
1: questa di Colin Hay veramente è nell'Olimpo.
0: Ma perché è una canzone che ti porta a cantarla col cuore.
1: Allora,
0: il primo libro l'abbiamo esaurito ed era quello, diciamo, un po' più maschile. Siccome c'è una gradazione di sentimenti nei tre libri,
1: fammi mettere la pezza, perché lo so già che stanno chiedendo come si chiamava. Russell Banks Tormenta.
0: Titolo italiano, titolo originale Affliction.
1: Cioè, okay.
0: Il secondo libro parla di una famiglia.
2: Sì, il secondo libro, Atto di famiglia, di Alessandra Caratti, appena, questo è recentissimo, pubblicato da poche settimane da Neri Pozza, ed è la storia di come nasce un amore, nasce un matrimonio, nasce una famiglia e poi, in un men che non si dica, senza quasi capire bene perché e per come, questa famiglia si sfascia. La cosa molto interessante è che questo libro è narrato da tre punti di vista: il punto di vista del marito, Amedeo, il punto di vista della moglie e il punto di vista della figlia, che svolge un po' questo ruolo
0: di collante.
2: All'inizio di collante, certamente, ma poi dopo di fatto di come se fosse un bottino da conquistare in questa lotta sfrenata tra questi due genitori. Molto diversi tra loro, perché mentre il padre è un uomo iperprotettivo che punta molto sulla bambina, molto abitudinario, la madre, la protagonista donna, è una donna eccentrica, una donna molto inquieta che sta molto stretta nel suo ruolo di madre e di moglie. A un certo punto si entra in una fase più legale, diciamo, di questa separazione, di questo divorzio, e la narrazione comincia a essere quasi una sorta di atto legale in cui raccontano ognuno la propria versione, e l'effetto che ha fatto a me è stato inquietante, perché non sai più, mentre all'inizio parteggi per uno o per l'altra o per la figlia, giustamente, che è un
0: poi
2: po',
0: diventi
2: insomma,
0: un soggetto.
2: No, poi dopo non
0: soggetto
2: capisci
0: A,
2: più
0: il soggetto B, il soggetto C.
2: Poi non capisci più
0: chi ha la bambina.
2: La storia si svolge nel tempo, quindi si inizia da quando lei è molto piccola fino a quando poi, insomma, diventa una donna a tutti gli effetti, si rende conto che la vera vittima di questo conflitto tra i genitori è stata lei. Pur all'interno di un conflitto in cui queste due persone volevano tutelarla e proteggerla in ogni modo.
1: Secondo te, che tu sappia, questa Alessandra Caratti, cioè l'autrice,
0: è la figlia o la mamma?
1: No, beh, sicuramente è la figlia, sicuramente.
0: Nella sua vita privata.
1: Secondo
0: cioè,
1: me
0: sì, cioè medesima.
1: Cioè, secondo me.
2: Non credo che sia autobiografico.
1: Quella roba lì autobiografico cambiando un po' qualcosa.
2: No, non credo. Io credo che, vabbè, lei è una scrittrice molto brava, tra l'altro aveva scritto un paio d'anni fa un altro libro su che si chiamava Rosy e raccontava la storia di Rosy Bazzi, di Rosa e Olindo, e per me è incredibile perché ha una scrittura lucida, proprio chirurgica, quasi asettica, ma che in realtà ti trasmette un sacco di emozioni, e penso che possa risuonare moltissimo questa storia rispetto a chi ha vissuto, sta vivendo una separazione, perché
0: sì, è un evento molto raro, peraltro, sai, dei nostri tempi,
2: appunto,
0: è difficile rivederci,
1: ormai siamo a livello che figli che non, che sono figli di coppie non separate, si sentono un po', cioè, tipo

0: hanno un po' il complesso, sì, perché sì, in classe sì, sono tutti
1: ci
0: separati.
1: Sono tante persone, pare, insomma, che, sì, che si separano.
2: Diciamo che qua a Milano si usa molto. Allora, Alessandra Carati, atto di famiglia, l'editore è Neri Pozza. Perfetto.

0: Madame era la cantante.
1: Buongiorno di nuovo a Viola. Buongiorno. E siamo al terzo libro in questo.
2: Sì, allora, questo è Noi bei pezzi di carne di Colwell Brown, che è una.
1: Ripetimelo.
2: Noi bei pezzi di carne di Colwell Brown.
1: Di carne o di karma?
3: Di carne, proprio un pezzo di carne, cioè proprio.
1: Siamo dal macellaio.
3: Una cosa del genere. Va bene, però, sì, evidentemente, okay, sarà metafora.
2: È una metafora, perché è comunque. Lei è una scrittrice esordiente inglese che racconta la storia di queste tre amiche molto giovani, adolescenti, che nascono e crescono in un paesino minerario dell'Inghilterra, dove non c'è molto da fare se non bere molto, fare guai, combinare guai. E
1: sì, detto che i paesini minerari sono pieni praticamente di disoccupati, perché ormai,
2: esatto,
1: le miniere sono chiuse, no?
2: Infatti il libro racconta proprio.
3: Saranno sì, in Cina o in Africa.
1: Sì, o quantomeno non si usa più il carbone, quindi che cosa vanno a estrarre?
2: No, no, ma infatti sono paesi, insomma, depressi proprio dal punto di vista, certo, sociale, certo, in cui però ci sono queste tre ragazze strapiene di vita.
1: Ah, quindi
2: vita.
1: I bei pezzi di carne è la definizione di loro stesse. Noi tre siamo tre bei pezzi di carne.
2: Sì, perché apparentemente, appunto,
1: ironicamente,
2: più che ironicamente, in maniera un po' autodistruttiva, fanno una vita queste tre ragazze legate da un'amicizia fortissima, proprio tribale,
1: un trainspotting femminile,
2: un trainspotting femminile totale, motivo per cui all'inizio ero un po' perplessa, perché mi sembrava una storia, diciamo, un po' già sentita. Invece anche qui ci saranno degli eventi che accadono al di là del racconto della loro vita ordinaria, fatta di pub, di ragazzi, di esperienze con le droghe, con l'alcol. A un certo punto ci sarà un evento tale per cui le tre protagoniste si allontanano, ma si ritrovano anni dopo a dover fare i conti con questa cosa che è successa, e quindi retrospettivamente rivedono la loro adolescenza, diciamo un po' scapestrata, in realtà come un momento in cui la pienezza della vita, dei loro corpi, della loro disponibilità a fare ciò che veramente desideravano, con tutti gli errori che questa, certo, cosa comporta, è

0: incredibilmente vitale, molto,
1: quindi
0: molto
1: non la
0: bello.
1: Rinnegano, cioè magari ne pagano le conseguenze,
0: no.
1: Ma
0: ne pagano le conseguenze e a un certo punto, molti anni dopo, avendo intrapreso anche strade di vita diverse, ridanno un senso a questa amicizia fortissima che è proprio quella dell'adolescenza, che te la ricordi, delle amiche pazze.
1: E ti sei un po' rivista.
2: Ecco, io non vorrei, cioè noi lì volevamo arrivare. No. Per l'applicato lo diciamo, lo chiediamo per la tua fan base. Cioè hai avuto un'adolescenza, una giovinezza birichina, la giovinezza che poi continua
1: ma è diventata rossa.
0: Era una secchiona, ero molto secchiona.
1: Ah, sì. Quindi stai recuperando adesso.
0: Andavo molto bene a scuola.
2: Sì,
0: no, vabbè, sì, ero un po' ribelle. Sì. Ho creato qualcosa.
1: Adesso
0: problema.
1: Grande protagonista delle notti milanesi, la incontro sempre dappertutto.
2: Bravo. Linus, we pretty pieces of flesh. Mi piace quel pretty, cioè eravamo comunque carini,
1: certo.
2: Dei pezzi di carne carini, non bei pezzi, sembra il
1: sì, la traduzione
2: palla ai miei honey. C'è dei bei pezzi di carne dentro, no. No, sì. Beh, pretty pieces of flesh.
0: C'è molta autodeterminazione nelle scelte che queste ragazze fanno, anche se sono scelte proprio dettate.
3: Chiuso
0: un po'.
3: Il libro, ultima pagina, l'hai abbracciato e hai pensato?
0: Ho pensato, questo è un libro, mi sono venute in mente un sacco di persone a cui lo regalerò. Il primo pensiero che ho fatto. Perché...
1: E quando hai letto questo libro, prima dicevi che è l'opera prima di questa giovane scrittrice, non hai pensato, io ti continuo a istigare su questo, che brava che è, piacerebbe anche a me essere così brava.
0: No, piacermi, mi piacerebbe di brutto.
1: Ma non ci hai mai provato.
2: Brava a scrivere.
0: No? Ma no, non credo che ne sarei in grado. Anche perché questo, poi insomma mi sono un po' informata, è tradotto meravigliosamente da una traduttrice di cui, se non ricordo male, si chiama Dazzi.
3: Benedetta Dazzi.
0: Benedetta
3: con
0: Dazzi,
3: due Z.
0: E in inglese è scritto con un misto di slang,
1: certo,
0: proprio della periferia, ma con anche delle espressioni molto auliche e poetiche che la traduttrice
1: ha mantenuto
0: ed è proprio scritto bene, con questi alti e bassi.
3: Allora, Russell Baggs, Tormenta.
1: Bravo.
3: Alessandra Carati, Atto di famiglia.
1: Sì.
3: Colwyn Brown, Noi bei pezzi di carne,
1: che in inglese però era
3: We pretty pieces of flesh.
4: DJ Chiama Italia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Club qualche anno prima e un po' più leggeri, più disimpegnati,
1: perché
0: loro si chiamano Timex Social Club.
1: Giusto.
0: Buenavista si erano chiamati così perché c'era, avevano ancora 10 decimi.
1: Sì, no.
0: Quando si sono riuniti, alla fine forse qualcuno l'avevano perso.
1: Direi proprio di
0: invece
1: sì.
0: Qui per capire, per poter accedere al locale dove potevano suonare, c'era una specie di lascia passare che era un orologio da polso.
1: Il Timex.
0: Adesso
1: il
0: non
1: Timex.
0: Vi posso dire
1: Timex.
0: La marca. No, l'avete svelato.
1: D'altronde.
0: Era un segreto. Rumors, che sono appunto
1: i pettegolezzi, ma anche ormai si dice,
0: sì,
1: quasi in italiano.
0: Vero.
1: Per esempio sul calciomercato.
0: Bravo.
2: Ci sono tanti rumors.
1: Tanti rumors. No? Cioè, sì. Non è più pettegolezzo, eh? Sì, diceria che riguarda.
0: Si dice che Cristiano,
1: esatto,
0: Ronaldo sia andato a dormire un po',
1: sì,
0: contrariato.
1: No,
0: secondo me sì.
1: Invece.
0: Hai visto quelli del Congo che facevano tutti in coro? Sì,
1: vabbè, sì, ci credo.
0: Allora è il giorno degli esami, ne hanno già parlato tutti quanti e hanno fatto i temi, insomma sono le tracce sono state rese pubbliche, 6 ore di tempo,
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: ore
1: sì,
0: di
1: sì,
0: tempo,
1: sì.
0: 3 ore comunque devono rimanere, perché magari c'è uno molto bravo che dopo un'ora dice fatto,
1: finito.
0: No, stai
1: no.
0: Lì,
1: giusto,
0: almeno
1: giusto.
0: 3 ore,
1: giusto,
0: per non far sentire secondo me in colpa gli altri,
1: potrebbe essere,
0: per non mettergli troppa pressione,
1: riflettevo,
0: minchia 6 ore però,
1: sono tante, però comunque tu te lo fai, inizi delle tracce, poi lo fai in brutta, poi lo fai in bella,
0: sì,
1: no? Perché comunque esiste, no? Cioè
0: e comunque non è che devi dichiarare subito quale scegli, no?
2: No,
0: per cui magari parti, fai una traccia, la segui e poi ti perdi,
1: sì,
0: e a quel punto ricominci da capo e ne scegli un'altra.
1: Sì,
0: no?
1: quando è così, non lo so, non è mai.
0: No, non funziona così. Però in effetti, sai, non è che tutti hanno la certezza, mi butto dritto,
1: sì,
0: su quello e provo questa strada, però poi non ti viene niente.
1: No, certo.
0: Poi ti fanno piegare a metà il foglio di protocollo,
1: sì,
0: o no?
1: Ti fanno piegare a metà il foglio di protocollo, o forse te lo
0: e
1: danno
0: quante
1: già
0: facciate almeno devi riempire, quante mezze? Io
1: almeno 4-5.
0: Io allora la prima la riempivo a metà perché ci mettevo l'intestazione molto larga,
1: sì,
0: quindi era una finta prima facciata,
1: sì,
0: poi
3: il,
0: sì,
3: titolo.
0: Titolo, data, tutte queste cose qua, poi seconda e terza quelle di mezzo piene. La quarta appena 2 righe per me era basta,
1: ma è piccolo là. Così no, la maturità va fatto un lavoro,
0: una vita di
1: ottimizzazione. Dall'autore di vado a fare una serata mi porto 15 vinili. Volevo dire una cosa, che Linus non mi caga questa cosa,
0: sì,
1: qua, che è la prima vera maturità. Poi lo so, non si può usare.
0: Non è che non te la cago, hai ragione,
1: ma
0: al tempo stesso
1: è la prima vera maturità con l'intelligenza artificiale.
2: Ho capito, ma se tu non la puoi sfruttare,
1: non c'è dubbio.
0: No, faglielo dire.
1: Non c'è dubbio, l'anno scorso.
2: Questa è la prima vera maturità con una prevalenza di auto elettriche in Medio Oriente.
1: No! Tu vedrai. Allora,
2: pensa.
1: Allora, rendiamo più pepata questa.
2: No, io ho capito cosa vuol dire.
1: Vedrai se domani non esce uno che dice aveva fatto tutto il tema con ChatGPT, ma è stato sgamato dalla commissione.
3: No, oppure una volta arrivato a casa, metti il titolo e te lo fai elaborare.
1: E te lo fai.
0: Vabbè,
1: ma
0: quello lo fai una volta che hai finito l'esame.
3: Però
0: no, se poi ci sarà qualcuno che verrà colto in fragrante.
1: Ma, ragazzi, ma le vie del Signore sono infinite. Ma io mi immagino auricolari anali, neanche nell'orecchio, dappertutto. Capito?
0: Vabbè, comunque erano 3 le tipologie di testo. C'era quella argomentativa, quella più legata appunto al contesto storico in cui stiamo vivendo.
1: Mm-hmm.
0: 3 proposte, fra le quali ce n'era una che riguarda la geopolitica, cioè il tema delle frontiere.
1: Sì.
0: Dove però le frontiere non riguardano tanto l'immigrazione o la remigrazione, ma riguardano le frontiere proprio, come dire,
1: generazionali,
0: cioè i cosiddetti adolescenti, gli adolescenti che si sentono adulti o gli adulti che vogliono fare
2: che
0: gli adolescenti.
2: Cresco.
0: È un bel tema questo,
1: sì,
0: se uno capisce che deve parlare di questo,
1: sì,
0: e non di Chiasso e Como.
1: No, certo, bravo, esatto.

0: Dugana,
1: di Ventimiglia,
0: dei frontalieri. E ho fatto il tema sui frontalieri.
1: Sì, o peggio mi sento di Lampedusa, insomma.
0: Sarebbe molto più serio. Sì, poi c'è il tema di attualità. Uno è il concetto di incanto, che prende spunto da un articolo di uno scrittore internazionale. E poi c'è il concetto di fatica, guidato dalle pagine di Mario Calabresi e il suo libro, che è venuto a presentare anche qui, Alzarsi all'alba.
1: Caspita.
0: Cioè, quelli che si alzano molto presto.
1: Alzarsi all'alba.
0: Alzarsi all'alba.
1: Avevo capito, sì, vantarsi, sì, all'alba.
0: No, no, alzarsi all'alba. E poi c'era la classica prosa o poesia, una prosa di Vitaliano Brancati e una poesia di Cesare Pavese, molto bella, tra l'altro, che è ambientata in quella Roma un po' da Vacanze Romane.
2: Abbiamo pagato poco l'intelligenza artificiale, quindi è venuto fuori così.
0: Vedi che c'entra l'intelligenza artificiale.
1: Ti prego, senti Vacanze Romane fatte da questo qua con la chitarra. Prego,
0: ti faccio un massaggio. Passerò per Piazza di Spagna. Sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze e le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada. Le pietre canteranno, il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà alle tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore, nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara, Piazza di Spagna.
1: Ma scusami, a parte che ho apprezzato molto l'intervento di Ivana Spagna alla fine, e dopodiché lo studente cosa deve fare? Deve commentare?
0: Deve commentare, capire la metafora del poeta in cui la piazza è praticamente la tua donna, no? E la tua donna è la sublimazione della bellezza,
1: è così?
0: E della vita.
1: È così?
0: Così.
1: Ah, ok. Bello,
0: dicono,
1: però.
0: Dicono.
1: Bello. No, è
0: ti
1: stato...
0: è piaciuta Easy
1: Mi
0: Lady?
1: È piaciuto tantissimo e ho avuto un solo pensiero.
0: Sì.
1: E tu vuoi smettere di fare radio? Ma è incredibile.

0: Perché?
1: No,
0: cosa
1: allora
0: vuole?
1: Sono Piero Pierotto, volevo dire una cosa. Ancora una volta una appropriazione culturale.
2: Bravo.
1: Perché Cesare Pavese di dov'è non è?

0: Di dove non è? Di Cuneo.
1: Provincia,
0: tanto
1: sì.
0: Per cambiare.
2: Ma scusi, a Pavese.
0: Si chiamerà Pavese, ma è di Cuneo, ancora una volta. E volevo anche dire un'altra cosa. Tu sai che Fabio Vercellone scrive come Umberto Eco?
2: Sì.
0: Allora, noi abbiamo organizzato, sì, dimmi il nome di una scuola di Torino, una scuola superiore.
3: Alfieri.
0: Fuori dall'Alfieri di Torino, 200 euro a tema. Te li fa Fabio Vercellone,
2: fa Fabio,
0: da fuori, con la rice trasmittente. Perché i cellulari...
2: No, ma è business quello.
0: Guardate che noi, cavolo, ogni che anno guadagniamo...
4: 1,2 milioni! 1,2 milioni!

0: vocalese, un po' di vocalese, un po' di musica. No, in realtà poi gli strumenti ci sono in questo caso,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'è
1: certo.
0: soltanto la voce, cioè non sono i neri per caso.
1: No, però sotto c'è un coro di tutto
0: loro
1: rispetto.
0: Armonizzano.
1: Sì, di brutto, bravi. Gente sì, brava. Gente
0: sapevano
1: brava.
0: Cantare.
1: Sì, The Boy from New York City si
0: sì,
1: chiama
0: sì,
1: la canzone.
0: Sì, Manhattan Transfer.
1: Allora, io credo che, ma dico delle
0: Guardi,
1: cose.
0: Ho preparato il transfer da qui a Manhattan.
1: Bello, sì, giusto, giusto, dall'aeroporto.
0: Sì, mi raccomando, non perda il voucher.
1: Giusto, che bello, che bello.
0: Come si chiamavano quella specie di assegno?
1: Bravo, porca miseria.
2: Travel, andavi, check.
0: Travel check. A cosa servivano i travel check?
2: Erano,
0: cioè, non portarti dietro i contanti,
2: esatto,
0: così
2: erano,
0: ti dicevano, no?
2: degli assegni che potevano essere riconosciuti soltanto ai viaggiatori, dietro presentazione, credo,
0: sì,
2: del passaporto.
0: Sì, però tu andavi in Spagna, io
2: sì.
0: mi ricordo la prima volta che li ho usati.
1: In America.
0: Vado in Spagna. Mi porto dietro i miliardi, secondo te, no? Cioè, non avevo neanche i soldi per portare me stesso. Comunque, sì. mi porto 500.000 lire.
1: Bravissimo.
0: Che mi serviranno per quelle due settimane di vacanza.
1: Bravo.
0: Potrebbero rubarmele quelle 500.000 lire.
1: Quindi,
0: e in più la moneta spagnola è diversa da quella italiana.
1: Le pesetas.
0: Quindi tu vai in banca, gli dai 500.000 lire e loro te le trasformano.

0: turbano in assegni.
1: In dei pezzi di carta, assegni, sì, in carta filigrana, tutta.
0: Però da ognuno da 50,
1: sì,
0: tipo.
1: Quello che
0: dopodiché
1: è, quello.
0: Tu vai lì, vai in una banca spagnola.
1: Sì, è tutta una complicazione.
2: No, però c'è un vantaggio di natura pratica, visto che il turista può essere sbadato, può finire negli imprevisti. Praticamente funziona esattamente come una carta di credito, senza essere una carta di credito. Tu hai delle...
0: Ma vuoi dire che li fanno ancora?
2: No. È in forte declino, credo che qualcuno li faccia ancora.
1: Qualcuno le fa,
2: però
1: ancora.
2: Il vantaggio era che tu andavi
0: per cose losche.
1: Non lo so, per
2: andavi in banca. Ma
0: adesso io vado a mangiare dei golosi e pago con un traversino.
1: No,
2: no,
1: non
2: credo
1: puoi,
2: che non te lo possano
1: perché
2: accettare.
1: Devi andare in banca.
2: Devi andare in banca, paghi l'equivalente e ti danno dei travel check dello stesso valore. Quando tu sei all'estero, se te li perdi, li puoi bloccare perché sono
0: esatto. Cioè, sì, ma che paura che c'era, cacchio.
1: Tremenda.
2: Perché ce n'erano pochi di soldi.
1: Allora, io ho fatto così per il viaggio di nozze. $1,000 di travel check, $1,000 in contanti e carta di credito.
0: Che taglio di banconote? Di tutti i
1: $100, 50, $100. E io quando finivo quelli, erano finiti.
0: Certo.
1: Ma c'era anche l'opzione carta di credito. Ok, carta di credito. Vado a pagare con la carta di credito. Carta di credito, ok.
2: Ah, che ti dovevano passare sopra, sì.
0: Certo, certo.
1: Pronto, qui c'è Nicola Savino, un italiano con la faccia da terrorista libanese, che mi vuole comprare un pupazzo da $60. È a posto? 3 minuti dopo. Ok, a posto, grazie, ciao. Questo era andare all'estero.
0: Sì, era molto bello il crack.
1: Questo era andare
0: a passarci sopra.
1: Adesso è telefonino, $80.
0: Sì, ormai anche qui in Italia.
1: Ecco, qui in Italia.
0: Vabbè, qualche messaggio in giro, dai. Mio marito è andato in gita con la scuola a New York, in California, nel 99 e aveva i travel check. Vabbè, sì, stiamo parlando comunque, 99 sono quasi 30 anni, amico.
1: Sì, passa il tempo.
0: Ho usato i travel check nel mio primo Interlane nel lontano 93. Mia madre mi aveva cucito una tasca interna nei jeans ad altezza pisello. Ogni volta che andavo in banca a cambiarli, il cassiere li prendeva in mano schifato.
1: Vabbè, ma che ne sapeva.
0: Ma anche tua mamma, insomma.
1: Ma che ne sapeva. Ma la gente vuol sapere com'è andata la cena con DJ set di Alex Farolfi.
0: Ma non è che c'era il DJ set alla cena, casualmente il destino ha voluto che io abbia scelto come ristorante lo stesso posto dove Alex, a mia insaputa e a sua insaputa, avrebbe messo un po' di dischi prima.
1: Sì.
0: Il padrone era molto contento della selezione musicale di Alex e soprattutto mi ha detto: Davide, no, poi Alex è bravo perché il volume non lo tiene troppo alto.
1: Perché lì bisogna
0: pensa
1: stare
0: che quando io sono arrivato la prima cosa che ti volevo dire era: oh, alza un po' il volume.
1: No, perché non deve prevalere,
0: non deve dare fastidio,
1: non deve prevalere sulle conversazioni.
0: Poi è molto raffinato Alex.
1: Sì, Alex è raffinato, sì.
0: Un po' paraculo, cioè a un certo punto io sto mangiando con mia moglie nel tavolino più bello,
1: sì,
0: insomma, con la vista sul lago,
1: più bello, insomma.
0: No,
1: più bello di quello che arriva con l'elicottero? Perché lì c'è uno che arriva con l'elicottero.
0: Sì, no, io sono arrivato
1: in macchina. Incredibile, ma vero.
0: Con l'autostrada pure chiusa.
1: Tra l'altro.
0: Vabbè, mia moglie si assenta un secondo perché abbiamo un pochino freddo.
1: Okay.
0: E allora, come si fa nei ristoranti all'aperto, molto spesso ci sono dei plaid, delle piccole copertine che si possono mettere.
1: Sì.
0: Sai, si era vestita bene per me.
1: Si era vestita bene per lei, immagino, però comunque...
0: Va via e si avvia verso la direzione dove c'è Alex che mette i dischi. Passa un minuto e partono i Duran Duran. Dico: minchia, Alex, ma sei veramente
1: lei,
0: un paraculo. Dai,
1: lei.
0: Stavi mettendo della musica bellissima.
1: Per lei.
0: Non che i Duran Duran non la facciano, però mi sembravano un
3: invece
0: po' fuori.
3: Invece giuro che è stato un caso.
0: È stato un caso. Vabbè, io
3: però
0: me la
3: ci
0: faccio...
3: tengo a dire una cosa molto delicata.
1: Cosa hai messo dei Duran Duran?
3: Angry Led the Wolf.
1: Ah, ok, perfetto.
3: E
1: cosa
3: infatti
1: vuoi
3: abbiamo
1: dire,
3: anche ballato un po' insieme, io, Carlo.
0: Io non me ne sono accorto.
3: No, quando 25 anni fa, quando ci è sposato, quando si è sposato, lì, ho messo i dischi al suo matrimonio.
1: Caspita, vedi.
3: Ieri, dopo 25 anni, mi ha fatto piacere che lui
0: essere ancora lì
3: fosse
1: bella
3: lì.
0: Spesa quanti non ci sono più di quelli che c'erano 25 anni a quella festa.
1: Che ci guardano dall'assù.
0: Adesso devo fare una spunta. Chi è?
4: Ehi, hey, Linus, Nicola, il vostro amico Enrico Ruggeri ha scritto una canzone che si intitola Traverse.

0: era Enrico Ruggeri questo, cioè usciva come Enrico Ruggeri,
1: Enrico
0: o
1: Ruggeri
0: Decibel.
1: Travel Check, no no, Enrico Ruggeri. Sai, nel disco Champagne Molotov.
2: C'è ma naturalmente c'è una canzone per ogni argomento, sai, modestamente ne ho fatte molti.
0: Ne hai fatte tante.
2: Con Sanremo ci ho arredato il salotto.
0: No,

0: torno per un secondo alla musica di ieri sera, perché poi a un certo punto Alex ha smesso di mettere la musica, sì, e però il locale è molto grande, hanno messo un po' di musica di sottofondo.
1: Sì, sì, sì.
0: E devono aver messo, secondo me, una playlist di quelle di Spotify, no? Sì.

0: bravissimo, caspita.
1: A un certo punto c'era un pezzo di Raff, ti giuro, non ho capito che pezzo fosse. Non pensa, era evidentemente pensa, uno dei suoi primi.
0: Beh,
1: dei suoi
0: bello,
1: io
0: bello.
1: Poi non sono molto forte su questa
0: sulla
1: cosa.
0: Musica italiana.
1: Però sì, insomma, sì, cercavo di fare un po' il figo. Poi ne è partito un altro e dicevo: questa non la conosco, questa non la conosco, ma questa deve essere la voce di Gianni Togni, e ho shazamato. Ho shazamato e la canzone era questa.
0: Ma ragazzi, ma stiamo parlando
1: e la risposta
0: di,
1: era semplice.
0: Di semplice, di Gianni Togni. La notte ancora attaccata ai muri.
1: Sì, Costello di Poi in effetti era famoso.
0: Bellissimo.
1: Forse lo diamo anche messa.

0: quanta commozione.
1: Beh,
0: quanta commozione,
1: ragazzi, Gianni Togni, cioè.
0: Sì, quanti ricordi. Giuseppe, mio padre si faceva la barba con sta canzone a bomba, sto piangendo.
1: Beh,
0: grazie.
1: Ragazzi, Gianni Togni è totale. Luna di Gianni Togni.
0: Che anno era?
1: 81. Beh. Luna, Giulia.
0: Luna è stra super Luna, mega famosa.
1: Giulia.
2: Per noi innamorati.
1: Per noi innamorati, la quarto posto.
0: Cosa ne sai?
2: Ah, per io ce l'ho in macchina, Gianni Togni.
1: Cioè, tu prova, se incontri Max Giusti.
0: Adesso chiamo Michael Stipe e gli dico: guarda, c'è il tuo nuovo fan che ha un passato discutibile.
1: Beh, l'ha rifatta anche Jovanotti, Luna, con
0: Stavo dicendo che Luna è una canzone
1: strepitoso
0: che va al di là, guarda, diciamo, dei periodi. Questa è una canzone fortissima, però di quel periodo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: non è così frequente ascoltarla, e lo dimostra il fatto che tanti stanno scrivendo, il senso di quello che sta arrivando è come vi è venuto in mente di farmela
1: sentire.
0: No?
1: Certo. Beh,
0: viene in mente cogliendo le occasioni, se non

0: fosse stato per quel Shazam di ieri sera, stamattina devo dire che Alex, quello che ha insistito molto su questa,
1: moltissimo,
0: come la sensazione che Gianni Togni fosse di Torino.
1: Ma io no,
0: se ha insistito
1: no,
0: così
1: la,
0: tanto
1: Lazio,
0: no, un po' di campanilismo.
1: No.
2: È un Napoli.
0: Senti, adesso l'ho perso il messaggio, ma non so dove è andato a finire, però c'era il messaggio di due ascoltatrici fedelissime, dicono loro, ci ascoltiamo tutti i giorni, ci piacete tantissimo, così. Sì. Però non capiamo chi è Piero Pierotti.
1: Piero Pierotto, eccomi qua, sono io, sono innanzitutto un piemontese, prima di tutto. Un imprenditore, ho lavorato e lavoro per una società che ho fondato io con Fabio Vercellone, il mio socio. Siamo due rappresentanti in origine.
0: Però devo spiegare a queste ascoltatrici, che si chiamano Giulia ed Erika, che Piero Pierotto ha trovato, diciamo, casa qui in via Massena in quanto rappresentante di una città usurpata.
1: Esattamente.
0: No? E la città
1: Milano
0: ovviamente è Torino.
1: È Torino. Sì,
0: Stiamo cercando di ridare a Torino quel che è di Torino.
1: Okay. Questo è, diciamo, la trama principale. Cioè, Torino crea, Milano copia male.
0: Hanno annunciato la seconda stagione, cioè la seconda serie, insomma, di stagioni, quello che sarà, di Peaky Blinders. Mm-hmm. No? Questa serie televisiva che ha avuto molta fortuna, ambientata nella Liverpool degli anni 20 o 30, diciamo del primo dopoguerra, che però appunto è finita a un certo punto con la morte del protagonista. Hanno fatto un film come spin-off, diciamo così, non indimenticabile.
1: Ah, sì, eh?
0: Ma è sempre così. Quando c'è la serie televisiva e poi si fa il film.
1: Ok.
0: Cioè, lo fanno solo per far contenti quelli che hanno visto la
1: serie. Ok, se i fighi, Matteo, dicono era meglio il libro di un...
0: Ma non è questione di essere fighi.
1: No. Invece qui gli addicted della serie dicono no, il film Peaky Blinders male, era meglio la serie.
2: La serie era meglio. Perché c'è più tempo per sviluppare i
1: personaggi. Quello è vero, così ci hanno spiegato. Fanno la seconda?
0: Fanno un'altra serie di stagioni a seconda di come andrà, che però non sono il proseguimento di quella. È una ripresa. Dovrebbero chiamarlo Peaky Blinders Reprise, perché come stavo dicendo, le prime stagioni, quelle con Thomas fucking Shelby, erano ambientate negli anni 20 o 30, questa parte dagli anni 50, quindi non c'è più nessuno della prima stagione, ci sono i figli della prima stagione che nel frattempo sono diventati grandi.
1: Sono entrambi dei dopoguerra, cioè la prima
0: la seconda stagione. E voi vi chiederete cosa ci azzecca Napoli con tutto questo. Ci azzecca perché fra gli attori protagonisti di questa nuova stagione ci sarà anche Arturo Muselli, conosciuto come Sangue Blu di Gomorra, ve lo ricordate, no?
1: Come no, certo.
0: Vi ho risvegliato l'attenzione, Sangue Blu, te l'ho risvegliato un po' con l'attenzione. Grazie. Arturo Muselli, questo è il suo nome, l'anagrafe.

0: Red Right Hand, cioè la mano destra sporca di sangue, fondamentalmente la canzone ufficiale di Peaky Blinders. Come ho potuto confondere due città come quelle, Birmingham Linus, con Liverpool?
1: Era Birmingham, certo. Birmingham, non Liverpool, Birmingham, Peaky Blinders.
0: Te che razum, ma lo so perfettamente. Perché Birmingham è la città sia di Peaky Blinders che dei Duran Duran, quindi a casa mia questa cosa è abbastanza risaputa.
2: Allora Matteo, ripeti con lui, Birmingham.
3: Birmingham.
0: Niente, Birmingham. Non ce la fa.
2: Non riesce.
0: Come sta andando con l'inglese?
3: Bene, bene. Adesso,
0: stai facendo
3: adesso? Ho capito una cosa.
2: Sì. Vai.
3: Non ho 50 anni, ne ho 5 quando si parla dell'inglese. E mi metto nei panni dei bambini che,
0: certo,
3: devono imparare,
0: bravissimo,
3: no? I bambini che vanno a scuola.
0: 5
3: che
0: anni, diciamo, le prima elementare.
3: Allora, quella mi ha detto: no, guarda di film, ma che film? Non li capisco. Cioè, troppo, vanno troppo veloce. Poi mi focalizzo su alcune frasi, mi congratulo con me stesso che capisco e perdo tutto quello che viene dopo. Allora devo cominciare con le cose semplici. E ho cominciato con Peppa Pig. Che anzi, all'inizio avevo cominciato con i Teletubbies, che però è una roba psichedelica.

0: No, lì,
1: ma io parlo lei anche praticamente.
2: Mi devo drogare per continuare. Allora, Peppa Pig, ieri ho visto varie puntate, facevano un'avventura su un albero, c'erano delle scimmie. E lì capisco.
0: Eh beh, direi.
2: Un po' alla volta, adesso, fra un po'. Superata la parte di Peppa Pig, comincerò con delle cose
0: elementari,
2: più semplici, con qualche telenovela.
1: E questa è la fortuna di non avere una famiglia: non devi rendere conto a nessuno, ti devi vergognare di
2: nessuno.
1: Ieri a
2: mezzanotte con
1: lo
2: Peppa
1: puoi dire
2: Pig.
1: Soltanto a quel milione di ascoltatori che sta seguendo
2: milione,
1: la radio.
2: 23 milioni.
1: Porca pupazza, che
2: adesso
1: buona gente,
2: non abbiamo neanche Fabio che ci lascia il traino a 6 milioni.
1: Beh, dai, c'è il trio che arriva fino alle 10.
0: Milioni.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Buongiorno dalla redazione. A pochi giorni dallo scontro con la premier Giorgia Meloni, Donald Trump torna a criticare l'Italia, ribadendo in un'intervista a TGcom 24 di essere deluso non solo dal nostro paese ma da tutti i leader della NATO. Il capo della Casa Bianca ha detto di non sapere al momento se gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Un'altra bordata contro la Presidente del Consiglio è arrivata dal social Truth, dove Trump ha scritto: dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, ha affermato il presidente americano, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Nonostante l'ottimismo del vicepresidente americano J.D. Vance, che ieri ha parlato di grandi passi avanti fatti durante il primo incontro in Svizzera fra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, gli attacchi di Trump si sono abbattuti anche su Teheran. Se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, ha detto, vi farò saltare in aria. L'ennesima minaccia ha creato scompiglio nei negoziati. Secondo alcune fonti, i colloqui sarebbero stati interrotti, mentre secondo altre sarebbero ancora in corso. Voltiamo pagina. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Le ragazze si trovavano a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina, non molto distanti dall'appartamento della madre. Le sorelle saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Parliamo dei mondiali di calcio. Nella notte italiana Capoverde ha fermato l'Uruguay sul 2-2. La prossima avversaria dei sudamericani sarà la Spagna, che aveva pareggiato all'esordio proprio con Capoverde e che ieri ha travolto 4-0 l'Arabia Saudita. Finita senza gol la sfida tra Belgio e Iran. In questi minuti sono in campo Nuova Zelanda ed Egitto. MotoGP, successo numero 101 in carriera per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca e torna in corsa per il titolo. Dietro lo spagnolo della Ducati, l'Aprilia di Ogura e l'altra Ducati di Bagnaia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news alle 7.
6: Radio DJ. One nation, one station.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 100

0: 150 euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: La mattina non comincia se non c'è 006.
3: 006. Buongiorno normale.
4: Buongiorno 006.
5: Buongiorno.

0: tutto vero, caro Gabbani. Siamo tutti nella stessa situazione.
1: Lo sapeva Gabbani, il lo buon sa. Francesco Gabbani lo sapeva, lo sa, aveva benissimo. Previsto tutto.
0: Dice, ecco. È vero, non tengo più di nero.
1: Non tengo più di nero,
0: c'ha
1: ragione.
0: In una canzone che si chiama Summer Funk. E guarda un po', da ieri cosa è diventato qui.
1: Estate ragazzi. Estate, anche estate se piena. Un'anticipazione ce l'avevamo già avuta, penso, una decina di giorni fa. Perché sto caldo di...
0: Allora,
1: è clamoroso.
0: È che sia estate da sempre. Sì. Cioè, tu mi ti ricordi quando faceva il maltempo? No.
1: No.
0: Mai.
1: Quanto era non piove?
0: L'ho dimenticato in un istante. È estate da sempre, dalla percezione che sia. Ieri è entrata, sì, ufficialmente l'estate, e devo dire che quest'ondata di 36, 37, 38 gradi si sta
1: sentendo sì, sì.
0: Molto,
1: tant'è
0: molto
1: che
0: bene.
1: Ho notato che finalmente hai messo anche tu il pantaloncino corto,
0: ma ti vorrei far
1: te
0: notare.
1: Te ne sei fregato di quello che dicono al quinto
0: ti
1: piano, bravo.
0: Far notare, guarda, prova a salire in piedi qua per farti vedere. Non ho ancora fatto il cambio di stagione. Come puoi notare, sono i pantaloni che uso per lavorare con la marca dal lavoro del discount.
1: Sembra quelli del pescatore. Guarda, sembra.
0: Sono quelli. Guarda la banda catarifrangente. Sono quelli che uso per fare i lavori in giardino.
1: Bene, vabbè,
0: non
1: però,
0: avendo fatto cambi di stagione. Perché
1: ma che cosa aspetti a fare il cambio di stagione?
0: Che cresca la bambina.
1: Ma che sì, allora.
0: Non ho tempo.
1: Fatti...
2: Hai anche le scarpe antinfortunistiche?
0: Scarpe, no, sono sempre le stesse. E poi faccio Homer Simpson. Io ho 4 paio di scarpe identici. Ne ho comprate quattro uguali. E le ogni giorno le cambio. Sì, sì. Sembrano sempre nuove, ma sono 4 uguali.
1: Però guarda, quelle antinfortunistiche sono comodissime. Veramente sono ottime.

0: non so, se metti... sei in cantiere.
1: No, no, pure per andare in giro. Sono comodissimi.
2: Se ti cadono le cuffie
1: ti
2: sui
1: cadono
2: piedi.
1: Le cuffie sui piedi, se ti cade una signora sui piedi per strada, è comodo.
0: Ti capita che sei a casa, ti sta cascando qualcosa, istintivamente metti il piede sotto?
1: Certo.
0: Ecco, dipende che ti cade. A volte in cucina casca qualche barattolo, qualcosa, ti spezzi le dita.
1: Sì,
0: invece
1: sì,
0: con le scarpe antinfortunistica, anche dentro casa, anche questa cosa non può succedere.
1: Anche se ti cade l'olio bollente, va bene.
2: Perché abbiamo passato di giocatori di calcio amatoriali, no? Quindi stoppiamo tutto,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: tutto
0: istintivamente, sempre a mettere il piede per salvare qualcosina. Dunque, si capisce che estate anche da che cosa? Che in questo momento, se guardate il cruscotto della vostra macchina, dovreste già essere intorno ai 30.
1: Sì, più o meno
0: e
1: siamo su.
0: Sono le 6:08.
1: Ottimista.
0: Devo dire che
1: sì,
0: va benissimo. È tutto perfetto.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: Buon lunedì 22 giugno 2026, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano,
2: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a Gianni Falomo in redazione.
3: Buongiorno, mi sono mancato venerdì.
1: Molto, non siete mancati.
3: Ah, è vero, neanche ve ne siete accorti che non c'ero.
0: No, devi sapere, caro Gianni, ma allora l'avrai notato, lo saprai, che nell'istante in cui diciamo sta arrivando il trio Medusa, noi ci risentiamo domani o lunedì.
1: Si resetta.
0: La testa
1: gira.
0: Si resetta tutto, sparisce qualsiasi cosa, anche il fatto che tu venerdì non eri qui con noi. Tutto bene, sei rientrato.
3: Tutto bene, ma sicuramente siete stati meglio con Veronica, no?
1: Molto.
0: Abbiamo fatto le prove per settembre.
1: La quota rosa, senti il saggio com'è andato?
0: Saggio di danza.
3: Non era un saggio, era una festa.
0: Una festa in maschera.
1: Ho visto tutto, non ti preoccupare.
0: Cioè, avete ballato, com'è andato?
1: La band che suonava.
3: Sì, no, band bravi, molto bravi. Noi,
0: passo doppio.
1: Voi meno, voi.
3: Io un po' meno, no? Gli altri che ballano sono bravi, noi un po' meno.
0: L'abbigliamento della festa del saggio di danza era con paillette,
3: con le scarpe antinfortunistiche.
0: sotto le frange.
1: Tra l'altro, visto il caldo di questo weekend, cioè praticamente il saggio come l'avete fatto? Con l'aria condizionata?
3: Sì.
0: Bello. Certo, quanto deve essere potente il motore dell'aria condizionata per tenere fresche? Quanti eravate? 30 persone che ballano?
3: Sì, più o meno.
0: Non c'è condizionatore che tiene.
1: No, quelli da centro commerciale, quelli grandi.
3: Quelli
1: giganti.
3: No, si stava bene. Faceva fresco. Sì.
0: Vedi, allora, bravi. Meno male. Speriamo che anche voi abbiate passato un ottimo weekend. Almeno, sì, è stato il solstizio, sì, è iniziata l'estate. Però, effettivamente, a giudicare da una qualsiasi storia Instagram, il mare ha predominato nelle attività di chiunque questo weekend.
1: Ma per forza.
0: Quindi ci auguriamo che anche voi siate riusciti a fare una giornatina di mare.
1: Stanno arrivando tanti messaggi al 3514 006730. Tra poco li recuperiamo.
0: Oh,
1: adesso
0: bene.
1: È tempo di spiegare a Gianni come funziona. Se si è dimenticato.
0: Tasto destro.
3: Sì, basta un giorno, ti dimentichi tutto.
1: Esatto.
0: Accedi. Va bene, allora diamo il tempo di una canzone, ma non una qualunque, quella dell'estate di Harry Styles.

0: Harry Styles che sta facendo un record a Wembley in questi giorni, si sta esibendo a Londra in 12 concerti consecutivi nell'iconico stadio di Wembley. Si riposa un giorno, ti riposi un giorno, sì. Canti 3 consecutivi, poi te ne riposi uno. Record perché finora il numero massimo di concerti consecutivi lì nella stessa location ce l'avevano i Coldplay con 10 concerti.
1: Lui adesso c'è lui, vedi?
0: 12 Wembley sono tanti, non sono da sottovalutare.
1: Tu come sei tecnico, stavi notando tutte queste info, mentre tantissimo. Invece io con Gianni stavo notando che Harry Styles ormai da buon compaesano, perché
0: vive a Trastevere,
1: vive a Roma, praticamente è diventato proprio romano a tutti gli effetti, cioè perché? Faceva le canzoni belle una volta, mo è diventato romano, basta. Ecco qua. Mi sono adagiato e vai, campo
0: Damiano,
1: di rendita, ecco.
0: Si merita 12 volte la testa a gira, allora,
1: ma
0: se
1: certo,
0: mi dice.
1: Certo, almeno posso far ballare almeno posso far ballare la gente. Ma che scherzi.
0: Ma fa ballare pure questa.
1: Bravo, buon romano Harry Styles.
0: Ti faccio vedere che Harry Styles sta dominando con il suo ultimo album. Ma non solo questo. A proposito di concerti consecutivi, ieri leggevo record assoluto per Vasco con i 10 stadi olimpici che farà l'anno prossimo. Però penso record assoluto italiano. Perché già stiamo a 12 con Wembley, quindi
1: Italia forse
0: record assoluto italiano, che l'anno prossimo pure lui fa 2 date, poi si riposa un paio di giorni, altre 2, cioè due consecutive ogni paio di giorni di stop. E dunque l'anno prossimo andremo a rivedere anche Vasco.
2: Sì,
0: intanto
2: è della storia della musica italiana.
0: Storia della musica italiana, ok. Quindi 10 concerti consecutivi a Roma nello Stadio Olimpico. Tornando a noi, 3514006730, abbiamo un sacco di messaggi che si dividono un po' sulle attività del weekend e un po' sul caldo. Da quale vogliamo iniziare?
1: Weekend.
3: Buongiorno Umberto e Damiano. Anna da Milano. Io ho avuto un weekend molto molto intenso.
0: Che è successo?
3: Mi hanno rapito per il mio addio al nubilato. Firenze, 3 giorni meravigliosi. Un bacio.
1: Ciao.
0: Rapita.
1: Poi stata
0: le amiche hanno organizzato tutto il weekend, bello. Tutto fuori. Quindi addio al nubilato, anche se ho visto che era un weekend caldissimo, scusate il gioco di parole, per i matrimoni proprio.
1: Quanti matrimoni di questo weekend?
0: Altissima stagione per i matrimoni.
1: Complimenti.
0: Tantissimi. Complimenti a voi. Complimenti per aver beccato la giornata di super caldo. Equivaleva a sposarsi a Ferragosto ieri, quindi
1: esatto.
0: Complimenti a voi. E a proposito di caldo, sentiamo.
4: Non fa caldo!
1: No.
4: Non fa caldo!
1: Non fa caldo, lui è
0: esercizio
1: fa
0: mentale.
1: Male, fa male, sì.
0: Scuola Rocky, esercizio mentale per non sentire
1: esatto.
0: Dolore questo qua.
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Stamattina a Como alle 4 c'erano già 23 gradi. La salotto a dormire, un ventilatore da un lato e un altro dall'altro.
1: Come?
5: Impossibile dormire.
1: Come uno da una parte e uno dall'altra?
0: È stereofonico. Così tu ce l'hai dentro.
1: Annulla però così si annulla.
0: Non ti ammali.
1: No, ma si annulla l'aria fredda. Così
0: ti fa il vortice in mezzo e ti risucchia.
1: Sì. Uno solo va bene.
0: Sai la storia, no? Non dormire col ventilatore che ti ammali perché poi ti si asciuga il sudore, ti blocchi. Ma se io lo faccio tutto intorno a me,
1: cioè,
0: faccio 360 gradi di aria, quale parte del corpo si blocca? Nessuna.
1: Nessuna.
0: Rinasco.
1: No, effetti,
6: o tu

0: Tutta, sì. Tutte le parti del corpo.
1: Dipende dai punti di vista. E poi sì, tante foto di cruscotti che ci confermano la tesi dei 30 gradi vicinissimi. Siamo sui 28, sì, 29, sì. Manca pochissimo ai 30.
2: E dai, salutiamo dai, anche dai. I tanti amici che ci hanno scritto che ieri sera nella tarda serata, quindi già sono in piedi, sono già svegli, quindi da apprezzare, sono sì. rientrati per un weekend di vacanza che hanno
1: beati
2: fatto.
1: Beati voi,
2: quindi,
1: bravi
2: amici.
1: Ci fa molto piacere aver beccato il weekend giusto. L'ultimo amico che abbiamo sentito ha detto che da Como ci mandava il vocale. Ieri leggevo una lista di prezzi per agosto di quest'estate.
2: Perché già si stanno preparando, certo.
1: Notavo di come una villa con piscina sul lago di Como arriva a costare 92.000 euro per una settimana.
2: Molto bene.
1: Ho detto, ecco. Oddio, mi sembra un po' tanto. Ho aperto questa lista ed effettivamente la più economica tra le tante presentate.
2: Per agosto.
1: Per agosto. Ovviamente esisteranno sicuramente soluzioni più economiche, sì. Però è bello notare come se tu vai su un qualsiasi portale per prenotare gli alberghi, effettivamente ti presenta dei prezzi che secondo me sono leggermente assurdi.
2: Beh, perché bisognava prenotare a gennaio per avere gli sconti.
1: Penso che se questa roba prima, che ti sto per dire sarebbe costata comunque tanto. Senti qua, la settimana centrale di agosto, se tu vuoi prenotare un appartamento nel centro di Roma, ricitiamo in questo caso quartiere Trastevere, una settimana un appartamento 196.000 euro. C'è da ridere a dire.
2: Ma te li meriti, però. Te li meriti tutti. Che viene a fare il 15 d'agosto a Roma Centro? Scusa.
1: Ma 196.000 euro? Ma non te lo stai comprando l'appartamento? Ci vieni una settimana in vacanza?
2: Però
1: ma mi sembra esagerato.
2: Roma Centro. Non prendi mezzi.
1: Prezzi verificati su Booking in questo caso, stiamo dicendo tutta roba vera.
0: Dormire... Poi dal Codacons.
1: Del Codacons pure. Senti questa. Dormire in Puglia tra i trulli. Sceglie Messapica come località esatta. 238.000 euro. Una settimana tra i trulli.
2: Ma per quante persone, scusa?
1: Due
2: persone, 238.000 euro.
0: Dormire in tenda.
1: No, una tenda però perché segna. Viene da ridere, scusate. Bagno privato.
2: Certo, 238.000 euro.
1: Devo anche cagare con una fia. dai, su, per favore. Bagno privato con doccia. E asciugacapelli.
2: Ah, beh, però c'è quello buono, da asciugacapelli. Quello che ti fa il getto forte, aria 3.
1: Vuoi sapere qual è la cosa che mi fa più ridere? Sì. Che questo prezzo, 238.000 euro, al momento è scontato del 20% rispetto a quanto è stato il prezzo di partenza.
2: Ah, ecco.
1: Che costava 297.000 euro.
2: C'è un po' di sconto.
1: Quindi c'è lo sconto. Vuoi sapere qual è il posto più caro dove alloggiare in Italia nella settimana centrale di agosto? Firenze. Un appartamento in pieno centro storico viene proposto adesso, se lo vuoi andare a cercare, a 297.714 euro.
2: Ragazzi. Meno male che
1: ma
2: noi,
1: che prezzi sono?
2: Meno
1: dai,
2: male
1: ma
2: che
1: dai,
2: noi
1: ma
2: ad agosto lavoriamo e non ne abbiamo di questi problemi. Guarda.
1: Ma non è che uno lavora, sai, perché vuole fare lo splendido, perché così non ha modo di spendere queste cifre per andare in vacanza. Non puoi spendere tanto se in vacanza non ci vai mai.
2: Esattamente.
1: Questa è un'ottima.
2: Risparmi, certo.
1: Ma dai, ma come possono costare così?
2: È clamoroso, veramente.
1: Ma quale pubblico ti stai rivolgendo? Cioè, qual è il cliente?
2: Gli stranieri, i turisti stranieri.
1: Ma lo
2: che
1: straniero
2: vengono,
1: non
2: che
1: è un coglione che ti viene a dare 200.000 euro per dormire a Firenze in centro.
2: Non 200, è coglione 300. Ma ce l'ha i soldi.
1: Ma dai, ma che prezzi su 300.000 euro una settimana un appartamento?
2: Anche perché l'italiano, mi immagino, non va. Cioè, tu la settimana centrale d'agosto ti sposti nelle località di mare, cioè non vai nel centro storico di, cioè,
1: la
2: per quanto è bella
1: svuota.
2: Firenze, ma ci vai in altro periodo dell'anno.
1: Non vado il 14 d'agosto a Firenze.
2: Ci vado magari in primavera, che è più bella.
1: Nella mentalità italiana sono d'accordo con te, la condivido anch'io questa cosa. Si vede che all'estero, siccome sai, il nord europeo si scotta al mare, quindi vieni in vacanza o a maggio.
2: Quasi quasi mi vado a far solare a Firenze.
1: Solarium a Firenze. Incredibile. Sono le 6:21. Il disco karaoke di oggi ce lo serve Jimmy Fontana.

0: Molto bello questo come disco karaoke. Il mondo su Radio DJ 6:24. Ancora buongiorno, state ascoltando 006. Anche oggi tantissimi amici che partecipano al disco karaoke al 3514-006-730. Ma scusate, solo uno è
1: uno solo, uno solo merita, quindi... uno solo merita.
0: Beh, meritano in tanti, però uno solo possiamo passarne.
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: no?
1: Oggi... merita il passaggio.
0: Ah no, oggi è così, certo. Gianni, oggi solo uno merita.
2: No, no, no, in realtà oggi due o tre... potevano
1: non siete credibili. Non mandare il vocale.
0: Non siete credibili. Vai, sentiamo.
2: No, allora ne ho scelto uno che c'ha molto rumore di fondo sotto, sì? Però è veramente bravo.
1: No, meno male, premiato meno male. Per questo. Stanno lavorando, certo.
0: Bene, sentiamo allora.
3: Gira il mondo, gira nello spazio, senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come te.
0: Vai.
3: Oh mondo,
0: ci sta.
3: Soltanto adesso io ti guardo.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Tra l'altro il rumore di sottofondo è perché con i vetri aperti, perché fa caldo.
0: Fa passare
1: già, quindi,
0: l'aria.
1: Sì, è
0: quello. Effettivamente anche io mi rifiuto alle ore 5 quando esco di casa di accendere l'aria condizionata. Apro i vetri per quanta aria calda,
1: però
0: mi rifiuto di accenderla già così presto. E quindi vetri.
2: No, io l'accendo subito.
1: Io pure.
0: La tentazione è tanta, però per una cosa di principio mi rifiuto. Intanto qui si parlava di questa storia dei prezzi nella settimana centrale di agosto. Prezzi pazzi, questo è il titolo
1: prezzi
0: delle notizie.
1: Prezzi pazzi
0: in tutta Italia. Abbiamo letto di queste soluzioni
1: pazzi
0: per dormire
1: prezzi.
0: In tenda in Puglia, 238.000 euro. In centro città, a Roma o a Firenze, da una parte 200, dall'altra 300.000 euro.
1: Mila, ecco.
0: Poi c'era anche una parte che abbiamo saltato, le città quelle più convenienti.
1: Sì.
0: Se non volete andare in queste citate, potete andare per un'intera settimana, una stanza per due persone, tipo a Benevento costa 200 euro,
1: se volete. Un po' più economica.
0: Catania, 200 euro pure là.
1: I prezzi giusti.
0: O la più economica d'Italia, potete farvi dal 14 al 21 agosto a Segrate, a Milano, a 149 euro.
1: Oh.
0: Tutta la settimana due persone.
1: Meno male.
0: Certo, non è famosa come località estiva,
1: Segrate
0: a Milano, però comunque se volete spendere poco.
1: Chiudiamo questo discorso con un vocale che forse rappresenta un po' tutto.
0: Oh, sentiamolo. Ecco.
4: Ma no, ragazzi, c'è un bug nel sistema, i prezzi sono riportati in lire, non in euro.
0: È vero.
1: Ecco perché,
0: ha ragione lui,
1: perché.
0: Effettivamente 233.000 lire ha senso.
1: Scusa,
0: adesso ha senso la notizia.
1: Quest'articolo è del 94, dove l'hai preso? Vabbè che
0: e che le notizie
1: settimana, poi andiamo tutti in vacanza.
0: Sono
1: ma
0: sempre quelle
1: notizie vecchie.
0: Sono sempre quelle che si ripetono ogni anno.
1: Vabbè,
0: questa si ripete dal 94. Chiedo scusa.
5: DJ 006
6: 006 su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
5: Radio DJ consiglia.

0: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un

0: l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
1: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
1: Una produzione One Podcast.
2: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: DJ 006.

0: 6:32 minuti. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici, buon inizio settimana, buon lunedì.
0: Buon lunedì, lunedì 22 giugno, arrivati a questo punto dell'estate che è iniziata ieri, il 22 di giugno. Vale ancora la distinzione tra i giorni? Cioè lunedì, martedì, mercoledì, o un giorno vale l'altro?
1: No,
0: ormai.
1: Vabbè, un giorno vale l'altro quando sei proprio in vacanza.
0: O in vacanza finché devi ancora fare la maturità.
1: Eh sì, quando se sei ragazzo, ragazzo.
0: Se sei ragazzo
1: perché
0: un giorno
1: per chi lavora
0: vale
1: è giusto ricordare il giorno, perché magari se ti riposi solo la domenica.
0: È vero, è vero.
1: Capisci che oggi è iniziata la settimana, una nuova settimana.
0: E allora ve lo specifichiamo, sì, è lunedì, manca una settimana al prossimo weekend.
1: Oh, ecco,
0: e non abbiamo cose a cui aggrapparci nel corso di questa settimana?
1: No, niente. Però volendo qualche titolo te lo posso leggere stamattina.
0: Sì, di cosa?
1: Questo ti riguarda in prima persona.
0: A me, che è successo?
1: Il Belgio stecca ancora, Lukaku è un fantasma e con l'Iran deve ringraziare Courtois. Bene!
2: Ma perché citiamo Lukaku?
1: Perché Umberto ha fatto i complimenti
0: non
1: a Lukaku
0: fatto,
1: per questo mondiale.
0: Ho chiesto qualche giorno fa, quando stavano iniziando i mondiali, doveva giocare il Belgio la prima partita, ma Lukaku gioca ancora col Belgio, è
1: Lukaku
0: ancora convocato.
1: De Foligno,
0: e poi mi aveva detto sì, è convocato Lukaku, e che non sta lasciando il segno.
1: Purtroppo non sta lasciando il segno. Tra l'altro rischia qualcosina il Belgio, mi sa, o no? No, mi sa ancora no.
2: Ha fatto due pareggi?
1: Quindi non è che sta benissimo.
0: Chi è che fischia sotto?
1: Questa è la base mondiale.
0: Che bello, parliamo di mondiali. Che bello. Risultati e marcatori, no? Sti cazzi dei risultati.
3: No, l'avevo preparata per venerdì.
1: Esatto.
3: Però anticipo.
0: Non l'avevi messo. Bravo. La mettiamo adesso. No, perché è bella la base dei mondiali. Ci sono un po' di cose interessanti intorno a questo mondiale. Una su tutte. Facciamo così, andiamo con ordine. Me ne citiamo.

0: Una sola, sì. Quella che sta facendo discutere un po' mezzo mondo, la storia di Doku, calciatore del Belgio, che ha detto che probabilmente nei prossimi giorni potrebbe lasciare il ritiro dei mondiali perché deve nascere suo figlio.
1: Esatto, esattamente, sì. Quindi viene vista un po' così la notizia. Perché,
0: immaginate la situazione, siete impegnati ai mondiali, sì. C'è vostra... Però questa signora che parla in sottofondo mi distrae.
1: Questa è...
0: No, se falso, no, se parla così non riesco a parlare io poi.
2: Fa la SMR.
1: Ecco, SMR mondiali, ok.
0: Dunque, ricominciamo.
1: Sì, no, deve lasciare praticamente...
0: C'è la moglie incinta, esatto. Lui deve partorire, in teoria la scadenza è la seconda settimana di luglio, sì. Che in teoria il mondiale è in una fase avanzata, certo. Quindi...
3: Che bella notizia che stai dando.

0: chiudere in maniera decente. Ecco la stagione.
1: Che hai detto a tua moglie?
0: Non ho detto niente. Mi dica dei mondiali che le togli sta base.
1: Ma è bella. Ci piace.
2: E poi, allora, parentesi nelle parentesi. Sì. Ma quando mai?

0: Che fatica.
1: Era la colonna sonora di un film porno.
0: Io ho trovato la soluzione. Io stacco cuffie, stacco tutto, no, parlo senza, esatto, niente. Potete, esatto, mettere in onda anche una canzone. Io parlo quello senza che, sentire che sta andando.
2: Comunque, per ritornare al calciatore, cioè praticamente
0: Doku, giocatore
2: rischia
0: del,
2: di lasciare i mondiali in corso.
0: Il tema è questo. Quindi c'è la moglie incinta, la seconda di luglio, sì, dovrebbe partorire. Lui già ha detto che in accordo con la federazione, nel caso in cui dovesse accadere, sì, prende, lascia tutto, Stati Uniti, Messico, Canada, e torna a casa, torna, per seguire la nascita del figlio.
2: E sono partite le polemiche. Dicono, scusa, tu sei là, i mondiali che vengono una volta ogni 4 anni,
0: Ma che fai? Io sono d'accordissimo con Doku, cioè dovesse accadere una cosa del genere, non mi, sì, sembra esserci una scelta. Allora, che fai? Ti perdi la nascita del figlio?
2: Dipende, secondo me, sempre da quello che stai facendo, dal tipo di lavoro che fai. Guarda, ad esempio, noi, no? Cioè, nel senso, noi siamo diventati, e io genitore 2 volte,
0: sì,
2: io ho lasciato una puntata, cioè il,
0: sì,
2: giorno,
0: vabbè,
2: del parto.
0: Ma noi non è che siamo qui a salvare vite, effettivamente.
2: Ma manco lui,
0: perciò ti dico, se accade una cosa così importante come la nascita di un figlio, sono poche le cose che ti possono trattenere, sì, lontano da quell'episodio lì. Eppure questa cosa non sembra così scontata, tanto che si è acceso questo enorme dibattito. Tipo la Francia è uno dei paesi con le polemiche più grosse collegate al calciatore. Ad esempio, cito quello che scrivono qui nei estratto dai programmi televisivi francesi: il padre è inutile,
2: non serve
0: in questa
2: niente,
0: fase,
2: certo.
0: È inutile che vai, ma scusa, il supporto alla mamma e la divisione fai un po' tu, faccio un po' io. Cioè non esiste più questa cosa. Adesso è tutto, tu stai lì a giocare a pallone.
2: Giochi a pallone, sì, e poi quando nasce ti facciamo la videochiamata, praticamente. Quello è il
0: senso.
2: E lo
0: saluti in videochiamata.
2: Sì.
0: E dunque una cosa che poteva sembrare così normale, al momento nei dibattiti internazionali sta tenendo, sì, banco. Con la storia che non è giusto che lui lasci il mondiale per andare a seguire.
2: Lo vogliono lì, praticamente.
0: Sì,
2: vogliono...
0: sì. Poi magari all'ascolto, come dici tu, c'è qualcuno che effettivamente il giorno in cui è nato il figlio
2: stava lavorando
0: e non poteva lasciare, non poteva, è rimasto al lavoro. Poteva.
1: A mio padre era a giocare una partita di calcio,
0: ecco,
1: mentre nascevo, sì.
0: Vabbè. Ma tuo padre era Dino Zoff, in quel caso potrei capirlo, no? E allora, cioè, ci sono effettivamente casi in cui ti tiene bloccato l'evento o il lavoro, o tu proprio non, guarda, preferisco io fare questo, sì, piuttosto che venire
2: però
0: lì.
2: Però non parti proprio allora a sto punto, cioè se sai che deve nascere tuo figlio in quel determinato periodo, tu
0: mi prendo le
2: fai un passo indietro e dici ok, convocate qualcun altro al
0: io
2: posto
0: al mondiale
2: mio, io
0: non
2: al
0: ci
2: mondiale
0: vengo.
2: Quest'anno non ci so.
0: Perché deve
2: perché
0: succedere
2: sta per
0: questa
2: nascere
0: cosa.
2: Il bambino.
0: Quindi
2: certo,
0: dici rubo il posto a qualcuno per poi
2: problema.
0: Andarmene nel momento clou, perché
2: esatto,
0: in teoria accadrà quando, sempre se, Belgio, grattatevi,
2: sì,
0: passate la fase a gironi,
2: ecco,
0: e arrivate alle eliminazioni dirette. Allora
2: sì,
0: a quel punto si può creare questo problema. Dibattito acceso, vedo che arrivano messaggi anche qui, 3514 006 730. Nel mentre, a proposito di bambini, abbiamo questa.

0: scusa è buona per recuperare Robert Miles con Children su Radio DJ. 6:42 minuti, buongiorno, state ascoltando 006 3514 006 730, è il nostro numero. Si parlava della storia che sta facendo discutere i programmi televisivi sportivi e non solo di mezzo mondo, ossia la storia del calciatore del Belgio, sì, Doku, che ha la moglie incinta che deve partorire a breve, e siccome è impegnato con i mondiali ha detto: non appena lei mi chiama che si rompono le acque, vai in ospedale, io prendo il primo aereo e me ne torno a casa, torno, certo, da lei. Polemiche, polemiche, perché questa cosa sembra non andare giù a molti. Siccome Gianni mi fa sapere che prima parlavamo su quella base mondiali con la signorina che parlava in sottovoce,
1: sì,
0: sussurrava,
1: sì,
0: cioè, sì, sussurrava.
1: Piaciuta molto, devo,
0: sì,
1: dire.
0: Ci sono venuti dietro con la stupidera. Chi abbiamo? Recuperiamo.
2: Buongiorno, 006.
1: Ciao.
2: Era la mia ultima settimana di lavoro nel posto in cui sono stato 8 anni.
1: 8 anni.
2: Poi a me non ci sentiremo più perché cambieranno gli orari di lavoro.
1: No.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Questo,
0: ciao,
3: si chiama tecnicamente soft spoken.
1: Soft spoken. Ah, vedi che,
0: grazie,
1: bello.
0: Grazie.
1: Ci dispiace, poi al di là della stupidera, però ci dispiace che l'amico.
0: Siamo contenti, cioè, per siamo te, contenti per che vai a fare, cioè, orari umani. Però ci
1: anni,
0: dispiace che. Abbiamo notato nel corso di questi anni, a quest'ora, che chi lavorativamente fa questo orario qui non vede l'ora di
1: non
0: cederlo
1: di cambiare,
0: e cambiarlo.
1: Sì, sì, sì. Però ci quindi recuperi se vuoi sempre col podcast. Dai,
0: dai, dovessi ricambiare orario, ci ritrovi.
1: Quando
0: qui,
1: si ricordano di caricare le puntate,
0: no,
1: ci trovi,
0: no, le carica,
1: no, non le caricano, non le, se lo dico è perché non le,
0: non
1: caricano,
0: le caricano,
1: non le caricano.
0: Ma come? Ma Insino sta lì prontissimo a tagliarle in tempo reale tutte le puntate, poi dall'altra parte c'è qualcuno che non le carica. Mannaggia, mannaggia. Intanto, tornando al discorso di

0: Doku, il calciatore. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
1: Pensate che invece mio marito mi ha detto: ti dispiace se ti faccio accompagnare da mio padre? Avevo i dolori del parto.
0: Molto bene.
1: Perché devo scaricare il camion.
2: Doveva scaricare il camion.
1: Non aggiungo altro. Ciao Daniela.
2: Ciao Daniela.
0: Se no il principale si arrabbia.
2: Guarda, tu ci scherzi, ma dipende sempre dall'altra parte chi hai. Cioè, non è detto che se tu vai dal tuo datore di lavoro e comunichi: guardi, io per una settimana non posso venire, non è detto che dall'altra parte
0: ma
2: ti
0: dai,
2: dicano.
0: In termini di legge non ti possono dire di no. Ai tuoi famosi legge, 10 giorni.
2: Sì, però dipende sempre se poi tu vai a creare un danno. Ad esempio, no, t'è nata tua figlia. Metti caso che tu non vieni per 15 giorni. Smonti il programma praticamente.
0: Ho capito. Si troveranno solo una che
2: Lo so, certo, certo. Però la soluzione va ragionata con l'azienda. Dall'altra parte devi, cioè, ti devi organizzare.
0: Effettivamente il dibattito è questo. Così a sentimento ti direi: se l'azienda ti tiene così proprio legato, forse non è l'azienda giusta.
2: Sì, non è l'azienda giusta, cioè, certo, certo.
0: Se ti fa questo torto, valuta bene. Però poi le situazioni nella vita sono tantissime, quindi non è neanche detto che questa cosa sia corretta. Sentiamo qualcuno.
3: Buongiorno Umberto e Damiano.
0: Ciao.
3: Mio padre, quando gli hanno detto che stavo per nascere, ha detto: ora è il momento di andare a festeggiare con gli amici.
2: Vedi.
3: È partito il giorno della mia nascita, quindi non è venuto in ospedale, e ha festeggiato per 4 giorni, si è ubriacato, dice mia madre. È un disastro.
2: Ecco. Molto
0: bello.
2: Da
0: festeggiare sulla fiducia, perché non l'ha visto.
2: No.
0: Non ha più visto manco la moglie. Non so nulla.
2: Niente, però
0: devo festeggiare.
2: C'è voglia di festeggiare, sono diventato papà.
0: Oh, 4 giorni sono tanti.
2: Parecchi,
0: e
2: sì.
0: E poi,
2: sì,
0: nel mentre lei è anche uscita dall'ospedale, è tornata a casa e lui sta ancora
2: lui
0: festeggiando.
2: Ancora non è tornato lui è ancora in Messico.
0: Prossimo, chi abbiamo?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Mio padre, quando sono nata io, durante il travaglio è sempre stato presente.
2: Bravo.
4: Poi a un certo punto i dottori dissero che ci voleva ancora un pochino prima della mia nascita, allora i miei genitori decisero che mio padre andava a fare benzina, si faceva una doccia e sarebbe tornato dopo un paio d'ore.
0: Okay.
4: Il tempo di fare forse 30 chilometri, lo chiamano, e ovviamente non c'erano i cellulari, c'erano i telefoni fissi, e gli dissero che ero appena nata.
0: No.
4: Quindi si perse in totale la mia nascita. Ciao Chiara da Pesaro.
2: Ciao Chiara.
0: Questo dà fastidio a te papà in quel caso, ma anche a lei mamma che stava dentro, perché comunque io volevo esserci, ero lì.
2: Sì, sono andato un attimo.
0: Voi mi avete detto: guardi, vado a fare benzina.
2: Vado a fare la doccia, vado a fare
0: benzina.
2: Vado
0: a fare una doccia, che tanto qui c'è tempo. E invece il tempo non c'era. Però questo non vale, perché sono loro che ti hanno mandato via.
2: Non
0: sei tu che stai in giro.
2: Non è voluta la cosa.
0: A fare altre cose. Oh, attenzione, 6:46. Che mi fai? Ma così all'improvviso torna subito il momento del Gimme 5. Dobbiamo aprire la nostra vetrina e dare la possibilità a qualcuno di voi di pubblicizzare tutto quello che vuole.
2: Quello che volete, la vostra attività commerciale, il vostro profilo Instagram, se volete fare un appello al vostro capo rompicoglioni che vi sta per nascere il figlio ma vi tiene al chiodo, questo è il momento giusto. Ecco.
0: Apriamo anche agli insulti oggi, dai, sì, insulto libero contro qualcuno, però ce lo dovete motivare, ci dovete dire chi è, nome e cognome,
2: per forza.
0: E a quel punto ve lo possiamo concedere. Vi stiamo per dare 5 indizi e ci dovete dare in cambio un nome ed un cognome, ossia capire di chi stiamo parlando, al 3514 006 730. E allora, primo indizio:
2: Marco Antonio.
0: Afragola.
2: Andreotti.
0: Sorrentino.
2: Gambardella.
0: Molto bene. Questi sono i 5 indizi di questa mattina e vi chiediamo di indovinare il nome del personaggio famoso, anche il nome d'arte nel caso in cui dovesse esserci. Il più veloce o la più

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio DJ. Sono le 6:51 minuti, ancora buon lunedì. Qui stiamo giocando al Gimme 5. Dobbiamo far entrare qualcuno di voi nella nostra vetrina per pubblicizzare tutto quello che desidera. Ma l'unico modo per accedere è essere i più veloci ad indovinare il nome del personaggio di oggi che risponde a questi 5 indizi.
1: Marco Antonio, Fragola, Andreotti, Sorrentino e Gambardella.
0: Di chi stiamo parlando? Sentiamo.
2: Marco Travaglio.
0: Marco Travaglio.
1: Prima Marco abbiamo parlato Travaglio. Di
0: Travaglio, che
1: Travaglio, è il calciatore,
0: sì, caso in cui
1: del Belgio, no?
0: Entri in Travaglio signora e tu stai lavorando, devi lasciare tutto per correre in ospedale.
1: Non è Travaglio.
0: No, prossimo.
3: Salda Vinci.
0: Perché si chiama Marco Antonio? No. Chiama Michael Sorrentino,
1: sì, un'altra roba, sì.
0: Salvatore, no, Michael, no, Sorrentino.
1: Però c'è Sorrentino, sì, però non è Salda Vinci.
0: No. Tra l'altro c'è Sorrentino, già stato, giusto. Però no, non è Salda Vinci. Però ci poteva stare, sì. Brava, prossimo.
4: Dai, no, per me era troppo difficile.
0: Troppo difficile. Ma neanche troppo,
1: ma no,
0: dai.
1: No, sono stati velocissimi.
0: Si può fare. Il più veloce a quanto pare sembra essere stato Fabio dalla provincia di Agrigento. Buongiorno.
1: Ciao Fabio,
0: a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuto su Radio DJ. Da che ora sei sveglio?
5: Allora, io sono sveglio dalle 5.
0: Dalle 5.
1: Molto presto.
0: Molto
1: devo
0: presto.
1: Dire.
0: Come ecco. Mai? Come mai?
5: Sì, presto? Perché prima di andare al lavoro mi alleno un poco. Oh. Corpo libero così. A casa prima.
0: Ok, non è che vai in giro a camminare o a correre, a casa allenamenti?
5: No, a casa, flessioni, okay. Trazioni.
1: Ah, addominali. Molto bene. Le fai tutti i giorni o magari, non so, 2 o 3 volte a settimana?
5: No, tutti i giorni.
1: Ah, vedi, quindi ti
0: fa caldo
1: proprio,
0: oggi? Ecco. Fa caldo?
5: Sì. Già di mattina fa caldo.
0: Molto bene. Dunque, sarà sicuramente un piacere allenarsi.
1: Molto.
0: Caro Fabio, ci serve il nome del personaggio di oggi, chi è?
1: Fabio.
5: Sì,
0: ah, ecco.
1: È svenuto che troppe
0: le flessioni. Fai dopo le flessioni, aspetta, rispondi prima.
5: No, scusate. Toni Servillo,
1: bravo Fabio.
6: Vabbè, ha creato quel momento un po' così di
1: disastro. C'ha la serie da 30. Non ti rubiamo troppo tempo, Fabio, quindi

0: qualche cosa, ecco.
1: Non so, una pagina YouTube dove ho fatto anche un'intervista. Sì. Un'intervista così.
2: Su che cosa? Di che parlavi in questa intervista?
0: Di palestra, immagino.
1: No. Ah. Un'intervista, diciamo, politica, su argomenti storici, politici.
2: Okay. Ma tu eri l'intervistatore o l'intervistato?
1: No, io ero l'intervistatore.
0: Bene,
2: quindi tu hai il profilo tuo YouTube in cui fai le interviste?
1: Sì.
2: Okay.
1: Il profilo... basta mettere Fabio Cunetto e si trova.
0: Fabio Cunetto.
2: Tu di mestiere fai il giornalista?
1: No.
0: Però ti piace comunque.
1: Sono operaio.
0: Però ti piace fare le interviste. Ok, quindi se noi andiamo sul profilo YouTube troviamo tutti i tuoi video praticamente.
1: Sì.
0: Però non c'è roba di palestra, cioè non è che ci sei tu che stai vicino al divano a fare le flessioni, ok, quello no.
1: Sono cose che mi tengo per me.
2: Scusa Fabio. Ma ti ho trovato, Fabio Cunetto, ma è di 5 anni fa l'intervista.
1: Devo aggiornarla.
2: Ho capito.
1: Sì, c'ho delle altre cose da caricare.
0: Questa è l'occasione giusta. Visto che ti sei pubblicizzato, approfittane tra poco per andare a caricare qualche video e attivate la campanella, come si dice in questi casi.
2: Iscrivetevi.
0: Esatto. Va bene.
2: Fabio Cunetto. Grazie Fabio, buona palestra e buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Ciao Fabio. Ciao.

0: Aldo, abbiamo superato alle 6:58 la barriera dei 30 molto gradi. Bene. Complimenti.
1: Auguri.
0: Molto bene. Viva. Buona estate a tutti. Viva. Ci sono le news e torniamo. State lì. 006.
2: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7, buongiorno.
3: Buongiorno dalla redazione. A pochi giorni dallo scontro con la Premier Giorgia Meloni al G7, Donald Trump torna a criticare l'Italia, ribadendo in un'intervista a TGcom 24 di essere deluso non solo dal nostro paese, ma da tutti i leader della NATO. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto di non sapere se gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza.
4: Un altro attacco a Giorgia Meloni è arrivato dal Social Truth, dove Trump ha scritto: dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran.
3: Per decenni li abbiamo difesi, ha aggiunto il presidente americano, ma nel momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo.
4: Le minacce e le critiche di Trump si sono abbattute ieri anche su Teheran. Nella prima giornata di colloquio a Lucerna in Svizzera tra le delegazioni iraniana e statunitense. Se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, ha avvertito il presidente americano, vi farò saltare in aria.
3: L'ennesima bordata non solo ha creato scompiglio nei negoziati in corso, ma ha anche spiazzato il vicepresidente J.D. Vance, che proprio ieri aveva parlato di passi avanti nelle trattative dopo l'intesa siglata mercoledì.
4: Nonostante il clima di tensione, nella nota il ministro degli esteri iraniano Arachki ha parlato di progressi significativi nei colloqui.
3: Washington ha concesso deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio iraniano, ha detto Arachki, revocato il blocco navale, sbloccato alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per il paese. Iran e Stati Uniti istituiranno anche un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz.
4: Sono state ritrovate, stanno bene le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano 2 settimane fa. Le ragazze si trovavano a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina, non molto distante dall'appartamento della madre.
3: Alla notizia del ritrovamento, il padre delle sorelle ha avuto un malore legato allo shock e ha affermato: è finito un incubo. Le due giovani saranno affidate ora al sindaco di Formia, che troverà per loro una sistemazione idonea.
4: Siamo allo sport, parliamo dei mondiali di calcio. Nella notte italiana, Capoverde ha fermato l'Uruguay sul 2-2. La prossima avversaria dei sudamericani sarà la Spagna, che aveva pareggiato all'esordio proprio con Capoverde, che ieri si è riscattata travolgendo 4-0 l'Arabia Saudita.
3: A Vancouver l'Egitto ha conquistato la prima vittoria della sua storia ai mondiali, battendo 3-1 la Nuova Zelanda. Ancora un pareggio a Los Angeles per il Belgio, che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Iran.
4: Infine la MotoGP, successo numero 101 in carriera per Marc Márquez, che ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, tornando così in corsa per il titolo, dietro allo spagnolo della Ducati, l'Aprilia di Ogur e l'altra Ducati di Bagnaia.
3: Nono Jorge Martin su Aprilia, secondo in classifica a 7 punti dalla vetta, occupata dal compagno di team Marco Bezzecchi, squalificato sabato per avere colpito un addetto alla pista dopo la caduta nella gara sprint. Il motomondiale tornerà il prossimo weekend in Olanda.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: In mattinata cieli sereni da nord a sud, nel pomeriggio aumenterà però il rischio di temporali sulle Alpi e le aree appenniniche del centro, soprattutto in Toscana. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.

0: radio. DJ. One nation, one station.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Let's go! Dai dai, la canzone dei mondiali di Shakira. Dai dai dai.
1: Dai dai, ecco.
0: Ah, 7-0.
1: Non vorrebbe parlare di mondiali, però poi
0: no,
1: se,
0: c'è
1: se,
0: la canzone.
1: Se mettiamo Shakira.
0: No, però la cosa bella di questi mondiali è che danno da parlare fuori dal campo.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: delle
1: fuori,
0: partite
1: fuori.
0: Non frega niente a nessuno, non succede niente, però intorno sta succedendo di tutto e quello è bellissimo. Intanto 7-7, ancora buongiorno, buon lunedì 22 giugno, primo lunedì d'estate, sottolineiamo.
1: Bello,
0: questo.
1: Finalmente, che bello.
0: Se non ci avete fatto caso con le temperature intorno a voi, se ieri eravate al fresco, guarda caso, non avete notato il caldo, vi ricordiamo noi che è iniziato da ieri ufficialmente l'estate.
1: Quindi preparatevi, amici. Ecco, bevete tanto, mi raccomando.
0: Sì, non uscite nelle ore
1: calde. Fondamentale, che è fondamentale.
0: Stavo guardando, ogni tanto per curiosità metto meteo con, che ne so, Roma o Fiumicino, nel caso in cui abito, dico vabbè, mo è un'ondata di caldo, passerà.
1: No.
0: 35, sto vedendo i giorni in sequenza. 36, 37, 38.

0: e rimane poi per una 5-6 giorni su 38. Oh,
1: ragazzi, è l'estate, è questa, stare, l'estate è questa. Che dobbiamo fare?
0: Ti deve piacere l'estate.
1: Certo.
0: Purtroppo
1: certo.
0: Non possiamo fare come a volte lo fa qualche pensionato o qualcuno che il lavoro glielo permette. Faccio 6 mesi qua e 6 mesi da un'altra parte del mondo. Sì. Mi dovrei fare i 6 mesi autunno, inverno, primavera, qua.
1: E poi ti sposti nelle zone dove
0: a inizio giugno mi vado a fare 6 mesi dall'altra parte del mondo dove magari si sta un po' più freschi. Ma non possiamo farlo. 3514006730. Chi abbiamo, Gianni?
2: Buongiorno, Umberto Italiano.
1: Ciao.
2: Ora che questa settimana finisce il programma, no?
0: Ah, è vero, sì.
2: Cosa fate voi la mattina? Ci avete impegni?
0: Sì.
2: Di
0: che tipo?
2: Gioco di bambini.
0: Quello sicuro.
2: Che fate?
1: Vuoi sapere, amico, che cosa facciamo?
0: Che facciamo?
1: Si dorme!
0: Finalmente! Che bello!
1: Che fate? Oh. Forza! Che a lunedì bello. Prossimo si
0: guarda,
1: dorme.
0: Ricordo nel finale di stagione dell'anno scorso il momento più soddisfacente è quando, andando nell'app orologio del telefono, alla voce sveglia ho disattivato 4:15 e 4:30.
1: Esatto,
0: sono andato lì a disattivare le tre sveglie. È stato il momento.
1: Lo fa.
0: Bellissimo. Effettivamente lo stavamo sottovalutando. Sì. Venerdì finisce questa stagione.
1: Vabbè, ancora presto, lo stavamo sottovalutando che ancora manca una settimana.
0: Non ci fate parlare di fine stagione già da adesso, perché
1: può succedere di tutto.
0: È vero.
3: Ci posso chiedere che può succedere?
0: Ti chiedono
3: che può succedere?
0: Di continuare. Per favore, rimanete un'altra settimana, può succedere. No, in realtà ci vedremo quest'estate, perché per tutto luglio ritorna il Beach Like a DJ, il tour di Radio DJ nelle spiagge italiane. Il primo weekend ci vediamo a Jesolo, primo weekend di luglio. Sì. A seguire, weekend successivo, siamo a Viareggio.
1: Sì.
0: Poi ad Alghero, il terzo weekend di luglio. E infine, l'ultimo di luglio, ci vediamo a Barletta, in Puglia.
1: Esattamente.
0: Quindi direi che comunque
1: ci siamo
0: organizzato.
3: Io vi aspetto ad Alghero, sono già lì.
1: Sì, aspetta.
0: Abbiamo già detto imbarca lo tamatone sul tuo volo per la Sardegna, perché ce lo giochiamo lì. Anche perché oggi è l'ultima puntata dello tamatone.
1: A breve andremo ad assegnare una DJ box, quindi mi raccomando, concentrati, memorizzate bene il nostro numero, ve lo ridiamo: 3514006730, perché a breve ci sarà lo tamatone.
0: Intanto c'è Happy Pharrell Williams su Radio DJ.

0: Buongiorno ragazzi, ore 6.58, guardo il termostato che è nella parte più fredda della casa e segna 28.2 gradi, quindi nella parte più calda di solito c'è uno scarto di 2 gradi che è la mia camera, quindi questa mattina mi sono svegliata con circa 30 gradi in casa.
1: Molto bene.
0: Molto bene. Ciao Valentina da Cabiate.
2: Ciao. Fateci l'abitudine, ragazzi, molto, perché sarà così da qui ai prossimi 2 mesi.
1: Allora, mi sto immaginando l'esposizione della casa. La parte più fredda, in teoria, dovrebbe essere esposta a nord. Vuol dire che la camera da letto dà verso est-sud-est. Così sorge il sole, subito batte sulla finestra di casa e sale di quei 2 gradi in più rispetto alla parte fresca.
2: Ti svegli subito, praticamente.
1: Molto bene. Ti svegli da sola alle 6:30. Che l'alba è presto.
2: Esatto.
1: Le giornate da oggi cominciano ad accorciarsi, tra le altre cose. Ieri è stata la giornata più lunga dell'anno. Da oggi piano piano, sempre un minuto in meno,
2: signora mia. C'è tempo.
1: Fa buio presto, no, però ce lo godiamo almeno tutto giugno e pure gran parte di luglio. Sono le 7:15 di questo lunedì 22 giugno e arriva l'ultima puntata di questa stagione dell'Otamatone.

0: faremo.
1: Non si può.
0: Con questa bellissima sigla, con questo bellissimo momento.
1: Gianni, lunedì ti chiamo io per tutto luglio.
2: E ti chiedo, sì, che mi fai? Te lo faccio al telefono.
1: Grazie, grazie, grazie. Così almeno riusciamo a sopravvivere a quest'estate senza l'otamatone. Intanto oggi ce lo abbiamo e dobbiamo assegnare anche una DJ box con questo gioco.
0: Come funziona? Adesso il nostro maestro suonerà una canzone. Appena sapete il titolo, ci mandate un vocale al 3514006 73.
1: È un gioco di velocità, quindi telefono pronto, telefono alla mano, ci serve il titolo non appena lo sapete. E allora maestro, ci siamo. Musica, sentiamo.
2: Volevo chiudere bene, giuro, volevo chiudere bene questa stagione
0: di Natale.
1: Ti giuro non l'ho capita, ma è finita qua.
2: No,
1: ok.
2: Perché mi sono fermato che l'ho fatta male.
1: Ah, no, mi dispiace, maestro, ricominciamo.

0: Ora ho capito, all'inizio sì, non lo capivo.
1: Sì. Adesso però la devi fare anche per Barletta, per Viareggio
2: e per Jesolo,
1: sennò ci restano male.
2: No, perché mi guardavo con lei e ho detto: fa la Marsigliese, fa l'inno francese. Invece sembra quel papà, papà, ma non è quello.
1: Non è quello.
2: L'avete capita? Che canzone è il più veloce? Vince la DJ Box.

0: Questa Gianni al saggio sabato l'avete fatta, questa qua. Questa uno swing, che cos'è questo?
1: Prima di tutto non era un saggio.
2: Ah, vabbè, è uguale, dai.
3: Un'esibizione,
1: Era una festa, una festa per stare insieme e chiudere la stagione. Senti,
2: una domanda, la coppa che vi hanno dato dopo il saggio?
1: Non ci hanno dato coppa.
3: Non ve l'hanno data.
1: Perché non era un saggio.
2: La tieni tu o la tiene lei? Io a volte quando con Damiano andiamo da qualche parte ci consegnano qualcosa, sai, un premio, una cosa. È una cosa in due,
3: sì.
2: E ci rimaniamo sempre male, come diremmo chi la tiene.
3: Sì.
2: Quando è da mangiare è facile, andiamo a gusto, questo piace a
3: allora,
2: te.
3: Allora, l'ultima
2: tu,
3: volta che abbiamo fatto un'ospitata, eravamo, se non sbaglio, mi sa in zona tra Fire Toscana, se non ricordo male.
2: No, nelle
3: dove
2: Marche,
3: ah, nelle Marche,
2: Fabriano,
3: okay, nelle Marche ci hanno dato una locandina molto bella,
2: locandina
3: per un attestato,
2: sì,
3: per aver partecipato a Umberto. Io l'ho rubato in mezzo alla strada, ho aperto un specie
2: fuori al teatro c'era la teca, quella con le locandine, per averne una anche
3: lui. Smurata, esatto.
2: La tua è più bella però, perché quella che stava esposta,
3: quella originale,
2: la mia,
3: sì,
2: era quella,
3: sì,
2: da collezione. Intanto sono le 7:21, stiamo giocando a Lotamatone, abbiamo ascoltato una canzone suonata live dal maestro Gianni e vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo.
3: Sì,
2: la
3: sì,
2: più
3: sì,
2: veloce di oggi pare sia stata Serena da Milano. Buongiorno.
4: Ciao Umberto, ciao Damiano,
3: ciao,
4: buongiorno.
3: Serena, buongiorno.
4: Ciao
3: Serena, buongiorno.
2: Senti, da che ora sei sveglia?
4: Dalle 6 più o meno.
2: Dalle 6, ok. Come mai ti alzi così presto? Che stai andando a fare?
4: E io faccio la logopedista, inizio alle 8, ma ho tipo 45 minuti di strada. Ora che mi preparo e tutto, ci vuole
2: un pochino, un paio d'ore d'anticipo, la sveglia va messa. Com'è la temperatura da te? Quanti gradi fa?
4: Ma adesso 28 gradi già.
2: Si sta freschi.
4: La macchina mi dà 28 gradi la temperatura esterna.
2: Molto bene, ricordiamolo, sono solo le 7 di mattina, quindi può solo che peggiorare la situazione. Cara Serena, adesso riascolteremo la canzone suonata live. Sarà sicuramente diversa perché oggi è molto difficile, però tranquilla perché è la stessa che hai mandato nel messaggio. Sei pronta?
4: Ok, sono
2: Vai,
4: pronta.
2: Maestro, sentiamo.

0: Beh, molto meglio adesso.
1: Adesso sì, adesso
0: molto
1: sì.
0: L'hai
1: adesso
0: registrata? Sì. L'ha mandata in playback no, no. questa?
2: No, mi sono concentrato di più.
0: Sei concentrato. Serena, qual è il titolo?
3: Alghero.
0: Alghero, bravissima. Complimenti, Giulio Russo. E allora la verifica, la verifica.

0: molti ci hanno scritto voglio andare ad Alghero.
1: Eh no, no, è solo Alghero. E tra l'altro ci andremo dal 17 al 19 di luglio. Ci vediamo ad Alghero per il
0: Beach Like a DJ. Esatto, se passate ci trovate, forse anche con l'ottamatore.
1: Forse, adesso vediamo se il maestro se la sente davanti al grande pubblico sul palco. Cara
2: però
1: Serena,
2: mi conosco, non mi conosco tutti.
1: No, no, vieni, vieni, vieni con l'ottamatore.
0: Ti tolgono tutto.
1: Cara
0: poi.
1: Serena, intanto complimenti per aver indovinato. Vinci la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. L'hai già promessa a qualcuno, ti tieni tutto per te. Come funziona?
3: No, no, no, non ho mai vinto niente praticamente, quindi non ci speravo.
0: Ecco, invece ti tieni tutto tu. Senti, vuoi salutare qualcuno?
3: Ma saluto la mia famiglia e le mie colleghe che mi stanno aspettando.
0: Molto bene, okay. Molto bene.
1: Senti,
0: grazie.
1: Ultima domanda che siamo curiosi, ma ferie come sei messa? Hai organizzato qualcosa? Vai in vacanza?
3: Parto la settimana prossima, venerdì 3, bello. Non vedo l'ora.
1: Dove vai? Dove vai? Facci sognare.
3: Vado al mare in Abruzzo.
1: Al mare in Abruzzo? Beh, dai, bello, bello, brava, bello, un po' di mare. Brava, una settimana?
3: Due settimane.
1: Due settimane?
3: Due settimane a luglio, sì, sì.
1: Grazie.
3: Perché
1: grazie.
3: Poi ad agosto lavoro, quindi.
1: E allora dai, tieni duro che è l'ultima settimana, poi
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: al mare.
0: Dai, dai, poi ti rilassi.
1: Ciao Serena, un abbraccio.
3: Grazie,
0: ciao,
3: grazie.
0: Ciao Serena,
3: ciao,
0: a presto. Ciao.
3: A presto. 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai, vai, vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro.

0: euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: le canzoni finora più piacevoli di quest'estate. Una di quelle che a forza di sentirla ancora non
1: sì,
0: ha stufato.
1: Sì, anche se purtroppo da oggi non la possiamo più suonare.
0: Perché no? Che
1: soprattutto date queste alte temperature, il sole, e qua Dracula schiatta, quindi...
0: Abbiamo Dracula sulla coscienza, poi.
1: Esatto,
2: e non solo Dracula.
1: Non solo Dracula, esatto, non solo lui.
0: Tame Impala con Jenny, la canzone per l'appunto si chiama Dracula. Ancora buongiorno, state ascoltando Radio DJ. È ancora 006, sì, per l'ultima settimana di stagione fino alle 8.
1: Esattamente, sì.
0: Poi ci risentiamo ad agosto.
1: Sì,
0: ad
1: noi
0: agosto.
1: Torneremo ad agosto, esatto. La sera
0: col fresco, perché sì, dobbiamo suonare Dracula, la mattina non ce la fanno mettere.
1: Esatto.
0: E allora 17:20, poi ci sentiremo per tutto agosto. E poi settembre,
1: sì,
0: si ritorna,
1: poi settembre
0: qui,
1: si ritorna all'alba.
0: Tutti insieme all'alba. Detto questo, intanto abbiamo seguito per tutta la scorsa settimana i famosi esami di maturità.
1: Certo, certo.
0: A che età hai scoperto che non c'è più la terza prova?
1: Forse qualche anno fa.
0: No, lo stai scoprendo adesso.
1: No, qualche anno fa. Già ne parlavamo in radio.
0: Sì, io ogni volta lo riscopro. Mi scordo che non c'è più la terza
1: non c'è
0: prova.
1: Più la terza prova.
0: Infatti, no. Ieri parlando.
1: Però
0: dicevo,
1: domani
0: vabbè,
1: iniziano gli orali.
0: Io invece dicevo martedì, terza prova.
1: No.
0: Invece no. No, quale terza prova?
1: Scusa, perché poi martedì? Semmai lunedì che fanno i barbieri.
0: Mi ricordo che c'è un giorno di stop e poi si faceva il martedì. E il ragazzo mi ha detto: ma che cos'è la terza prova? Ho fatto, ma come? Ma li stai facendo gli esami? Sì,
1: sì, sì, ma non si fa più.
0: Cominciano gli orali. E effettivamente aveva ragione,
1: esatto,
0: lui, perché cominciano direttamente gli orali, anche se fa notizia la prima bocciatura di un ragazzo
1: purtroppo è arrivata, che di solito è difficile essere bocciati
0: a esame in corso,
1: l'esame soprattutto in corso, cioè
0: che devi combinare per farti bocciare esame in corso.
1: Di solito si dice, no, una volta che vieni ammesso,
0: lo diciamo,
1: esci con voti bassi, però alla fine si passa.
0: Ma non lo diciamo per chissà quale tipo di dietrologia, perché parlano le percentuali. Parliamo tipo di uno
2: 0,02-0,03%.
1: Deve succedere qualcosa forse di grave per essere bocciati.
0: Scene mute,
1: esatto,
0: cose di
1: non ti
0: di
1: presenti, ecco.
0: Si sapeva già che da quest'anno la scena muta ti fa bocciare, però siccome l'orale non è ancora iniziato, la scena muta non l'ha ancora potuta fare questo ragazzo, e invece è stato beccato durante le prove scritte ad utilizzare, in questo caso durante la seconda prova, il cellulare. Cosa avrà fatto? Avrà provato a utilizzare un chat GPT?
1: No, stava rispondendo Gemini alla mamma: dove mangi? E lui: guarda mamma, sto
0: facendo la prova. Oggi che la so, mamma, ho studiato proprio le cose giuste. Secondo me andrà benissimo,
1: sì,
0: mamma,
1: sì,
0: questa
1: sì
0: prova. E invece
1: è
0: stato beccato. E come prevede il regolamento da disposizioni ministeriali, all'utilizzo del cellulare c'è la sospensione automatica dall'esame e dunque bocciatura.
1: Purtroppo mi viene da dire, perché lo facevamo anche noi, è un po' l'abitudine, no? Perché durante l'anno... chi è che non l'ha mai fatto durante l'anno di utilizzare il cellulare durante le verifiche? Però durante l'anno succede.
2: Quando andavo a scuola io non c'erano i cellulari.
1: Arrivava il piccione, arrivava il piccione con il bigliettino.
0: Vabbè, Gianni, ti sarà capitato durante le lezioni di mandare un codice Morse?
2: Un fax
0: per comunicare con quelli agli ultimi banchi. Non l'avete mai fatto?
1: Non avevate un secondo cellulare, quello più vecchio che si lasciava sulla cattedra e poi tu ci avevi quello buono in tasca?
0: In questo caso, immagino che il ragazzo bocciato, sospeso in questo caso, ha fatto proprio questa cosa,
1: sì,
0: qui. Dal momento che quando si entra all'esame bisogna consegnare tutti i cellulari sulla cattedra,
1: sì,
0: quando cominci a vedere i vecchi Nokia 3310, quando cominci a vedere i BlackBerry, capisci,
1: belli,
0: forse
1: sta tornando il vintage. Però
0: i ragazzi mi stanno lasciando un secondo,
1: sì,
0: cellulare, quello principale continuano ad averlo,
1: allora,
0: in
1: io
0: tasca.
1: Io l'ho fatto diverse volte, quando però c'erano le verifiche ad un esame vero e proprio. Mi viene in mente pure una volta una ragazza davanti a me è stata bocciata,
0: sì,
1: all'esame della patente.
0: Perché?
1: Perché aveva il cellulare.
0: No, non si
1: quando
0: fa
1: è un...
0: cosa.
2: Ma alla guida,
1: no,
2: l'hanno
1: bocciato. No, l'esame di teoria. Stava lì e stava controllando.
0: Stava
1: però quando è un esame,
0: sì,
1: così importante, cioè o sei dentro o sei fuori,
0: sì,
1: il cellulare,
0: sì,
1: lo lasci a casa. Quando magari è una verifica così, se proprio devo...
0: Il bello della maturità era proprio l'ingegno, non potendo rischiare di farsi sgamare col cellulare. E c'era l'ingegno, veramente ricordo il compagno di banco che si era stampato l'etichetta,
1: sì,
0: del,
1: sì,

0: acqua, sì, te l'avevo fatta vedere la fotografia. Sì. Immagina l'etichetta dell'acqua da mezzo litro, siccome l'acqua è concessa, l'aveva ristampata e rincollata sulla sua bottiglia, e al posto dei valori nutrizionali c'erano le formule riscritte. Nessuno se ne è mai accorto.
1: Come dici, nonna? Ah, bastava studiare?
0: Vabbè, nonna.
1: Hai ragione. Sì.
0: Parla bastava. Facile lei, signora nonna. È facile col senno di poi studiare, lì per lì. Ma chi aveva la testa di studiare? È meglio ingegnarsi con i metodi alternativi. Dunque, in questo caso, il metodo alternativo non c'è stato. No, il cellulare è stato beccato. Siamo alla Spezia e dunque il primo bocciato di questa maturità già lo abbiamo.

0: 99 Luftballons su Radio DJ, Nena dal 1983, 7.42, ancora buongiorno, buon lunedì, state ascoltando 006 su Radio DJ ovviamente. Stavamo vedendo i messaggi che arrivano al nostro numero 3514-006-730, perché la storia del ragazzo bocciato alla maturità ha risvegliato in molti poi sistemi, quelli più ingegnosi per copiare.
1: Un po' di ricordi che però, o meglio, tecniche che adottavi durante i compiti in classe, quelli durante l'anno, poi all'esame di maturità devi stare attento, perché
0: all'esame
1: poi
0: hai poco
1: si rischia
0: a disposizione.
1: Troppo.
0: Esatto. L'esame non... manco l'astuccio, no, perché hai una penna, hai una penna, il vocabolario, quindi molti mi ricordo che provavano a scriversi le cose nel dizionario, ma è sgamato perché mentre sfogli stai facendo matematica e stai lì col dizionario.

0: A scorrere alla lettera B, che stai cercando alla B durante matematica? Forse c'è qualcosa
1: brazioni,
0: che non va.
1: Brazioni.
0: Le brazioni non le dovevi studiare durante l'anno, non te le dice sicuramente il dizionario.
1: Sicuramente no.
0: Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Beh, a me resterà sempre impresso quando ero piccolina, parliamo di fine anni 90. Le mie cugine avevano il diploma, l'esame per il diploma, e abbiamo passato le settimane antecedenti a preparare le cartucce, perché avevano questa cintura
0: cartuccetta
2: che si mettevano sotto i vestiti, dove ogni tasca c'era questo mini
0: bigliettino diverso.
2: Mini stampa, insomma.
1: Sì, okay, sì, okay. Sì, sì. In tanti ci
0: allora,
1: hanno segnalato questa cosa.
0: Gianni, per i più giovani, siccome sono in tanti a segnalare la cartucciera, ci puoi spiegare come funzionava la cartucciera?
3: Ma io non l'ho mai fatta. Mannaggia, però no, sì, però immagino che si preparasse, cioè che ogni taschina aveva un fogliettino con una serie di informazioni, no?
0: Ma sotto la giubba. Ah, in classe con te. No, come si copiava nel primo dopoguerra?
3: Ma cosa vuol dire come si copiava?
0: Se non c'era la cartucciera all'epoca tua.
3: No, allora qualcuno lasciava anche delle cose in bagno.
1: Sì.
0: Ah, no, si andava
3: che
0: in
3: poi
0: bagno.
3: Ti facevano uscire.
0: Perché il bagno era fuori dall'istituto, c'era il secchio.
1: Sì. C'era
3: un buco per terra.
0: E lì si riusciva a nascondere le cose tra le
3: fratte. Tra i cespugli.
0: Ok, grazie Gianni, grazie per questa parentesi. Mi ritrovo molto in quello che scrive Erika. Ci manda il messaggio. Erika da Milano: alle superiori usavo l'MP3.
1: Ah, questo. Beh, più moderna, una cartucciera moderna.
0: Ritocchiamo,
1: diciamo.
0: Temi molto cari a chi è cresciuto tra gli anni 90 e gli anni 2000 con il lettore MP3.
1: Sì.
0: Durante le verifiche lo nascondevo sotto la mano e andavo avanti con le tracce con il medio, cliccando l'MP3 che tenevo praticamente nascosto sotto il palmo. Quindi immagina,
1: sì,
0: lettore MP3 piccolino, compatto nella mano.
1: Sì.
0: Immagino una cuffietta.
1: La cuffietta che la devi far camminare lungo il maglione.
0: Lungo il maglione, perché esatto. Lei dice: lo nascondevo sotto i capelli, sotto la sciarpa e sotto il maglione, mai beccata alle verifiche. Quindi
1: sì,
0: c'è il filo leggero che dalla spalla scende lungo la manica, ti poggi sulla mano,
1: sì,
0: hai la cuffietta praticamente nell'orecchio.
1: Però lei faceva le verifiche soltanto in autunno.
3: È bravo, stavo per dirlo. Perché falla adesso.
1: A scuola, vai adesso col maglione.
0: Non si può fare, non si può fare. Certo, vuol dire che per mettersi i file all'interno del lettore MP3, lei passava i pomeriggi
1: a registrare. Certo.
0: Quindi si leggeva tutte le proprietà.
1: Comunque fai un po' memoria, cioè rileggendo, no, un minimo.
0: T'aiuta. Cioè,
1: esatto,
0: per preparare il lettore MP3 ha dovuto comunque studiare.
1: Però
0: perché comunque devi leggere
1: minimo,
0: il libro.
1: Sì, ha dovuto studiare.
0: A meno che non si passavano i file. Oh, che mi passi?
1: No, non credo.
0: Col
1: non
0: Bluetooth,
1: credo.
0: Anzi, con l'infrarosso.
1: No,
0: mi invii.
1: Non credo.
0: Traccia, per favore. Dici di no. Non si poteva
1: troppo
0: fare.
1: Troppo complicato.
0: E allora niente. Nell'MP3 ricordo che avevo tracce che tutti ci passavamo. Linkin Park,
1: sì,
0: e tantissimo gli Articolo 31.
1: Anche Mondomarcio.
0: Mondomarcio all'epoca.
1: Marcio.
0: Gianni, no, non c'erano gli MP3 all'epoca. Oh, a proposito di Articolo 31, c'è la nuova DJ Axe.
4: 1, 2,

0: Ipiaio, però anche no, così si chiama la canzone di J-Ax appena ascoltata qui su Radio DJ 749. Ancora buongiorno. Oh, noi ci diamo tanto la maturità e gli esami
1: terza media
0: di terza media. Ma ci stiamo dimenticando che esiste ancora l'esame di
1: l'esame della prostata
0: elementare.
1: No, quello.
0: Più in là con l'età devi crescere, poi sicuramente andrai a fare anche quello.
1: Per forza.
0: Diciamo, finita la scuola, gli esami iniziano ad essere quelli medici.
1: Sì.
0: E lì ti senti...
1: dopo i 40 forse. Quando... dopo i 40 cominci a fare.
0: Quando quelli vanno bene ti senti veramente felice, più della maturità, sì, più di un bel voto a un esame. E ci stiamo dimenticando di quelli di quinta elementare. Esistono ancora,
1: ancora
0: gli esami
1: li fanno ancora in quinta fanno elementare, ma quelli privati mi immagino.
0: Ora mi chiedi
1: la scuola
0: troppo,
1: pubblica non credo l'abbia
0: chiedi
1: ce
0: troppo
1: tolti.
0: Ce lo ricorda
1: scuola pubblica l'ha tolto
0: questo messaggio vocale. Sentiamo.
2: Ragazzi, io sono Virginia da Milano.
0: Ciao.
2: E sto andando a fare gli esami della quinta elementare perché la mia è una scuola inglese,
0: sì,
2: e bisogna parificare l'italiano.
0: Okay.
2: Oggi ho la prova di matematica e domani l'orale. Un bacio, ciao.
1: Ciao, un bacio. Ecco, quindi vedi, inglese, esame di inglese, scuola inglese.
0: Scuola inglese, devi andare a fare tutte le verifiche matematiche,
1: sì,
0: la parte di italiano.
1: Sì, sì.
0: Però scusa, è una scuola inglese, diccelo in inglese. Ce l'abbiamo in inglese, Gianni.
2: My name is Virginia and today I'm going to do my exams. My Italian exams because I have to parify them with my English school. And so today I have math and tomorrow I have the oral exam. Wish me good luck. Bye.
0: Brava, mortacci aggiungerei. Brava. Ma è bravissima.
1: Molto, vabbè, ma all'elementare si sa che è facile.
0: Ma che facile. Parlava come una madrelingua. Ma è bravissima. Good luck allora.
1: Brava,
0: buona fortuna.
1: Bravissima,
0: buona
1: ti fortuna, facciamo bravissima. Un grosso in bocca al lupo. Poi allora in settimana, visto che noi siamo qui, poi aggiornaci, facci
0: sì.
1: sapere come è andato st'esame.
0: See you soon. Basta, io non so più niente.
1: Basta,
0: tre parole sapevo, tre parole mi sono detto. Complimenti a lei, brava. Allora, intanto, prima di chiudere, aggiornamento, hanno riaperto Hormuz. Posso andare a fare il pieno?
1: No.
0: Come funziona?
3: No. Stai facendo 10 euro al giorno.
0: Allora, sì, prima lo raccontavo a Gianni. Da quando è uscita la notizia la scorsa settimana che Stati Uniti e Iran potevano raggiungere questo accordo,
1: sì,
0: che bisognava
1: sì.
0: firmare in Svizzera, Trump aveva già firmato durante.
1: Stavi
0: il G7.
1: Pensando al tuo orticello.
0: Io pensavo al mio orticello, ho detto: allora, vedi, mo riaprono Hormuz, mo scende la benzina. Non faccio il pieno adesso.
1: Metto 10 euro.
0: Aspetto la prossima settimana. E quindi sto mettendo 10 euro al giorno
1: sì.
0: da giovedì scorso, più o meno. E ancora non scende.
1: Niente,
0: continuo
1: non,
0: a mettere.
1: Non lo fa. Vabbè,
0: 10
1: oggi metti un po' di più. Allora,
0: oggi metto
1: a sto punto,
0: 12.
1: A 15 arriva.
0: Ci arriva a 15. Scesa di 3 centesimi.
3: Sì. È come se tu stessi facendo una scommessa.
0: Ma non. Sai, tanto sono sicuro. Facciamo così. Faccio
1: sì.
0: un bene comune per
1: sì,
0: tutti qua.
1: Sì.
0: Faccio il pieno. Oggi così,
1: l'economia.
0: No, faccio il pieno oggi così domani scende.
1: Okay.
0: Sicuramente andrà a finire in questo modo. No, perché grande protagonista del weekend è stato proprio Donald Trump. Noi tempo fa ve l'abbiamo detto, abbiamo fatto una scelta. Non volevamo più parlare
1: basta,
0: di Trump
1: basta,
0: e di, perché non se ne poteva più della telenovela.
1: No,
0: ma
1: no.
0: è stato il grande protagonista del weekend. Prima venerdì ha chiuso tutti i rapporti con l'Italia,
1: con l'Italia
0: rapporti
1: sì,
0: diplomatici.
1: Sì.
0: G. Giorgia, così.
1: Sì, per colpa di una
0: chiamato.
1: Foto.
0: Ha detto G. Giorgia mi ha fatto pena, mi è venuta a chiedere una foto, che pena. Per forza che se la voleva fare. La Meloni ha risposto
1: sì,
0: dicendo
1: sì, abbiamo visto,
0: non
1: abbiamo
0: è vero
1: sentito, certo.
0: L'Italia non implora, insomma ha fatto tutto il botto e risposta. Trump ha rilanciato dicendo no io intendevo dire proprio che mi fate pena
1: sì,
0: le
1: sì,
0: foto
1: sì,
0: di
1: sì.
0: qua e di
1: cioè,
0: là, mi avete aiutato ad Hormuz
1: sì. Mi è piaciuto anche il passaggio quello di Trump dove diceva la prossima volta le foto le facciamo con un filtro Instagram che vengo meglio
0: sì, che
1: vengo meglio
0: così non si deve truccare
1: esatto.
0: la faccia così. Dunque la parte dei rapporti è stata una parte molto importante di questo weekend. Poi sabato si stava per firmare dunque questo accordo con l'Iran e all'improvviso lui fa questo post sul suo social Truth dove dice se non firmate e non se richiudete Hormuz vi ribombardiamo e vi distruggiamo, non avrete più un paese. E l'Iran si alza dal tavolo e dice allora non firmiamo.
1: Non firmiamo
0: e
1: niente.
0: Quindi si è di nuovo riaperto. Ieri che negli Stati Uniti era la festa del papà ha fatto un post per augurare in teoria quello che voleva essere un augurio
1: bravo,
0: a una figlia.
1: La foto, quindi,
0: Ha scritto figlia eccezionale, ha caricato la foto di una ragazza su un divano.
1: Giorgia Meloni bambina, pensa che bello.
0: No, non era. Peccato che in quella foto non fosse nessuna delle sue figlie.
1: Come?
0: È la figlia di un amico.
1: Ma ha preso la foto a caso. Vabbè, che quando sono piccoli i bambini sono tutti uguali. Quando guarda pure quando vai alle recite che fai il video.
0: C'è una ventina d'anni la ragazza così. Poi sì, magari Trump come tutti i papà del mondo alle recite zoomava sul
1: sì,
0: bambino
1: sì,
0: sbagliato.
1: Sì, non è il figlio.
0: Ma perché da lontano

0: è difficile distinguerli, che sono tutti uguali. E dunque ha tenuto banco facendo parlare di sé tutto il weekend.
1: Ma poi l'ha cambiata la foto, no? Ha lasciato
0: sta là,
1: quella
0: sta
1: praticamente.
0: Sta là. Oh, vedremo oggi che altro succede.
1: Sono cose che capitano.
0: Sta diventando una telenovela. Ridicola, però che vuoi fare? Quello è il presidente degli Stati Uniti e queste notizie ci teniamo. Dunque vi faremo sapere se domani sarà il caso di fare il pieno. Per il momento sembra ancora di aspettare e temporeggiare. Sta arrivando il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Noi vi diamo appuntamento però a domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ Radio DJ One Nation One Station.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemount.it.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te lo

0: fanno su misura. E questa mordica cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. La mamma, il suo compagno e il nonno di Alicia e Sara, le sorelline di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo e rintracciate ieri sera a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina, sono stati fermati all'alba di oggi con l'accusa di sequestro di persona in concorso.
4: La donna è stata portata nel carcere di Teramo, i due uomini in quello di Sulmona. Le ragazzine stanno bene, saranno affidate al sindaco della cittadina laziale che troverà per loro una sistemazione idonea.
3: Giorgia on my mind. A pochi giorni dallo scontro con Giorgia Meloni al G7, Donald Trump torna ad attaccare la Presidente del Consiglio.
4: Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e la sua Premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene, ha scritto sui social il tycoon, che in un'intervista a TGcom 24 ribadisce di essere deluso non solo dal nostro paese, ma da tutti i leader della NATO.
3: Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo così la linea tracciata dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse.
4: Altre dichiarazioni incendiarie di Trump riguardano l'Iran. Il primo giorno di colloqui a Lucerna in Svizzera fra Teheran e Washington. Se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, ha avvertito il presidente americano, vi farò saltare in aria.
3: Nonostante tutto, i mediatori Pakistan e Qatar, così come il ministro degli esteri iraniano Araghchi, parlano di incoraggianti progressi nelle trattative che proseguiranno per tutta la settimana a livello tecnico.
4: È stata concordata la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti che metta fine agli scontri in Libano.
3: Sembra lontano invece un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhzhia e Odessa, uccidendo 2 persone. Una nave da carico colpita da un drone russo ha preso fuoco nel Mar Nero, causando almeno una vittima.
4: Torniamo a parlare di Donald Trump, che si è congratulato nella notte con Abelardo de la Espreia, eletto nuovo presidente della Colombia e sostenuto proprio dal presidente americano.
3: Il candidato di estrema destra ha vinto al ballottaggio per una manciata di voti, conquistando il 49,6% delle preferenze contro il 48,7% del suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, che però, appoggiato dal presidente uscente Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio delle schede, parlando di un risultato al momento non ufficiale.
4: Voltiamo pagina. Calcio: l'Egitto ha conquistato la prima vittoria ai mondiali della sua storia, battendo in rimonta la Nuova Zelanda per 3-1 e avvicinandosi alla qualificazione ai 16esimi di finale.
3: Continua il sogno di Capoverde, che dopo aver bloccato la Spagna ieri vittoriosa sull'Arabia Saudita per 4-0, ferma anche l'Uruguay sul 2-2. Ancora un pareggio per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran.
4: Stasera tornano in campo l'Argentina, che sfida l'Austria, e la Francia, che affronta l'Iraq. In programma anche Norvegia-Senegal e domani all'alba Giordania-Algeria.
3: Infine la MotoGP, successo numero 101 in carriera per Marc Márquez, che vince il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia e torna così in corsa per il titolo. Prossimo appuntamento con il mondiale già domenica in Olanda.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate?

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Businessman, dito nella piaga, alle 8.08, prendiamo la linea da 006. Grazie Umberto, grazie Damiano, sempre veramente belli pimpanti, devo dire, veramente molto belli pimpanti.
1: Perché dovremmo vendere una cosa che la
0: no, vediamo? Loro danno tutto nei 90 minuti, sì, arbitro, perché partita finisce quando arbitro fischia, ricordiamo, sì, chiaramente, sì, sì. Grande Bosco. E loro a quel punto si spengono tutto a un tratto, rimane acceso solamente l'ottimo Gianni Faluomo, il temibile Cioppi, che almeno fino alle 10 deve tenere botta. Poverino, lui fa la lunga.
1: Lui sì, fa la lunga, e, fa ed giorni, è quello, sì, il giocatore generoso che esce tra quei crampi tenuto dai compagni.
0: Però comunque vuole dare.

0: No, mister, ancora ce l'ho, ce la faccio. No, no, no.
1: Stai bevendo almeno un litro d'acqua al giorno, Gianni? Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Che è come gli anziani, devi stare. A, certo. Mi raccomando, nelle ore calde, stai con l'aria condizionata. Un litro d'acqua al giorno per evitare i crampi. Lo stai bevendo? Ma tu non sai, tu non hai neanche la borraccia. Tu sei tra quelli che non ha la borraccia.
2: No, una borraccia che praticamente è un bicchiere.
1: È uno sciottino.
2: Sciottino. Perché tendo a bere poco, in effetti.
1: Eh no, devi bere di più. Devi bere di più. Mi raccomando.
0: Non ci arrivi.
2: Non c'è da uscire nelle ore calde.
1: Bravo, sì, bravo. Sì.
0: Comunque, bere acqua, mi raccomando.
1: Comunque, nel preciso. Parco, qua sei quello che fa più ore in assoluto. Perché ne fai qua? Arrivi qui alle?
2: Alle 5:10.
1: Ma tanto non c'è un cazzo.
0: Ma che c'è? Ma poi c'è già luce. Che vantaggio, poi non trovi traffico.
3: Lo vorremmo fare a campo.
1: Oggi vogliamo veramente che interveniate in tantissimi al 342 00 00 700. Teneteci sveglio lo zio Gianni, teneteci sveglia Veronica. Buongiorno, Vero, come stai?
4: Male.
1: Che è successo?
4: Mia figlia sta mettendo i denti. Quindi questa notte non abbiamo proprio dormito. Noi abbiamo dormito poco. Non abbiamo proprio dormito.
1: Si muove, piange, che fa?
0: Ma è pianto o lamentela?
4: Pianto disperato, lamentela, capriole.
1: Però Violante li sta mettendo, Gianni li sta perdendo, quindi certo. Possiamo
0: sì, compensiamo.
1: Buongiorno anche a Patrizio. Ciao Pat. Buongiorno. Sappiamo che anche tu hai dormito poco per un ottimo motivo, però ribadiamo gli auguri alla nostra Sabrina che si è sposata, la nostra ninfa d'ora. E tu hai fatto il DJ set ieri, giusto?
0: DJ Mazzo.
1: Scusa, hai fatto un DJ set in stile, perché ricordiamo che lei ha fatto il rito celtico.
5: Sì, avevo delle canzoni, mi aveva passato lei, tipo Il Signore degli Anelli remixato, tutte cose così.
2: Le hanno ballate?
5: Cioè, lì era la Macarena per loro. Cioè, proprio...
2: Spazziti!
5: Sì. E poi tutto rock.
1: Molto rock. Vediamo se è rock il lancio della sigla che avete mandato al 342 00 00 700. Veronica ha fatto la faccia di Violante che sta mettendo i denti.
4: Ho dovuto chiedere il supporto del nostro professionista.
1: È l'ultima settimana, dai.
6: Bella Mario.
7: Oh, ricorda, i capisaldi, le donne, la mortazza, chiama de Roma.
6: Vabbè Mario, se siamo visti, va.
7: Io non t'ho visto, t'ho vissuto.
6: Senti, vado che devo lanciare la sigla.
7: Non si lancia la sigla. No. Si interpreta. Sigla.
0: Sigla!

0: Medus l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Come vi dicevamo, ultima settimana di Chiamate Roma al 342 00 00 700. Elena ti segnala dentinale, crema anestetica per gengive. Provata.
2: Segno.
1: Segno.
0: Patrizio ti segnalano anche anantinale, crema per morroidi. Sempre Elena.
1: Sempre Elena. Prova. Funziona. Prova, scusa.
3: Ma non mi serve.
1: Non sbagliare creme.
3: Che stai tutto storto oggi.
0: Vi abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto noi nel fine settimana. Chissà se tra di voi c'è qualcuno che ha dei figli, oppure c'è qualcuno della Gen Z che ci racconta la nuova passione della Gen Z secondo la BBC. Voi direte, togli la base, voi avete letto la notizia, no? Quindi faccio la domanda a te, Patrizio: qual è l'hobby preferito della Gen Z?
4: Sarà qualcosa online, non lo so.
1: No.
0: Birdwatching. Il bird watching, perché effettivamente costa poco, cioè basta
1: a Bettona. Sapete che mia figlia Martina, quella più grande,
0: Gen Z l'ha fatto.
1: Ma la grande, noi andavamo a Marina Velca, il nostro luogo, per andare a vedere la foce del fiume Marta, perché proprio a ridosso dei fiumi, delle foci,
5: ci stanno tante specie animali.
1: Puoi vedere cigni, puoi vedere anatre, certo, voglia.
0: Allora, per correttezza di informazione, in realtà la prima passione della Gen Z è la creazione di gioielli artigianali. Però mi piace di più questi
1: mettono così. Ma in città avete mai fatto caso che intorno al tramonto ci sono le squadriglie dei pappagalli che volano bassi?
0: Però vedo tutta gente che ha una certa età osservare gli uccelli.
5: Di solito ti aspetti

0: di quello, che no, il birdwatch sia in, una, in terza età, diciamo, esatto, perché stai appostato, fermo, osservi.
1: Ci domandavamo cose tipo, che so, micologia, cioè passione per i funghi, filatelia, numismatica,
2: botanica.
1: Botanica, ci sono dei ragazzi che sono appassionati. Noi ricordate che in edicola uscivano le monete, le monete e il portamonete.
2: E come no? Ma... convinti che fossero vere poi.
1: No, scusate, anche i minerali. Noi siamo minerali, una generazione che colleziona cioè, minerali. Chissà se c'è qualcuno della Gen Z che insomma conserva e colleziona minerali. Abbiamo detto generazione. Beh, in realtà io avrei voglia di un bel martini liscio, anzi cochi, un bel martini liscio. Questa era la versione, diciamo, travisata, invece la versione originale è...

0: 18, questa è Radio DJ, loro erano i Rolling Stones. Vediamo un po' se siete svegli. 3, 4, 2, no!
1: Rolling Stones. Puoi anche dire Beatles. Piccola fase.
2: Sound. Sembra quello dei Rolling
0: Stones. My Generation, The Who. 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 700. Ci segnalano tante passioni. In realtà tu no, vuoi farci sentire un messaggio o lo sintetizzi?
3: No, se volete lo facciamo sentire. Uno.
0: Quanto dura?
3: 8 secondi, un po' all'inizio.
0: Tiratina d'orecchie perché Veronica, mentre ascoltate, ha detto
3: però interessante.
4: Piazza d'Utrio, qui da noi invece al nord-est, sulla costa del Friuli Venezia Giulia, la Gen Z, molti di loro sono appassionati di pesca. Non solo la generazione Z, ma anche quelli più grandicelli. Camole, vermetti e si va in barca, sulla costa, certo, indifferente, vabbè. Ma ai ragazzi piace molto molto pescare. Buona giornata, la Giulia.
2: Hai capito?
0: Pesca, beh, però

0: suppongo che lì è tutto l'insieme, c'è cioè la gita in barca, cioè non è proprio così.
1: Però mettici, ha detto anche Costa, che quella è quella difficile da, perché stai lì seduto, metti la canna e stai fermo. Io ricordo con mio padre.
0: Vabbè, però vedi, è una cosa che però funghi non mi pare che abbia
1: preso. Funghi non ha preso.
2: Mi è venuta in mente un'altra passione stupida, sempre di mia figlia, il suo giretto, che si chiamava botanica intelligente e consisteva nel salvare le piantine che stavano nel marciapiede, che rischiavano di essere pestate, le trasferivano nei muri.
0: Però magari sono piante infestate, era un bacia, così
1: nascono lì.
2: Però immagino.
0: Farà molto piacere a Mario Tozzi sapere che c'è una nuova passione. Patrizio, qual è la passione?
3: C'è di bello le luci, Babbo Natale,
0: i sassi. Volgarmente detti cerci, però chissà come li chiama Alice di 9 anni. Buongiorno Alice.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Di dove sei Alice?
4: Di vicino Firenze.
0: Vicino Firenze. 9 anni, passione per?
4: I sassi. E comunque minerali.
2: Ah, i minerali. No, certo. Sono differenti le cose. Allora, i sassi sono le cose che puoi trovare in giro, in spiaggia, eccetera. I minerali li vai proprio a cercare.
4: Sì.
0: Ok.
4: Allora, io tipo una volta sono stata all'isola d'Elba, in gita, e tipo sono tornata a casa super eccitata con questi sacchettoni di sassi super e non si sanno più dove metterli.
0: Come diceva Claudio Bisi in un famoso disco degli Elio, non portate via i sassi.
1: Sì, certo, dalle spiagge.
0: Ma che ma come nasce questa passione per i minerali? Cioè, ce l'hai sempre avuta?
4: Allora, cioè, non lo so, perché in realtà, allora, quando li vedo mi piacciono così tanti colori, la forma, e quindi li prendo.
0: E li porti a casa.
2: Ma li cataloghi, li colori, li metti.
1: Hai cercato qualche informazione sui sassi che hai preso?
4: Soprattutto i colori che hanno.
0: Ok. Qual è quello che ti piace di più? Che colore ti piace di più?
4: No, allora, tipo, ero stata al mare e ne ho visto uno rosa e giallo, che poi si è estinto, però era rosa e giallo.
2: Si è estinto? Allora era colorato. Vabbè, no, è che fuori dall'acqua perdo. Se li prendi nell'acqua, c'è un trucchetto. Devi dare un goccio di benzina o olio. Sì, allora
0: per
2: i colori...
0: Per mantenere... Ecco. Ma quanti ne hai, Alice?
4: Un sacco. A volte non li ritrovo nemmeno da quanti ne ho.
0: Perché forse lì in quel caso interviene qualcuno a casa che li ha messi a posto
1: da parte, li ha
0: riportati da dove, no, perché è giusto,
1: li tieni un po' a casa, poi li riporti nel loro ambiente naturale probabilmente.
4: Poi io a volte li coloro anche.
2: Vedi, proprio una grande passione per i sassi, però non proprio minerali a questo punto, sassi.
4: Cioè, anche i minerali, però.
0: Anche i minerali.
1: Sì, a trovarli.
4: Però che non li trovo tanto.
1: Facilmente.
0: Ascolta, Alice, ma hai comprato dei libri dedicati ai minerali? Cioè, pensi di farne oggetto dei tuoi studi futuri?
4: Vorrei fare la geologa.
0: Perfetto.
2: Beh, quindi è chiaro.
0: Quindi è chiarissimo, ok. Grazie mille, Alice. Vuoi dire qualche altra cosa? No,
1: non serve.
0: Ci correggo, non era Bisi, era Crozza che dicevano non portate via.
2: Non è vero, non era Crozza. No, in realtà è giusta come cosa, quella di
0: certo.
2: Però va un sassetto una bambina.
1: Ma lei parla di decine di sacchi, quindi.
2: Vabbè, adesso non lo rimarcare. Era passata così.
0: Che casa c'hai, Alice? Decine di sacchi. Grazie mille, Alice. Un bacio, buon'estate.
1: Ciao, Alice.

0: 8:26, Radio DJ, Fra Quintale Aranciata. Allora, a parte ricordarvi che non era Bisio, ma era Crozza, quello lì della canzone di ieri, che portassi, diciamo,
1: possiamo fare anche l'appello stop ai messaggi.
0: No, fino alle 10 ricordateci che era Crozza.
1: Più che altro non ne usciamo più.
0: Che però comunque ricordava di non portare via i sassi dalla Toscana. In questo caso Alice
2: vicino Firenze, sempre Toscana.
0: Rimangono nella regione. Perché l'importante è che non vadano oltre la regione. Toscana,
1: non solo, ma poi ci ha detto a microfoni spenti che li decolora di nuovo. Cioè, una volta colorati, e li riporta proprio nel posto.
0: È il più classico degli hobby. 342-00-00-700. Quali altre passioni della Gen Z? Sentiamo.
3: Ciao trio. Sì. Mia figlia, 17 anni, ha la passione per le erbe selvatiche.
0: Sicura? Che erbe se sono
2: a 5 punte?
0: Esatto.
2: Foglie a 5 punte.
1: Aspetta, ma le lascia seccare.
0: Le lascia seccare e poi ha
1: testa in giù.
0: Poi ha una specie di un affarino, diciamo, cilindrico.
2: Sì.
0: Che si usa per.
2: Ah,
0: per
2: una specie
0: perché,
2: di macinino.
0: Bravo, di macinino.
2: Sì,
0: perché lei praticamente le seziona.
1: Le usa
2: per estrarre degli oli anche.
0: Non ha il microscopio, però comunque evidentemente le seziona.
1: È il nuovo origano.
0: Che è successo, Patrizio? Cosa è alzato? Ma che succede?
4: No, comunicazione interna per Gianni, richiama Enrico.
0: È caduto.
1: Sapete che Enrico è tabaccaio e quindi
0: certe
1: forme di attività le vede come concorrenza.
2: Anche se le vende, i macinini li vendono i tabaccai.
0: Secondo me vende il macinino, vende il treno. Ciao Radio DJ, anche mia figlia di 8 anni ha la fissa con i sassi, qualsiasi, grandi, piccoli. Se non la fermiamo troveremo la casa piena, ci dice René. E anche Alice, che aveva la anche io come Alice ho la passione dei sassi, adesso faccio la mineralogista, ci segnala Arianna.
1: Mineralogista.
2: Che immagino, mineralogia è sicuramente un esame per fare il geologo, di sicuro.
1: Sì.
2: Cioè sicuramente. Però è una specializzazione.
0: Sono due rami differenti.
1: È specifica, perché tu devi andare a cercare i minerali, ad esempio Alice.
0: Chiediamo ad Enrico Albagnino la differenza tra geologo e mineralogista. Buongiorno Enrico.
5: Buongiorno, minerali, cioè mineralogista sarà quello che si occupa proprio di cosa c'è dentro
2: le acque minerali,
5: le pietre, dentro le rocce. Non
2: allora, nelle rocce, dentro le rocce.
1: Ti faccio una domanda più specifica: e nei sali minerali
5: i sali minerali, basta asciugare l'acqua del mare con il sale minerale.
2: Quello non è un sale minerale, il sale minerale.

0: quello che viene dalle cave, dove è minerale.
1: Allora,
0: mentre nel mare...
1: se non siete caduti in questo momento con un colpo di sonno, non lo fate più tutta la giornata. Enrico, domanda, ma tu vendi per caso quei famosi macinini per le erbe nella tabaccheria?
2: Ma no, sinceramente non li abbiamo. Adesso, ma... adesso va molto. C'è una cosa che... perché ogni anno c'è qualcosa di strano che va. Quest'anno va il raviolo.
1: E che cos'è?
2: Sono inventati questa cosa qui.
1: Ah, è vero quell'affare che si apre, quella specie di robo gommoso?
2: Sì, adesso tutti cercano quello. Ma l'anno scorso erano i brain rot, quest'anno c'è il raviolo.
1: Ma è una cosa che si mangia, no? È un pupazzo di plastica?
2: No, è proprio è un antistress alla fine, sì. Dentro. Ah. No?
1: È all'interno di un cestino, sapete dove fanno i ravioli a vapore?
2: Sì.
1: Esatto. Ed è un raviolone di plastica, ho visto tanti
0: morbidoso.
1: Video. Esatto, su Instagram forse, giusto? Che c'è? Perché c'è
3: sì, adesso ne abbiamo avuto uno qui in studio per un po', Patrizio ci giocava, Celeste era quello...
1: Celeste. Perché
3: Patrizio non sa neanche perché era qui, però c'è
4: cioè, sarebbe una ex palla antistress. Bravo, che è diventata un raviolo.
1: A forma di raviolo, Okay, vabbè. Enrico, detto questo, sappiamo che è una settimana complicata da un punto di vista meteorologico, quindi attendiamo notizie.
2: Sì, perché ormai l'anticiclone comprende gran parte dell'Europa, si spinge fino sulla penisola scandinava, quindi insomma comprende veramente gran parte dell'Europa, quindi c'è poco spazio per qualche temporale che comunque si affaccerà, ad esempio nel pomeriggio sulle Alpi, ma anche sugli Appennini, attenzione perché non si escludono dei temporali poi in discesa, pomeridiano-serale, diciamo così, verso le coste tirreniche. Io non escluderei neanche totalmente un temporaluccio nei dintorni di Roma. Ecco, non è
4: lo sta dicendo, sì, occhio, nel pomeriggio, tardo pomeriggio.
1: Vabbè, bene,
2: annaffia
1: un po', va bene, ci piace. Okay.
2: Le temperature ovviamente saranno sempre molto elevate, quindi dei quasi 40 gradi sulla penisola padana, quelli non se ne toglie nessuno, il cuore della penisola padana, quelli non si toglie nessuno, ma anche Roma non si scherza. E poi attenzione perché si sentirà nei TG sicuramente, sentirà sempre più parlare di notti tropicali. Ecco, perché
1: notti
2: la notte notti tropicali perché scende, faticheranno a scendere le temperature sotto i 20 gradi, in più si accumulerà anche l'umidità, per cui si boccheggerà anche di notte. Ecco, quindi segnatevi questo, notte tropicali, lo propongo io ufficialmente come servizio di qualche TG.
1: Perfetto, benissimo. Anche autore di telegiornali.
0: Bravo,
1: grazie
0: bravo.
1: Enrico, a domani, un abbraccio.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario.

0: parziale su esercito.difesa.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Have fun with Ipanema! Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ!

0: rich.
1: Magari amica Bea, essere rich non sarebbe male, eh. C'è un tetto alla riccitudine? Beh, abbastanza, ho visto che ci sono tante notizie legate alla ricchezza.
2: Ah sì, che gira copiosa fra noi, cioè vicino a noi,
3: vicino,
2: non
3: vicino.
2: Fra noi.
1: Allora, ho visto Sinner che guadagna circa 1400 euro
2: al minuto in campo, cioè immaginate.
1: Poi ho visto un'altra notizia che riguardava Holland, che ha 750.000 euro di borse Hermès. Grande fan delle borse Hermès, lui 750, credo che sia quanto può guadagnare una persona in quattro vite. 750
2: no, 750.000 euro, due vite,
1: un operaio medio, due vite, 700. Cazzo ci fai con 750 euro?
2: Il gatto dove le metti?
3: No.
2: Cioè.
3: Ma poi come le trasporti? Le assicuri?
2: Lui è anche bello prestante, quindi voglio dire, appunto si presta.
1: Lunedì 22 giugno alle 8.40, ultima settimana dell'anno, diciamo, scolastico, di Chiamate Roma 3131. Non vogliamo lasciare orfani, essendo assente il previo giustificatissimo, tra l'altro gli mandiamo un abbraccio, delle canzoni travisate. E allora abbiamo detto, facciamo le 5 migliori a insindacabile giudizio di Patrizio Mattei, quindi arrabbiatevi con lui se non vi piacciono. Allora Patrizio, da chi vuoi partire? Da chi partiamo? Da?
4: Allora, partiamo da George Benson.
1: George Benson, ok, ok. E qual era la canzone?
4: La canzone non me la ricordo, però la travisata è una delle migliori.
1: Sì, cosa diceva?
4: Tra le 5 migliori, Madonna la patata.
1: Madonna la patata. Madonna. Sì. La patata.
2: Sì, più la patata. È un po' come la carota e la patata, te la ricordi? Sì.
1: Però qui è più la patata,
2: Madonna la patata. Questa di quest'anno, quella giusto? All'inizio.
1: Sempre di questa, sempre di quest'anno. Poi, da chi andiamo?
3: Dai Rockets.
1: Rockets, la frase era?
3: La frase è:
5: il parmigiano sa un po' di Cats. Il parmigiano sa un po' di
2: Cats. Ma si era aperto un dibattito, sì. Mandarla, non mandarla,
3: certo,
2: farla,
3: però,
1: Allora, devo dire la verità. Quando arriva il l'affarino, quello col cucchiaino lì al ristorante, io ho sempre da germofobico. Sa un po' di che cosa.
3: Come per il vino, dovresti grattarmi il parmigiano davanti.
1: Io preferisco. Terza travisata migliore dell'anno.
3: Allora, questa è una di quelle, sì. Che sono quelle in loop, okay, che a noi piacciono molto, sì. Perché la cosa la ripete spesso. È Nice di Agi e Oaks. Sono Federico, mi cago addosso e rido.

0: Non la ricordavo minimamente.
1: La ricordo, è come ricorda anche la dedica a Federico Russo. Certo, poi non avevo anche sfidato. Okay.
0: Sono Federico, mi cago addosso e rido. No, che succede? Dormito poco, E concludiamo con...
2: Ma con i Rolling Stones, okay. Ovviamente. Abbiamo sbagliato all'inizio, sbagliato volutamente. Sì, sì, sì. Abbiamo sentito gli Who che assomigliano ai Rolling Stones. Questi sono i Rolling Stones che dicono: ah, se non sbaglio, è lunedì.
0: Facciela risentire. Non sbagliate, amici, è lunedì e il lunedì del prossimo anno ritroveremo le canzoni travisate. Chi lo sa?
1: Chi perché può
0: siamo,
1: dirlo?
0: Chi può dirlo? Siamo imprevedibili, siamo imperscrutabili. Tornano. Anche perché torna il premio, tornano le storie, chiaramente. E questo invece è un altro disco, meglio è...
2: Ah no, è un altro disco.
0: Un altro disco.

0: to you. Se avete visto qualche servizio dedicato alla maturità, sicuramente lo avete visto. Grande spazio dato a una persona che affronta con enorme coraggio, devo dire la verità. E io sinceramente stimo tantissimo le persone che si rimettono in gioco e fondamentalmente non ne avrebbe bisogno.
1: Ah, no, cioè non è che però attenzione, datoci, ripeto, ci sono passato anch'io. Hai un conto aperto con i tuoi genitori e lo vuoi chiudere.
0: Dici che è quello che
1: amo. Certo,
0: sentiamo se è conferma. Enzo Ghinazzi in Arte Pupo. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno Gabriele, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Come stai Enzone? Che bello vedere questa sfida che hai affrontato. Ma veramente, guarda, te lo dico pubblicamente, grande stima, sei sempre di ispirazione. E come dice Furio, cioè c'era una cosa legata anche ai tuoi genitori o era una cosa che volevi fare per te?
2: Guarda, allora, sì, il mio babbo, quando io lasciai il liceo in seconda era delusissimo, perché come era il postino di Ponticino e voleva un figliolo laureato, un figliolo di cui andare orgoglioso. Poi i motivi poi per andare orgoglioso credo poi di averli
1: spero di sì.
2: Però quello mi era rimasta proprio come qualcosa, come una piccola macchia. E poi la mia mamma, che è scomparsa da poco più di un mese, e anche lei insomma, quando studiavo, perché io fino alle medie ero abbastanza bravo, poi quando ho cominciato, perché ero un improvvisatore fin da ragazzo, e lì bastava improvvisare, quando poi bisogna
0: studiare seriamente,
1: dedicarci il tempo,
2: non buscare i problemi.
0: Certo.
2: E allora insomma, però devo dirvi che l'emozione che ho provato reale, vera, la commozione nello stare in mezzo a questi ragazzi, che poi devo dire una ragazzi con sicuramente un problema di preparazione vera, reale, non so per quale motivo, su molti di loro erano persi, forse sono troppo giovani per la maturità, o forse io ho dei tempi lunghissimi, ma comunque la dolcezza, anche lo smarrimento negli occhi di alcuni di loro mi ha veramente dato tanto. Giornate meravigliose.
0: Senti Enzo, però sappiamo che tu non è che l'hai fatto tanto per farlo,
1: vero,
0: ti sei
1: sì.
0: preparato tantissimo per questo appuntamento, cioè l'hai fatto come tutte le cose della tua vita, con grande serietà.
2: Ho cominciato 2 anni fa, praticamente, sono 2 anni che studio, ho recuperato, sono andato proprio a scuola, e non dico tutti i giorni, ma c'è stato un istituto, non so se lo posso nominare,
1: si chiama
2: l'Istituto Fermi, che ha scuole a Modena, a Carpi, ad Arezzo, e soprattutto ad Arezzo, poi chiaramente che ha dei collegamenti, perché io per la maturità ho dovuto prendere una residenza provvisoria a Roma, per fortuna insomma Roma è un po' la mia seconda sede, e quindi però ho studiato ad Arezzo e ho studiato,
1: guarda, è bellissima la tua faccia nelle foto che abbiamo visto, sono uscite sui giornali, ho notato una cosa, ti hanno messo all'ultimo posto,
0: l'ultimo banco.
2: Scelta casuale, perché normalmente io sono arrivato, sono entrato, il primo posto libero, erano tutti pieni gli altri, posto libero era quello, ma a scuola, proprio anche per le mie dimensioni, ero un casinista piccolo, quindi mi mettevano sempre nel primo banco per vedere se facevo
1: per controllarti, per forza.
2: E invece questa volta ero penultimo, dietro di me c'era un ragazzo.
0: Penultimo. Molto bello, perché ti sappiamo essere uomo elegante, ti sei portato la penna, quella classica,
1: certo.
0: Insomma, quella lì, diciamo, insomma, super fighetta, che però ti ha mollato.
2: Mi ha mollato a un certo punto, mi sono dovuto far prestare la penna da un mio compagno di banco,
1: di classe, di, banco, di, classe,

0: Sì, certo.
1: C'è solo una te ne riportata, ovviamente.
2: Sei un mito.
3: La mia era, io c'ho una piccola collezione di penne, la mia era una Mont Blanc alla quale tenevo molto, mi molla proprio a metà del compito.
1: Porca
2: miseria. Immagino il sospetto con il quale il commissario
1: ha
2: dice,
1: guardato, sì, faccia vedere dentro la penna.
2: Chissà cosa ci tiene lì dentro, i temi arrotolati. Ti chiamavano per cognome.

0: perché se uno sta uno lo può tenere anche in tasca il telefonino, basta che non lo usi. Invece li hanno proprio
1: confiscati, certo.
0: Ci hanno detto di spengerli. Io dopo le tre ore, che è il minimo di tempo prima di tre ore non puoi uscire praticamente da lì, sono sei ore il tempo per la maturità, ma tu almeno tre ore ci devi stare. Io alle tre ore avevo finito il mio compito, vado per riprendere il mio telefonino, c'erano 40 telefonini, tutti uguali. Io non mi ricordavo qual era la mia cover, e allora ho detto, cazzo, e ora dov'è il telefonino?
2: Devi aspettare che vadano via tutti.
0: No, ti dico, è il panico, no? Allora, piano piano ho cominciato a ricordare, se memorizzavo, mi sono accorto che non avevo memorizzato bene la mia cover, ma che me l'aveva cambiata la mia compagna, senza dirmi niente, capito?
3: Senti, quando ce l'hai l'orale, Enzo?
0: Il primo luglio, alle 8 del mattino, e faccio lo show orale, se volete potete venire.
3: Sì, sarebbe bellissimo. Senti, ti vogliamo veramente bene, merda per l'orale, sì. E ci risentiamo quando ti iscrivi all'università, perché abbiamo capito che vuoi continuare questo percorso.
0: Sì, ormai c'è preso gusto.
3: Senti, mettiamo il disco che ti sei autodedicato la mattina dell'esame. Io ho visto un servizio, ti chiedevano ovviamente che musica mettere, e tu hai detto, beh, guardi il cielo, non c'è neanche una nuvola, e quindi è perfetto. Grazie mille, Enzo Chinazzi.
0: Ciao
3: Pupo, grazie.
2: Ciao.

0: D'Atrio, buongiorno. Beh, Pupo che fa la maturità è una cosa bellissima.
1: Sì.
0: Ma su di noi, a 5 alle 9 di lunedì mattina, su Radio DJ, non ha paragoni. Esagerati
2: è proprio perfetto, perché noi siamo esagerati.
3: Non finiamo qua.
2: No, siamo talmente esagerati che continuiamo anche nella prossima ora.
4: Ogni mattina è so perfect day. Ascolta il trio su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One

0: station.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono passati pochi secondi dalle 900. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. È stato un familiare pressato dagli investigatori a rivelare il luogo in cui si trovavano Alicia e Sara, le sorelle di 12 e 16 anni, scomparse due settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri sera in un blitz dei carabinieri a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina.
4: Numerose persone si sono radunate fuori dal condominio in cui sono state trovate le ragazzine e hanno applaudito a lungo i militari, fermati all'alba la mamma delle sorelle, il suo compagno e il nonno, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
3: La donna è stata portata nel carcere di Teramo, i due uomini in quello di Sulmona. Alicia e Sara stanno bene, saranno affidate al sindaco della cittadina laziale che troverà per loro una sistemazione idonea.
4: Si è conclusa nella notte a Lucerna, in Svizzera, la prima tornata di colloqui ad alto livello tra Stati Uniti e Iran che continueranno a confrontarsi per tutta la settimana.
3: Nonostante le tensioni provocate dalle minacce di Donald Trump, un comunicato congiunto dei due paesi mediatori, Qatar e Pakistan, ha reso noto che Washington e Teheran hanno concordato una roadmap per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni.
4: Le parti hanno inoltre concordato un meccanismo per porre fine ai combattimenti in Libano e ha aperto un canale di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali a Hormuz.
3: Restiamo all'estero. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi Najim Osama al-Masri, il generale libico ex capo della polizia giudiziaria, per avere violato i diritti umani di alcuni migranti detenuti nei centri di cui era responsabile. Al-Masri era stato arrestato a novembre per le torture compiute su 10 di loro, uno dei quali era morto in seguito agli abusi.
4: E proprio l'ex generale l'anno scorso era stato al centro di un caso politico e giudiziario tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale, che aveva emanato per il militare un mandato di cattura per gravi crimini contro l'umanità.
3: Al-Masri era stato infatti arrestato a Torino, dove si trovava per assistere a una partita di calcio, rilasciato 2 giorni dopo per un errore procedurale e riportato in Libia su decisione del governo Meloni.
4: Siamo allo sport. Il calcio: l'Egitto ha conquistato la prima vittoria mondiale della sua storia, battendo in rimonta la Nuova Zelanda per 3-1 e avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi di finale.
3: Stupisce ancora Capoverde, che dopo aver bloccato la Spagna, ieri vittoriosa sull'Arabia Saudita per 4-0, ha fermato anche l'Uruguay sul 2-2.
4: Ancora un peggio anche per il Belgio, 0-0 con l'Iran, che dopo il fischio finale a Los Angeles è rimasto in campo per raccogliere gli applausi dello stadio in una città che ospita la più grande comunità di immigrati iraniani al mondo.
3: Stasera tornano in campo l'Argentina, che sfida l'Austria, e la Francia, che affronta l'Iraq, in programma anche Norvegia-Senegal, e domani all'alba Giordania-Algeria.
4: Infine una notizia di tennis: ora è ufficiale, Serena Williams giocherà nel singolare a Wimbledon al via lunedì. La campionessa statunitense, che ha vinto il torneo londinese già 7 volte in carriera, si era ritirata dalle competizioni nel 2022 ed è tornata all'agonismo da poche settimane.
3: A Wimbledon la 44enne, che ha ottenuto una wild card per partecipare, sarà impegnata anche nel doppio insieme alla sorella Venus.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news alle 10.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Salone, hai visto cucina?
10: Ringiovanita!
9: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
10: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: calda appena uscita, MGK, Wiz Khalifa. Ci piace molto che ridano tutti e due tanto, e quindi si sono divertiti loro.
1: Sì,
0: se si divertono,
1: perché
0: se si divertono loro, si diverte anche chi ascolta la canzone.
1: Gli hanno detto così, ma non andava incisa questa parte.
2: Poi ho visto il video e ho capito perché ridono.
0: Ridono,
2: vari motivi.
0: Sono passati da Enrico il Bagnino a comprare quella specie di cilindro.
1: Sì,
0: per,
1: penso di sì.
0: Allora, il programma si chiama Chiamate Roma 3131, va in onda fino alle 10. In questo caso, veramente ci dovete chiamare, o meglio, ci dovete scrivere al 342 00 00 700. Circoscriviamo la richiesta, amici e amiche di Trieste.
1: Sì.
0: Ci serve assolutamente il vostro parere, perché in realtà la notizia sembra, come dire, no, molto locale, ma in realtà ha attinenza nazionale su tutti i giornali, no?
2: Beh, l'abbiamo vista ovunque. È una notizia abbastanza ciclica, sì, però è la prima volta.
0: Ogni anno.
2: Parliamo del Pedoncin.
0: Esatto.
2: Ecco.
0: Il Pedoncin è Lido la Lanterna. Ricordate il famoso Lido che ha un muro per separare uomini e donne? Un muro che nasce ovviamente in tempi, insomma, passati, no?
2: Beh, del 1890, quindi immaginate i tempi sotto l'impero austro-ungarico, c'erano altre usanze.
0: Credo che sia il Lido del, però amici triestini, correggeteci, è il Lido di Trieste, anche se i triestini veri vanno ai topolini a prendere il sole. I topolini sono quelle specie di che hanno quelle
2: scalle. I topolini sono delle aree, di sosta sul lungomare, e la gente si mette lì con la tenda, certo, l'ombrellone.
1: Sì, però, perché non immagino. Immaginate le spiagge della Sardegna,
0: no, c'è,
1: delle anze.
0: Però questo è spiaggia, l'unico Lido ed è diviso a metà da un muro, uomini da una parte e donne dall'altra. Nasce storicamente, ovviamente, per motivi, insomma, di privacy, però ci sembra di capire, visto che ieri è stato contestato questo muro da una coppia. La coppia si è messa in una zona dicendo basta, siete nel Medioevo, bisogna abbattere questo muro, e invece

0: Invece moltissimi si sono schierati a favore di questo muro perché è un fatto storico, no?
1: Sì, allora no. È l'unico in Europa, cioè se voi cercate insomma uno stabilimento di questo sfizio lo trovate solo lì, però è vero che dividono uomini e donne. Gli stabilimenti ce ne stanno a Trieste, quindi sì, se sì, vuoi vai ad altri, no. Se vuoi andare a vivere con l'esperienza vai lì.
0: Vai lì, è un'esperienza, esatto, è un fatto storico. Molte donne tra l'altro appoggiano questa scelta perché magari... però vi ripeto, lasciamo poi la parola a voi amici di triestini. Sembra che molte donne, siccome Trieste è una città comunque meno male in cui tutti si conoscono, se vuoi fare il topless, se vuoi stare insomma per fatti tuoi, preferisci stare separati.
2: Anche perché poi basta che ti sposti, esatto, dopo il muro in acqua alle boette e alle lì boe. ti incontri
0: alle boe, vale dire nuoti un pochino, c'è una fila di boe, se vuoi incontrare il tuo partner, la tua partner. Fine 12 anni è separata, chiaramente puoi portare i bambini,
1: beh i figli li puoi portare, maschi e femmina nel posto dove stai.
0: Veronica, altri luoghi dove vige la separazione dei sessi, sappiamo che hai fatto una ricerca accuratissima,
3: accuratissima. Allora, in modo molto più generico, luoghi riservati alle donne, spesso per motivi di sicurezza,
0: certo.
3: Ad esempio in Giappone ci sono dei vagoni della metropolitana che sono riservati solo alle donne per garantire insomma più tranquillità,
0: certo.
3: E, ci sono palestre e piscine
2: vero,
3: femminili. Dove quindi possono
0: giorni,
3: andare
0: a giorni oppure
3: no ci sono solo palestre, solo io ne conosco anche una
2: anche qui a Roma, vero?
3: Sì, qui a Roma, dove appunto si possono iscrivere solamente
0: donne. E il personale
3: donne.
0: Che ci lavora?
3: Donne.
0: Ah, solo donne.
3: È solo per donne.
2: Solo per donne, sì.
0: Pensate
2: sì.
0: Che roba.
3: E vabbè, ci sono ovviamente tanti isole, ad esempio, che però in passato per motivi religiosi non ammettevano l'ingresso delle donne, tra cui l'area della montagna sempre in Giappone di Omine-san, insomma c'è un motivo storico per cui era vietato l'accesso alle donne.
0: Beh, si chiama Omine, credo. Omine.
2: Omine.
3: Certamente.
0: Dai, devi dormire un po' di più.
1: Scusato.
3: Anche in Grecia, se non sbaglio, sì, il Monte Athos
0: è
3: probabilmente il luogo più famoso dove le donne appunto non possono entrare, ma non c'è un equivalente maschile in questo caso.
0: E la coppia ha richiesto il prezzo del biglietto, ha detto però ci ridate i soldi.
2: Quanto costano?
1: Attenzione, tenetevi forte perché l'ingresso
2: quanto costa?
1: 2,60 euro.
0: Quindi hanno rivoluto
1: 2 euro
0: in contanti.
2: In contanti.
0: 342 00 00 700. Si stanno scatenando gli amici di Trieste. Tra poco Gianni sceglierà chi chiamare. Abbiamo detto Trieste, c'è una cantante di Trieste. A voglia se c'è, ragazzi. A voglia se c'è. Vince il Festival di Sanremo. Anno
1: 2000.
0: Luce, tra parentesi, Tramonti a Nord-Est. Qui a Don't Forget the Lyrics era molto importante questa cosa, tra parentesi.

0: Elisa, ci siamo ascoltati. Noi abbiamo detto che sei nata a Trieste. Mai lo avessimo fatto, ragazzi, mai.
1: Allora, se vogliamo essere precisetti, la Elisa Toffoli in questione non è di Trieste, ma è di Fiumicello / Monfalcone, quindi è in Bisiaccheria, provincia di Gorizia.
2: Bisiaccheria.
1: Ciao, Luciano da Udine.
0: Sì.
3: Ok, da Udine, allora, oltretutto, attenzione.
0: Allora,
3: Gorizia, Trieste, Udine. Abbiamo fatto tutte e tre. Sì,
0: vado
3: precisetti
0: a vedere. Elisa, nata a Trieste. Ciao, Madonna. Ciao.
2: Mi allora, piace questa puntualizzazione.
3: È nata a Trieste. C'era sul documento.
2: Se c'era sul documento, Furio, dove sei nato tu?
3: A Civitavecchia.
2: Quindi Furio di Civitavecchia.
3: No, sono romano, però.
0: Sal Da Vinci, New York. Se tu dici, ah, poi un personaggio legato a New York, Sal Da Vinci. No, sale napoletano. È nata a New York. È nata a Trieste. Fatemi andare. È nata a Trieste, ragazzi. È andata così. E poi sempre al 342-00700, questa coppia che chiedeva addirittura l'abbattimento del muro dello stabilimento storico del Pedoncino a Trieste. In realtà c'è una spiegazione semplicissima.
4: Secondo me la coppia lì, se non sbaglio, il Pedoncin non voleva contestare il muro, voleva solo rompere i coglioni come al solito. Ciao ciao.
0: Questa è un'interpretazione che potrebbe
2: essere da analizzare.
3: Stavo pensando che da quelle parti sono abituati i muri, perché l'ultimo muro, pensate un po', che è venuto giù in Europa con la caduta della cortina di ferro, di tutta quella divisione lì, è stata Gorizia. Gorizia, l'ultimo muro in Europa.
2: No, però, ancora uno.
0: Uno ce n'è e se lo tengono caro, secondo me. Roberta da Trieste condivide l'opinione dell'ascoltatore. Buongiorno Roberta.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Roberta, innanzitutto Elisa è nata a Trieste, questa cosa tu la confermi?
5: Elisa è nata a Trieste, ma non è triestina perché non vive a Trieste.
2: Che c'è?
5: Concordo, però va bene, è nata qua.
3: La vogliamo dire tutta? Il padre è pugliese di Gallipoli.
0: Il padre è pugliese.
3: Adesso,
0: se volete parlare di Gallipoli, mettete Elisa. Allora Roberta, sicuramente hai letto la storia di questa coppia che ha contestato il muro. Ok, però ci sembra di capire che siete tutti concordi, voi triestini, nel dire il muro non si tocca.
5: Beh, guarda, assolutamente sì, perché è un'istituzione ancora dei tempi dell'Austria. È una cosa volutissima dei triestini, questo qui è praticamente un bagno, lo chiamiamo bagno pubblico, è vicinissimo, in centro a Trieste, raggiungibile in maniera molto semplice, ed è un'istituzione perché lì da maggio a settembre le donne vanno da una parte

0: parte possono mettersi in libertà, parlano, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è la spiaggia degli uomini separata, che è anche meno frequentata, quindi gli uomini possono stare più comodi. Possono andare nella spiaggia degli uomini soltanto alcune donne se hanno dei bambini disabili, che mi sembra una roba corretta.
1: Correttissimo.
0: Dopodiché c'è questo muro in mezzo che a un certo punto finisce, se vuoi parlare con qualche uomo vai in acqua e chi parli alla
2: Ci si
0: fine di
2: incontra
0: un muro.
2: le boe, giusto Roberta? Vuol dire le boe che sono davanti, cioè nuotando, oppure ci
0: Sì,
2: si arriva?
0: nuotando, sì, certo.
2: Ok.
0: Però è una cosa veramente voluta e amata soprattutto dalle donne triestine di tutte le età. Quindi
2: Certo.
0: è una roba alla quale ti giuro non si rinuncia. Io ci andavo più da piccola, poi ci sono tante altre spiagge, insomma, chiamiamole spiagge, diciamo Trieste non ha che delle spiagge di sabbia, tanti altri posti dove andare al mare, ma questa cosa anche a livello turistico deve essere
2: Certo,
0: conosciuta, cioè
2: certo,
0: non è che.
2: certo.
0: Cioè, tu
2: Roberta,
0: li fai pretendi di cambiare.
2: Confermi che molti vanno a prendere il sole in questi topolini, che si chiamano così perché hanno la sagoma di
0: Sì,
2: topolino, giusto?
0: hanno le orecchiette di topolino,
1: Ah,
0: infatti. Sì,
1: ok.
0: esattamente, la riviera barcolana dove vai se non vuoi andare al pedocino, certo.
2: Ok, perfetto.
3: Ma c'hai
1: No,
3: alternative,
1: chiaro,
3: ma sì, ma
1: sì.
3: infatti
1: Ma
3: questa
1: poi,
3: storia è
1: ma
3: incredibile.
1: vuoi mettere stare tra uomini a parlare di calcio
2: Esatto,
1: senza stai lì a dire le
2: e le
1: tue
2: donne da par loro a
1: menate.
2: parlare di
1: Oh,
2: cacchi loro
1: cacchi loro
2: tranquillamente.
1: tranquillamente.
2: Senti,
1: Ah.
2: Roberta, tu ci vai? Possiamo chiederti se sei.
0: Allora, sì,
2: Sì.
0: io guarda, lo frequentavo tantissimo da piccola, in cui ci andavo con la mamma, con la nonna, proprio bene. Adesso da adulta un po' meno, insomma, vado anche un po' meno al mare, però vado da altre parti, in automobile, eccetera. Però sì, è una cosa anche, va benissimo passare tranquillamente, raggiungibile subito, guarda, anche vicino al mio lavoro, quindi
1: Perfetto,
0: costa
1: certo. Ma
0: un euro e
1: infatti.
0: venti, questi turisti hanno anche il
2: Ah,
0: 1,20 €
2: €1,20,
1: a
2: quindi 2,40 €
1: persona.
2: era il totale. Era il totale, giusto? Ah,
0: Per due
2: 1 euro.
0: persone 2,40 €.
2: Ah, 2,40 € era il
1: Era il
2: totale. Allora, capisco,
1: totale.
2: ammazza, vabbè, ragazzi.
1: Vabbè.
0: E hai le docce, i servizi, il bar, insomma, ragazzi, lasciateci il
2: Mi
0: pedocino
2: sembra che
0: con me.
2: avesse ragione l'ascoltatore sentito
1: Sì.
2: prima, volevano solamente rompere
1: Rompi i
2: il ghiaccio.
3: No,
2: No,
3: volevano finire sui giornali, ci sono riusciti, quindi.
2: Sì, Instagram, secondo me, i social,
3: guarda,
2: vedrai.
3: certo.
2: Non
0: È quello
2: diamo.
0: che ho pensato anch'io. Guarda, non ero lì, secondo me gli sono state spiegate le cose in maniera civile, e vabbè, insomma,
2: Va
0: se
2: bene
0: uno
2: così.
0: vuole
2: Vabbè. Mi
0: polemizzare, si
2: sembra
0: legge
2: che il tuo
0: i giornali.
2: parere sia illuminante. Noi ci fidiamo sempre del parere di chi le situazioni le conosce e le vive in prima persona.
0: Grazie a
2: Grazie a
0: lei
2: te, grazie davvero, un
0: buona
2: bacio,
0: giornata.
2: grazie,
1: Ciao
2: ciao,
1: Roberta,
2: grazie, ciao, ciao.
1: grazie.

0: Sienna Spiro, nata a Londra, Regno Unito.
1: Se Londra dove? Se Londra è grande, oh.
0: Allora, più esattamente, che cazzo.
1: Controlla bene.
0: Non lo so, non lo so. Non lo trovo. Non lo trovo. Perché continuate a inanellare inesattezze su Elisa. Senti che
2: non Fiumicello, no. Monfalcone, Bisiaccona, Bisiaccona, signori. Bisiaccone.
0: Allora, più esattamente, angolo Corso Italia, via Firenze al civico 27. No, scusa, 29.
3: 29
0: a vorrei adesso. Mamma, controlli l'indirizzo di
1: buongiorno di nuovo, precisi. Stiamo capendo che Monfalcone è intesa come la il grande centro intorno a questi 8 comuni che parlano il bisiaco. Okay?
0: Però, comunque, dovete essere precisi. Dove è nata Elisa?
1: A Trieste.
0: Allora ciao.
1: Però è andato a Trieste. La domanda se è nata a Trieste.
0: Allora, qui bisogna chiarire una roba. Se tu sei nato in un posto, come ti senti? Ad esempio, amico che sei nato in Germania, come ti senti?
4: Che cosa ne vuoi da?
0: Aspetta, eccolo, faccio risentire.
4: Vabbè, ma mo che c'entra? Pure io sono nato a Francoforte, però sono napoletano. Quindi come vuoi dire che sono tedesco?
0: Sei nato a Francoforte.
1: Sei nato a Francoforte.
0: Stiamo pazziando.
1: Sei tedesco, sei anche napoletano.
0: Però se dicessimo, mettiamo un pezzo in un nato a Francoforte, metteremo una tua canzone, per dire.
1: Per dire, però ricordiamoci che siamo tutti figli del mondo.
0: Bravo.
1: Sì, siamo tutti d'accordo.
0: Anche Sienna Spiro che è nata a Londra.
3: Pace, peace and love.
0: Mamma. A posto.
1: Ferie per tutti, secondo me. C'è bisogno di ferie per tutti.
0: Torniamo invece un attimo alle considerazioni sul pedoncino. Sì. Prego.
5: Daniele da Pordenone. A parte conoscere la spiaggia di Trieste, tutto vero. Qua abbiamo anche una festa che è organizzata da un'associazione che si chiama La 4 Ore, solo per uomini. Tre parole chiave: birra, fagioli e Bud Spencer.
0: Adesso, tolto Bud Spencer, questo dimostra la supremazia del genere femminile nei confronti dello maschile.
3: Per quello, mettiamo gli uomini dopo birra e fagioli da quella parte.
1: Lo alzano pure quel muro. Innalzato in quel periodo.
0: E andiamone fieri. Di là filosofia, letteratura, di qua scoreggio.
6: Birra, rutti.
0: No, che divertente. Però poi c'è una richiesta, sentiamo.
7: Io ho tre figlie femmine e una moglie. Posso prenotare per tutta l'estate in quel bagno a Trieste?
0: Sì, anche perché sembra che quello femminile sia molto affollato e quello maschile
3: anche ad agosto. Anche ad agosto.
0: Fermi lì, torniamo subito.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
14: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
15: L'amo.

0: perché tu ci credi a me.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
2: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alami vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cattive abitudini, Mais, Salmo e Colapesce, ma ci sono anche delle ottime abitudini come quella del concertozzo che torna venerdì con tutte le iniziative in piazza, i vari panel, e poi sabato il concertozzino a cominciare dalle 16 e poi la grande serata con gli Aglio alle Storie Tese, Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Pitoni, Tony Adri, ragazzi,
1: sì, c'è un parterre clamoroso, praticamente sold out, qualcosina, sì. Ma credo
0: che ormai sia andato proprio tutto quanto sold out, grazie anche alla presenza di Pizza Out, e ci saranno tra gli altri anche gli amici di Lercio. Buongiorno, bentornato a Davide Paulino. Ciao Davide, come stai?
2: Tutto bene, grazie per averci invitato, che bello stare di nuovo qua.
1: Saremo di nuovo insieme questo weekend.
2: Primo concertozzo per me, quindi sono anche un po' emozionato, devo dirlo.
0: Tu sei grande fan degli Elio, ci raccontavi, quanti concerti hai visto?
2: Mi sono fatto una ventina di concerti in tutti questi anni, il primo proprio alla Reggia di Caserta nel lontano 2006.
0: Tu dove sei nato?
2: A Caserta.
0: E risiedi a?
2: Caserta.
0: Ok, perfetto. Se sono di Caserta,
1: sul documento c'è scritto Caserta.
2: C'è scritto Caserta.
1: Com'è la targa di Caserta?
2: C'è.
1: Caserta.
0: Senti, tu da quanto collabori con Lercio?
2: Allora, diciamo che Lercio è un nostro progetto da 14 anni, dal lontano 2012 ormai, è passato veramente... L'anno prossimo festeggiamo 15 anni, è tantissimo. Diciamo che chi è dentro Lercio c'è dall'inizio, cioè non ci sono state degli acquisti successivi, non facciamo campagna mercato purtroppo.
0: Però se sono uno bravissimo a scrivere posso propormi poi
2: noi accettiamo le battute di chiunque, quindi manovalanza a basso costo, come dice in questi casi, accettiamo battute di chiunque, basta che siano belle.
1: Siete la versione intelligente di Cucciolona, te lo dico, perché si sono illuminati gli occhi. Cara Veronica, la versione intelligente.
3: No, sono d'accordo.
0: C'è una differenza, loro fanno ridere.
3: Sì, certo, io seguo con grande passione.
2: Io protesto, noi siamo grandi fan di Cucciolona, infatti all'inizio eravamo chiamati Cucciolono.
1: Lercio chiamiamolo.
0: Senti, ma adesso parliamo anche, diciamo, del vostro impegno al concertozzo. Ma ti domandavamo, come si fa a fare satira in un momento storico come questo, in cui un quotidiano titola Trump è un coglione?
2: Ah, finalmente se ne sono le seconde. Io avrei fatto un titolo corrispondente. Ah, buongiorno. Però non è andata, così.
0: No, è tosta. La realtà ti supera, ti scavalca.
2: Ai tempi andati si diceva, quando Berlusconi andò in miseria, quando perse il governo e arrivò Mario Monti, ora la satira andrà in difficoltà, non ci sarà più niente su cui scherzare, ma in realtà abbiamo avuto delle robe meravigliose da lì in poi, perché forse Berlusconi si prendeva un po' troppo la scena, e poi invece sono arrivati tanti personaggi che veramente, da quando c'è quella persona alla presidenza degli Stati Uniti d'America, è un po' difficile fare delle cose superiori a quelle che dice lui. Per questo la nostra candidatura, ovviamente, è Sal Da Vinci, presidente degli Stati Uniti d'America 2029.
1: Posso dire, è un primo passo per ricucire lo strappo, oltretutto, perché
4: dicevamo prima, lui, essendo nato a New York, ne ha tutto il diritto.
0: Guarda il mio feticcio portato dall'Eurovision. Sal col cappello.
2: Sal Da Vinci non rifiuta le foto a nessuno.
0: Sei bravo.
1: Pensate alla rabbia di Elon Musk. Sal può diventare presidente
0: sarebbe straordinario.
1: Musk, no.
0: Senti, cosa farete a concerto?

0: Certozzo voi di Lercio.
1: Allora, diciamo che da un paio d'anni siamo a Sanremo, abbiamo iniziato questa grande collaborazione con Sebac e facciamo
2: bagni
1: le interviste.
3: Che sono a tutti i concerti.
1: Sì.
3: Non ci sono concerti senza
1: appunto
3: bagni.
1: Ci siamo inventati questa cosa, oltre a fare le interviste ai cantanti come facciamo a Sanremo, ci siamo inventati anche questa VIP card che diamo al pubblico se rispondono a 3 domande esatte sulla storia di Ghelio. VIP card ovviamente significa Very Important Piece. Per saltare la fila ai bagni Sebac, che è fondamentale a un concerto. Che diciamo, quando arrivi i bagni Sebac, i bagni sono sempre un po' più bellini rispetto a quando te ne vai. Sempre meravigliosi.
3: Però
1: sempre
3: all'inizio sono più carini.
1: Da un certo punto in poi iniziano ad essere vissuti.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Quindi, e quindi noi facciamo interviste ai cantanti, c'è questa bellissima collaborazione. Diciamo, d'altronde, Lercio è anche l'aggettivo giusto in alcune occasioni.
2: Senti, chi è stato più simpatico tra i cantanti? Cioè, chi è che si è messo più a disposizione quest'anno a Sanremo?
1: Allora, le bambole di pezza sono state meravigliose. Ah, e
2: sappiamo che ci hanno tenuto anche.
1: Sì, hanno fatto anche dei disegno sceni sul nostro bagno. Okay,
4: Beh, l'hanno reso così proprio vero.
1: Reale. Il bagno viene conservato nella sede Sebac. Quindi, sì, è sempre lì, è sempre lo stesso da 2 anni. Quindi sta diventando sempre più difficile trovare posti dove apporre delle scritte. E poi, vabbè, abbiamo avuto Fulminacci, abbiamo avuto tantissimi. Okay. Ma la cosa bella è quando vedono. E poi io capisco, la settimana di Sanremo per i cantanti è molto difficile, quindi certo. Fai rispondi sempre alle stesse domande, stai sempre, ormai c'hai le risposte preregistrate, ma quando vedi un bagno chimico e un microfono a forma di scopino del cesso
4: proprio tutto.
1: Forse la giornata cambia.
3: Cambia la giornata, sì.
4: Domande su carta igienica
1: no. Però la carta igienica dentro c'è.
2: Okay, è sempre. Sì. 342 00 00 700, scegli un macro tema, Davide, scegli tu, caldo, scegli una cosa qualsiasi. Che ti
1: economia. Così.
2: Economia. Vediamo se qualcuno riesce a fare in 3 minuti di disco una battuta fulminante sul tema economia. Va bene, mi piace. Ripetiamo: 342 00 00 700. Chi la fa vince niente.
1: La spillina.
2: La spillina di Lecce. Perché no? La battuta migliore. Nel frattempo arrivano i Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World alle 9.42 su Radio DJ.

0: 9.45, chiamate Roma 3131 con noi Davide Paolino di Lercio, che sarà presente anche al Concertozzo, quindi un altro motivo per essere lì. Abbiamo chiesto delle battute sull'economia, ce n'è una molto cucciolona,
1: che ha fatto proseliti.
0: Allora, Sonia, il mood di queste vacanze, la vacanza più economica, andare in salotto e chiamarlo soggiorno all'estero. Però secondo noi la più bella di tutti è quella di Lorenzo. L'economia è come la palestra, tutti dicono che bisogna investire nel lungo periodo, poi arriva il primo rialzo dei tassi e spariscono per sei mesi. Questa è buona.
1: Non è proprio tipicamente da Lercio, ma è una bella analisi.
0: Che cos'è tipicamente da Lercio?
1: Vabbè, fare la parodia dell'informazione. Noi siamo nati come parodia dell'informazione, quindi facciamo tutto quello che fa, come si diceva ai tempi, fa un quotidiano. Certo. E noi facciamo, poi siamo nati in realtà come parodia dell'informazione online, perché nel 2012, ormai 5 generazioni fa, c'era questa moda dei siti giornalistici di fare delle notizie strampalatissime, tanto nessuno le andava a controllare.
0: Certo.
1: Poi è nata quella cosa del fact-checking. Ma noi diciamo sempre che molti hanno iniziato a fare fact-checking da quando siamo nati noi, perché all'inizio appunto le persone credevano che le nostre notizie fossero reali, e da lì in poi qualcuno ha iniziato a chiedere: ma forse è Lercio, poi è uscita anche la grande,
2: ma è tipica, esatto, la battuta tipica che ci facciamo quando leggi una roba, dici: ma è Lercio o è vero?
0: Non è Lercio.
1: E diciamo che appunto nel corso degli anni abbiamo fatto questa cosa pedagogica, questa funzione pedagogica nostra, e certe volte alcune frasi che leggiamo online anche noi ci chiediamo: questa chi l'ha scritta tra di noi? Oppure questa l'avrei voluta scrivere io.
0: Esatto.
1: Durante i nostri spettacoli abbiamo un momento che si chiama Quasi Lercio, che sono 5-6 titoli reali in cui noi siamo tristissimi di non averle pensate noi, quelle battute
0: reali,
1: quelle reali. Cioè come il ragazzo che si era perso qualcuno in mezzo al bosco e lui stesso si stava cercando. Dopo 3 ore di ricerca ha risposto: sono qua. E lui ha fatto le ricerche per se stesso, perché era così ubriaco che non sapeva chi stavano cercando.
0: Senti, Lercio pubblica dei libri, Come sopravvivere, e poi qui vengono aggiunte alle feste, al tempo libero, insomma, ed è in uscita, hai detto, il prossimo
1: al lavoro se ne parlerà a novembre. Come sopravvivere al lavoro, diciamo che è molto attuale anche in generale come titolo.
0: E sono libri in cui chiaramente comici, satirici,
1: però spieghiamo, e sono dei manuali in cui spieghiamo a sopravvivere appunto alle feste comandate come Natale, Pasqua, Pasquetta, ma anche quelle non comandate come il 1° maggio, dove facciamo la distinzione se sei di uno schieramento o sei dell'altro schieramento, il 25 aprile. Quelle sono le feste come si diceva in passato, divisive.
0: Si dice ancora di più ultimamente.
1: E poi abbiamo fatto anche Come sopravvivere al tempo libero, che è una sorta di manuale per tutte quelle situazioni in cui ti costringono a uscire fuori di casa e tu non vorresti farlo. Quindi c'è la palestra, il calcetto, tantissimi i circoli di lettura.
2: Manca, mi sa, un appendice che dovrete fare: Come sopravvivere alle feste dei ragazzini.
1: Feste dei bambini, ovviamente ci siamo divisi il libro equamente, perché appunto siamo in 20 autori, ognuno ha scritto quello che più sapeva.
0: Voi di Lercio
1: 20 autori da un bel po' di anni. Siamo
0: quante donne, curiosità?
1: Una.
0: Solamente una?
1: Purtroppo sì. Accidenti. Purtroppo sì, abbiamo fatto un percorso di scrittura satirica insieme da lontano 2010 e siamo rimasti sempre qui. Rosaria, che noi salutiamo e la vogliamo tanto bene, sopporta 19 esseri, infatti, immondi.
0: Come diciamo prima, Fagioli, Bud Spencer.
1: No, più che altro,

0: lei cerca di non scriverci nemmeno su WhatsApp ormai. Ci manda dei piccioni viaggiatori per non parlare
1: con
0: noi.
1: Avete una chat, chiaramente.
0: Sì, abbiamo molte chat di Lercio. Ci sono chat per ogni cosa specifica.
1: Come si chiama la chat di Lercio? Vabbè, cioè...
0: allora, la chat principale di Lercio si chiama Lercio, quella istituzionale, proprio sì, Lercio. Sì, Lercio. E poi c'è la chat secondaria che è Lercio Cazziggio.
1: Quindi
0: lì si può sbracare e parlare di cose che.
1: Senti, c'è una battuta che non rifaresti?

0: principale per proporle, poi c'è la scelta, poi c'è la discussione sulle battute scelte, poi andiamo a controllare se non l'ha fatta qualcun altro.
1: Ah, certo,
0: quindi è molto molto lunga la selezione. Quando esce una battuta ci abbiamo discusso tanto, quindi ci piace tanto.
2: Dai, mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Arrivano Mark Lemons nel brancale The Colors per rimanere in zona Partenope, va bene?
1: Va benissimo, va benissimo.

0: Non possiamo raccontare in diretta quello che è appena accaduto, però è stato un momento molto lento.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, un misunderstanding, come si dice in questi casi. Come si dice appunto a Caserta.
0: A Caserta. Allora, Davide, gli amici, quanti siete a salire su a Biella per il concerto?
1: Due.
0: Tu e
1: Andrea Sesta, che saluto, che è da Verona, che in realtà si è spostato a Milano, e da Milano si sposterà a Biella per quell'occasione.
0: E come sopravvivere? C'è la collana dei libri di Lercio, non vediamo l'ora di essere lì venerdì insieme, ci divertiremo tantissimo, vi divertirete a fare queste interviste nel bagno chimico, ragazzi, fantastico.
1: Sì, quindi... sì, anche se credo che stavolta staremo soltanto con lo scopino. Forse dobbiamo rubare un bagno chimico qualsiasi.
2: Ma ci sarà, sennò, pare che non ci
1: non lo so, vediamo un po' se li portano per questa occasione.
0: No, ci saranno sicuramente. E poi sappiamo che avete fatto addirittura una gadgettistica dedicata agli Elio, si poteva anticipare questa cosa.
1: Fatto, quelli di Sebac hanno fatto dei bellissimi sticker molto affini alle canzoni di Elio. Appunto, ne anticipo uno, è neanche un minuto di non caco, stranamente. Stranamente.
0: Grazie mille, grazie Davide, grazie a Lercio, noi ci sentiamo domani, ciao,
2: a domani!

0: DJ
1: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30.

0: da giugno.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Radio DJ consiglia.
8: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
9: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
8: LP,
9: Coez,
8: Elvis Costello,
9: Mannarino
8: e tanti altri.
9: No Borders Music Festival, il suono della natura.
8: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: E di nuovo il momento delle notizie. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato la mamma, il suo compagno e il nonno di Alice e Sara, le sorelline di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo e rintracciate ieri sera a Formia, in provincia di Latina, in casa di una lontana parente della madre. L'anziana a sua volta è indagata a piede libero.
5: A far ritrovare le ragazzine è stato un altro familiare che, messo alle strette dagli investigatori e spaventato da possibili ripercussioni, ha rivelato il luogo dove erano state portate. Le sorelline, affidate formalmente al sindaco della cittadina laziale, sono state trasferite in una struttura protetta.
4: Andiamo all'estero. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloqui in Svizzera i mediatori Pakistan e Qatar, che parlano di progressi incoraggianti. I colloqui a livello tecnico continueranno per il resto della settimana.
5: È sempre lontano un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia e Odessa, uccidendo 2 persone. Una nave da carico colpita da un drone

0: russo ha preso fuoco nel Mar Nero, causando almeno una vittima.
1: Donald Trump si è congratulato con Abelardo de la Espriella, eletto nuovo presidente della Colombia, sostenuto proprio dal tycoon. Il candidato di estrema destra ha vinto al ballottaggio per una manciata di voti, il 49,6% contro il 48,7% del suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, che però ha chiesto il riconteggio delle schede.
0: Restiamo all'estero. L'esercito di Taiwan ha dato il via oggi a 5 giorni di esercitazioni militari con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta di fronte alla crescente pressione della Cina. Diversi veicoli blindati sono stati schierati sulla principale via di collegamento con l'area della linea ferroviaria ad alta velocità.
1: E siamo allo sport, il calcio. L'Egitto ha conquistato la prima vittoria ai mondiali della sua storia battendo la Nuova Zelanda 3-1. Continua il sogno di Capoverde che, dopo aver bloccato la Spagna, ha fermato anche l'Uruguay sul 2-2. Il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran.
0: Stasera tornano in campo l'Argentina che sfida l'Austria e la Francia che affronta l'Iraq. In programma anche Norvegia-Senegal e domani all'alba Giordania-Algeria.
1: Intanto oggi l'Italia del calcio, esclusa dai mondiali, va al voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. Salvo sorprese, l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò dovrebbe avere la meglio sull'altro candidato Giancarlo Abete. Il nuovo presidente federale dovrà subito scegliere il nuovo CT della nazionale. Nella rosa dei papabili sembra prendere quota il nome di Roberto Mancini.
0: Infine la MotoGP, successo numero 101 in carriera per Marc Marquez, che vince il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia e torna in corsa per il titolo. Prossimo appuntamento con il mondiale domenica in Olanda.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi e Andrea Sessa, altre news a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Have fun with

0: bravo Alex, anche dal punto di vista della selezione musicale, stai su questi BPM. Non proprio lenti, ma non violenti, ecco.
1: Ma un cazzo di caldo.
0: Anche due.
2: Ma soprattutto questa qua è come un'insalata di riso, è leggera.
0: Sì,
2: cioè è un
0: pezzo
2: leggero che ti rinfresca.
0: Non lascia strascichi.
2: Non è impegnativo.
0: Ti rifocilla. Pensa come cambiano i tempi. Ai nostri genitori, se avessero suggerito la parola giungla, sarebbe venuto in mente per prima cosa Tarzan.
2: Sì.
0: No?
2: Tu ti ricordi come faceva l'urlo di Tarzan?
0: Certo, esattamente. Che me lo ricordo, ma non te lo posso fare perché non sono capace.
2: Ma come non sei capace? No, ma Linus, con gli anni hai sviluppato.
0: Mi si rovina la voce e poi non sono in grado di fare la trasmissione.
2: Quella roba lì.
0: Capace,
2: sì, vabbè, ho capito, per fare il re nudo.
0: Per tipificare.
2: Ma questo. Caspita,
0: ma era Johnny Weissmuller o
3: qui c'ho Tarzan.
0: Il vero Tarzan era Johnny Weissmuller, il Bud Spencer del cinema americano. Adesso vi apro una parentesi meravigliosa, perché in entrambi i casi trattavasi di ex grandi nuotatori diventati attori molto, molto famosi. Dicevo, una volta sarebbe venuto in mente la giungla e quindi Tarzan.
2: Sì.
0: Adesso la giungla d'asfalto.
2: Giungla d'asfalto.
0: Un termine che i nostri genitori non hanno probabilmente mai sentito, no?
3: No.
2: Sì, diciamo che è della seconda metà del Novecento.
0: Sì, perché il caldo sommato al traffico, sommato al catrame, sommato all'inquinamento, non è bellissimo.
2: No, tremendo.
3: È una triade. La giungla d'asfalto.
0: Triade, tremendo. Sì, sì.
3: La giungla d'asfalto, il mostro di cemento e la marea nera.
0: Cos'è la marea nera?
3: E sono le tre cose che
0: la marea nera è quando nel mare c'è il petrolio.
3: E sono le cose moderne.
0: La marea nera col caldo.
2: Comunque
0: pure col freddo.
3: Sono le frasi fatte.
2: Fa caldo. Tutto questo lo stiamo dicendo perché il gruppo che abbiamo appena sentito si chiama
0: Jungle. E quindi ha una ragione ad esistere, se non altro per questo motivo.
2: Sì.
0: Sei perplesso?
2: No.
0: Perché sono due ore che ti strofini il vento. Sei celentano.
2: No, e sei forte. E cacchio, mi tengo the wave come concetto, cioè che è l'onda che rinfresca.
0: L'onda lunga,
2: anche
0: giusto
2: l'onda
0: per tornare ai termini di
3: una seconda chance, perché la vita le offre sempre. Non hai voluto fare, perché sennò ti si rovinava la voce, l'urlo di Tarzan, ma c'è un altro urlo di Tarzan che puoi fare. Questo è meno impegnativo.
0: Povero Tarzan Boy,
2: grande Baltimora.
0: Tarzan Boy di Baltimora, from Monza, da Monza alla vetta delle classifiche americane a Camposanto, perché purtroppo se n'è andato molto molto giovane. 9 minuti dopo le 10 è Live and Kickin', Radio DJ pronto.

0: Cortina d'Amalfi, due posti freschi, uno fresco di natura perché insomma la natura lì è fresca, sì, visto che siamo in montagna, l'altro è fresco perché c'è il mare e il mare insomma un pochino ti rinfresca.
1: Sì, perché poi al meridione tutta questa faccenda del caldo estremo non c'è, no,
0: cioè,
1: non
0: fa
1: c'è
0: il solito
1: zero
0: caldo che ci deve essere non in questi
1: c'è
0: tempi.
1: Io invece ho passato tutto il weekend in grande angoscia, ma in particolare il venerdì in grande angoscia.
0: Si può dire che
1: dopo...
0: Matte, senti, seguimi, si può dire che Nicola era in ambasce?
2: Sì,
1: ambasce, sì, o come disse Mary Poppins,
0: o in lambasce,
1: come
2: in
1: disse,
2: orgasmo.
1: In orgasmo, sono stata in orgasmo tutta la giornata, perché vuol dire anche agitazione,
0: su di giri
1: agitazione. Cioè questo viaggio da Via Massena numero 2,
0: che cazzo ho fatto? Il cammino di Santiago
1: da Via Massena, ma no, ma l'hai fatto

0: Venerdì a mezzogiorno.
1: Non avevo alternative.
0: Un pazzo furioso.
1: Ma non ero un pazzo furioso.
0: Ma tu sei veramente un punk.
1: O mangiavo quella minestra o mi buttavo dalla finestra, quella
0: certo.
1: roba lì. Sì, sì.
0: Certo.
1: Fatto, consegnato. Un abbraccio a Hilde e Rio, cane e gatto, che hanno riposato tranquille per tutto il tempo.
0: Ah.
1: Rio, perché se io esco di casa in garage, la macchina è nei box, ok? Salgo in macchina, lei ci sale subito con grandissimo entusiasmo.
0: Trasportino.
1: No, il cane, perdonami,
0: ah, okay,
1: okay. Ci salta su, appena vede la macchina salta sì, su
0: sì,
1: perché
0: anche,
1: le piace tantissimo,
0: lui,
1: certo. Ok?
0: Sì.
1: Il tempo di uscire dai box e sta dorme, già dormendo e dorme fino a qualunque posto
0: bello.
1: Dove arriviamo. I gatti sono un po' più nervosi,
0: dà fastidio,
1: e in questo
0: sì.
1: caso gli si danno i feromoni.
0: Cos'è un calmante?
1: Sì, è un calmante, è un calmante.
2: Ma non... per li devono annusare o li mangiano?
1: Li devi annusare, glielo spruzzi addosso. È una specie di deodorante che li tranquillizza.
2: E
1: tranquilla per tutto il viaggio.
0: Che bello,
1: quindi almeno
0: bene.
1: Loro non si sono accorti di niente.
0: Bene, tu...
1: L'altra dorme di default.
0: Sì.
1: E tu la signora,
0: pugni sul volante.
1: Pugni sul volante.
0: Pugni
1: sul
0: volante.
1: Cinque ore. Tu dimmi, c'era un incidente pazzesco.
0: Sì, cos'era? Un ingorgo?
1: Niente.
0: 20 km di coda?
1: Non c'era niente.
0: Velocità di percorrenza 90 all'ora. 100.
1: Sì, no, tanti rallentamenti, le solite cose, insomma, però ero preparato mentalmente.
0: Ma soprattutto l'assemblea di condominio mi interessa. L'assemblea di condominio.
1: Sì.
0: Com'è andata?
1: Adesso c'è questa nuova moda che molti si collegano, diciamo,
0: online,
1: e quindi non si arriva mai a niente, perché se vuoi litigare devi litigare di persona,
0: certo.
1: Non puoi litigare.
2: Però quello è un po' un metodo per stemperare, no, gli animi.
1: Sì, sì, sì, ma non abbiamo raggiunto niente.
0: Niente.
1: Comunque
0: niente.
1: 5 ore per andare, 2 ore 20 per tornare,
0: lo so,
1: come
0: certo.
1: ai vecchi tempi.
0: Sì, vabbè, ai vecchi tempi anche peggio, anche peggio, ai vecchi tempi anche
1: sì,
0: peggio.
1: Sì, io ho un record personale di cui un pochino mi vergogno, ma era notte fonda, non c'erano i limiti e avevo una macchina comoda, avevo già fatto il pieno di benzina,
0: sì.
1: quindi non mi sono fermato, 1 ora e 45,
0: sì.
1: Riccione Milano.
0: Sì, e allora
1: Casello.
0: I limiti c'erano, ma dormivano.
1: Erano i primi anni 90.
0: Sì, sì, in teoria ti assicuro, ci sono sempre stati. Ma non avevano gli strumenti
1: andato,
0: per farle applicare.
1: Sono andato, come diceva un mio amico, 180, 180.
0: Certo, è quello, è chiaro.
1: 180 per 2 fa 360.
0: Certo.
1: Mi avanzavano anche, potevo arrivare anche fino a...
0: Chiaro, come. Chiaro,
1: no,
0: chiaro.
1: Non si fa, non si fa. 2 ore e 20 a ritorno, ma non in macchina. Perché ho preso il treno e ho scelto la carrozza brutto carattere. Dovresti prenderla anche
2: quelli
1: tu.
2: Quelli del silenzio?
0: Perché?
1: Sì,
0: ah,
1: sì, sì, perché esiste una carrozza. In realtà è metà di una carrozza. Ci sono una... Secondo me non più di, aspetta, 4 più 2, 6 per 2, 12, o 12 o 18 posti,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: di più. Ed è quella carrozza, la cosiddetta carrozza del silenzio. Sul vetro della carrozza è disegnata una figura che fa così. In verità non è che devi per forza stare zitto, non è un
2: c'erano un monastero. Cioè i cellulari sono gli indiziati.
1: Sì, non si può parlare ad alta voce.
2: E non possono squillare
1: i telefoni. E a quel punto non parla più nessuno al cellulare ed è meraviglioso.
0: Sì. Non è male.
2: C'è un nostro amico che prende quella carrozza lì e aspetta al varco quelli che dimenticano.
1: La prende apposta,
0: è un mestiere,
1: per avere ragione.
0: È un modo per passare
2: quelli
0: il tempo.
2: Quelli che dimenticano la suoneria accesa.
1: Volevo solo mandare un pensiero affettuoso al grafico delle Ferrovie Italiane, al grafico del Frecciarossa, che nell'assegnare, diciamo, i posti, come dire, assegnare una lettera, un numero A, B, D.
0: Perché la C non c'è?
1: Non lo so.
0: Come A, B, D?
1: A, B, D.
0: E la C dov'è?
1: Non c'è! E quindi che cosa succede? Che puntualmente c'è uno seduto nel posto sbagliato
0: certo.
1: e dove ci dovrebbe essere il silenzio, perché la carrozza del silenzio vai avanti per 2 ore con il valzer di dove ti devi sedere e dove si devono sedere.
0: E quindi si parla, perché nella carrozza del silenzio se uno sbaglia il posto non protesta
1: gesti.
0: A gesti con l'alfabeto muto, no?
1: Va bene, pronti a cominciare. Buona settimana, l'ultima di giugno. Stavo contando stamattina che è la quintultima della nostra stagione.
0: Quella.
1: Cominciamo a fare le valigie, cominciamo a mettere da parte la biancheria.
0: Certo.
1: Cominciamo a non sporcare le cose da mettere al mare.

0: già detto forse in un'altra occasione, ma mi va di ripeterlo, dai, perché è un'emozione non da poco.
1: Sì, cioè
0: come ad Ox, eh?
1: Esattamente.
0: Cioè? Quando questa canzone è uscita l'ho sempre un po' snobbata, no?
1: Sì.
0: Considerata un po' la new wave dei tedeschi.
1: Sì, no, non è mai stata cool.
0: No,
1: non
0: bravo,
1: è mai stata cool, te lo
0: non
1: dico.
0: Potevi dirlo meglio. Poi dopo c'era stata una versione hip hop, credo
1: Jay-Z.
0: Che l'abbia usata Jay-Z,
1: sì,
0: come base per un'altra canzone che non era brutta. E da un po' di tempo invece ogni volta che la sento un po' mi commuove.
1: È perché World
0: Forever Young. Forever
1: Young. È chiaro.
0: Vabbè, le 10:18 state ascoltando Radio DJ, c'è cascata anche la Meloni, che pensava di essere più furbetta di tante altre, perché l'atteggiamento alla fine la rivela per quello che è, una persona normale,
1: certo.
0: Che come tutte le donne che hanno personalità, a un certo punto pensano di essere in grado di domare dei cavalli selvaggi.
1: Io lo cambierò.
0: Dei cavalli selvaggi non è male.
1: Sì,
0: a Genova,
1: esatto, io lo cambierò, ha
0: io
1: detto.
0: Lo cambierò. Tutti ti dicono quello lì è un pazzo, quello lì è uno stronzo, quello lì è
1: un poco di buono.
0: Parlando di Trump, cioè, o meglio, è una metafora che può riguardare anche il Trumpone.
1: Quello lì è un poco di buono, guarda che quello lì, metterti con quello lì non ti conviene, eccetera,
0: bravo,
1: eccetera.
0: Bravo.
1: Ma non ti preoccupare, ce parlo io.
0: E poi si è arrivati al punto dove siamo arrivati.
1: Sì, sì.
0: Ed è un po' il gossip dell'estate adesso,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ogni
1: sì.
0: Estate c'ha i suoi grandi protagonisti. In questo caso i grandi protagonisti sono il caldo, assolutamente anomalo
1: da noi, certo, da noi in Europa in generale.
0: A proposito di Forever Young, è una cosa che mi spezza il cuore, le tragedie dei nostri figli, dei nostri nipoti, che sono veramente una cosa che va oltre ogni livello di comprensione. Ci sono sempre state, no? Tutti noi da ragazzi abbiamo fatto delle stronzate, tipo salire in 9 su una macchina,
1: quelle che un tempo negli anni, fine anni 80, primi anni 90, si chiamavano le stragi del sabato sera,
0: le bravate, no? Dell'adolescenza. Ma l'adolescenza di adesso è diversa dall'adolescenza nostra, purtroppo, per quelli che la stanno vivendo, perché noi avevamo soltanto l'adolescenza. Adesso questa adolescenza c'ha le canne, cosa che quelli della nostra generazione, almeno della mia per fortuna, non avevano ancora.
1: Era
0: massimo,
1: tutta campagna,
0: non c'era neanche la birra quando io ero ragazzo, la birra non c'era nemmeno. È dovuto arrivare Renzo Arbore e dire
1: birra e sai cosa bevi,
0: certo. Ma fino a lì c'era soltanto il vino, ma il vino per un adolescente era una roba da vecchio.
1: Sì, il vino era
0: e
1: da
0: quindi
1: vecchio.
0: I ragazzi non bevevano il vino, non si facevano le canne,
1: annusavano la colla,
0: al massimo avevano una 5

0: 500. Io ho fatto 500.000 incidenti, ma erano sempre incidenti un pochino stupidi.
1: Sì, è vero,
0: c'erano i social soprattutto.
1: La trasgressione per voi cos'era? Le sigarette?
0: La trasgressione?
1: Le sigarette, sì, le sigarette.
0: Sì, sì, le sigarette.
1: Sigarette, vabbè, che devi fare? Certo, certo.
0: E quella parola sempre di quattro lettere.
1: Quella lì era una trasgressione che faceva bene.
0: Che però non ricambiava.
1: Vabbè, che c'entra, lascia stare.
0: Avresti voluto drogarti, ma la droga non ti voleva.
1: Certo.
0: No, è terribile, terribile. Vabbè, per cui non ne parliamo. Gli argomenti di quest'estate sono, a parte quello, il caldo e il gossip della Meloni,
1: che devo dire è fiorito soprattutto negli Stati Uniti, cioè sembra che Trump si sia un po' risentito, perché negli Stati Uniti che ne parlano tanto
0: roba, pare che giri gira tanto il video di lei col ditino
1: sotto,
0: perché
1: capito?
0: Lei ce l'ha questa roba
1: del ditino anche perché essendo brevilinea deve farsi valere, no, in qualche maniera.
0: E poi devo dire che l'espressione di Trump, particolarmente intelligente nel video in cui lei fa così col ditino, fa capire che lui insomma o non stava capendo quello che lei diceva, ma guarda che la Meloni parla in inglese perfetto, quindi capiva, ma non capiva perché il suo cervello evidentemente non stava collegando bene le sinapsi, no? Perché stiamo parlando di un pazzo, adesso è inutile girarci intorno, è una persona clinicamente devastata proprio.
1: Sì, evidentemente
0: non sta
1: bene.
0: Perché evidentemente fa comodo a qualcuno.
1: Non so se hai avuto occasione di vedere la delicatissima prima pagina del quotidiano Libero.
0: Che è diventato di sinistra di colpo.
1: Che è sempre, diciamo, abbastanza di sapore forte, ma è: Donald Trump è un coglione.
0: Sì, questo otto colonne.
1: Ma incredibile, ragazzi.
0: E quindi sono le riviste di gossip, adesso si stanno occupando di questo. Che poi ci sono ancora le riviste di gossip. Stamattina sono arrivato nella posta che c'era in portineria, c'erano gli ultimi tre numeri di Novella 2000.
1: Sì, è la mazzetta dei giornali di Pinocchio che io invidio molto.
0: No, questa è arrivata direttamente da Novella 2000 per raccontarmi la loro...
2: Il restyling.
0: Una lettera del direttore, per cui i giornali, perché comunque i social ne hanno riempito sicuramente il posto, no?
1: Sì.
0: Cioè ci sono i social di gossip,
2: ognuno fa gossip su se stesso.
0: Che stupido.
1: Certo. E ognuno è editore.
2: Cioè, Anna Hathaway non è che il giornale di gossip ha detto che adesso è incinta.
0: Certo,
2: lei stessa
0: bravo.
2: Ha fatto un video molto dolce, tra l'altro.
0: Però
2: che,
0: comunque
2: che
0: esiste
2: lo
0: ancora la carta stampata, no? Quella che trovi dalla parrucchiera, quella dell'ombrellone. Come ci sono i libri da ombrellone, ci sono ancora quelle riviste.
1: Certo.
0: Con tante foto, pochissimo parlato. Chissà come mai.
1: Sì,
0: no?
1: E Novella 2000 in questa nuova edizione com'è? Leggermente
0: è più giornale.
1: È un po' più giornale, va un pochino anche sulla politica?
0: No, però c'è l'intervista al personaggio della settimana, vagamente un po' vanity, queste cose qua.
1: Beh, interessante.
0: Però esistono ancora Diva e Donna, Grand Hotel
1: certo.
0: C'era già quando era... andava dalla parrucchiera.
1: C'è Intimità della Famiglia, c'è Famiglia Cristiana, insomma.
0: Intimità della Famiglia è più una roba seria, però.
1: Beh sì, sì,
0: parla
1: però
0: dei problemi familiari.
1: Parla anche dei problemi familiari.
0: Scusi, grazie a Gioia, Tempo e Mare di Fata.
1: Me la ricordo questa.
0: No, c'è un mensile che si chiama Uomini e Donne, ho visto.
2: Sì, ovviamente fa riferimento al programma televisivo e racconta, per chi ha perso delle puntate, gli aggiornamenti, come se fosse una telenovela. Ma c'è il mensile del Grande Fratello. Cioè,
1: ancora c'è?
2: Non lo so se c'è ancora, ma c'è stato sicuramente, si poteva leggere. Mi ricordo che Taricone, buonanima, lesse il suo nome, insomma, non sapeva che il Grande Fratello era diventato il fenomeno che poi effettivamente è stato. E contemporaneamente a questo successo televisivo sono nate delle riviste che poi da quel momento in poi sono rimaste. Quando lui l'ha vista è rimasto così, molto sbalordito, perché avevano anche una buona tiratura.
1: Certo,
0: senti, Mamma non c'è come... era un programma, però sarebbe un bel titolo per una rivista di quelle pettegole sui sentimenti.
2: Certo.
0: Di sicuro è il titolo della nuova canzone di Madame.
1: Yeah.
0: Ve la faccio scivolare così. Presentata in anteprima a Party Like a DJ.
1: Oh, yeah. Facciamo mamma.

0: Grazia, c'era un'amica, Arianna, Rakam per il ricamo.
1: Ah,
0: c'era
1: Rakam, sì.
0: Rakam, sì, sì, sì, sì.
1: Per, c'erano i modelli, cartamodelli,
2: sì, sì, sì,
1: per,
2: sì,
1: per
2: molto cucire. Bello. Ti volevo dire una cosa, questo weekend sono stato in Calabria, a Roccella Ionica, e sulla spiaggia c'era una signora...
0: Stavo per chiederti, scusa, giuro che sono sincero, dov'è? Sullo Ionio o sul Tirreno?
2: Vedi tu.
0: Poi quel neurone che mi è rimasto ha collegato
2: sull'Adriatico, Roccia, pensa un po'.
0: La Calabria sull'Adriatico.
2: C'era una signora che ricamava. Una signora sotto
0: davvero?
2: L'ombrellone, sì, guarda, mi è sembrata un'immagine
0: ma
2: così bella.
0: Ma aveva quella specie di
2: aveva quella roba lì.
0: Di legno da cui
2: quella
0: spunta
2: roba
0: il tessuto.
2: Lì, quello mamma per fare i centrini. Figlia, la mamma 45, no, scusami, la figlia 45, la mamma 75, okay. Non particolarmente anziana. E ricamava, mi è sembrata
0: ma
2: un'immagine.
0: A proposito di giornali e di riviste un po' vintage, la mamma, non la figlia, si ricorderà di una cosa che andava molto quando io ero adolescente, forse anche preadolescente, una rivista che si chiamava Due Più.
2: Due Più, non me la ricordo
0: neanche io. Due Più, che era famosa per l'inserto chiuso, cioè la parte, le pagine centrali, tipo 10 pagine, erano saldate e quindi dovevi un po' strapparle per riuscire a leggerle, perché lì c'erano dei contenuti un po' forti. Ma non era pornografia, anzi, era educazione sessuale.
2: Okay.
0: Era un giornale femminile nel quale però lì si spiegava che cos'era il... come funzionava il
1: affrontava
0: dove
1: i temi,
0: mettere il
1: affrontava i temi di coppia, della sessualità e della contraccezione con un approccio laico e non moralistico.
2: È bello, bello,
0: molto
2: bello.
0: Interessante. Poi sono arrivati i video.
2: Beh,
0: in maniera più semplice spiegato.
2: Poi è arrivato le ore dell'editrice.
0: Quelle pornografie vere e proprie.
2: Playboy. Eccetera.
0: Vabbè, velocemente. Potrei fare gli auguri di compleanno alla mia mammina che oggi fa 58 anni. No, di alla tua mammina che deve aspettarne altri due perché noi li facciamo soltanto.
2: Ma che brutto carattere.
0: All'età tonda. Faccio uno strappo alla regola. Non mi hai detto neanche il nome, Riccardo da Brescia. Auguri comunque a tua mamma.
2: Perfetto.
0: Siamo Marco e Valentina da Firenze. Volevamo sapere se avete già individuato il tormentone da cui ricavare la prossima canzone di Natale. Non capisco cosa vuoi dire.
2: Quale canzone di Natale?
0: Quale canzone di Natale, quale tormentone? Al massimo dovessimo farla, ne incideremmo una ex novo.
2: Esatto, perfetto. Ma poi
0: come risposta?
2: Sì, moltissimo. Ma scusami, quella dell'anno scorso che veniva pronta.
0: Sì.
2: Non ci sono sviluppi.
0: Ma perché devi raccontare? Cioè...
2: non ho detto niente.
0: Ma vai a fare.
1: Devi sentire Dario. Dario
2: ok, ha degli sviluppi.
1: Sul pezzo.
0: No, non ci sono sviluppi.
2: Ah, ok,
0: invece.
2: Perfetto.
0: C'è la sviluppina.
2: Ok, perfetto.
0: L'avete mai usata la sviluppina?
2: La sviluppina no, ho usato l'uovo sbattuto, quello con l'uovo e zucchero.
0: Purtroppo è caduta in prescrizione, non si può utilizzare.
2: Perfetto.
0: Ma
2: me la tengo io.
0: No, te la faccio usare durante la pubblicità.
2: Ok.
0: Sto levigando una scala in legno a Istrana, che con questo nome fa pensare che sia una cosa vicino alla Slovenia, in realtà.

0: È provincia Treviso. Di Treviso. In casa ci sono 40 gradi perché tutte le finestre rivolte verso la casa devono restare chiuse per il rumore. Non ce la faccio più, o resta.
1: Cioè,
0: le finestre rivolte verso la casa di fianco, credo.
1: Ok, quindi lui leviga cose dentro.
0: Sta levigando una scala di legno e ci sono delle finestre che farebbero girare un po' d'aria, ma queste finestre porterebbero rumore dai vicini e allora le teniamo chiuse.
1: Ma
0: 40
1: vicini,
0: gradi.
1: I vicini alle 10.30 non sono andati a lavorare.
0: Esatto, perché i vicini sono?
1: Saranno pensionati.
2: Sono quelle signore che fanno i centini.
1: Forse è una signora che fa i centini
2: continuando
1: sotto la spiaggia.
0: Per mandare i vostri messaggi il numero è questo.
3: 342 522 1012. Forza, scrivici.
0: Sono graditi messaggi come questo. Linus, che figo che sei con la camicia celeste. Mandatene quanti ne avete.

0: domanda: quest'estate come viaggerà la vostra valigia RV Roncato? Partite leggeri o vi portate dietro mezzo armadio? Pianificate ogni dettaglio o improvvisate? O ancora, siete fra quelli che cambiano destinazione all'ultimo ma lo stile resta sempre lo stesso? Qualunque sia il vostro modo di viaggiare, fatelo con piacere.
1: RV Roncato, go for the pleasure.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: In the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Radio DJ consiglia.
4: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
5: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
4: LP,
5: Coez,
4: Elvis Costello,
5: Mannarino
4: e tanti altri.
5: No Borders Music Festival, il suono della natura.
4: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora!

0: ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Have fun with
8: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta. Ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. Un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento. Con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su DJ.it.

0: te gli schiaffi erano veri?
1: Non c'era l'intelligenza artificiale a metà anni 80.
0: Quindi puoi spiegare perché davano... dico ciò?
1: Perché il video di questa canzone sono due, tra l'altro vestiti un po' da pupazzotti,
0: sì,
1: così
0: sì, che saltano, saltano su un tappeto elastico
1: a tempo, in una maniera
0: che noi DJ apprezziamo.
1: Sì, che però necessita perizia, perché hanno il busto fermo,
0: cioè,
1: un casino.
0: Sono due ginnasti, due ballerini,
1: sì,
0: insomma.
1: E poi si pigliano a schiaffi a tempo.
0: Insomma, in New Order su Radio DJ, la canzone si chiama True Fate. A proposito di verità, appunto, ti ho chiesto: saranno stati veri quegli schiaffi? Chissà, a proposito anche di piccoli gossip, insomma, no? C'è anche il gossip del premio Strega.
1: Sì, sì. Sì.
0: Che non è un premio dedicato alla donna più cattiva del...
1: No, siamo reduci da un venerdì con la nostra Viola Marconi che ci consigliò, se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: Un libro che poi è stato candidato,
0: che
1: ha vinto.
0: È nella cinquina e anzi è probabilmente il libro che vincerà, a meno che non ci sia di colpo un cambiamento di indicazioni. La polemica forse l'avete anche seguita, riguarda il mondo della letteratura italiana. Ogni anno c'è un concorso che va avanti da 80 anni, credo, che si concluderà domenica prossima in Campidoglio a Roma, il giorno 8 di luglio, ed è il premio Strega. Ha a che fare con liquore? Sì, tant'è che il vincitore prende 5.000 euro e una bottiglia di...
1: È un amaro Strega.
0: La famiglia Strega è dietro a questa fondazione.
1: Una bottiglia di Strega, perché non si dice amaro Strega.
0: No, è vero,
1: una
0: infatti mentre dicevo amaro Strega mi suonava male, però poi al tempo stesso... fa parte di quella categoria, dei digestivi.
2: Sì, poi distilla. Sì, infatti lo considerano un liquore, non lo chiamano amaro.
0: Il liquore Strega.
1: Il liquore Strega.
0: Strega comanda color. No, questa è un'altra
1: Farolfi,
0: cosa.
1: Tu che hai, diciamo, questo gusto un po' del vintage, dell'amaro.
3: No,
1: così.
3: Lo Strega
1: niente,
3: non
1: ti
3: l'ho
1: manca.
3: Mai provato. No.
1: Ti manca, ok. Allora, un prossimo compleanno.
0: Non c'era una versione da... No, quella era un'altra cosa, da stadio in...
3: Il Borghese.
1: Caffè Borghese.
3: No, ma gli facevano.
0: Ma c'era anche lo Streghino, guarda che c'era una Streghetta.
1: Sei una streghetta?
0: Ho avuto streghetta?
1: E
0: quindi vengono selezionati un certo numero di libri, una dozzina di libri che vengono scelti dai cosiddetti amici della domenica.
1: Ok. Perché si chiamano così?
0: Si fanno chiamare così perché è un circolo letterario che è nato probabilmente di domenica mattina. Questi 12 libri vengono sottoposti a un audience che è composta da circa 600 persone. Che indicano quali sono i loro libri preferiti. Fra quelli si arriva alla dozzina, poi si arriva alla cinquina, e la cinquina, pam, che è lo
1: come
0: schiavo,
1: nel video,
0: la cinquina è quella che verrà votata in questi giorni e domenica prossima.
1: E beh, Linus di Radio
0: DJ,
1: questo, qual è il gossip?
0: L'autore del libro più del libro maggiormente favorito in questo momento, in una discussione informale off the records, come si dice, alla quale era presente anche un'altra scrittrice italiana molto brava che si chiama Teresa Ciabatti, avrebbe espresso delle riflessioni non esattamente rispettose nei confronti di Michela Murgia. La sua teoria era che lei fosse molto aggressiva per compensare la sua non avvenenza, ecco, la dico in una maniera un po' più elegante, diciamo così. Tutto verte sul fatto che lui lo abbia detto o meno.
1: Sì, poi non l'ha detto a una conferenza stampa.
0: No, lo ha detto in una situazione, diciamo, intima, come se l'avesse detto a cena. In realtà pare fossero su un camper o qualcosa di questo genere. Questa cosa è stata riportata da Teresa Ciabatti, che era anche molto molto amica di Michela Murgia, ed è nato... È nata una grossa polemica e una discussione, per via della quale si pensava che Michele Mari, che ripeto è il favorito di questa premiazione, sarebbe stato escluso. In verità la fondazione, dopo aver controllato il proprio regolamento interno, ha deciso che questa è una premiazione che riguarda i libri e non gli scrittori. Quindi se anche lui avesse detto questa cosa, non ha a che fare con il libro che è stato scritto, che rimane... pare un libro molto bello ed è l'eterna divisione, separare l'arte dall'artista, no? Si

0: parla molto di Michael Jackson adesso per via del film che è uscito, che sta avendo un grandissimo successo. C'è stato un periodo in cui non si poteva suonare una canzone di Michael Jackson per radio senza che arrivasse la protesta di qualcuno: vergogna, avete suonato la canzone di una persona che probabilmente si è macchiata di qualche tipo di comportamento.
1: E anche R. Kelly, I Believe I Can Fly, che è un pezzo bellissimo,
0: R. Kelly quello,
1: è in galera.
0: Ma se andiamo indietro nella storia, risaliamo fino a Caravaggio. Voglio dire, Caravaggio non è che avesse avuto una vita assolutamente trasparente, quindi le opere forse andrebbero sempre separate dall'artista. Dopodiché, in questo caso, è la parola di una persona contro la parola di un'altra, e probabilmente la parola è quella, insomma, anche se Michele Mari ha detto: io non ho mai detto quelle cose, ma questa rimarrà nella sua coscienza e nel rapporto interpersonale con le altre persone.
1: Erano dopodiché ognuno di noi nel privato dice delle cose terrificanti.
0: Tutto mi aspettavo dalla vita, tranne che un giorno parlare del premio Strega.
1: Figuriamoci.
0: Quindi comunque grazie.

0: Che galeotta fu Boston? Potrebbe essere la traduzione di questa canzone, sì, no? Due persone che vivono da un'altra parte, che si conoscono però in una città terza, sì, e questa città diventa il palcoscenico del loro amore.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Posso
1: con
0: entrare
1: te
0: nella cinquina? O mi dai una cinquina?
1: Ti darei una cinquina. Sono molto invidioso del clima di Boston in generale nella
0: adesso?
1: Vita. Sì, soprattutto d'estate.
0: D'inverno fa un cazzo di freddo.
1: D'inverno fa freddo.
0: Tanta neve.
1: Allora, oggi non è particolarmente bello perché piove, però fa 17 la minima e 22 la massima.
0: Ce la sogniamo.
1: Ce la sogniamo. Ma mercoledì
0: fa un po' la doppiamo quella massima.
1: Bravissimo. Mercoledì che arriva il bel tempo fa 18 la minima e 28 la massima. Cioè, la perfezione, capisci?
0: I Bee Gees che cantano Massachusetts.
1: Bravissimo, adesso, che è lo stato di Boston.
0: Per andare in quella direzione. Ciao Linus, ciao Nicola, da qualche mese sto cercando casa e oggi finalmente vado a vedere un appartamento che dalle foto sembra perfetto, a parte il prezzo, troppo alto. Sono terrorizzata. Mi mandate un in bocca al lupo di sostegno e magari se avete qualche consiglio. Grazie infinite, un abbraccio grande a Vale. Cioè, che tipo di in bocca al lupo possiamo dare?
1: Ma
0: l'augurio che la

0: E l'appartamento
1: Beh,
0: bello in foto lo sia anche nella realtà.
1: Quello non sarà così perché le foto hanno i filtri come le facce di certi influencer, però l'augurio che noi possiamo farti, se la casa dov'è? A Milano?
0: Non dice
2: non si
1: vabbè,
2: sa.
1: Immaginate

0: col cliente.
1: Però è vero che le case in foto, in video sembrano più belle di quello,
0: certo,
1: che
0: questo
1: un po'
0: è...
1: come gli objects in mirror che are closer
0: than they appear.
1: Ecco il... lo specchietto retrovisore.
0: Il motivo è il grandangolo. Si piazza una telecamera, una macchina fotografica in un angolo della stanza con un grandangolo, poi si raddrizzano,
1: sì, sì,
0: con
1: sì,
0: le
1: è un po' l'effetto teatro delle vittorie, che in televisione
0: case.
1: Sembra enorme, poi lì è il più piccolo.
0: Poi correggi la luce, metti un po' in ordine e diventano
1: però,
0: delle stanze
1: secondo
0: molto belle.
1: Secondo me anche senza usare tanti accorgimenti, in fotografia o in video le case sembrano anche più belle di quelle che sono.
0: Beh,
1: a volte, mi sembra che non sia da catapecchia.
0: Lo vediamo nella nostra quotidianità quando viene qualcuno a trovarci e vede questo studio in televisione.
2: E cosa dice?
0: Madonna, sembrava molto più grande.
2: Beh, certo.
1: È più grande,
2: okay,
1: è un altro discorso.
0: Però grande e bello.
1: Però io vedo lo stupore nella faccia degli ospiti che vengono qui perché sono abituati
2: a frequentare brutti,
1: quegli studi brutti, bui delle altre radio.
2: Brutti.
1: Però mi ricordo un po' di anni fa, nella versione vecchia di casa mia, un calciatore italiano chiese al suo amico architetto di modificare casa sua per farla tipo casa mia, perché secondo
2: ma
1: lui era
2: dicendo,
1: molto bella.
2: Ma davvero stai dicendo?
1: Giuro.
2: Cioè questo calciatore ha visto...
1: Questo calciatore aveva visto un'intervista che mi avevano fatto a casa con mia moglie e con i figli. L'aveva vista con sua moglie in televisione e aveva detto come il prete che era venuto a benedire a casa mia, aveva pensato... Cazzo che casa!
2: Ma tu ti stai gasando di questa cosa?
1: No,
2: ma
1: no, il contrario, il contrario. Perché secondo me è una casa carina.
2: Normale, come avrebbe detto Molella.
1: Normale. No, il calciatore non ti dico chi era, ma l'altro giorno Panariello mi ha detto la stessa cosa.
2: Sì, ma,
1: io e lui ci seguiamo come tanti, come sai. Noi
2: lui va molto lui è molto bianca a casa sua. Tutto è cru, bianco,
1: forse
2: beige.
1: Forse gli piace casa mia perché non è tutta bianca, ma c'è molta luce.
2: Molto chiaro, molto luce, molto
1: chiaro. Mi piace molto casa tua.
2: Casa tua
1: è
2: bella.
1: Per lì ho detto, quando sei venuto che io non ti ho mai visto?
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: la vedo sui social.
0: Com'è che si chiama l'architetto che te l'ha fatta? Spendi, non mi ricordo.
1: Antonio Spendibene.
2: Spendibene.
1: Sì,
2: Antonio
1: Spendibene. Che è figlio di Giovanni Spenditano.
2: Esattamente.
1: Sì, sì, sì.
2: Proprio lui, lo salutiamo. Va bene, questa ragazza come si chiamava?
1: Lei si chiama Valentina.
2: In bocca all'Euribor, cara Valentina, che è quella roba dei mutuo. Perché se, non so, mi rendo conto, c'è qualcuno molto fortunato che ha anni che non fa mutui. Ma
1: abbiamo già dato.
0: Se è fortunato fa una volta.
2: Lo fa una volta. La menata più grande di comprare casa è quando poi fai il rogito che il notaio legge un'ora.
1: Sì, terribile.
2: Un'ora.
1: Lascia stare.
2: Euribor al terzo giorno
1: c'è
2: del giovedì
1: peggio,
2: del
1: Nico.
2: Mese. Sì, direi di
1: c'è
2: sì.
1: Di peggio. Stamattina.
2: Sì.
1: Questo tuo amico che tu tratti come se fosse
2: una pezza da piedi, non da piedi.
1: Alle 9:15 via sì. Zoom era già collegato con il CDA.
2: Di
1: questa nostra azienda internazionale.
2: Ok, perfetto. In English or in Italian?
1: Sì, sì.
2: How was your English? Did you say
1: very
2: something?
1: Very good, but I didn't say anything. Because I have only to listen.
2: To listen. Present.
1: Okay, yeah. Only at the end of the CDA, I say, for me it's okay, thank you, have a good day.
2: Thank you very much. I go on air with
1: two big
2: balls.
1: Balls.
2: Two
1: yeah.
2: balls like
1: very,
2: this.
1: But very, very big.
2: Everyone has at
1: 8:45
2: in the morning, lo so.
1: On Monday,
2: goddamn,
1: it's a hard life.
2: Ho capito, ma qualcuno la deve pur fare.
1: See ya, bye.
2: Ciao.
1: Bye.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ora le 11:00.

0: origine era un libro, poi diventò un film, poi diventò una canzone di Paul McCartney, poi diventò una canzone dei Guns N' Roses e diventò anche eterna.
1: Sì, per,
0: no, una canzone, un classico.
1: Assolutamente, nel nostro pubblico, mi viene da dire in particolare la parte femminile l'ama alla follia, perché Guns erano
0: tutto
1: una cosa.
0: Questo solo perché a casa tua
1: sì,
0: c'è qualcuno che
1: Manu
0: è cresciuto
1: minchia, diventa
0: a
1: pazza, diventa pazza. Volevo chiedere a Teo la qualunque, tra le cose che ha detto Linus, cioè Linus ha parlato di questa versione di Guns N' Roses, quella di Paul McCartney, del film e del libro, qual è la tua preferita?
2: Io preferisco il libro.
0: Perché?
2: Il libro è perché comunque ho potuto sognare guardandolo.
0: No, io lo so perché lo preferisci il libro, perché l'autore del libro si chiama Come il quartiere dove sei cresciuto.
1: Bravo,
2: Collina, Ian Fleming.
1: Collina Ian Fleming.
0: Ma perché la collina si chiama Fleming?
1: Forse per lui.
2: No, per quello, quello della penicillina, mi sa.
0: Ah, sì, più facile. Che certo. Poi comunque Marco Romano era.
2: No,
0: quindi.
2: No.
0: E perché?
2: Si vede che uno...
0: Ma tu puoi aver abitato in una zona e non esserti mai posto il problema del perché si chiama così.
1: Vabbè, ma perché tu a Paderno Dugnano, mo sai perché si chiama Paderno e Dugnano?
0: Ma quello è il nome del paese.
1: Sì, però...
0: Se vado indietro, però una zona che si chiama come un famoso medico è strano, no?
2: Perché sì, la prima via di quella collina era intitolata Alexander Fleming, e quindi per estensione tutta la collina si chiama così.
0: È un nome informale che gli è stato dato,
2: no,
0: non
2: no,
0: è che
2: no,
0: ufficialmente
2: è diventato...
0: sulle carte geografiche si chiama collina Fleming.
1: Sì, sì, si chiama sulle carte geografiche.
0: La chiamate voi così?
2: No, è così, ci sono, è proprio il nome del quartiere.
1: Quartiere Collina Fleming.
0: Va bene.
1: Me la faccio andare bene.
0: Vabbè, esatto. Non mi piace, ma la faccio andare bene. Esatto. Mondiali di calcio, ci vorrebbe una sigla. Vai Alex. Ma questa viene suonata quando ci sono le partite?
1: Sì, sì, ma quando vanno in
0: non
1: pubblicità.
0: Non mi sono neanche accorto.
1: Ma perché lo segui poco, anch'io lo seguo poco.
0: Parla.
1: Io zero.
0: Quante partite complete hai visto?
1: Neanche una.
0: Nemmeno io.
1: Neanche
0: tu,
1: una.
0: Nemmeno una. Tu, nemmeno una. Che cazzo ridi?
2: Io quando vedo verde in televisione il verde del Prato cambio o spengo, proprio per essere al sicuro.
0: Allora,
1: secondo
0: tanto,
1: me, scusami Lino, perdonami, inventeranno come coi telefoni cellulari, sai che ormai hanno i filtri, tu puoi non ricevere chiamate dai call center o da numeri che non hai in rubrica. Inventeranno il televisore che quando vede
2: sui social non mi, per me il calcio
1: non esiste
2: sui social,
0: non è pervenuto,
2: non c'è proprio,
1: salta il canale.
0: Volevo
2: tanto
0: informarvi che quella che sta cominciando oggi è la terza delle quattro settimane dei mondiali di quest'anno.
1: Beh, quindi è fatta.
0: Beh, insomma,
1: così
0: terza o qua?
1: No, secondo
0: ce
1: me
0: ancora
1: ne,
0: di più.
1: Ne mancano ancora.
0: Ne manco.
1: Finisce tipo il 10, 12 luglio, 15 luglio.
3: 19
1: luglio.
0: Allora è la terza delle 5 settimane.
1: Ah,
0: diciamo che sono 4 settimane e mezzo, dai, come il film.
1: Ok.
0: 4
1: okay.
0: settimane e mezzo.
1: Esatto.
0: Comunque, sicuramente è la terza. Da segnalare il secondo pareggio di Capoverde.
1: Ah, però,
0: per dire
1: però,
0: che,
1: però, però, però, però.
0: E hanno fatto anche due gol contro l'Uruguay, che non è esattamente una squadra
1: da sicuramente guerire, la squadra più amata da Daniele Adani, così, perché sai che Daniele Adani
0: è uruguagio.
1: Ha la fissazione per la garra charrua degli
0: Uruguay. Soprattutto oggi non è un giorno qualunque per gli appassionati di calcio, ma oggi è il 40° anniversario di quel 22 giugno dell'86 in cui Diego Maradona segnò quei due gol pazzeschi contro l'Inghilterra, uno dopo una serpentina imprendibile e il secondo, il famoso quello della mano di

0: io.
1: Sì. Cioè oggi
0: 22 giugno 1986
1: ci fu la mano di Dio.
0: Sì, credo proprio a Città del Messico.
1: Sì.
0: Chiaramente è un film, è un gol irregolare che però è passato alla storia perché dietro c'erano un sacco anche di altri valori, no? Lo stesso portiere dell'Inghilterra, Shilton, ha detto: io non gliel'ho mai perdonato quel gol. Dopodiché però Maradona è stato il più grande calciatore, sì, che ho mai trovato sulla mia strada.
1: Quali altri valori?
0: Era una partita piena di, sì, significato, perché fra Inghilterra e Argentina c'era appena stata la guerra delle Falkland, insomma,
1: stravinta dagli inglesi che sono partiti, li,
0: sì,
1: hanno,
0: sì, sì,
1: asfaltati
0: e argentini umiliati, per cui, sì, c'era anche una rivincita sociale. Però insomma, non per inneggiare all'irregolarità, se quel gol fosse stato annullato non esisterebbe neanche l'espressione "è stata la mano di Dio",
1: non,
0: no?
1: Non sarebbe esistito il film anche di Paolo Sorrentino,
0: di Sorrentino, sì, insomma, sì, no, è tutto questo, mentre dall'altra parte c'è l'esagerazione della, come dire, del pelo nell'uovo. Ieri sera ho visto il primo tempo di Iran.
1: Esatto.
0: Belgio-Iran. Minchia, Lukaku è di una lentezza che in confronto David, il centravanti del Canada, nonché della Juve, è una saetta.
1: Sì, sì, non è stato proprio il suo anno, anzi quest'anno proprio non ha giocato.
0: Sai, un giocatore come lui, molto pesante, se non è al 110% della forma, fa veramente fatica, sì, a muoversi nel calcio di adesso, che è molto più atletico.
1: A me è rimasta impressa una cosa, perdonami, di Lukaku,
0: vai,
1: che
0: vai,
1: piacerebbe molto a Elena Casiraghi, vera al 100%, quando era al massimo della forma, quindi anche molto tirato. Lukaku, che è un omone di, non so, sarà 1,95, pesa più di 100 kg, lui a fine partita deve, e sottolineo deve, glielo prescrive Pincella, glielo prescriveva il nutrizionista dell'Inter, mangiare mezzo chilo di gnocchi. A me piace molto questa cosa.
0: Per integrare.
1: Io vorrei essere uno che deve mangiare mezzo chilo,
0: no,
1: di gnocchi.
0: Stavo dicendo, ho visto questa partita per più che altro perché ero curioso di vedere il Belgio, che negli anni passati è sempre stato un'eterna promessa, ma pieno di giocatori giovani che l'avrebbero fatto diventare una specie di Olanda. Beh, quella generazione lì sta un po' tramontando,
1: sì,
0: e non c'è il ricambio. Hanno fatto tipo, non so, possesso di palla 90%, ma alla fine neanche un tiro in porta. In compenso aveva segnato un gol bellissimo l'Iran ed è stato annullato dal VAR per, credo, il naso di Taremi.
1: Sì. Una, ma neanche di... tutto il naso, perché
0: sì,
1: gli iraniani hanno, diciamo, anche una nasca importante. No, no, proprio la punta, poca roba, insomma, alla faccia, no, della mano di Dio.
0: Sì,
1: alla faccia,
0: sì,
1: della,
0: cioè,
1: mano
0: capisco
1: di
0: la
1: Dio.
0: Regola del fuorigioco, ma devi essere in fuorigioco con il corpo, non con la punta del naso.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Nell'atletica, nei 100 metri, vince il petto dell'atleta che taglia il traguardo per primo, non vince il dito del piede o
1: sì,
0: il naso.
1: Sì, diciamo,
0: capito,
1: che
0: no?
1: Una regola va fatta, purtroppo quando è così è bruttissimo.
0: Beh, ne hanno fatta un'altra di regola molto interessante.
1: Qual è?
0: L'hydration
1: quel...
0: time.
1: Il cooling break. Tra l'altro, con la temperatura di Boston, magari Boston non è sede, non lo so, però quella,
0: no,
1: che,
0: cioè,
1: vi ho appena detto,
0: anche a Boston,
1: ecco,
0: sì,
1: 17 la minima, 21 la massima, che bisogno
0: e
1: di cooling break.
0: Lo stesso.
1: Certo.
0: Allora, oggi alle 19 c'è un bel Argentina-Austria, gioca Lautaro, se ti può interessare.
1: Sì, sì, hanno, certo, fatto l'asado. Sì. Per far riprendere Lautaro, questo è un articolo, sì,
0: questo,
1: che ho letto.
0: Questo è il titolo.
1: Questo è l'articolo che ho letto. L'asado, così Lautaro è contento.
0: Poi alle 23 c'è un bel Francia-Iraq. E alle 2 di notte, se volete star svegli e vogare con i norvegesi, c'è un bel Norvegia-Senegal. Attenzione, che Matteo vuole dire qualcosa.
2: Voglio dire una cosa di calcio, non sui mondiali. Ronaldinho gioca nel Ravenna.
1: Bello,
2: molto contento.
1: Molto bello.
2: Molto
1: contento. Bello.
0: Mi sa che avremo tanto da raccontare su questa avventura.

0: 11.13, state ascoltando Radio DJ. Fox News ha dovuto mandare in onda un disclaimer. Definisci disclaimer?
1: Una
0: un
1: liberatoria.
2: Una precisazione.
1: Una precisazione, liberatoria, avviso, insomma.
0: Nel quale avvisavano i tifosi americani che Messi, anche se gioca abitualmente in una squadra americana, non gioca nella nazionale americana. Perché molti tifosi andavano a vedere l'America convinti che ci fosse anche Messi.
1: Sono così.
0: È una fase iniziale, un po' di ingenuità.
2: Gli americani pensano che il cappuccino venga fatto con latte, col latte delle mucche un po' marroni, un po' bianche.
1: Questo perché lo rende ma un po' marrone e un po' bianco.
0: Sì, inventato.
1: Gli americani
2: Tipo il 40% degli americani, un sondaggio dice che
1: gli americani pensano che Barcellona sia in Italia.
0: Che gli però è anche vero, perché in provincia di Messina c'è una. Insomma.
1: Gli americani pensano che l'Italia sia confinante con Libano. Queste sono tutte cose che ho letto.
0: Sì, queste ignorano. Ci sono due cose. Alcune riguardano l'ignoranza, e anche noi non siamo secondi a nessuno da quel punto di vista, solo che si spostano gli orizzonti. L'altra invece è una versione più innocente. Ogni tanto noi italiani, che abbiamo come caratteristica principale la malizia, che è seconda solo al profumo d'intesa, dovremmo fare un po' una dieta a base di ingenuità. Ci renderebbe migliore il mondo che guardiamo, perché lo guarderemo con degli occhi
1: più semplice,
0: un po' più infantili. Tutto questo lo dico mentre c'ho un'acidità di stomaco che mi sta montando.
1: Urca
0: perché
1: miseria.
0: Ho perso un collegamento che poteva fare, che sarebbe stato molto bello.
1: Questo.
0: Poco fa, parlando dei mondiali dell'86, che sono quelli in cui è nato il termine
1: Jalapa. Sì, perché c'era un'ombra all'altezza del cerchio di centrocampo, c'era un'ombra. Ma cos'è Marco, Giorgio e Carlo? Ma cos'è quella roba lì? Sarà una Jalapa, sarà una Jalapa.
0: Che è una parola inventata.
1: Che no, vuol dire è un purgante per cavalli.
2: È una pianta. La Jalapa è una pianta dalla quale si ricava il purgante.
1: Esatto. Sarà una Jalapa alla ventimilesima
0: loro
1: volta.
0: Sono diventati Jalapa.
1: I Jalapas Band.
0: Ok, ma c'era un collegamento anche musicale con quel mondiale.
3: Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi.
0: Perché era ancora in piena attività, anche se non aveva giocato quei mondiali, giusto?
1: Sì.
0: Probabilmente era già entrato nel tunnel di infortuni che poi gli hanno fatto finire anzitempo la carriera.
1: Sì, mi ricordo solo che questa canzone, se non è dell'86, è dell'87. Cioè lui imperfetto che però...
0: Però a un certo punto cita anche gli altri mondiali, quelli più lontani.
3: Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. La regina d'Inghilterra era Pelé.
1: Certo, perché erano in Inghilterra i mondiali.
0: Nel 66.

0: 66 ed erano e nel 66 Antonello poteva avere 15 anni, qualcosa di questo genere,
1: così,
0: per cui se li ricorda abbastanza bene. C'è un messaggio che andrebbe bene per te, caro Nicola. Alberto da Arona, visto che sei fissato con i posti dove non fa caldo, mercoledì qua sul Lago Maggiore dove vivo ci saranno 22 di minima e 35 di massima, dopodomani a Serra Stretta in Calabria, paese di mio papà, ci saranno 17 di minima, 25 di massima.
1: Ma ve lo confermo.
0: È ora di tornare alle origini.
1: Ma ve lo confermo, vengo dalla Calabria, non c'era caldo, era un caldo giusto.
0: Hai scoperto di che anno è Venditti?
2: Del 49.
0: Del 49, quindi aveva 17 anni nel 66. Perfetto, Asignò,
1: Asignò, gliel'ho fatta.
0: Come si chiamava sta canzona?
2: Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare, come il liceo.
2: Come il liceo, che
0: come il liceo. Il liquore strega viene usato anche per fare la zuppa inglese, perché mezz'ora fa ci siamo occupati come sempre di attualità e quindi del concorso strega. Hai
1: bello,
0: capito?
1: Bello, buona la zuppa inglese, deve essere una roba di Piero Pierotto e Fabio Vercellone, ma un po' una roba del genere, no? Cioè è un dolce
3: zuccotto, quelle cose lì.
1: Zuccotto, sì, sì. Zuppa inglese.
0: Buongiorno, saluti da Benevento, lì. Città dove ha sede lo stabilimento del liquore strega.
1: Sì,
0: D'altronde Benevento è la
1: streghe
0: città delle
1: del
0: streghe.
1: Sannio.
0: Bisogna stare attenti.
1: Le streghe del Sannio, certo.
0: Il liquore è un costituito da un mix di erbe che una volta venivano raccolte lungo il canale Morra con aggiunta di zafferano che dona il caratteristico colore giallo.
1: Che bello.
0: Che bello. La puntualizzazione però più corretta è quella che ci manda Fabio da Foligno, mio conterraneo, che dice: guarda che Antonello più volte ha raccontato che quel Paolo Rossi della canzone non era il calciatore, ma era una vittima del 68.
1: Sì, vero, però, però quando uno parla di mondiale di Paolo Rossi, cioè, forse
0: viene abbastanza spontaneo collegare le due cose.

0: c'ho un collegamento di un neurone, ti ho interrotto.
1: No, no, Linus, scusami. Volevo solo sapere se vuoi venire con me il 10 luglio a vedere Mary J. Blige a Las Vegas.
0: È un po' fuori mano, guarda.
1: Fa 5 serate al mese, tutti i mesi, a Las Vegas.
0: Vabbè.
1: Si mette lì.
0: Ci sono modi peggiori per arrivare a fine corsa.
1: Monte Carlo Resort in casino. Le prime file, quelli più belli, costa $700. Quelli
0: meno, segno.
1: Quelli meno belli, 90-100.
0: Tu cominci a andare.
1: Io vado, prendo quelli da 90.
0: No, Family Affair, che è il titolo di questa canzone, tradotto in italiano è Affari di Famiglia.
1: Sì.
0: Che è poi quel programma del Monte dei Pegni, giusto? Che è ambientato dove?
2: In America sicuramente, a Las Vegas.
1: A Las Vegas!
0: Mi devo trovare io tutti i collegamenti, c'era già nel suo destino, capito? Senza che lei lo sapesse.
1: Sì, sì.
0: Visto che siamo un programma che si occupa anche di attualità, è successo quello che si pensava sarebbe successo questa mattina, si è dimesso il primo ministro inglese, Keir Starmer. Amato zero in patria sia dai suoi sostenitori che ovviamente da quelli che votano dall'altra parte.
1: Il Corriere.it titola sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit.
0: Sì.
1: Come a dire mal ve ne occorse, cari inglesi.
0: È nato un nuovo termine in queste ultime settimane che è Bregret, cioè l'unione fra Brexit e regret.
1: Sì.
0: Sapete dove siamo tutti noi europei? Proprio sulla
2: riva del
0: tipo
2: della riva
0: della Manica, la Normandia. Siamo tutti lì con le braccia così. E adesso?
1: Cacchia. Io vi ricordo dov'ero quando è uscita la roba della Brexit. Eravamo a Riccione. E ho detto,
0: mia.
1: Ma che cazzo hanno fatto? Ma come gli è venuto in mente? E infatti...
0: Come ha fatto Francesca a farsi un tatuaggio così brutto? Scrive lei. A proposito di tatuaggi orrendi, io ormai quasi 20 anni fa mi sono tatuata una chitarra elettrica sulla coscia, tipo la rosa di Mary J. Blige. A quei tempi mi sembrava una cosa molto figa.
1: Sì.
0: Ora cerco in tutti i modi di nasconderla.
1: Mannaggia.
0: Pensateci prima di fare certe cose. Non per smorzare gli entusiasmi, ma Ronaldinho a Ravenna ha fatto un contratto di marketing, chiaro, dove è prevista garantita una sola presenza in campo, anche solo di qualche minuto. Andrea
1: okay,
0: da Cattolica.
1: Beh, ci sta,
0: fanno un po' di casino. Ed è la regola che in campo non si può parlare con la mano davanti alla bocca, altrimenti si viene espulsi.
1: L'hanno buttato fuori uno.
0: Sì, sì, è la seconda volta.
1: Questo è il primo espulso.
0: L'altro l'avevano ammonito e basta.
1: Sì, sì. Ma che è una
0: regola di Cassano, dovrebbero chiamarla,
1: capito,
0: perché l'ha inventata lui questa cosa, no?
1: Sì, però comunque a volte può servire per delle tecniche di gioco.
0: E allora, se serve per una tecnica di gioco, non capisco come facciano ad attribuirle qualcosa di negativo, perché se io ti devo spiegare, guarda che adesso tiro in mezzo della bandierina, mi raccomando, tu prendi la rincorsa da fuori area, non c'è niente di
1: bravissimo.
0: Male, ma se io ti sto dicendo sei un figlio di puttana, ti conosco,
1: esattamente,
0: allora può essere che
1: sì.
0: Però dovrebbero avere l'audio di quello che io ho detto con la mano davanti alla bocca,
1: esattamente,
0: no? Oppure nel dubbio sempre
1: niente.
0: Mano davanti alla bocca
1: nel
0: non va bene.
1: Nel dubbio niente, sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Che palle comunque.
1: Non sono roba. D'accordo con la politica estera di Donald Trump. Non lo so.
0: Adesso questi inglesi voglio vedere se riusciranno a tornare indietro.
1: Esattamente. I neri hanno il ritmo nel sangue. Con la mano
0: Questo è il nuovo di Bruno Mars.
1: Okay.
0: Pensate.

0: diciamolo pure, anche Bruno Mars, vittima di Spotify e dell'algoritmo che lo obbliga a pubblicare un singolo nuovo entro 40
1: perché
0: giorni.
1: Perché è così.
0: Se tu non nutri la bestia dell'algoritmo ogni X giorni, l'algoritmo ti fa praticamente sparire. È consolante che succeda anche ai big e non soltanto ai cantanti nostrani più piccoli. Due messaggi veloci, poi andiamo in pubblicità. Se volete collegare il calcio con i liquori locali, vi dico che il Benevento è giallo-rosso, come avete detto, per il liquore Strega, mentre l'Avellino è bianco-verde per l'Antemis, il liquore verde prodotto dai monaci benedettini di Montevergine. La tradizione racconta che proprio la rivalità fra Strega e Antemis, cioè fra i due liquori, contribuì alla nascita dei colori delle due squadre. Evidentemente erano i patrocinatori, insomma.
1: Rapper e stand-up comedian Gammon. La sapevi questa?
0: Mi auguro di sì.
1: Secondo me è un fatto che...
0: Buongiorno ragazzi, abbiamo parlato di uncinetto in apertura, perché chi ha visto una che faceva l'uncinetto?
1: Io, Arcella in spiaggia, tra l'altro una signora di Torino.
0: Alice dice: a 20 anni ho imparato ad usare l'uncinetto mentre ero in Erasmus a Granada. Sì, mi rendo conto che normalmente è un anno per fare altro, ma quella che era una deriva freak per arrotondare vendendo qualche cappello nelle piazze di Granada si è trasformata oggi nel mio lavoro in atelier, dove produco una linea di abbigliamento.
1: Caspita, ragazzi, quotata in borsa adesso la signora.
0: Sì, però la borsa
1: è fatta all'uncinetto, certo.
0: Nuova scena riparte questa sera, terza stagione, tra pochi istanti con noi Guè e Fabri Fibra. DJ Drama Italia
2: Radio DJ One Nation One Station. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Radio DJ consiglia...
6: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
10: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
10: Una produzione, One Podcast.
11: Vuoi il

0: Clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: La di Dani, we like to party.
1: Il
0: party è già cominciato, già come sentite in sottofondo. Siamo in diretta perché qui
2: se ti becco in giro te la faccio pagare, ha detto Fabio Fibra. Oh, scandalo! Oh, titoli, titoli.
0: Guarda che qui non è come in televisione che poi tagliano tutto e usano soltanto le parti buone. Qua siamo in diretta e tutto buono.
1: Tutto proprio.
0: Esattamente. Buongiorno, bentornato a Gue, che manca da un sacco di tempo.
1: È sempre un piacere, mi sembra. Mi sembra di non essere mai andato via. Bene, bene. Grazie.
0: Ciao Fabri, noi ci siamo visti poco tempo fa.
3: Sì,
0: come stai?
3: Sì, sì, sì.
0: Bene.
3: Bene, bene, bene.
0: Stasera infatti
3: avevi anticipato che saremmo tornati.
0: Già, sì, vero, esatto, no?
3: Saremmo tornati.
0: Sì,
3: e io
0: sì.
3: Ti avevo detto, io e Gue siamo come Di Pietro e Mastella.
1: Mazza che paragone.
3: Sì, che eravamo prima competitor e adesso ci siamo
0: riappassionati. Sì,
3: io mi identifico più.
2: Ah no, no, no, no, no. No, questo è interessante però, Linus. E siete stati molto competitor?
3: Beh, inizialmente
1: non proprio non, dichiaratamente, però chiaramente
3: non c'era nient'altro.
2: Ok.
1: Poi comunque, raga, dovete pensare che no, cioè lui comunque ce l'aveva già fatta, capito, quando noi stavamo per
2: Ok.
1: Quindi
2: okay,
1: ovvio okay. Che cioè poi noi a teste di cavolo come eravamo, poi vedevamo tutto come una
0: chi è più vecchio,
1: competition.
0: Chi okay. È più vecchio dei due, ma sempre dicendo che siete molto già, molto
3: già,
0: giovani.
3: Già siamo già
1: partiti.
3: Chi è?
1: Partiamo
0: vi darete il permesso di potermi vendicare un pochino? No?
3: Beh, la non interessava nient'altro.
2: Allora, la risposta sai qual è? Tu.
3: Tu.
1: Bella questa.
3: Tu.
0: Chi è più grande dei due, dai?
3: Io. Io.
2: Come dici?
0: Era per giustificare il fatto che tu ce l'avessi fatta
3: no
0: prima,
3: già durante le riprese Gue faceva come si chiama dice age shaming
1: perché, cioè,
3: age shaming
1: dopo il body shaming bullismo sull'età
3: devo dire tu hai una certa età devi farti rispettare
0: le cose corrette Beavis and Butthead non vorrei dire più citazione molto sì, anni no.
1: Ma sì. Infatti guarda comunque noi ci siamo divertiti così anche nello show per me è stato veramente uno spasso
0: quando arrivano i ragazzi allora il motivo per cui sono qua è che stasera parte la terza stagione di Nuova Scena che è un talent già dedicato una. Al mondo dell'hip hop e le prime due hanno avuto molto molto successo
3: un rap show.
2: Diciamo che è già online quindi
0: vabbè,
2: noi
0: sì,
2: diciamo stasera
0: c'ho ancora la visione esatto. Antica che dice stasera sì, ma sì. In realtà non c'è un orario sì. Da oggi è già disponibile ai tre frequentatori abituali Joliet, Fabri Fibra e Rose Villain si aggiunge Gue.
1: Grazie okay. A Dio mi hanno chiamato
2: la possiamo
3: perché
2: definire
3: c'era il concorso ha vinto il concorso
2: allora con grande rispetto per Netflix grandissimo
0: due
2: rispetto
0: creativi,
3: grazie Netflix
2: la possiamo
1: ci vediamo la stagione prossima calcolatemi
2: sentite, la possiamo definire una grattata questa è un
1: ma
2: gratto
1: no, secondo
2: sì
1: me
2: no.
1: Guarda un po'
3: voglio sapere molto male
2: no, voglio male sapere Dio, che male. Cos'è una grattata
1: la grattata è quando diciamo si coglie un'occasione
3: è
1: di
3: quello
1: lavoro
3: quello che fate voi
2: io vivo di gratta
3: io vivo di gratta da mezzanotte in poi siamo le discoteche italiane
0: siamo addirittura forse così vecchi da non poterle più fare no?
2: Bravo è la mattinata più bella della mia vita ma pensate che vita miserabile
1: la comunque non è questione d'età perché è proprio una cosa di passione di mentalità capito l'età non conta
0: però spiegamelo meglio che cos'è la grattata
1: è quando tu cogli un'occasione di lavoro e, non so per dirti ti faccio degli esempi no? So, Snoop che è uno che io sono molto lontano però per me sono dei mentori capito
0: certo
1: che è uno che ha fatto dalla pubblicità del camino al certo. Rasoio al featuring col gruppo svedese
3: sì.
1: Al fiabe dei bambini cioè lì raga,
3: c'era, la,

0: fiabe dei bambini. Quando era a Los Angeles lui faceva la promozione per un autolavaggio,
1: sì, per capitalizzare.
2: Oppure un altro raga, Morgan Freeman, capito? Sì. Morgan Freeman, gente anche che è andata tipo a fare i mondiali,
3: sì,
2: in bar,
3: da loro c'è
2: in,
3: meno,
2: durante delle polemiche,
3: sì, c'è meno retorica, c'è meno ipocrisia.
0: Allora,
3: questo,
0: la grattata,
3: no?
0: È quando l'impegno è molto inferiore al guadagno.
2: Esatto, esattamente, più intenzione,
3: sì, esattamente, esattamente.
2: Il dono della definizione, sì, proprio,
1: quindi questa non è una grattata, perché comunque un po' di
0: tre mesi fino alle 2-3 di notte,
1: poi devi fare promozione alla DJ, svegliarti,
0: non finisce più, anzi è una
2: però, ecco, vorrei
0: è una sgrattata,
2: vorrei fare una postina, non è una cosa per forza non nobile,
1: no,
2: comunque, cioè nel senso non è una cosa che tu fai senza rispetto,
1: non è,
2: no, è una, sì, lo è. Però le marchette, raga, makes the world go round.
3: Allora, cerchiamo di parlare un secondo, sì, anche del programma. Io ho visto la prima puntata e la sensazione è questa: che questi ragazzi che arrivano vedono Rose Villain, che ha un atteggiamento quasi materno. Peraltro, le facciamo gli auguri, visto che è diventata mamma,
2: auguri,
3: da pochissimo. Vedono Joliet, che alla fine è uno di loro.
2: È uno di loro, bravo.
3: È appena appena più grande. Poi vedono voi due e voi mettete a loro un po' di soggezione. Siete grandi, grossi, di nero vestiti,
2: cattivi,
3: cattivi. E loro pensano, saranno cattivi, non sanno che siete due cazzoni. un po' gli mettevate
0: non
3: di
0: diciamolo, non diciamolo.
3: Un po' gli mettevate un po' di soggezione, no?
2: Ma Fabri secondo me di più, perché nel senso, cioè, anzi è stato giusto secondo me l'equilibrio, perché comunque Fabri ha la voglia, il tempo e la, diciamo, come dirti, lo status per poter,
3: certo,
2: bacchettare, capito? Però in modo costruttivo, capisci? A me il cinismo come mi è venuto un po' dopo.
0: Però è arrivato anche dopo, a un certo punto.
2: Sì, sono diventato anch'io.
0: Tu eri veramente
2: una persona brutta.
0: Il male.
2: Una persona orrenda.
0: Neanche li ascoltavi più.
2: No, perché inizialmente tu hai empatia per questi ragazzi che tu vedi, capito? Cioè,
3: fanno un po' tenere.
2: Ti rendi conto che proprio, cioè, sono anche lo specchio di com'è il rap oggi. Cioè, il rap oggi tu lo vedi veramente come un'opportunità, non è come ai nostri tempi che non sapevi se avessi potuto,
3: che era
2: fare,
3: prima un
2: se avresti potuto fare 2000
3: poi,
2: euro.
0: Certo, certo. Nuova scena, certo. Quando abbiamo iniziato noi non c'era neanche la scena.
2: Cioè, certo, questi qua, gente, certo, che vincono 100.000 euro. So se rende, cioè, all'epoca noi, cioè, neanche, ecco, B comunque è un life changer il fatto che loro possono,
3: chiaro,
2: farci, chiaro. Quindi lo vedi proprio che ci tengono, sì, che si deludono.
1: Poi a me piace anche una cosa che è ormai
2: piangono,
1: evidente da molti
2: piangono.
1: Che i rapper,
0: cioè, uno era svenuto una volta
2: dal lacrime,
0: non si era presentato,
1: sì, sì. Allora i rapper e le rapper, molti non si vestono da rapper, come già tu dici, rimo da quando i rapper non si vestivano da rapper, cioè c'è
2: una rima che purtroppo non si possono più fare,
0: ci sono gli style,
3: neanche quella
2: si può più, vabbè, scusate,
1: sì, no, cioè sono,
0: senti, parliamo di cose serie,
1: sì.
0: Quando elimini qualcuno, i bro ti mandano messaggi di morte,
2: non racconto più
3: davvero?
2: Bello
3: allora,
2: Fabri, però
3: mettiamo una canzone.

0: Non vi perdete questi 5 minuti finali perché stiamo raccontando il dietro le quinte di Nuova Scena, la nuova stagione su Netflix da questa mattina. Quindi quando succede che voi eliminate qualcuno, questi dietro le quinte gli girano un po' le palle, insomma, no? E quindi dicono, non ho capito un cazzo. Cosa...
1: Sì, loro lo fanno, però...
2: E si vede
1: poi
2: anche.
1: Poi c'è il lato oscuro che sono i loro amici. Ti mandano i DM con
3: chissà,
1: scritto...
3: Fibra, se sono i loro amici o sono loro...
1: O qualcuno in questa...
3: O sei tu, o sei tu.
0: No, ma che messaggi vi mandano? Non l'avete capito il contesto? No.
1: Iniziano generalmente, iniziano così.
4: Tasta di cazzo.
1: Uomo di merda. Ti becco in giro, guardati alle spalle.
3: Però raga, posso
1: hai
3: dire,
1: eliminato,
4: io ho fatto meno diciamo versioni, però a me non è mai arrivato niente del genere.
1: Beh, se la prenderanno con me,
4: spero che tu attiri
1: no,
4: perché tu comunque gli dai proprio tipo
0: però
4: scuola,
0: questa cosa dell'uomo di merda fa parte un po' del gioco,
4: sì.
0: Il sentirsi macio è obbligatorio,
1: lo sa Nicola, l'hating è l'anima dannata del commercio,
3: certo,
1: se non
3: certo.
1: C'è quindi quando mi arrivano certo. Quelli lì dico questa stagione andiamo
2: sta
1: primi
2: bene. Però anche perché ti ripeto, la mia impressione adesso, io ne ho viste un po' di più perché l'aereo ha fatto ritardo di 2 ore e mezzo ieri, quindi me le sono viste praticamente
1: perché
2: 4. Ho fatto
1: la grattata,
2: certo. ho fatto un super grattone. Rocella Ionica Calabria,
3: raga. Vabbè, dai.
2: Se ho preso il telegratto, ho preso. Allora, tu sei il cattivo. Io, secondo me, nella mia testa, tu sei quello un po' più...
1: Ma lo fanno fare a me, perché loro vogliono fare i simpatici, quindi
2: sì.
1: Joliet dice, ok...
2: Joliet è molto spiritoso.
1: Tanto poi dopo c'è Fibra che ti manda a casa, quindi già so come va, io ti dico sì così.
2: Sì.
1: Però io credo che sia uno show molto equilibrato.
2: Ma lo è.
1: E tra di noi c'è una bella...
0: C'è una bella chimica.
4: Sì, poi se posso dire una cosa che io inviterei tutti a guardarlo, perché secondo me a differenza anche del passato, cioè onestamente poi è una cosa importante, cioè escono secondo me veramente dei bei talenti, cioè ci sono comunque... Anche se tu l'hai visto,
1: c'è gente che spacca.
4: Ci sono delle. Oggettivamente, guarda, io sono abbastanza cinico sull'argomento. Ti dico, secondo me ci sono dei talenti. Ci sono almeno 4-5 veramente talenti interessanti. Che sicuramente.
0: Certo, certo. Ma voi a 20 anni avreste avuto il coraggio di fare una cosa come quella? Vi sareste emozionati davanti alle telecamere?
4: Solo a sentire 100.000 euro.
3: Ma avete avuto il coraggio, avrei fatto molto peggio.
1: Guelli avrebbe già spesi ancora prima di...
4: Perché me l'ha fatto fare anticipo niente.
1: Prima di salire.
4: Sto citando un personaggio televisivo.
1: Eri già in debito.
0: Allora, sono 9 puntate. Le prime 4 o 5 sono le audition, giusto?
4: Sì.
1: Poi... perché spoiler, quando abbiamo messo la prima stagione tutta in una volta, già nei commenti spoileravano il vincitore.
4: Invece così è graduale. Poi
0: escono
4: le prove.
0: Due blocchi.
4: Sì, poi ci sono le prove e poi alla fine... Penso che poi la finale sia anche quella staccata, credo.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Ho letto che c'è una puntata sui sample anche.
4: Sì, è fighissimo.
0: Sì. Quella voglio sapere, come funziona?
4: E tra le prove nuove che ci sono, diciamo, i ragazzi devono sottoporsi a varie sfide, tra cui questa, che è quella di, diciamo, misurarsi con una produzione fatta con un sample famoso. Che a me, io che adoro questa cosa, a me è piaciuto un sacco.
0: Cioè loro la produzione gli butta così.
4: La ragazza Rossella, la beatmaker, gli dà, guarda, io ti ho fatto questo beat campionando, c'è cioè di tutto.
1: Che tra l'altro è super brava.
4: Bravissimo. No? Dalla musica classica a...
0: È brava lei?
4: Sì, molto brava.
0: Chi è quello che fa da speaker
2: invece? C'è sempre stato
0: è forte lui.
1: Kuma, mitico.
0: Forte, mi piace.
1: Loro sono i ragazzi di Real Talk, che sono già un...

una realtà del freestyle in rete. E poi, vabbè, io guarda, ci sono, adesso stiamo facendo i cazzoni, però ci sono dei momenti veramente interessanti, anche cose che non vengono fuori, tipo Geolier, per l'età che ha, dice delle cose veramente intelligenti. Ad esempio, una volta un ragazzo è venuto, ha detto una cosa veramente scorretta, tipo, io ho bisogno di cantare in milanese perché a Milano i rapper

0: No, però
1: quella era una bella grattata.
0: Io a proposito di grattate, so se sapete che io sono nel beverage.
2: Sì, ah, ecco, è interessante. Quindi, interessante perché l'ultima volta
0: approfitta.
2: È un mondo.
0: Approfitta, sì, l'ultimo minuto.
3: Allora, gli ultimi 30 secondi.
2: L'ultima volta quando ci siamo salutati ci hai detto dei gioielli che li prendi a meno. A me è piaciuto molto questo concetto.
0: Che devo dire che mi faccio, ti immagino, no, guarda Nicola,
3: ha portato la tequila sul set.
2: Invece il beverage che cos'è?
0: Perché ho il mio brand di tequila. Non volevo fare pubblicità a quello, sarà molto breve. A parte avere il mio proprio brand di tequila, nella nostra compagnia distribuiamo in esclusiva dei beverage, tra cui Steel Gin, che è il gin di Snoop e Dre. Quindi prima o poi lo incontrerò per forza.
3: A me ha regalato una bottiglia di tequila.
0: L'hai bevuta?
3: L'ho bevuta.
0: Grande, è stato bello.
3: L'ho bevuta e
0: l'ha
3: regalata anche a Jolier, ma credo che Jolier non beve.
2: Eh no, perché adesso è nel trip del fitness.
3: Sì, cioè, quindi potrebbe ridarcela.
0: Jolier, tipo, sai quando tipo vai in discoteca, cioè tipo 50, quella spiegano che bevi lo champagne finto, no?
2: Sì, certo.
0: Gin tonic, che è l'acqua frizzante.
2: Certo, certo.
1: Perché 50 c'ha lo champagne finto.
0: Sì, tipo non penso abbia mai bevuto un sorso di alcol. Vende solo alcolici, non ha mai bevuto.
1: Che cosa rimarrà di questa puntata? Che oggi c'è la prima puntata della nuova stagione di Nuova Scena.
0: Grazie
1: a
0: voi, ragazzi.
2: Ciao,
1: a domani. Ciao.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
4: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior Prezzo dell'Anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare,

0: fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno ora.
3: E di nuovo il momento delle notizie. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Ho ascoltato la voce della dirigenza e tratto le mie conclusioni. Metto al primo posto il paese, ha detto commosso, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, eletto da poco deputato. La mamma, il compagno e il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formi, a 2 settimane dalla scomparsa da una casa famiglia in Abruzzo, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. La donna è in carcere a Teramo, i due uomini a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di un'anziana lontana parente della madre, che è indagata a piede libero. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto i carabinieri delle ragazzine, che sono state trasferite in una struttura protetta. Soprattutto la piccola sarebbe stata restia a seguire i militari. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri in Svizzera. I mediatori Pakistan e Qatar parlano di progressi incoraggianti. Le trattative a livello tecnico continueranno per il resto della settimana. I raid aerei russi in Ucraina hanno ucciso nelle ultime ore almeno 6 persone, tra cui 3 componenti della stessa famiglia, un'altra vittima a bordo di una nave da carico colpita da un drone che ha preso fuoco nel Mar Nero. 80 droni ucraini diretti verso Mosca sono stati abbattuti, di nuovo chiusi gli aeroporti della capitale russa. L'Europa è nella morsa del caldo con afe e temperature record. In Francia ieri 10 persone che cercavano refrigerio con un tuffo in acqua sono annegate. La protezione civile esorta la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Siamo al calcio, prima vittoria della storia ai mondiali per l'Egitto, che ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1. Continua il sogno di Capoverde, che ha fermato l'Uruguay sul 2-2. Il Belgio non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Stasera tornano in campo l'Argentina, che sfida l'Austria, e la Francia, che affronta l'Iraq. In programma anche Norvegia-Senegal e domani all'alba Giordania-Algeria.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta

0: organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao Vic e Mari.
2: Ciao Vic, ciao Mari.
3: Buongiorno Vic e Mari.
4: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
5: Ma tra un attimo.
6: Tempo un disco e arriviamo.
7: Un annuncio importante per tutti gli ascoltatori. Il programma di Vic e Mari lo potete ascoltare senza problemi. Non vi causa

0: Dead, il disco di Olivia Rodrigo. Subito
1: che non ha neanche smesso di parlare, di cantare.
0: Ma veramente, andiamo, corriamo alla porta a sentire chi è.
2: Oddio, Vika Mari, ma allora è già l'una.
0: No, no, bravo che ti sei preoccupato. Ma no, e sono le 12:06 minuti. È che da questa settimana, piano piano, c'è la nostra ascesa.
1: Sì, al
0: successo.
1: Sempre
0: delle
1: esattamente come le temperature che si innalzano, noi aumentiamo il numero di ore. La prossima tre.
0: Questa intanto due.
1: Non ci voglio pensare.
0: No, lascia fare, infatti, una roba alla volta. Ce l'hanno fatto gradatamente per abituarci.
1: Sì.
0: Cioè, più che gli ascoltatori, ci dobbiamo abituare io e te.
1: Ma guarda, secondo
0: Marisa,
1: me la cosa è reciproca.
0: Forse
1: come
0: sì,
1: l'amore. È importante che sia.
0: Senti, fammi salutare un nuovo ascoltatore, perché proprio geograficamente
1: arrivano anche dall'estero,
0: dal Venezuela, il mio amico Leo, che non vedo da, non so, 40 anni probabilmente.
1: Perché
0: è perché non è proprio dietro l'angolo il Venezuela, non riusciamo ad organizzarci.
1: No, lo so, ma adesso che lui è in Italia, vedete,
0: solo che è in Abruzzo, credo che sia Perù, non so, è distante comunque.

0: comunque.
1: Beppe,
0: forse è andato a trovare tua sorella.
1: Me lo dicevi che andavo giù.
0: Esatto, però è stato carino, mi ha mandato la fotografia adesso del display, sai che le macchine moderne hanno la radio con sopra scritto anche il nome del programma e con scritto ti ascolto.
1: Le radio moderne, mica sarà 20 anni che
0: sì.
1: Così,
0: eh. Beh no, quelle con la fotografia e tutto è un po' più recente, sarà da qualche anno, forse un paio d'anni. Vabbè, comunque peccato che me l'abbia scritto e non mi abbia mandato un vocale.
1: Perché parla parecchio venezuelano.
0: Mi piace tanto, va bene. Siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi che parte subito, giusto a mezzogiorno, senza perdere tempo.
1: Ah sì.

0: Allora,
1: gara, amici. Allora, Alessandro è andato in vacanza. Sì. Tornerà, ti faccio un pronostico.
0: Ottobre?
1: Metà settembre. Dove è andato non si sa. Qui cioè, nessuno si informa mai sulle cose importanti.
0: Beh, ma magari non è andato subito in vacanza. Si prende una settimana.
1: Sto caldo. Lo controllerò sui social. Brava. Come fa mia madre.
0: Sì, esatto. Commentando, ho pensato di parlare però direttamente con lui. Che le risponde. Va bene, senti, sbrighiamo subito la pratica weekend, che ho visto una teenager di 53 anni però.
1: Sì, però
0: scatenata.
1: Ne dimostro meno come la Hunziker.
0: Ma certo, tu biologicamente ne hai 21.
1: Io
0: come
1: biologicamente,
0: Holly.
1: Secondo me no, Holly ne ha 25,
0: 25.
1: Prima cosa.
0: Ah, beh,
1: e
0: allora.
1: Io biologicamente ne avrò un 74.
0: Allora, questa 74enne dentro, 53enne fuori, a vedere un 25enne sul palco.
2: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
0: Lui qua alla fine della canzone ha detto: ma quella signora che c'è lì in prima fila, chi è?
1: Sembrava quasi che mi guardasse.
0: Certo.
1: Perché io giustamente ero di fianco ai paramedici.
0: Sì, sai che faceva caldo.
1: Sempre succedere qualcosa.
0: Faceva caldo. La signora avrà portato sua figlia. E invece no, era la signora che ballava.
1: Era mio marito che mi aveva portato. Cioè io ero figlia di mio marito. E beh, devo dire che non ero l'unica. Poi ho fatto un post su Instagram e molte mi hanno scritto: guarda che io invece sono andata addirittura da sola, quindi abbiamo
0: senza
1: deciso
0: marito,
1: che per San Siro facciamo proprio lo striscione le signore di Holly e ci mettiamo tutte lì.
0: Ma certamente, sempre comunque vicino ai paramedici, perché le signore di Holly comunque un occhio alla sicurezza lo buttano sempre.
1: Allora, è stato bellissimo secondo me, a parte che poi molta gente: ah, c'è chi va a vedere i Cure, chi va a vedere Holly. C'è chi ha proprio una vita difficile e chi invece decide di viverla con leggerezza.
0: Ma
1: hai
0: non
1: capito?
0: Fare subito polemica per quelli che tanto comunque sai che punta sempre il dito. Parliamo invece di come è andato.
1: Allora, è stato bello. In pratica mio marito ovviamente non ascolta Holly, anzi lo guarda con un po' di sospetto, perché io ho questo innamoramento adolescenziale,
0: certo,
1: che lui fatica a comprendere giustamente.
0: Ah, ecco, no, perché non è lui lo strano, a questo giro ti voglio dare questa informazione.
1: Va bene, quindi arriviamo a Genova e non so, andiamo subito a prenderci un gelato,
0: sì,
1: no? Andiamo a pigliare un gelato e dei signori attempati, come possono essere dei genovesi, diciamo, non voglio offendere nessuno.
0: No, vabbè, lascia, parliamo del
1: un po' impagliati, parlavano di Holly.
0: Bello.
1: Poi andiamo in spiaggia la sera a fare un bagno.
0: Parlavano di Holly.
1: Dai telefonini, dalle radio, così, tutte le canzoni di Holly mischiate. Andiamo a farci un fritto misto.
0: Hanno fritto Holly
1: e si sentiva Holly per le strade dei ragazzi in motorino, tutti con Holly. Alla fine ho detto: capisci, a mio marito
0: è un segnale,
1: questo è il clima della città, tutti parlavano di lui e per una volta, come si direbbe in genovese, erano tutti contenti.
0: Ma bello, dai.
1: Salvo alcuni dell'opposizione, che anche lì hanno criticato lo stadio, mica lo stadio.
0: Vabbè.
1: Dopo 22 anni a Genova ritorna un concerto al De Ferraris e in tre date, voglio dire, io sono andata alla seconda, mi sono super esaltata.
0: Ho fatto
1: quella cosa d'anziani come te, che sono uscita gli ultimi due pezzi.
0: Ma quello io anche quando avevo 21 anni lo facevo dalla scaletta e sull'ultima andavo, la sentivo da fuori, con tutto il rispetto.
1: Mio marito tutto il tempo faceva: e quando è che vuoi andare, dimmelo. Dico: no, io con la scaletta.
0: Si stava divertendo.
1: Però era molto bello, credo anche per lui, senz'altro, l'emozione di essere nel suo stadio, che lui è super tifoso della Samp, nel suo stadio con tutti felici che ballavano veramente di tutte le età. Ma non eravamo dei

0: adagiati dei relitti. Non so come dire.
1: No, certo.
0: E c'era un clima di felicità, di vita, di, anzi tutta vita, tutta diciamo, vita. Che alla città serve, per cui io sono felicissima.
1: Voglio, prima di mettere la prima canzone, solo farti una domanda. Come siamo messi a bicipiti?
0: Allora, ho fatto la sfida, Olli mio marito, ovviamente stravince Olli, però mio marito per la sua età
1: tiene botta.
0: Ha un suo pubblico.
1: Certo, sì. Un bel bicipite col quale a un certo punto frustare anche le signore le signore di Olli.
0: Ringrazio Carlo che mi ha fatto entrare, poi vi spiegherò meglio.
1: Ah, va bene, c'è da fare dei ringraziamenti qui, beh. Compro biglietti, vendo biglietti. Va bene, siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, che come avrete già immaginato a questo punto, cioè a mezzogiorno e 13 minuti, durerà 2 ore. Quindi iniziamo adesso, finiamo alle 14 e partiamo con una canzone del 1990, quando tu già c'eri, Marisa, eri già fan probabilmente di Double D,
0: sì,
1: che ballavi in discoteca.

0: qua lo mixavi, a questo punto entrava il disco successivo.
1: Io, parli con me, Vittorio.
0: Sì, sì, quando facevi la DJ sì. A 20 anni. Farm Love 1990 Double D su Radio DJ.
1: Allora ho parlato veloce, ho detto De Ferraris, ma invece sto di Ferraris, lo so benissimo ragazzi. Ma c'ho una certa età, lasciatemi in pace, e già tanto che riesco a mettere una parola dietro l'altra stamattina.
0: Dopo un concerto alla nostra età ci vogliono 6-7 giorni per ripigliarsi, per
1: no, cui è il caldo, è il caldo di cui parleremo ampiamente dopo.
0: Tra un istante, vai, scusa, Nick, come messaggio. Promesso è arrivato il vocale del mio amico Leo per far sentire l'accento a tutti, ascolta
2: Vic. Vittorio,
1: ehi.
2: Se il programma rimane registrato,
0: sì,
2: mi puoi inviare quel piccolo spazio che mi hai regalato nella

0: caro, nella radio.
1: Nella radio, ma certo, che te lo mando, Leo. Adesso è il tempo di tagliare il pezzetto, ci pensa Dani, te lo mando dalla radio.
0: Allora, io mando un bacio dalla radio alla Cristina che dice: Mari, anch'io amo Olly e canto sempre in faccia a mio marito. Perché alcuni pezzi, tipo, ma te lo immagini se lei cita così, ti viene proprio da cantarglielo in faccia.
1: Da gridarglielo, sì, cioè tutta la rabbia che c'è dentro, gliela spari in faccia. Va bene. Comunque il caldo contribuisce a dar fuori, a mandar fuori di testa la gente, anche
0: io,
1: le signore di
0: Olly. Specie, sono veramente provata. Non ci noi tra due settimane andremo a Cervinia, benedetta, sì, Cervinia, il, sì, mio luogo preferito al mondo, ok?
1: Chi lo dici?
0: Però mancano ancora due settimane, non ti garantisco, Vic, la mia presenza,
1: sana,
0: cioè fisica sì, però mentale no.
1: No, certo. A tal proposito ti voglio aggiornare su quello che è l'argomento del giorno tutti i giorni ormai da una settimana almeno, forse anche di più, in tutti in tutte le città d'Italia. Nello specifico qua oggi sto parlando del caldo, ovviamente. Open analizza una questione. Che cos'è questo? Noi che friggiamo.
0: Pensavo di essere io coi fogli.
1: Ammazza, veramente. No. Allora, qui la situazione è complicata perché si analizza non tanto la giornata, cioè le ore di sole che sono evidentemente calde, 38 gradi, 40 gradi. Poi forse faremo in tempo a citare anche la Francia, che salutiamo, ciao francesi.
0: L'unica soddisfazione del PIC è che la Francia boccheggi più di noi.
1: Peggio
0: però,
1: di noi francesi.
0: Sì, peggio dell'Italia, ma non peggio di Milano, secondo me.
1: Qua il vero problema è che quando cala il tramonto partono le cosiddette notti tropicali.
0: Sì.
1: Quella è la fregatura.
0: Come si finisce una notte tropicale? Una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi.
1: Ciao.
0: Ma magari 20 gradi me li sogno. Cioè, ieri sono tornata da Genova, sono arrivata a Milano alle 11, non avevo neanche mangiato, che per me è proprio...
1: È proprio un segnale forte.
0: È il segnale della pressoché la quasi morte, se non
1: Un'esperienza premorte.
0: Esperienza premorte. Sì. E c'erano 33 gradi e mezzo. Poi dall'applicazione del telefono andava 30, però il termometro ne segnava 33 e
1: quindi,
0: mezzo.
1: Quindi se non scende mai sotto i 20 gradi vuol dire anche 18. Pensa che bello, 17 gradi. Invece
0: niente
1: rimane sopra.
0: Allora, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente il peggio è Milano. Il peggio è Milano e tutta la pianura padana, ma Milano nella fattispecie vuole essere prima, perché è una gigantesca isola di calore.
1: Certo. Pensa che allora io ho sempre sentito raccontare delle piante, no? Sai che uno dice ci sono le piante, fanno la differenza. Ho sempre pensato, sì, vabbè, ma Milano non è che faranno tutta sta differenza.
0: Ma certo.
1: Noi parliamo da via Massena, lo sapete, gli ascoltatori più fedeli lo sanno bene, anche quelli più distratti. Quando esci dalla radio, qui per fortuna, ma è lunga 100 metri via Massena, almeno questa parte, è piena di piante. Esci e dici, beh, però, tutto sommato, poi vai verso il tram, nel mio caso, ma anche la Mari che va verso il motorino dall'altra parte. Come passi le piante?
0: Basta.
1: Esatto.
0: Chiusa,
1: graticola.
0: Allora, io c'ho un semaforo che temo, che vabbè, lo sanno solo i milanesi. Comunque, andando verso casa mia, che è in Avigli, che è un altro bel posto, dove ha rifatto la Darsena, capito così.
1: Fresca,
0: tra un po' le porto io le piante in Darsena. Comunque, detto questo, c'è un semaforo che gira in corso Vercelli, che dura tanto, e io lì ho sempre dei mancamenti, quindi tremo per quando uscirò, ci saranno 38 gradi.
1: Certo. Va bene, comunque hanno analizzato negli ultimi anni, facendo riferimento quindi alla fine degli anni 90, all'inizio del dall'inizio degli anni 90 fino al 2020.
0: Guarda,
1: è
0: che
1: complicato,
0: nessuno riesce comunque a fare un pensiero costruito giustamente.
1: No, poi con i numeri figurati. Beh, insomma, si sono registrate delle medie altissime di notti tropicali, cioè ci sono tante regioni, molte più rispetto al passato, che viaggiano di notte in questo periodo sui 25 gradi abbondanti.
0: Che è già tantissimo.
1: Per esempio, che ne so, Novara in Piemonte, per non dir Milano, che Novara è qui dietro, però ha superato le 50 notti con le temperature minime abbondantemente sopra i 20 gradi, e quest'anno la situazione, hanno previsto, dovrà, anzi sicuramente peggiorerà.
0: È peggiore, sì, perché ne abbiamo già avute 10 di notti tropicali, diciamo, in Lombardia, figurati, e adesso
1: andando,
0: che abbiamo per due settimane e siamo solo a giugno.
1: Esatto. Allora,
0: dove bisogna andare a vivere?
1: No, è da un'altra parte. Poi, se volete, tra poco ci abbiamo i suggerimenti, quelli che fa la differenza. Voglio soltanto aggiungere che il nostro corpo può sopportare il caldo, perché è evidente che lo possa fare, ma di notte ha bisogno di riposare in tutti i sensi, dormire, e non si riesce perché fa caldo, ma anche la temperatura deve scendere per dare una termoregolazione

0: Per,
1: ma per forza.
0: Certo, ma non succede. E questo fai per forza, ma purtroppo non succede.
1: Va bene, vuoi che ti dica che proprio oggi 35 milioni di persone entrano in allerta rossa in Francia?
0: Sì. E li salutiamo uno a uno. Facciamo così, mettiamo una canzone e tra poco ti è francesi che state peggio di noi.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Ma
1: allora,
0: cosa vuoi che facciamo?
1: Niente.
0: Noi qui su, quelli della Pianura Padana stanno in casa se hanno un condizionatore, se no con le bottiglie d'acqua ghiacciate
1: sotto
0: le ginocchia.
1: Esatto, ginocchia e ascelle. Allora, sicuramente questa sera non andiamo a Londra, che arriva fino a 37 gradi, non andiamo a Parigi, che abbiamo citato prima, la Francia. Parigi in particolare, ci dice Ale, sì, ci sono i maledetti francesi, ma ci sono anche tanti italiani, tipo lui che è a Parigi.
0: Certo,
1: in caro. E c'hai ragione, quindi maledetti francesi, tu no. Tu no, a te
0: tu
1: vogliamo
0: fresco,
1: bene.
0: Tu due gradi meno.
1: Esatto, va bene. Allora, suggerimenti per le notti tropicali.
0: Allora,
1: cosa bisogna
0: diciamolo
1: fare?
0: Già, diciamolo sì. Già, questi suggerimenti non servono a niente.
1: Una mazza,
0: ok?
1: Sì, sì, sì.
0: Però diciamoli nel dettaglio.
1: Vai.
0: Basta, questo foglio quindi lo butto.
1: Sì.
0: A cena meglio pasti leggeri.
1: Eh sì, si parte da lì. È chiaro che se
0: cibi
1: ti fai...
0: grassi, elaborati, no, particolarmente piccanti, meglio di no.
1: No.
0: Infatti oggi io ho preso il panino del panino giusto, quello con roast beef.
1: Bravo,
0: no,
1: bello fresco.
0: Beh, fresco perché ha roast beef pomodoro, però ho messo troppa maionese.
1: No.
0: Allora
1: quello.
0: Cosa ho fatto? Ho schiacciato tutto il panino e ho tolto la maionese dai bordi.
1: Brava, ma non con la lingua.
0: Con un foglietto. Un'operazione intricata, questo senza mai togliere il casco in testa.
1: Beh, certo, una professionista ormai. Poi le lenzuola,
0: tra l'altro ho detto anche che caldo che fa, e la signora mi fa,
1: se
0: sarà
1: toglie
0: anche
1: il casco. Signora, magari si toglie il casco.
0: Sì.
1: Allora, le lenzuola da utilizzare, indovinate, meglio favorire cotone lino a flanella e lana, mi viene da dire.
0: Allora, con le lenzuola di flanella conosco solo mio padre e ho terrore di far quella fine perché anche lui soffriva di cervicale
1: d'inverno,
0: e
1: fanno.
0: D'inverno

0: Usava la flanella.
1: Eh sì.
0: Io d'estate. Proprio ho un fastidio anche solo inserire una gamba in
1: sì.
0: un letto di flanella.
1: Se tu hai la gamba, se hai preso un po' di vento ed entri veloce nel letto, fai le scintille sulla flanella.
0: Allora, i pigiami, anche quelli, meglio indumenti leggeri e realizzati con fibre naturali. Non mettetevi quelle cose di...
1: La maglietta da corsa, sai,
0: esatto.
1: Quella dry fit, che quella fa sudacchiare, diciamo.
0: Allora, se non hai il condizionatore, molti non ce l'hanno, oppure ce l'hanno che non funziona, ma non apriamo questa parentesi, perché veramente tipo mi schianto contro il vetro di testa. Allora, il ministero raccomanda di tenere chiuse le finestre, le persiane, le tapparelle nelle ore più calde. Ma è ovvio, cioè, tutte le case sono blindate.
1: Sembrano già tutti in vacanza, invece sono tutti dentro
0: in mutande a boccheggiare.
1: Esatto, e aprirle, quindi, se non hai l'aria condizionata, che puoi aprirle solo la sera, ovviamente.
0: E al mattino presto.
1: Esatto.
0: Ma se le notti sono tropicali, io ho provato stanotte, veramente non respiravo più, dico prova a vedere cosa c'è fuori.
1: Ma fuori era
0: un phon.
1: Fuori. Dracarys fuori.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Cioè, se l'aria non si raffresca mai in questa città malefica, come faccio, ministero, ad aprire le finestre?
1: Poi ventilatori. Uno dice il ventilatore aiuta. Sì, però il ventilatore, ricordiamo che quando fa veramente caldo sposta solo aria calda e addirittura potrebbe disidratarti, quindi ti dà la sensazione di stare meglio lì per lì e invece poi dopo ti peggiora la condizione.
0: Per abbassare la temperatura il ministero suggerisce docce e bagni tiepidi. L'acqua molto fredda provoca uno shock termico. Io avevo capito calda, ho fatto due bagni ieri notte, stanotte.
1: Nell'acqua calda?
0: Sì,
1: proprio.
0: Perché io ho pensato, così mi diventa, certo. Cioè, sono, è talmente calda che poi uscendo ho una sensazione di fresco e per me ha funzionato.
1: Ah, vedi? Sì. Cioè, con l'acqua era talmente calda che faceva comunque il vapore.
0: No,
1: mazza,
0: perché per la cervicale
1: 100 gradi.
0: Mettevo dentro la testa.
1: E per finire dovete bere anche se non avete sete.
0: Infatti adesso io vado e bevo,
1: esatto.
0: Tu metti un disco.
1: Mettiamo una canzone, grazie. UB40, beh, questa non so se mi raffresca o mi fa sentire
0: c'è più vento a Kings.

0: UB40 1989 su Radio DJ. Allora, prima della pubblicità e prima anche di affogare, metto questo messaggio.
1: Ma che cosa? Ma tra l'altro, nella tua saliva.
0: Sì, sono talmente una rossura che affogo da solo.
1: Perché non hai bevuto.
0: No, adesso vado. C'è il messaggio di Roby che mi dà un suggerimento a tal proposito.
2: Ciao Vicky e Mari, avete ragione, il ventilatore è disidrata. Ieri pomeriggio ho fatto tutto il giorno col ventilatore. E mi sono dovuto idratare con parecchie birre. Perché sentivo proprio che il ventilatore mi stendeva.
0: Per quello, certo. Dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Vicky e Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation, One Station.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Hit the Wall, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Io invece stavo ascoltando una considerazione di un ascoltatore, perché oggi tra le 12 e le 13, così per tutta la settimana, ci siamo io e la Mari, e qualcuno ha mandato questo vocale. Senti.
1: Ragazzi, volevo segnalarvi che questo però è un fuori tema grave, perché questa è l'ora di Cattelan e i cattelandiani sono tutti ricchi, quindi tutti hanno un condizionatore. Certo. E il discorso che state facendo quindi è inutile.
2: Hai ragione.
0: E per i nostri, noi ci stiamo portando avanti per i nostri,
2: che sono dei poveretti.
0: Sono più poveri e quindi non c'hanno tutti il condizionatore. E se ce l'hanno non funziona.
2: Esatto.
0: Questo è quanto.
2: Lasciamo perdere.
0: Va bene, senti, che cosa facciamo adesso? Abbiamo qualcuno al telefono?
2: No, ah, no, perché cadono le telefonate.
0: Ah, cadono le telefonate.
2: Allora, sai cosa potremmo... allora, ti do una scelta, Vittorio.
0: Sì, vai, vai, Serena.
2: O vivo in 9 metri quadrati e non tornerei indietro. Questo riguarda Parigi e anche le temperature di fuoco che ci sono. Un bel articolo che è uscito qualche giorno fa, sì, che ha attirato la nostra attenzione. Oppure anelli in acciaio bloccato al dito. Serve l'intervento dei vigili del fuoco a Grosseto.
0: Ma, allora, io approfondo.
2: Scegli.
0: Allora, non ho più aiuti, vero?
2: No, hai un aiuto da casa che però sono io.
0: Ah, sei tu, sei tu. Allora chiamo l'aiuto da casa. Marisa, pronto?
2: Pronto.
0: Senti, allora...
2: Allora dai, inconvenienti.
0: Inconvenienti, va bene.
2: Inconvenienti dai. Del caldo, sì, per esempio. Vai. Tu non hai la fede al dito.
0: No. No, per
2: perché non
0: motivi.
2: Hai la fede al dito, perché, Vittorio? Perché ti incaponisci a essere un eterno Peter Pan.
0: Già.
2: Va bene, io che invece la fede al dito ce l'ho.
0: E anche volendo toglierla adesso non potrei.
2: Posso, cioè non esce, perché il caldo che cosa fa? Fa sì che ti gonfi come un pesce palla.
0: Si gonfia
2: il
0: le
2: motivo
0: dita.
2: Non so quale sia, però di fatto succede.
0: Sarà una cosa di pressione, sicuro.
2: Non mi ci far pensare.
0: Infatti ho sbagliato a dirlo. Sarà una cosa
2: non
0: proprio di pelle.
2: Paure alle paure.
0: No, si gonfia, certo, col freddo nella stessa fede d'inverno magari un po' ti balla.
2: E la perdi, solo che poi ti piace di più la gente col caldo che col freddo, quindi
0: sì.
2: Non ti serve un bel niente. Allora, operazione delicata all'ospedale di Grosseto, un anello ha strangolato un dito.
0: Porca
2: e quindi te. Hanno dovuto chiamare non i medici ma i pompieri,
0: che arrivano col flessibile.
2: È successo
0: che comunque...
2: domenica al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.
0: A me fa impressione quando tagliano, comunque, perché tagliano o con delle grosse cesoie che comunque devono infilare sotto, e se già è stretto non voglio capire né sapere come funziona, oppure con quel flessibile che fa le scintille.
2: Allora, ovviamente l'anello era realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da degli elementi mobili, no? E quindi la rimozione tradizionale, non so, sì, secondo il protocollo medico è risultata completamente impossibile.
0: Certo.
2: Non lo vedi a The Pit quando, non so,
0: certo,

0: dei tronchesini, ti tagliano quello, ti tagliano quell'altro. Per proteggere la paziente durante le operazioni, i vigili del fuoco, ma poi me la vedo, lei è tipo distrutta con il dito gigante, eccetera, entrano i vigili del fuoco. Hanno
1: Certo.
0: inserito degli spessori metallici tra l'anello e la
1: Attenti.
0: pelle per ridurre il rischio delle lesioni.
1: Cioè, allora davvero hanno usato il flessibile, secondo me.
0: Sì.
1: Porca
0: Hanno
1: miseria.
0: dovuto raffreddare il metallo con dell'acqua per evitare il surriscaldamento, perché sennò l'anello lì si sarebbe fuso direttamente forever nella
1: Che
0: mano.
1: bella idea, mettere un anello d'acciaio ad elementi mobili. Adesso, appena finiamo, ne vado a comprare due. Me li metto.
0: Ci mancano giusto quelli.
1: Esatto.
0: Basta, questo
1: Basta,
0: sempre per
1: questo è
0: quanto riguarda
1: quanto,
0: degli
1: certo.
0: inconvenienti legati al caldo. Poi
1: Possono
0: mettiamo un bel
1: succedere.
0: disco, tu
1: Sì.
0: segui me e vediamo se la smettono di cadere le telefonate.
1: Esatto, allora se ricevete delle chiamate da un numero anonimo e o
0: Rispondete,
1: di
0: siamo
1: Milano,
0: noi.
1: siamo noi, ragazzi.
0: Altrimenti è una truffa di cui non
1: Esatto.
0: siamo responsabili.
1: Cioè, se avete mandato un messaggio, se non avete mandato nessun messaggio alla DJ, è una truffa, mi viene da dire, perché non avremmo motivo di chiamarvi. In caso contrario, rispondete, così vi sentiamo dopo questo disco.

0: James Blunt, You Are Beautiful su Radio DJ. Allora, nel frattempo, scusa, è che ho sentito dei vocali, c'è tipo Luca che ci dice questo. A proposito,
1: ragazzi,
0: di calcio.
1: Buongiorno, comunque sabato festa di compleanno di un amico di mio figlio, più piccolino, 7 anni.
0: Scusa, senti sotto intanto il caldo che fa anche
2: ma
0: nel
2: che
0: messaggio.
2: Cosa sono, delle cicale?
1: Il posto aveva gli alberi, perché come uscivi dall'ombra degli alberi ti cuocevi. Infatti i bambini hanno provato a giocare a calcio, hanno giocato 3 minuti e certo, poi dopo sono tornati sotto gli alberi. Invece noi genitori avevamo anche la birra fresca.
0: Come contento.
1: A un certo punto ognuno di noi vedeva 4 figli proprio.
2: Certo.
1: Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
2: Tu quanti ne hai? Devo averne fatti altri 2.

0: ma
1: nel frattempo
0: li conosco oggi, li conosco oggi.
1: Se me li presentate. Va bene, allora, nel frattempo noi al telefono, ma proprio con un abbraccio, ma non troppo stretto perché poi fa troppo caldo,
2: è
1: per
2: caduta,
1: tutti.
2: La rimando
0: tutto
2: la gente.
0: Sudato, adesso è caduta.
1: Caduta.
0: Vabbè, perché ovviamente noi ci lamentiamo tanto, ci sono delle professioni che avvengono all'aperto che sono veramente poco praticabili con queste temperature.
1: È un inferno vero. Allora aspetta, però, intanto che la recuperiamo, avevo un altro messaggio a proposito di lavori che si ricollega a quello che abbiamo detto.
3: Ciao Vic, ciao Mari.
0: Ciao.
3: Il mio papà aveva un negozio di orificeria e nel periodo estivo veniva tanta gente a farsi togliere la fede o un altro anello per via del che si erano ingrossati le dita.
1: Certo,
3: ciao, baci.
1: Certo. Nessuno comprava niente, però si faceva togliere.
0: Esatto, c'è anche oggi.
1: Anche oggi non vendo ma tolgo.
0: Io glielo taglio un dito.
1: Allora dicevamo, c'è gente che fa dei lavori, come dire,
0: all'aperto
1: banalmente, bellissimi, ci mancherebbe, però molto faticosi. Abbiamo la Giusy, a tal proposito, al
0: ciao,
1: telefono.
0: Giusy. Cara.
4: Ciao
1: tesoro.
0: Allora,
1: ciao.
0: Lei calabrese.
4: Mi fate compagnia tutti i giorni, grazie.
1: Ma grazie tesoro. A te. Grazie a te.
0: Senti,
1: Giusy,
0: tu sei calabrese, che normalmente in Calabria fa tantissimo caldo, ma...
4: No, però io sono calabrese dalla Sila, quindi fa tantissimo freddo.
1: Certo.
0: Non sei abituata alle temperature di... Non capisco se sei in Lombardia o in Piemonte.
4: Allora, io vivo in Piemonte perché il mio compagno è di là, però lavoro in provincia di Varese.
1: Ah, ok.
0: Quindi
4: sono vicina al confine, insomma.
1: Sì, va bene. E fai la postina.
4: Sì.
1: Ok, quindi sei in giro, ma sei in giro con quel motorino a tre ruote elettrico?
4: No, io ho la macchina.
1: Ho la macchina.
4: Però soffriamo comunque.
1: Sì, certo, quindi sei in giro e com'è? È piacevole girare in macchina in questo periodo?
4: È bellissimo, soprattutto quando devi aspettare un po' affinché scendano le persone per firmare
1: certo.
4: Lì poi è bellissimo.
1: Quello è bello, perché poi la macchina, che magari è un po' raffredda, la parcheggi, la lasci al sole, aspetti la signora che scende e si riscalda, quindi sei sempre in un forno.
0: Senti,
4: poi la macchina è fredda, fuori caldo, quindi mal di gola, raffreddore, tutte queste cose
0: certo.
4: qua.
0: Senti, a proposito del postino, mi viene in mente un aneddoto di Federico di qualche settimana fa.
1: Sì.
0: In pratica lui suona al postino, gli dice può scendere, e lui fa certo, scendo subito, ma è rimasto chiuso in ascensore e non aveva neanche il telefono, quindi il postino sotto avrà pensato ma è pazzo,
1: cretino.
0: Non mi rispondano, perché mi dice...
4: Ho sentito quella
0: stupenda,
4: storia,
0: stupenda.
1: Bello. E poi alla fine cosa ha fatto? Il postino ha chiamato gli aiuti,
0: una volta che l'hanno liberato dopo un quarto d'ora il postino giustamente se n'era andato pensando ma guarda
1: questo
0: che cretino.
1: Certo. Senti Giusy, a che ora è iniziato oggi?
4: Facciamo
1: 9:16:30.
0: Beh, poi il bello è che alle 16:30 sarà freschissimo.
4: l'orario più fresco lo becchiamo noi.
1: È per tornare indietro, certo. Vabbè, sì. Buona continuazione, Giusy, un bacione.
0: Ciao, cara.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Il disco nuovo di Anna su Radio DJ. Prima della pubblicità alle 12.53 minuti è arrivato il messaggio di Anna, un'altra evidentemente, però si chiama sempre così. Ti piace che abbia lo stesso nome? Vabbè, sentiamo.
1: Micche Mari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono Anna da Rimini, ma lavoro a Riccione. Faccio la governante in un villaggio turistico. E siamo sempre fuori sotto il sole e nel nostro magazzino dove teniamo tutto il materiale non c'è aria condizionata e abbiamo la bellezza di 37-38 gradi varia,
0: certo.
1: È un inferno stare lì dentro, quindi capisco benissimo, sono come la costina.
0: Sì, certo.
1: Buona giornata ragazzi, ciao.
2: Solidarizzano i costini per la prima volta, perché di solito gli gridi sempre dietro: ma scusi, me l'ha lasciata,
0: l'ha raccomandata per me, c'è qualcosa per lì
2: in casa. Io faccio sempre così.
0: Certo.
2: Poi non usciamo neanche dalla questione dell'anello, ci danno mille suggerimenti.
0: Sì.
2: Evidentemente con questo caldo la gente gli si incastra la qualunque.
0: Certo.
2: Per togliere l'anello dal dito gonfio, ci dice Fulvia, mettere il dito in acqua e ghiaccio per un po', così
0: certo.
2: Si sgonfia, poi certo. Basta metterci dell'olio d'oliva e l'anello sguscia
0: subito, via, esce che è un piacere. Vabbè, perché non gliel'hanno detto i pompieri invece di prendere il flessibile l'altra volta? Ci fermiamo per la pubblicità e tra poco ritorniamo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Sun in the sky.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
13: Mamma, raccontaci una storia!
14: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti. Prima dei pasti, una bella dose di Dick e Mari. Prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ.
2: Siamo
1: il
2: noi,
1: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Bravi. 2 minuti alle 13.

0: Ambra su Radio DJ, le 13:02 minuti e siamo ritornati
1: al nostro orario, siamo sempre i soliti, tranne con il cervello leggermente più fritto.
0: Esatto.
1: Per esempio adesso metti questo messaggio.
0: Sì, aspetta.
1: Alla cieca, perché senti cosa dice.
0: Sentiamolo.
2: Ciao Vicky e Mari, io sono la prova vivente, testimone oculare con la faccia di questi occhi.
1: Punto.
2: Che la leggenda
1: Basta.
2: Del
0: cosa vuol dire con la faccia?
1: Con la faccia di questi occhi. Io ti voglio bene. Io ti voglio davvero bene. Con la faccia, guarda, te lo giuro, con la faccia di questi occhi.
0: Voglio risentire un attimo, scusa, da capo, un secondo.
2: Ciao Vicky e Mari. Io sono la prova vivente, testimone oculare con la faccia di questi occhi.
0: Cioè, come per dire, non si discute, con la faccia di questi occhi.
1: Ma
0: che
1: voleva
0: te lo dico.
1: Dire con gli occhi di questa faccia.

0: Però ha detto con la faccia di questi occhi. Questi occhi hanno una faccia.
1: Hanno una faccia questi occhi. Va bene, insomma, con questo spot veloce ritorniamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
1: Gara U, allora sono le 13 e 4 minuti e volevo salutare
0: e con la
1: Maria
0: faccia
1: Grazia.
0: Di occhi, con la faccia di questi occhi, che sono tra l'altro doppi perché ha inserito gli occhiali, è arrivata l'ora degli occhiali.
1: Sì, vanno e vengono sti occhiali. Comunque io ho mangiato qui in ufficio a mezzogiorno anziché a luna, perché ditelo al mio cervello di non aver fame quando vi sente.
0: Hai ragione. Comunque brava. Devo dire che anch'io ho pranzato alle 10:30.
1: Sì, io un po' dopo, 11:15. Perché siamo sfasati,
0: l'abitudine
1: diciamo.
0: L'abitudine è quella.
1: Allora, a proposito, nella nostra carrellata di lavori che fatti al caldo diventano ancora più faticosi, si presenta Emanuela da Bologna, istruttrice
0: di Pilates.
1: Quella.
0: Allora, Emanuela si presenta, ma quanti alunni diciamo
1: si presentano le sue lezioni?
0: Ecco.
1: In effetti. Ciao
0: Emanuela. Buongiorno, ciao.
9: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, tu sei istruttrice da 15 anni, istruttrice di Pilates. A me tutti dicono devi fare Pilates. Tu stai così male, sei così incriccata al collo e alla cervicale, perché non fai Pilates? Io non la faccio, giusto. Ma il Vic sì.
9: Bravo, no, ti vedo infatti su questo.
1: Senti Emanuela, ma tu sei istruttrice Pilates, diciamo, a corpo libero o usi le macchine?
9: Entrambe,
1: ok.
9: Esatto, sì.
1: Va
9: sì,
1: bene.
9: Sì.
1: Senti, esatto. Però diciamo che lavori, come succede anche a tanti tuoi colleghi, non in un solo posto. Nel tuo caso sono 3 le palestre nelle quali fai lezioni e...
9: Due su tre non c'è l'aria condizionata.
1: Porca miseria, però come si fa?
0: È difficile.
9: E una volta i corsi finivano a fine maggio, per cui si andava anche abbastanza bene, no?
1: Certo.
9: A posto. Invece quest'anno, da un po' di tempo, si va avanti anche fino a luglio, inoltrato anche agosto.
1: Urca.
9: E quindi diventa un pochino difficile,
1: certo.
9: Ma non sono tanto io che ho il mio mestiere, cioè devo stare lì, ma io sono proprio ammirata riguardo ai miei allievi che non hanno questo caldo,
0: cioè gli vuoi benissimo, dici ma guarda.
1: Eh sì, perché la differenza è che Emanuela, essendo il suo lavoro, viene pagata per andare lì, loro pagano invece, è diverso.
0: E anche tanto, perché quanto costa un'ora di Pilates?
9: Ma no, privata ha un costo, il corso collettivo ha l'abbonamento alla palestra,
1: certo.
9: Sì, quindi non costa neanche tanto, però
1: fa caldo,
9: sì,
1: certo.
9: Senti,
1: e quante sono quelle che, per esempio, l'ultima lezione che hai fatto quando è stata?
9: È stata stamattina.
1: Quante erano questa mattina presenti?
9: Allora, stamattina era abbastanza fresco ed era una palestra abbastanza piccola. Presto, la lezione prestissimo la mattina erano in 5, va bene.
1: Sì.
9: Però tipo domani mattina ce l'ho alle 9, domani pomeriggio alle 5, in genere sono sempre 12-13 con questo caldo. In inverno 20-21.
1: Certo.
0: Senti, che percentuale c'è di donne rispetto agli uomini?
9: 100%.
1: Sì, ma io infatti faccio solo corsi
0: fa acqua gym con le signore, Pilates con le signore. Ti ci manca Zumba, Vic.
1: No, Zumba non mi piace, non mi avrà mai.
9: No, Zumba
1: non mi piace, mi fa schifo.
9: Non è nel tuo.
1: Però è vero, sono quasi tutte signore. E un'ultima domanda, Emanuela: tu fai vedere gli esercizi, ovviamente, ma poi ne fai anche oppure poi con
9: qualche ripetizione? Sì,
1: perché quello, guarda, che io ci penso sempre, cioè se tu hai 3-4 lezioni da istruttore o da istruttrice, come nel caso di Emanuele.

0: quella. Tutte le volte fare è una bella menata.
1: Io ci penso, mentre mi guardo una bella serie Netflix.
0: Vabbè. Emanuela.
2: Grazie.

0: Ryan Paris dal 1983, Dolce Vita alle 13:11, Vicky Mari fino alle 14. Allora, prima parlavamo, abbiamo parlato praticamente per un'ora di caldo, ma non si può fare altrimenti. Abbiamo parlato e però anche citato gli amici francesi che stanno soffrendo più di noi perché le temperature sono ancora più alte.
1: Hanno chiuso più di 800 scuole.
0: Sì, incredibile, proprio caldo, torrido.
1: Da noi sono chiuse, quindi non abbiamo questo problema.
0: Erano già chiuse da prima.
1: Preventivamente,
0: certo. E adesso parliamo ancora di Francia, ci spostiamo diciamo a Parigi, perché c'è la storia di questa ragazza che ha deciso inizialmente per una sua necessità, diciamo un po' perché la fretta, la necessità di cambiare casa l'ha costretta ad accettare l'affitto di un mini appartamento. Poi però si è resa conto che c'erano più vantaggi che svantaggi. Con ordine.
1: Allora, l'affitto è ridotto, perché ovviamente una casa di 9 metri quadri...
0: È di 9 metri quadri, sì, la casa.
1: Sì, una casa di 9 metri quadri costa meno di una casa di 17, questo sempre per parlare di residenze lussuose, no? Sai che sì. Periodicamente trovi quegli articoli che, non so, in città universitarie tipo Bologna, Firenze, Milano...
0: Milano stessa,
1: esatto, degli scantinati vengono proposti a prezzi inaccessibili.
0: Sì.
1: In questo caso ovviamente un appartamento di 9 metri quadri costava meno e quindi questo incideva meno sul suo budget mensile,
0: certo,
1: no?
0: Allora 9 metri quadri

0: siamo, aspetta perché geolocalizziamoci, Parigi l'abbiamo detto, ma siamo a 10 minuti dall'Arco di Trionfo e comunque con la metropolitana sotto casa. L'appartamento è piccolissimo, paga...
1: Sembra che sia il tuo, che lo vuoi affittare tu.
0: Sì, esatto. Comunque luminosissimo, ecco, un filo caldo se posso dire in questo periodo perché ultimo piano.
1: Ultimo piano.
0: Sì, perché sono praticamente quegli appartamenti di quei palazzi bellissimi parigini dove una volta tutta la famiglia abitava in tutto il palazzo e la servitù stava in alto in questi mini appartamenti, anzi praticamente delle stanze per la verità. Nel suo caso l'affitto è 600 euro al mese.
1: Che comunque per 9 metri quadri ragazzi infatti... è tantissimo. Perché 9 metri quadri che cos'hai? La tua stanza da letto però non hai null'altro.
0: Niente,
1: o hai un piccolo cucinino?
0: Sì sì, all'angolo.
1: Ma dove?
0: Sempre nella stanza da letto.
1: Il bagno dov'è?
0: Nella stanza da letto.
1: Quanto vicino?
0: Di fianco alla stanza da letto. No, in realtà il bagno è nel corridoio, ma è un micro bagno, perché poi è un bagno condiviso con quell'altra stanza da altri 9 metri quadri di fianco.
1: E li vale tutti quei 600 euro.
0: Esatto, poi all'angolo cottura il letto ovviamente singolo, perché un matrimoniale
1: non ci starebbe,
0: sì, occuperebbe troppo spazio. Però poi dice, oltre al vantaggio economico c'è la gestione domestica, molto semplice, pulire 9 metri quadri.
1: È molto più facile che pulirne 26.
0: Fammi dire, quindi è veloce, ci mette meno di un'ora.
1: Devi liberarti delle cose inutili, anche
0: già,
1: perché non ci stanno fisicamente, altrimenti ti devi incastrare con dei pezzi di Tetris insieme ai tuoi ciaffi. Io per esempio
0: così.
1: Ho una casa piena di ciaffi, 9 metri quadri non riuscirei, cioè se mettessi tutti i miei ciaffi in una stanza,
0: forse
1: io non riuscirei a entrarci.
0: No, però avresti tutto il resto della casa libera.
1: Ah sì, per pattinare. Ok.
0: Poi c'è, oltre alla gestione domestica, lei dice il rimanere a casa non è che sia proprio una gran scelta, cioè 9 metri quadri ti senti un po' chiuso in una cella, per cui questo l'ha spinta negli anni, per la verità è da ottobre 25 che è lì, comunque insomma in questi mesi l'ha spinta a uscire, a socializzare molto di più.
1: Sì, ha fatto l'abbonamento a una biblioteca americana e quindi va anche a lavorare lì, a scrivere lì, ha conosciuto nel frattempo tanti altri scrittori che facevano lo stesso, e la casa, che viene vista normalmente come una sorta di rifugio, tende però anche a farti isolare, no? Dal contesto sociale. In questo caso lei non vede l'ora di uscire da casa sua e spiccicare una parola con qualcuno, quindi è diventata più socievole e ha ampliato la sua rete di conoscenze.
0: Si è iscritta anche in palestra, fa pilates, la palestra non ha l'aria condizionata, però è una bravissima insegnante.
1: Io già a casa mia, che non so mai, ho talmente tanti mobili che non so mai dove mettermi a fare gli esercizi di stretching col tappetino.
0: Certo.
1: Figurati lei.
0: Non può. E per finire dice, in uno spazio ridotto non c'è disordine, che è un po' figlia di quella cosa di minimizzare, cioè di come si dice, togliere, no? Fare spazio, perché di spazio non ce n'è.
1: Ho letto recentemente delle regole del Feng Shui, cioè che cosa significa, per esempio, quando la tua camera da letto è affastellata di una quantità incredibile di oggetti.
0: Sì.
1: E queste sono tutte delle cose irrisolte, delle fatiche, dei pensieri anche tuoi ossessivi che non lasci mai andare. Ho guardato camera mia, ho detto allora farfalle appese al muro, via. Vasetti, via. Fermacarte, via.
0: Sì, ma hai detto via, gli hai tolti.
1: No,
0: ho detto via sperando
1: mentalmente. Spero che una fatina come nei film Disney tic, me li sistemi
0: come no
1: in delle cassette nel box.
0: Mettiamo

0: Cattive abitudini, le 13:20, state ascoltando Radio DJ, Vic e Mari fino alle 14. Abbiamo parlato di microappartamenti, in tanti ci dicono microappartamento parigino 9 metri quadri, la differenza rispetto all'Italia, anche noi abbiamo ogni tanto, prima la Mari giustamente diceva, vediamo delle inserzioni di appartamenti microscopici a Milano, però in Francia non c'è una legge che vieti l'abitabilità sotto un tot, diciamo, numero di metri quadri, in Italia sì.
1: Per sì, quello... però poi bisogna vedere, perché questo è sulla carta, poi di fatto
0: certo,
1: cioè sotto casa mia c'era un appartamento di 19 metri quadri, a un certo punto ce n'erano dentro 6 di persone.
0: No, quello è un altro discorso, non va per niente.
1: Io passavo
0: bene.
1: Dicendo, e adesso chiamo la polizia, però non lo facevo perché poi avevo paura di ritorsioni.
0: Che uno di quelli salisse a bussare alla tua porta.
1: E c'è stato il rischio.
0: Allora, e a proposito di Parigi, abbiamo Veronica da Parigi che fa la guida turistica e che ha il telefono con noi adesso. Veronica, buongiorno.
1: Veronica?
0: Veronica non c'è.
1: C'era, avevo mille domande da farle.
0: No, già oggi comunque siamo un po' sfortunati.
1: Parigi è in allerta caldo da due giorni, no? Ovviamente, sì, l'abbiamo detta, temperature superiori ai 40 gradi. E io volevo proprio parlare con Veronica perché sto andando a fare un barbecue.
0: Che bella idea!
1: Con la mia eroina.
0: No, certo, questa l'idea proprio più bella da fare in questo momento a Parigi che fa un caldo boia.
1: Senti, a proposito delle linee che cadono sempre per via di questo caldo, eccola. Allora te lo dico dopo del mio iPhone. Veronica, stavamo raccontando che nel bollore della città di Parigi tu stai per andare a fare un barbecue.
2: Sì, esatto, ciao.
0: Ciao, benvenuta.
1: Sei il mio spirito guida, cosa ma ti spinge?
0: Che idea è, Veronica?
2: Ma siamo in un giardino, quindi siamo all'aperto, c'è il barbecue, una piscinetta.
0: Quindi il barbecue è un pretesto, è tutto quello che c'è intorno che importa. Senti,
2: sì, esatto.
0: Che temperatura c'è in questo momento a Parigi?
2: In questo momento il mio telefono dice 35 gradi.
1: Ok.
0: Vabbè, dai, più o meno allora come qua.
1: Vediamo Milano cosa dice in questo. 35 gradi uguale. Dimmi la minima di Parigi, la minima stanotte.
2: La minima credo fosse sui 22.
1: Ma allora
0: veniamo...
1: noi 26.
0: Ma scusa, ma noi abbiamo letto tutto a Parigi, per tutta la Francia messa
1: quale
0: peggio,
1: chiuse,
0: come
1: allarmi.
0: Come al solito siamo messi peggio noi. Vabbè.
2: Stasera dice 28.
1: Ah, 27, 27. Bene,
0: ecco,
1: bene.
0: Ecco. Chi è? Chi è parigino?
2: Grazie, grazie.
1: Senti, cara, tu adesso vivi in una casa grande a Montmartre, tra l'altro.
0: Bello.
1: Che sogno, vorrei avere la tua vita. Però per circa 5 anni hai vissuto proprio in quella di cui parlavamo, si chiama Chambre de Bonne.
2: Esatto, sì.
0: E quanto grande era la tua, Veronica?
2: 11,38 metri.

0: quadri.
1: Perché anche il micro,
2: il 38.
1: Anche quel 38 su 11 fa la differenza.
0: Assolutamente sì.
1: Piccolo angolino. E senti, è un po' come dicevamo prima, ha anche dei vantaggi, cioè nel senso che ti devi per forza riorganizzare, rendere tutto molto essenziale, non so come dire.
0: In realtà avevo tantissime cose, infatti quando ho fatto il trasloco è stato strano vedere tutte queste cose, insomma, sapevo dove fossero.
1: Però c'erano, sì.
0: Però c'erano, sì, erano nascoste, ma c'erano.
1: Ok, e come funziona lì? Praticamente cosa avevi? Un letto singolo, c'è l'angolo cottura, cioè come sono organizzate questi mini appartamenti? Anzi, monolocali.
0: In realtà la mia casa era fatta molto bene, nel senso che avevo un bagno anche molto grande con la lavatrice, una doccia grande, un mini angolo cottura e poi c'era una stanza con un letto a una piazza e mezza.
1: Ah beh.
0: E poi due armadi a muro, quindi nel senso avevo comunque abbastanza spazio.
2: Ma tutto in 11,38 metri quadri.
1: Ma i metri quadri parigini sono diversi dai metri quadri italiani.
0: No, era ben fatto per questo.
1: E senti, adesso che sei passata da 11,38 a
0: 35.
1: Ragazzi,
0: bel salto,
1: esatto,
2: sì.
1: Bel salto di qualità. Vabbè, Veronica, ti lasciamo andare al tuo fresco barbecue.
0: Grazie, ciao ragazzi.
2: Ciao, bacio.
1: Ciao.

0: The Way fino alla fine, le 13:28 minuti, Vic e Mari fino alle 14 e messaggi degli ascoltatori a questo punto. Ritornando per un istante ai lavori, quelli che col caldo sono ancora più pesanti, c'è questo vocale, sentite.
1: Ragazzi, io con questo caldo vorrei fare un augurio a tutti gli animatori dei Grest di tutti gli oratori d'Italia. In particolare ai nostri di Milano, perché volontariamente stare con flotte di bambini sotto questo caldo afoso devi essere proprio un santo.
0: Sì.
1: Grandi ragazzi a tutti quanti, saluti Luca da Como.
2: Va bravo, bene. Bravo ragazzo, piace, bravo, si sente.
0: Luca, bravo, bravo Luca. Poi io saluto.
2: Anche mio marito era un boy scout.
0: Sì.
2: A proposito di bambini, scusa, Vic. In Italia le scuole dell'infanzia chiudono il 30 giugno, certo, non ci avevamo pensato, sono chiuse
0: le
2: elementari,
0: certo.
2: Le medie, ma le scuole dell'infanzia il 30 giugno. Dopo il 30 giugno cosa ne facciamo di questi fagottini?
0: Te li danno in braccio e li tieni lì.
2: Li teniamo noi, Vittorio,
0: teniamo
2: facciamo
0: noi.
2: Una buona azione.
0: Gli zii.
2: Sì.
0: Zio Vic. Che zia Marisa.
2: Fino a 10 ce la faccio.
0: Senti, poi c'è chi è come te che dice: piena di oggetti, vivo in un trilocale da sola, per cui è lei con tantissimi oggetti nel trilocale, però sta maturando l'idea di trasferirsi in un monolocale, liberarsi di tutto e soprattutto avere meno faccende da fare, visto che non ama farle. Cioè, se butti tutto alla fine, migliore. Tu Mari devi fare due cose, devi buttare tutto e fare Pilates nello spazio libero che si è creato.
2: Ma non potrei mai, perché do troppo valore simbolico agli oggetti.
0: Ma certo.
2: Io dovrei essere ricca e avere un'altra casa per tutti gli oggetti,
0: certo.
2: Conservo anche per il bene dell'umanità, per voi anche.
0: Perché un giorno
2: direte: vedi, ecco, così si viveva. Con delle cocottine
0: appoggiate lì sul camino. Va bene, dai, ci fermiamo per un istante, c'è la pubblicità e poi l'ultima mezz'ora.
3: Sì, Vic e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: something I wanna talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love alle 13:38 minuti. Ringraziamo Marianna che ci ha già mandato la foto dei gemellini in arrivo da Lecce per lo zio Vic e la zia Mari.

0: mari, fammeli vedere.
1: Sono qua, sono al mare, posso dire stanno meglio dove stanno comunque.
0: Ma non posso venire a fare la ragazza alla pari lì, in quell'acqua cristallina.
1: Niente male. Intanto al telefono dal Lago Maggiore abbiamo Mariella che ci sta aspettando. Buongiorno Mariella.
2: Buongiorno, che bello 2 ore
0: ciao,
2: con voi.
0: Grazie, grazie cara.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ciao. Parliamo di tuo figlio, che vive a Milano.
1: Sì.
0: In una camera così piccola che tu gli hai proposto degli elastici per fare ginnastica, so quali sono perché me li ha dati il fisioterapista, e lui ti ha detto: guarda, se metto gli elastici devo uscire io.
2: Esattamente, ho detto: mamma, ma se io allargo le braccia è già finita la camera.
1: Ma tu hai detto esagerato.
0: Perché lui sarà un gigante.
2: Credevo esagerasse, invece l'ho vista la camera settimana scorsa. E caspita, mi sono sentita Biancaneve, infatti, come vi ho scritto, cercavo i 7 nani, uno, perché non ci stavano tutte e 7.
1: Quindi microscopica.
2: Se... E basta, è bassissima, credo che sia alta 2 metri, perché mio figlio aveva un pezzettino proprio sopra la testa.
1: Ah, e poi dopo c'era il soffitto, certo, se salta la picchia la testa.
2: C'è il letto e si è portato questa micro tavolino che gli fa la scrivania con questo micro mobile, vi dico. Allora poi lo chiamerò come uno dei 7 anni, perché morendo è veramente piccolo.
1: È piccolino.
2: Lui è felice perché è un ragazzo a Milano comunque che arriva, noi abitiamo in campagna, quindi insomma il da fare è diverso.
1: Certo.
2: Lui sta bene, è felice, però a me è venuta claustrofobia appena
1: chiaro, ti è venuto un colpo. Tra l'altro, scusa se possiamo chiedertelo, quanto spende per questa microstanza?
2: 500 euro una microstanza,
1: esatto. No, questo per dire che non è che ce le inventiamo le cose quando diciamo che costa veramente tantissimo tutto.
2: No, anche perché io pensavo che il resto, perché in realtà è un piccolo appartamento che ha 2 camere.
1: Sì.
2: Pensavo, ho detto, vabbè, ma se non la fai in camera, la ginnastica la fai in cucina, per esempio, o in soggiorno. Poi ho scoperto che la cucina e il soggiorno sono intanto ovviamente un unico spazio, ma
1: certo,
2: forse è più piccolo della camera.
1: Il soggiorno è 3 metri quadri, certo, è tutto
2: no,
1: molto...
2: è un unico ambientino dove ci sta proprio il minimo. Non so quanti metri quadri sia l'appartamento, ma quando sentivo parlare di questi micro appartamenti credo che quello sia
0: un buon esempio.
1: A pieno titolo rientra. Vabbè,
0: ma quanti anni ha tuo figlio? L'abbiamo detto? No, non me lo ricordo più.
2: 26.
0: Ma gli basta quello allora?
1: Ma certo, è
2: sì, poi si sta buttando nel mondo del lavoro, quindi per il momento si deve anche un po' accontentare. Ecco.
1: Certo.
2: Le sue entrate sono microscopiche come la casa.
0: Come la casa, giustamente.
1: Che carino.
0: Chiaro.
1: Vabbè, Mariella, quando sei venuta a trovarlo?
2: Settimana scorsa, adesso il giorno non me lo ricordo.
1: No.
0: Il Vic è come la questura,
1: voglio sapere.
0: Lui si segna tutto.
1: Che ore erano? No, volevo capire quante volte lui è tornato sul Lago Maggiore a trovare voi nel frattempo. Mi sa mai. Poche.
2: Allora, devo dirvi la verità: adesso che c'è la bella stagione, forse qualche volta in più verrà.
1: Tornerà, certo.
2: Esatto. Però d'inverno mi dice che noia, che barba, che noia, perché in effetti da noi insomma non è che ci sia granché da fare d'inverno.
1: Tornerà tra un po', quando sarà un po' più grande. Ciao Mariella. Ciao.

0: Sì, Duffy dal 2008 su Radio DJ, un quarto d'ora alle 14, nel frattempo messaggi degli ascoltatori.
1: La Luisella, io con questo caldo mando un pensiero a tutti i ragazzi e le ragazze, compresa mia figlia, che in questo momento sono sotto il sole davanti alla scuola aspettando di entrare per sostenere l'esame orale di terza media, perché
0: che
1: ci
0: bello.
1: Sono anche loro, fringuelletti.
0: Certo. E c'è anche il premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box, allora, in una puntata dove molti facevano degli auguri, no, a chi lavora nelle cucine, a chi fa l'insegnante di Pilates, c'è Emiliano che gli auguri li fa a se stesso. Emiliano, pronto?
3: Buongiorno amici.
1: Ciao, che bello. Allora, tu vivi a Salso Maggiore.
3: A Salso, sì.
1: Hai un'azienda di giardinaggio, stupendo.
3: Esatto,
1: il lavoro che vorrei fare io, però.
3: Io sto cercando, Mari, se vuoi.
1: Il fatto è che io non ho la patente, ho solo il motorino, arrivare fino a Salso Maggiore mi sembra.
3: Sì, mi verrebbe un po' caro con i rimborsi.
1: Esatto.
0: Avanti e indietro ti costa una
1: non
0: cifra.
1: Non so quanto utile ti potrei essere, tra l'altro, per spostare le piante, però.
0: No, certo. Allora, tu nello specifico, Emiliano, ti fai un augurio proprio in questo momento, perché che cosa hai iniziato o stai facendo, insomma?
3: Sto per iniziare una siepe di fotinia, che è quella che fa le foglioline rosse in primavera.
0: Sì,
3: e saranno 60-70 metri, ma tutti esposti a sud, quindi sono 70 metri un lato, 70 metri il lato interno, 70 metri la testa, più raccogliere.
0: Certo, a più raccogliere, giusto.
3: Sì, certo. E il tutto con questa temperatura che, come saprete benissimo perché non vivo molto lontano da voi, diciamo che è un po' sopra i 30.
0: Sì, bello, perché nel vocale ha mandato, saranno già 45, 85, 95
1: ma
0: gradi.
1: Ma sicuro, percepiti sicuro. Maledetta pianura padana.
0: Maledetta.
3: Esatto, maledetta pianura. E io mi sono anche spostato perché sono andato verso la
0: andare
3: collina.
0: Un po' più in là.
3: Un po' più in là, però adesso sono a Parma in città e sono ancora in mezzo alla pianura, percepiti veramente 800, 805.
1: Certo, ma sicuro.
0: Beh.
1: Senti, hai adottato dei rimedi, nel senso che hai bevuto già quanto?
3: Sono già, come bevuto, 2,5 litri.
1: Okay.
3: Ho mangiato 4 pesche, che sono il mio unico pranzo giornaliero, perché non riesco a mangiare,
0: certo.
3: E conto di arrivare ad altri almeno 2,5 litri oggi in
0: comunque,
3: giornata.
0: Adesso te lo possiamo conf-

0: Pensare, Milano, ci hai conquistato per le quattro peste.
1: Sì.
0: Quando abbiamo sentito
1: che ci vuole costanza a mangiarne quattro.
0: Ho già mangiato quattro peste.
2: Però sono buone.
0: No, sono buonissime, però mi piace. Con la pelle quella lì un po' vellutata o liscia?
2: No, due pesche noci e due
0: normali. Va bene.
2: Sì, sì, sì.
0: Bravo.
1: Non voleva fare torto
0: a nessuna pesca. Ciao,
2: esatto,
0: Emiliano.
2: Io sono super inclusivo.
1: Bravo. Baci, ciao caro. Ciao.
2: Grazie amici, ciao. Ciao.

0: Sorry, scusa, lo sento, l'ultima canzone di oggi. Prima di andarcene però diamo un ultimo suggerimento di quelli che proprio sono inaspettati, no? Perché abbiamo parlato a lungo di caldo, quale può essere una soluzione al caldo?
1: Beh, una soluzione originale per esempio andare a fare il bagno al mare, oh, ma in pochi brava. Ci pensano.
0: Ecco, dicevo stamattina, eppure ci sarà un modo, ci sarà un modo.
2: Di che mare?
1: Lo so.
0: Adesso dobbiamo svolgere.
1: L'acqua è già calda, non so, l'esperienza della Liguria è già calda e le spiagge ovviamente affollate. Ma che te lo dico a fare.
0: Chiaro.
1: Allora, per esempio avevo fatto un sacco di video a mio marito che dormiva in spiaggia, perché appena mette piede in spiaggia mi ha detto fa un bagno subito. Con qualsiasi può essere anche dicembre, certo. E poi si mette a dormire.
0: Grande,
1: così stecchito figlio. E ho tutti dei video di lui che però ho cancellato, perché sennò non riuscivo a registrare quelli di Olly.
0: Sì, ma lui infatti non stava dormendo, si stava riposando, ricaricando in attesa del concertone.
1: certo, ho dei video di lui che dorme e attorno tutto un traffico, perché essendo arrivati i turisti,
0: sì,
1: i bambini turisti sono malefici perché danno da mangiare ai gabbiani, ai piccioni, alle papere. Tutto questo sistema, diciamo, francescano era attorno a mio marito.

0: Che evidentemente
1: non si è accorto
0: si
1: di
0: era
1: niente.
0: Sdraiato su delle briciole di focaccia.
1: Ah, ci aveva intorno
0: tutti questi animali, ma lo certo. Cancellati, Vic.
1: Peccato, era molto bello, con tutto rispetto però lì migliore come immagine, so. Però vabbè, insomma. No, tutto questo per dire che vogliamo ribadire una cosa importante.
0: La stagione ovviamente balneare, periodicamente ci si chiede: ma è vero che sono vietate le borse frigo? Il cane può entrare o non entrare?

0: Però non potresti avere i contenitori di vetro, perché
1: è
0: i contenitori di vetro, rompendosi, magari, hai capito, lo butti a terra. Ma chi l'ha preparata sta insalata di riso? Metti in un attimo di stizza,
1: quello
0: un colpo
1: rompe,
0: di calore, quello
1: si
0: rompe si
1: fa male,
0: e diventa
1: esatto.
0: pericoloso.
1: L'altra regola importante che dovete sempre ricordare, e vale ovunque, è, diciamo, la regola della battigia. C'è uno spazio che è stabilito in 5 metri, poi se le spiagge sono molto piccole diventano 3, ma comunque un
0: sì,
1: largo
0: tipo
1: passaggio.
0: Tipo a Bogliato 5 metri finita la spiaggia,
1: appunto, è lei stessa la spiaggia, sì. La battigia, ecco, in quello spazio lì nessuno può stare, cioè non è che ti metti bello frescone il tuo ombrellone lì con la sdraio mezza in acqua e mezza no, perché deve essere libera per il passaggio,
0: per il passaggio, e quindi sono vietati i bivacchi.
1: Esattamente.
0: Però io sempre ho una fascinazione per il bivacco,
1: bello. Anche a me piace
0: l'idea, noi qui rimaniamo un mese,
1: esatto, quelli che hanno quelle sdraio che sono bassissime, che sono già direttamente dentro nell'acqua lì sulla battigia, io non ho il coraggio
0: organizzati.
1: Di
0: ovviamente sulle spiagge quelle gigantesche,
1: certo, ecco. E ricordatevi che accendere dei fuochi sulla spiaggia non è una bella idea,
0: no.
1: Vi dà le multe, no. Non buttate le
0: ma
1: sigarette,
0: poi questo caldo,
1: ma che voglia avete di accendere un bel fuocherello per far sai cosa, così con le mani e mettergliele davanti come d'inverno. Ciao amici,
0: è
1: bussano,
0: ciao.
1: Ce ne dobbiamo
2: ciao,
1: andare
0: a domani,
2: ciao Mari, ci vediamo domani, ciao.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Noi di Sabelli 100 anni fa abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
7: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
6: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 2.

0: dice Angelo, sta sfilando per voi DJ Angelo.
1: Eccomi qua, ragazzi, vi giuro.
0: Lady Gaga e Ducci con Runaway su Radio DJ.
1: E ci sono anche i nostri amici da casa.
2: Vai. Roberto.
1: Buongiorno.
2: Fa caldo.
1: Va bene. Primo giorno d'estate.
0: Era un po'.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: pizza, pizza.
1: Neanche Lugano la paghi così tanto.
2: E con la nuova hit di Shade, sì, autore di una delle nostre sigle più iconiche, abbiamo aperto la settimana con Ciao Belli.
3: Nella puntata di oggi apriremo un talk sui lavori più remunerati del momento. Grazie agli amici di One More Time saremo con uno degli attori più pagati in Italia.
4: Quanto guadagni oggi attraverso il sito?
5: Un anno e mezzo fa mi sono dato uno sfizio, mi ho preso una Maserati e l'ho presa con un mese di lavoro, per dare un'idea un po'. Però poi è variabile, ma comunque adesso faccio tante cose oltre a
4: farlo. Quali sono oggi le tue linee di revenue? Non tanto nel quantificarmi quanto ti possano rendere, ma quali sono quelle che ti danno un indotto? Cioè il sito è la maggiore fonte di guadagno che tu hai ancora oggi?
5: Sì, il sito è on the top.
4: E dimmi gli altri rami del tuo business, del tuo personal branding.
5: Ho creato un rasoio per le palle.
4: L'ho comprato io però. Sì. No, ma perché in effetti è utile, è venuto tanto.
5: Sì, sta andando, un sacco. L'ho fatto tanto per guadagnare, ma più per personal branding. Comunque ogni giorno vendiamo. Però ovviamente funziona, il rasoio funziona. A differenza di un prodotto che può essere il mio video, che ha costi quasi zero. Il rasoio ha dei costi, che la spedizione, il rasoio in sé, il sito e tutto.
4: Quanto guadagni oggi attraverso il sito?
5: Un anno e mezzo fa mi sono dato uno sfizio, mi ho preso una Maserati e l'ho presa con un mese di lavoro.
3: E poiché siamo appena entrati nell'estate 2026, vi portiamo sulla spiaggia di Riccione. Qui Fausto Ravaglia, bagnino del Marano Beach, ha messo a punto un metodo straordinario per valorizzare il nostro mare Adriatico, già fiero della sua bandiera blu.
6: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, voi dal Marano Beach. Qui è il maestro Marano di salvamento Beach, nonché bagnino d'Europa, Ravaglia Fausto, che da Riccione vi presenta una grandissima novità di quest'anno.
7: Sentiamo.
6: Manca un giorno all'estate, ma noi già siamo pronti.
7: Siamo.
6: E guardiamo da due giorni l'acqua. L'acqua è perfetta, eccezionale. L'anno scorso avevamo fatto un tentativo prendendo l'acqua dalla Sardegna, ma quest'anno ci siamo superati.
7: Certo.
6: Un'impresa faraonica, siamo andati alle Maldive, abbiamo preso presso l'atollo Ari due navi cisterne e le due navi cisterne tranquillamente. Abbiamo avuto una piccola difficoltà allo stretto di Hormuz, perché ci sono, sapete, un po' di casini.
7: C'è la bandiera
6: blu. Siamo raggiunti qui il Mediterraneo, sono entrati nell'Adriatico e qui a Riccione, direttamente a Riccione, hanno scaricato quest'acqua eccezionale. Noi facciamo tutto per voi. Mi raccomando, venite a fare il bagno a Riccione con l'acqua delle Maldive.
3: Con l'estate è arrivata anche l'afa e per combatterla vi aspettiamo tutti al corso del Veneto con Davide Stefanato.
8: Sono l'afa. Finalmente sono arrivata. Sì, non mi aspettavi. Adesso per merito mio, fari fatica, ciappa e sono. Tutti pettaisi, tacai, inizioi. Coi mussati che recava la vita di notte. Sono là.
7: È dura.
8: Per svegliare, che save manca il fianda, è fuori dalla porta, dopo do passi, si sa suai, che ve tocca far do docce, 3, 4, 5, 7 al giorno che ve casca i capelli. Sono l'afa, aria condizionata, manetta in macchina, ufficio, casa, balsi termici,
7: qui ci sciarpa,
8: che ve viene ranseghin, mal de goia, colpi d'aria, blocchi a spina, blocchi renali, che più ne ha più ne metta. Sono l'afa, sono arrivata, sio contenti.
7: Va bene.
3: Non tanto, passiamo alle grandi ricorrenze mondiali. Tra poco, grande festa in studio, perché oggi ricorrono i 33 anni dalla pubblicazione di Brothers in the Space, il mitico tormentone degli anni.

0: E visto che da oggi scatta il momento di presentare le ferie al proprio capo, il nostro maestro musicale Oliver Della Pianetta ha trovato la canzone giusta per te.
1: Dammi le ferie, non chiedermi niente, starò via dal 2 al 23.
2: Un bel genere.

0: in All My Own dal 1993 su Radio DJ.
1: Qualche amico? Angelo, fatemi un bel augurio, avete una casa tra poco.
0: Dai,
1: speriamo, dai.
0: Auguri, auguri.
2: Va bene. Living on my home di primo pomeriggio, ragazzi, ciao belli tutta la vita.
0: Grande,
3: tutta la vita. Tirolese.
0: Sì,

0: iniziata l'estate, allora andiamo a Tortona a trovare un nostro amico.
1: Ho già capito di chi parla.
0: Nonostante l'età si diverte ad andare sulla tavola da skate.
1: Vada piano,
0: Si chiama D'Antonio ed è un allievo del campione Moise Antonacci.
2: Beh. Mi chiamo Antonio, 84 anni. Sì. Invece di andare a guardare i cantieri.
0: Cosa fa Antonio?
2: Con lo skateboard.
0: Fai i trick con lo skateboard.
2: Io faccio i trick con lo skateboard.
3: Ciao ragazzi.

0: Sì, sono l'Antonio.
1: Buongiorno.
0: Sono qui allo skate park di Tortona.
1: Ma che bello, figata. Bene.
0: A fare le penne. Senta, con lo skate.
1: Forse a quest'ora è meglio che non ci vada. Un
0: po' caldino, ma basta bere tanta acqua.
1: Sì. Ho capito. Sì.
0: A dire il vero non si dice penne, né?
1: Certo.
0: Ma trick.
1: Trick.
0: Sì. Me l'ha insegnato il mio maestro, il Moise Antonacci. Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è campione italiano, sì, di skateboard acrobatico.
2: Con calma.
0: E che va anche a gareggiare negli Stati Uniti d'America.
1: Sarà anche un po' più giovane di me.
0: Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è una brava persona.
2: Sì,
0: perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard. Anche se ho 84 anni,
1: assume delle responsabilità.
2: La visita medica l'ha fatta.
1: Infatti.
0: E la visita me l'ha fatta il Moise Antonacci con la webcam,
1: ma
0: in foto.
1: Si può, Antonio.
0: Dice che non è valida.
1: Ma non è valida, no, ma ci deve essere un medico, un dottore.
0: Vabbè.
2: Certo.
0: Perché Moise Antonacci dice che è troppo facile insegnare i ragazzini a fare lo skate.
2: Certo.
0: La missione più difficile è insegnare i vecchietti di 80 anni.
1: Vedi tu.
0: Uè, signor Ferrari.
1: Sì. Non li faccio i trick.
0: Ma sa che soddisfazione quando che riesco a fare un trick.
1: Ma immagini.
2: Non riesco neanche i ragazzini.
0: Peccato per il mio collega Riccardo Bestetti, che anche lui ha 86 anni.
1: 86.
0: E fa i trick qui allo skate park di Tortona.
2: Certo.
0: E ieri il Bestetti ha fatto un trick che prevedeva 3 salti mortali. E durante il secondo trick si è addormentato.
1: Uè,
0: non si è più svegliato, né? Non è stato tanto bello da vedere. Anche perché io e il Bestetti abbiamo fatto l'elementare insieme, né?
1: Ma si è svegliato adesso?
0: Non lo so, è lì che dorme ancora. Gli ho già detto che il trick più difficile è lo spazzacugnetta.
2: Sì, l'altra volta, l'ultima volta, sì.
0: Non lo conosco. Ma quello più difficile ancora è il trick dello sciamba.
2: Lo sciamba.
0: Per fare il trick dello sciamba devi lanciare lo skate in aria e poi riprenderlo coi denti.
1: Allora, scusi un attimo, ma la blocco io. Perché già uno che ha i denti giovani non ce la fa.
0: Signor Ferrari!
1: Arriva attaccata la dentiera.
0: Ma lei è capace di andare con lo skateboard, lei?
1: Ma normale, senza
2: trick. Senza i trick.
0: Se vuole le do il numero del Moise Antonacci.
1: No, guardi.
2: Quanto prende?
0: Moise Antonacci, lui mi prende 400 euro... Allora,
2: €400.
0: Sì, allora.
1: Sì,
0: e poi mi ha detto che 400 lezioni impari a fare il primo trick.
1: 400 lezioni.
0: Sì.
1: 3 anni. Okay.
0: Adesso sto fondando il gruppo Gepard.
2: Gepard.
0: È un gruppo di skaters che non sono più giovanissimi.
2: Certo.
0: E sto avendo un buon seguito perché le tessere sono gratis, quindi
2: si
0: iscrivono tutti,
2: però,
0: sì.
1: Non faccia salti pericolosi.
0: Raga, adesso vi saluto perché oggi è la giornata dei tesseramenti. Un attimo che vado a contattare.
2: Quasi mi tessero anch'io.
0: Sì, ve la faccio anche a voi, mandatemi i dati. Adesso però aspetta che devo contattare uno skater.
2: Va bene. Andiamo tutti i trick.
1: Vai, tricchiamo, vai.
2: Lo sciamba.
1: Lo sciamba non sono capace.
3: Pronto?
0: Sì,
1: lo voglio provare.
0: A che ora arrivi?
3: Chi è lei?
0: Antonio di Paina.
3: Io non la conosco, ho sbagliato numero.
0: No, ma sono qui con lo skateboard, sto aspettando.
3: Ha sbagliato numero, non conosco nessun Antonio.
0: Ma non sei il Moise Antonacci, il maestro di skateboard?
3: No.
0: Oh, Ciderboli, scusa, io so. Perché ho 84 anni e non so usare bene lo smartphone.
3: Capito.
0: Una volta c'avevamo i tasti grandi, adesso invece.
1: Sbagliato numero.
0: Io faccio lo skaters.
3: Ho capito.
0: Sì, con lo skateboard faccio i trick.
3: Ho capito. Buongiorno.
0: Non sei mai andato sulla tavola?
3: No, caro, non me lo permetterò mai.
0: Ma quanti anni hai tu?
3: Non te lo dico.
0: Schiuso tu cadente, rancamò e
3: ripartito. Vai, pianta lì, ciao.
0: Ma guarda che 84 anni che ti sboccia, è dura.
3: Capisco, è meglio dormire bene, ciao.
0: Ma non si va su.

0: Abbiamo il DJ da Ipanema, DJ Angelo.
1: Bella, bella.
0: Copacabana più che lì.
2: Gaia.
0: Bravissima, a me Gaia piace tanto. Bossa nostra su Radio DJ.
2: Alle 14.22, qualche amico.
3: Beh, non è male, cazzuto il signor Antonio.
0: Certo. Bravo lui.
4: Ciao belli.
2: Sì, buongiorno.
4: Era un pezzo che non vi sentivo. Ma ascolta, voi avete smesso di caricare le puntate su Spotify. Io non ce ne sono più.
2: Ci deve essere.
4: Io cosa faccio tutta l'estate senza di voi?
2: Adesso
0: arrivano, tranquillo.
5: No, belli, ma l'avete già detto che fa un cazzo.
2: No, è caldo.
5: Di caldo.
2: Va bene, ciao.
5: Concordo con lei, Angelo. Anch'io ho chiesto le ferie per l'anno prossimo, però, perché quest'anno già l'ho fatto.
2: Ah, già l'ho fatto. Allora ci sta.
6: Però il rasoio devi usarlo sulle palle, non in faccia.
2: Ah, okay.
3: Ciao DJ Angelo. Ieri volevo venire a vedere il tuo DJ set, ma ieri sera a Novi Ligure c'era Albertino.
7: Ciao belli, sono Kermit Larana. Volevo solo dire che ho incontrato Ferrari e Lugano l'altro giorno e niente, ho cominciato a chiedermi un selfie.
2: Sì.
7: Io non volevo farlo, ma mi ha fatto talmente tanto pena, mi ha rotto talmente tante coglioni.

0: che cosa accade nel 24 giugno?
1: Andiamo velocemente ai mondiali per un fatto che incuriosisce molte persone.
2: Vai. Mancano meno di 72 ore alla data indicata da questa profezia.
0: Sì, sì.
2: E sta facendo il giro del mondo. La veggente brasiliana

0: Boba Yana, con milioni di follower, sostiene che il 24 giugno succederà qualcosa di assurdo durante Brasile-Scozia ai mondiali. Dice di aver sognato una gigantesca astronave comparire sopra l'Hard Rock Stadium di Miami. E non finisce qui. Secondo la sua visione, oltre 700 persone, tra tifosi, giocatori e arbitri, verrebbero portate via davanti alle telecamere di tutto il mondo. Per questo avrebbe lanciato un avvertimento. Non andate allo stadio il 24 giugno. Naturalmente si tratta solo di una presunta profezia, ma tra meno di 72 ore si giocherà proprio Brasile-Scozia. E il web è impazzito.
1: Allora sentiamo un brano, dai. Shakira. La Shakira italiana.
2: Eh sì.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
12: Cennamo, crocchette complete.

0: E bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: Have fun with Ipanema! Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ!
3: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it. This is...

0: prolifico. Allora, un prolifico Harry Styles, questa è la nuova, che si intitola Dance No More su Radio DJ.
1: Ne fa tanto,
0: ne fa tanto, una al mese.
1: Mi piace. 14.33. Vabbè.
2: Cazzo ragazzi, ma dobbiamo avvisare Red Romy.
1: È vero,
0: beh,
1: è
0: certo.
3: Questa è in prima fila. Stasera.
1: Ma lo saprà,
3: figurati se non lo sa. La frontiera.
1: Una bella canzoncina di lunedì.
3: Sì. La finanza e ti sbatterà in galera.
0: E perché cosa? Che cosa?
4: Angelo Ferro, intanto numero uno alla festa della bimedica di sabato. Però l'anno prossimo dovete venire voi due, mi raccomando.
0: Va bene,

0: Diciamo che sono tanti tutti coloro che non riuscendo ad ascoltarci in live ci seguono per i podcast.
1: Ah, va benissimo, anche io, anche con Reloaded.
0: Ed ora andiamo da un giovane artista molto appassionato di economia e di investimenti.
2: Raga,
3: è pronto?
0: Buongiorno.
2: Sono Risparmio, buongiorno, il rapper Risparmio, gentile. Sì, io ho una missione nella vita. Sì. Far capire ai ragazzi che è più utile investire in BTP che pensare alle cavolate.
1: C'ha ragione, c'ha
2: perché
1: ragione,
2: cioè le cavolate vanno e vengono, il BTP è per sempre.
1: Ma tu sei unico,
2: Per esempio te Roberto, invece di andare alla tabaccheria a fare il grattevinci, se ogni 10 euro di grattevinci lo mettevi in un BTP, a quest'ora avevi 20-40 k.
1: Ma ne ho fatti 3 in tutta la mia vita.
2: Ieri ho preso un box in Comasina e lo affitto a 100 euro al mese. Comunque io vi ascolto spesso e vi apprezzo. Perché a me non piacciono quelli lì che alla radio parlano con la cadenza milanese, con la Fra, la Joy, tutta quella melata lì che fa sembrare che Milano è il centro dell'universo, e invece non lo è. A me piacciono le cose più ruspanti, come voi, che si sente che siete analfabeti, ma ve la vivete bene.
0: Certo, infatti è un po' ragione.
2: Ma la mia missione principale è una sola, quella di far la pace con le band latine che sono a Milano.
1: Mi lascerai perdere se fossite.
2: Infatti, come sapete, mi manca un orecchio che me l'ha tagliato Pacchito Llorente con una scimitarra. Io ho scritto un piano di pace secondo il quale i latinos si impegnano a girare senza le lame,
1: fatti tuoi,
2: e a fare qualche doccia in più che non guasta. Noi di Milano invece ci impegniamo a togliere la parola figa dal vocabolario. Ferrari, ti andrebbe di venire anche a te a fare l'ambasciatore?
1: No, guarda, tu vai avanti,
0: gli manca
2: ci serve uno grande, cioè te sei anziano, dai sicurezza. Questo qua è Pacchito Llorente, il capo dei latinos. Pronto, bro?
4: Hola, Orro, soy Paquito. Quería decirte que acepto tu propuesta de andar sin navaja durante un mes. Pero ustedes comprométanse a no volver a decir la palabra figa en la jerga de todos los días. Y escucha algo, también lamento haberte cortado una oreja y quiero hacer una colecta para pagarte la cirugía. Y como se dice en italiano, Risparmio, me dispiace de haberte tagliato una oreja.
2: Ma bro, vai dai, vai tranquillo, non ti preoccupare, Paquito. Io sono già contento che mi hai chiesto scusa. È già un passo avanti. Ti devo salutare che devo vendere dei BTP, ma la prossima volta che ci vediamo ti porto il nostro ambasciatore.
4: Está bien Rimedio, me voy. Entonces nos vemos en la próxima.
2: Ferrari, noi siamo stanchi di fare a botte con i latinos.
1: Sì, ho capito.
2: Cioè, dobbiamo trovare una quadra. Poi se vieni ti presento tutta la mia gang. Tutte persone che hanno il conto in posta, le sterline d'oro che gliela ha lasciate la nonna,
1: bello.
2: E vanno in giro con la bicicletta per non far male al pianeta.
1: Molto bello anche questo.
2: E che poi vabbè, quella dell'ecologia è un business per farci pagare più soldi. In America hanno i condizionatori nello stadio, figa. E noi siamo qua col cappotto termico. Ti pare? Questa è mia madre, scusatemi un attimo.
1: Rispondi alla mamma,
2: Pronto mamma, sono Risparmio.
5: Ciao Ugo, guarda che c'è da andare a fare la spesa. Prendi gli spiedini di pollo per il papà e compra la verdura per fare il bollito. Ricordati i fagioli in vetro, che il papà è allergico al neche. E mi raccomando, fatti dare i bollini, che questo mese ci sono le ciabatte di SpongeBob in regalo.
2: Va bene mamma, vado io, dai. Ascolta, io pago con i ticket restaurant. Ci vediamo a casa che ti devo parlare dei miei nuovi investimenti. Ho preso degli ETF legati al Nasdaq, mica male.
1: Buono.
5: Va bene Ugo, a proposito, sappi che io e tuo padre non vogliamo che frequenti il tuo amico De Lupi. Noi siamo convinti che De Lupi porti sfiga, per cui ti proibiamo di vederlo.
2: Va bene mamma, ciao. Oh, vi devo salutare, devo andare a fare la spesa per mia madre. Adesso c'è anche sta grana qua che non vuole che vedo il mio amico De Lupi.
1: Che peccato.
2: De Lupi è un cantante, bravo. Io gli faccio da producer. Perché il mio sogno è di diventare come Fish.
0: Fish maestro.
2: Io sto producendo questo mio amico.
0: Certo.
2: Mi

0: Ciao, io mi chiamo Risparmio, sono il rapper Risparmio, no alle collane d'oro, no niente. Io ve l'ho già fatto conoscere, De Lupi ha fatto il pezzo nuovo, da cosa dei miei genitori, non ci voleva, dai. Oh, vi saluto, vi lascio col pezzo nuovo di De Lupi, e forse è l'ultima volta che lavoriamo insieme io e De Lupi.
1: È una cosa triste, dai.
2: Eccolo qua, De Lupi.
3: Oggi ti accadrà un fatto strano.
1: No.
3: Suonerà il citofono. Sarà il postino che ti comunica che deve consegnarti una cartella esattoriale. E quando la apri vedrai che il totale ammonta a 4.000 euro. Cartella, cartella esattoriale.
1: Ciao De Lupi.
0: Ciao, a me non succede mai della cartella esattoriale, perché io sulle tasse sono precisissimo.

0: Bel salto indietro nel tempo, DJ Angelo. Sì. Howard Jones con What is Love dal 1983. Perché mi guardi?
1: Che gruppo faceva parte Howard Jones?
0: Howard Jones, famosissimo.
1: No, domanda troppo forte. Nessun gruppo.
0: Dai, infatti, nessun gruppo. Era solo Howard Jones.
1: 14:43.

0: salutiamo.
1: Per un attimo ci ho pensato.
0: Però. La giovane Alice di Monza, sì, che ci ha richiesto la canzone di Maddalena Iebelli dal titolo Pago io, paghi tu.
1: Vai.
2: Paga sempre l'uomo, eh.
1: Neanche da

0: Che ascolto Radio DJ e ciao Ben.
1: Che bravo, okay. Imita un po' Gaia.
0: Che mischio Ferrari con DJ Angelo.
1: Piace comunque Bossa Nostra.
2: Ciao belli.
1: Ciao belli.
2: Oh, ma Ugo, sì. Adesso oltre alla falange ti manca anche l'orecchio.
1: Povero Ugo, dai.
3: Vabbè. Ciao.
4: Angelo, Ferrari. Perché Pachito assomiglia un po' al Malanga?
3: Un pochino, perché un pochino. Sono cugini. Allora, visto che ieri 21 giugno 26 era la giornata mondiale del picnic,
1: veramente,
3: andiamo a scoprire cosa è successo.
1: C'è anche zona bianca, giusto?
3: Sì, poi c'è anche la luna, parliamo di luna perché è pare Giorgio che sia Carino. Una grossa astronave.
1: Ma non è un satellite, no?
5: Da dentro alla notizia, il Picnic Day. Da camper, Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese. Da zona bianca, Patrizia Groppelli e il gestore dello stabilimento balneare. Problemi tecnici al TG Sport. Pier Giorgio Caria e le nuove scoperte sulla Luna.
3: È l'astronave!
6: Il Picnic Day.
7: Oggi è la giornata mondiale dedicata al picnic, uno dei riti più amati di sempre. Se poi lo spuntino viene consumato in spiaggia, è ancora più buono.
8: È classico, la ciambella, la polanca e il cocco bello.
9: Un panino col prosciutto crudo, sì, e un po' di pecorino.
7: Ah, okay. Quindi comunque leggero, dai.
9: Leggero per il momento, leggero. Dopo vado a prendere una bella frittura perché ho una fame terribile.
7: Ho preso dei begli anelletti al forno, sì, che in spiaggia sono proprio uno spettacolo da mangiare. Per me, io mi mangerei qualsiasi cosa in spiaggia, dalla pollanca, apre l'appetito, perché l'appetito qua è aperto tutto il giorno.
6: Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese.
10: La domanda sul cibo è obbligatoria.
11: Certo.
10: Sai cucinare?
3: Barbara Boucher.
10: Benissimo. Però voglio dire, la passione di tuo figlio, Alessandro, che è uno dei più grandi divulgatori del cibo, Alessandro Borghese, da chi l'ha presa? Perché da qualche parte bisogna prenderla.
3: Se non dalla mamma.
11: Dal padre, napoletano.
10: E cugina per te?
11: Ci ha provato. Però non ho mangiato tutto. Sì. E allora lui ha deciso, per me mi fa i würstel con i crauti, è sicuro che li mangio.
6: Patrizia Groppelli è il gestore dello stabilimento balneare.
12: Perché le spese mi sembra che ce l'abbiano tutti.
13: Assolutamente.
12: E tutti devono fare delle tariffe proporzionate a quelle che sono le spese.
14: Ma la Coca-Cola quanto la vende al bar? Perché magari ci guadagna sulle cose, sulle spese non fisse.
12: Ma la fa finita con questi discorsi.
13: Ma la fa finita, Patrizia Groppelli, prenditi in acqua minerale, dai.
14: Ma lei dove va? Non ci si rivolge così a una signora. Non ci si rivolge così a una signora, perché io sono stata educata con lei.
12: L'avete visto voi bagnomaria? Finirà tutto come il bagnomaria.
3: Sì. Ma lui si deve calmare, perché io adesso ho paura di andare nel suo bagno che mi dà le botte.
6: Problemi tecnici al TG Sport.
15: Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Rai Sport. Mancavano solo Portogallo e Inghilterra tra le grandi all'esordio dei mondiali 2026.

0: Ehi, il servizio è di Davide Vannucci. No, dunque, abbiamo un problema tecnico e dunque vediamo se possiamo ripristinarlo.
1: Il buco era più lungo, eh.
0: Dunque, allora, adesso passiamo alle al ciclismo e alla Torino in Italia, al Consiglio dei Ministri, perché il decreto legge sullo sport è stato approvato. Bene. Ce ne parla Pascal Alia. Ci spiace, abbiamo dei problemi tecnici anche nel ritorno in Italia. Allora, noi ci scusiamo per il problema tecnico, siamo in chiusura, grazie, buona giornata.
1: È stata bravissima, bravissima.
2: Pier Giorgio Caria e le nuove scoperte sulla Luna.
3: La Terra, diciamo, viene mantenuta compressa da un chilogrammo al centimetro quadro di atmosfera. Sulla Luna l'atmosfera c'è, ma è tanto rarefatta che di fatto la Luna non ha nessun tipo di contrappeso che la tenga ferma, quindi suona come un gong. La sua struttura è molto più leggera di quella terrestre, perché è strapiena di cavità, perché tutta la struttura lunare, diciamo, il terreno lunare sta collassando. Infatti tantissimi crateri non sono crateri da impatto meteorico, ma sono crateri da sprofondamento, cosa che sta accadendo anche sulla Terra con i chiamati sinkhole, che ogni tanto si aprono queste voragini che ingoiano anche case di gente. E poi c'è una teoria anche di scienziati della NASA che la Luna sia in realtà un corpo artificiale con dentro delle strutture, delle basi, cioè la Luna un'intera, come se fosse un'intera astronave,
1: come la Morte Nera.

0: nella piaga con Businessman su Radio DJ.
1: Un filatino che inganna.
0: Eh sì.
2: E ora che il Milan ha sistemato il management,
1: sì,
2: può procedere con l'acquisto migliore oggi. Delle

0: Non perdere il podcast di Ciao Belli, nel quale trovi tutte le serie, i personaggi e anche contenuti a sorpresa.
1: E per la grande musica targata Ciao Belli saremo con gli Skydiver, un gruppo indie che è andato virale con la hit che si intitola Birra Piccola.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: vabbè, guarda, mi sembra di tornare a casa, veramente.
1: No,
0: finalmente
1: vieni a casa, vieni, vieni qui, bello.
0: Eh no, perché sai che c'è l'antico adagio che dice: sì, il lunedì la tua anima è ancora dove ha passato il weekend, quindi essendo la mia anima ancora a Firenze, ma certo, con questo pezzo e con questo video, insomma.
1: Ti capisco, sono 22 anni e mezzo che la mia anima è ancora a Firenze.
0: È ancora lì, è ancora lì.
2: Ma se sei milanese, cosa dici?
0: Oggi sono più fiorentino io.
3: Esatto, si ragazzacci, soprattutto Nicky, ma che serata gli è stata? Sabato.

0: OSS Palestina.
1: Ah, bellissimo, bellissimo.
0: Sei stato meraviglioso con la Superluna, siete stati meravigliosi. Tutti grandi.
1: Grazie.
0: Ma la cosa più importante è che gliela portai panaccio a quegli altri.
2: Devo portare solo io il panaccio
3: quando vado a Firenze.
4: Non è che sono andato a fare il DJ con le chiavette, cioè avevamo chitarre, pedalini, insomma, la logistica non è che
2: non c'è un case per il panaccio.
3: Ma un panaccio lo infili da tutte le parti, un panaccio.
4: Ma noi eravamo ai bordi della città, abbiamo passato praticamente il weekend all'anfiteatro delle Cascine, non ci sono i negozi, poi eravamo un po' più aeroportuali con l'albergo, ma è stata un'esperienza magica. Insomma, per chi non lo sa, sabato si è tenuta la seconda edizione di SOS Palestina, questo più che un concerto, direi più un happening, come si faceva negli anni 70. Poi c'è tantissima gente che suona, però ogni due o tre gruppi c'è sempre qualcuno che parla, che racconta. A volte ci sono dei momenti anche molto molto toccanti, no? Perché l'evento è dedicato in qualche modo a Medici Senza Frontiere, quindi questo team di medici che cura in tutto il mondo, appunto, Senza Frontiere, ma che a Gaza ci ha passato e ci sta passando tanto tempo. Quindi sono venuti anche a raccontarci. Devo dire, ci sono dei momenti piuttosto profondi, ma la musica poi va via leggera, no? E il solo fatto di essere lì, tu guardi in faccia chi c'è nell'anfiteatro e ci siamo dalla stessa parte. D'altronde, come potresti essere da un'altra parte quando si parla di Palestina? Magari dopo, dai, entriamo un po' nel dettaglio. Intanto, benvenuti. Bentornati.
3: Siamo tornati, un'altra settimana, ragazzi, no? Che l'ultima volta avevo detto l'ultima puntata. No, e questa è la prima.
4: No, è vero, è andata bene, bravo.
3: Ma soprattutto questa, ragazzi, è la prima puntata di Summer Camp dell'estate. Cioè la prima puntata in cui Summer Camp
4: coincide.
3: Si chiama veramente Summer Camp per una ragione.
4: Che bello che per un paio di settimane nessuno ci dirà ma perché siamo Summer Camp
3: giusto così.
2: Oppure
3: la stagione giusta.
5: Oggi che è ufficialmente estate, possiamo semplicemente chiamarvi Camp.
3: Sì, forse sì. Sì, per due settimane siamo camp.
4: Al camp, vieni al camp. Camp. Tra
6: summer,
4: poco.
6: Summer camp.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
12: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
13: Have fun with Creativity Modonna con Opel.

0: su!
1: Oh, andiamo, bravo!
2: Bravo! Odio l'estate, ma per fortuna che è un summer che ma sfregia il bal come un bidet. Ragazzi, siete il nostro refrigerio naturale.
1: Grazie.
2: Buona settimana.
1: A te, la rivisitazione della canzone.
3: Che Bruno Martino, giusto?
1: Bruno Martino, di cui tra l'altro Francesco Guarna per caso oggi indossa un cappellino. Cioè, sì, non è di Bruno Martino, ma la citazione
4: la
1: è quella.
4: La prima giornata d'estate ufficiale, almeno qua al Summer Camp. Quindi insomma, voglio dire quanto non mi piace questa stagione.
3: Dove si compra il cappellino odio l'estate che lo vuole mia mamma?
4: Ragazzi di Ciao Discoteca Italiana.
1: Sì.
4: Gli amici. Diciamo
1: gli amici di Ciao Discoteca Italiana,
3: se sono amici sarebbe bello anche
1: guarda,
3: no, vabbè, saranno live, sicuramente c'è lo shop online,
1: saranno live al Castello Sforzesco, andateli a vedere. Adesso non
3: ma
1: mi ricordo
3: quando?
1: Al momento non mi ricordo la data,
3: ma che direttore sei?
1: Aspetta, 9 luglio, 10 luglio, 11 luglio, siamo lì, in quelle serate lì andateli a chiedere, no? Facilissimo.
3: Senti, a proposito di direttori, no? Volevo ringraziare ulteriormente Piero Pelù, abbiamo ascoltato prima.
1: Dai direttore,
3: sì, perché Piero praticamente si è inventato questa cosa che tanti abbiamo sentito la vicinanza alla causa, no?
1: Sì.
3: Però a volte

0: non sai bene che cosa fare, magari fai il tuo versamento a Medici Senza Frontiere o alle tante organizzazioni, no? Cerchi di supportare la flottiglia, insomma cerchi di fare qualcosa, ma ci si sente un po' impotenti. Invece lui ha messo su questo evento, il cui ricavato, appunto, ricordiamo, del concerto evento di sabato SOS Palestina va interamente a Medici Senza Frontiere. Quindi è direttore artistico, ha fatto sì che tutto andasse bene, ma poi sale anche sul palco e devo dire c'è stata tanta bella musica, noi si è suonato con la...
1: il classico allenatore giocatore,
0: bravo,
1: dai, così
0: bravo.
1: Si fa, sì sì.
0: Allora noi per esempio abbiamo eravamo i secondi a suonare come la Superluna di Drone Kong, abbiamo fatto il nostro set rock and roll, la gente ha risposto bene, per me è stato un grande orgoglio partecipare, anche per mio fratello Chris e Nicolò che suonavano con me, ma poi c'era tanta musica, ma Piero era già lì in zona mixer,
1: certo.
0: Nascosto, che comunque guardava che tutto... Ma alla fine bravissimi tutti, tra Allegri, i Fask, Brunori, no? Ha fatto chitarra e voce, bellissimo,
1: sì.
0: Willy Peyote, c'era veramente tanta gente. Ma quello che ha spaccato di più è stato proprio il direttore. Cioè, dove lo, cioè,
2: oh. Vieni dai direttore, vieni!
0: E no, perché quando sono saliti Litfiba hai sentito proprio... Hai sentito lo switch.
1: Sì, sì. Poi Litfiba in casa, no, sempre tanta roba.
0: Speriamo che questo... Allora, speriamo intanto che le cose a Gaza vadano sempre meglio.
1: Sì.
0: Ma speriamo che questo evento ci sia per ancora tante edizioni e che sia sempre più grande. Perché secondo me merita di essere una sorta di Woodstock, no?
1: Sì.
0: Perché, ecco, fatemi dire un'ultima cosa, rispetto a un festival tradizionale, secondo me il fatto di vedere musicisti che stanno suonando gratis, cioè che stanno mettendo il loro, chiamalo anche prodotto se vuoi, però sul piatto per una causa, cambia davvero tanto le cose,
1: sì.
0: Cioè anche dietro, io alcuni non li ho anche visti perché ero preso a fare chiacchiere con scrittori, Medici Senza Frontiere, cioè era bellissimo stare lì e si respirava qualcosa che è difficile respirare in un festival tradizionale.
3: Ciao ragazzi, allora, prima che mi appisolo per fare la controlla, sì, volevo ricordarvi sì, che fra sei mesi, sì, oltre a dire che fa freddo, è anche il compleanno di Federico.
1: È vero.
3: Mi raccomando, non ce ne dimentichiamo.
1: È
3: ciao.
1: Vero, guarda, mi avete messo ora in testa sta cosa qua, dei calcoli, ci ho pensato stamattina, sì, ma soprattutto ho pensato che essendo giugno il numero 6 ed essendo io del 22 dicembre, oggi ho 45 anni e mezzo. Sai quando da bambino
0: bravo,
1: dicevi e mezzo?
0: Bello.
1: Oggi è esattamente... il giorno in cui posso dire e mezzo, come quando eravamo piccoli.
0: E poi soprattutto quando arriverà il tuo compleanno potremo dire da oggi le giornate iniziano ad allungarsi, cosa che purtroppo oggi non possiamo
1: oggi
0: dire.
1: Oggi non possiamo dirlo perché la brutta notizia è che le giornate da oggi iniziano ad accorciarsi. È andata così.

0: questo rientra nella categoria aperitivo? Aperitivo!
1: Aperitivo, un po' più. Sì, qui ti bevi una Brahma.
0: La birra brasiliana. Non mi dispiace.
1: Beer o'clock.
2: Fede, dovevi portare da mangiare e da bere.
3: Com'è?
2: Perché tra i giovani è usanza oggi festeggiare il mezzo compleanno.
3: Ma in che senso?
1: Sì, cioè, anche se sei nato il 20 di giugno.
0: Tra i giovani.
4: Giovani che non sono presenti nel building.
0: Vabbè, staranno festeggiando.
3: Io, scusate, non sono io generazione Z adesso. No,
1: adesso non sono generazione Z. Va bene, va bene.
0: Il più vecchio della generazione Z adesso cos'ha? 24? 23?
3: Mi sa una cosa del genere.
0: Sai che quelle cose lì ogni tanto è bello fare un... Cioè, il più giovane dei boomer, secondo me, ha 59-60 adesso?
3: No, allora, secondo me il più vecchio della generazione Z forse potrebbe addirittura 30, avvicinarsi ai 30, eh. Cioè, se tu sei del 97-98,
2: sì, sì.
0: Perché tra Z e comunque... millennial non c'è nessuna generazione di mezzo. Adesso poi non è che cambi la vita, poi dipende sempre uno che persona è, quello che vuoi.
3: Sì. Sono gli alfa, quelli ancora più giovani, diciamo.
0: No, quelli sono più giovani di loro, certo. Sì.
5: Amici di Summer Camp, finalmente anche al bar La Biga di Pagani, siamo su Radio DJ, anzi, su Summer Camp.
4: Bar La Biga di Pagani, provincia di Salerno.
3: Fino a ieri dove eravate? Per la prima volta.
4: Offrite il caffè,
0: magari è arrivata la radio e la cassa Bluetooth e prima non c'era proprio la musica.
3: Ci sta.
2: Allora, il caldo, l'umido e la voglia di mare farebbero presagire a una giornata di merda. Poi pensi, cazzo, c'è Summer Camp, ma soprattutto è lunedì, ragazzi, oggi è lunedì.
3: Quindi vedi che tutto ti sorride.
0: Posso dire una cosa a proposito del caldo che sembrerà scontata, no? Ti ricordi che ci arrivavano i messaggi da Firenze, che Firenze è notoriamente una conca.
3: È una conca.
4: Come Bolzano, anche lì.
0: Allora, devo dire, arrivando da Milano, che è una città molto rovente, anche per la quantità di persone, di motori e di cemento, no? Insomma, non è che arrivi a Firenze e dici, mamma che caldo che fa, cioè, sei abbastanza temperato.
3: Anche in un parco molto grande,
0: ma infatti questo sto per dire, cioè quando arrivi all'anfiteatro delle Cascine, cioè percepisci il caldo, poi passi comunque dalla città e devo dire molto dura, devo dire i tecnici hanno fatto un lavoro
6: incredibile. L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello,
0: fa molto caldo, pensa a montare il cioè un conto suonare un quarto d'ora, capito?
3: Mi rendo conto.
0: Però insomma dura. Ma essendo un'area verde gigantesca, quando poi il sole tramonta, cioè dalle 8:30, 9 in poi, no? Perché poi c'è anche lì un po' di... Cioè il clima cambia radicalmente. Cioè noi eravamo dietro a mangiucchiare tra un gruppo e l'altro quando insomma c'era il tempo. C'erano le cicale, sembrava di essere un po' al mare, ma in bene. Cioè,
3: ti piace Firenze?
0: Sai quella cosa che senti?
3: Sì.
0: Ma è stupendo!
3: Ce l'abbiamo.
0: Ecco,
3: sì, questo, esatto.
0: Invece tipo, a Milano ieri ero in giro a mezzanotte, faceva un cazzo. Cioè, era uguale ad adesso.
3: Bravo,
0: perché il cemento butta fuori, l'albero invece rinfresca.
4: Per questo bisogna togliere asfalto, mettere giù verde.
0: Sì, esatto, secondo me sì.
3: Non possiamo fare delle cascine anche a Milano. Facciamo le cascine anche a Milano.
4: Quindi l'anima di Nick è ancora le cascine.
0: Sì.
7: Se è vero che lo spirito lunedì è ancora legato a quello che hai fatto la domenica, il mio spirito è a 2200 metri. Con tanto di marmotte che sbucano dai loro nascondigli, dalle loro tane, con tanto di cavalli selvaggi che corrono, mucche che pascolano, un cielo azzurro e un fresco che si sta da Dio, con il mio grande amore Paolo. Ciao.
3: Ma che bel weekend che hai fatto, sono quasi invidioso.
0: Oh, beata la tua anima.
4: Adesso vi piace la montagna, così, capito?
3: La montagna, adesso più l'amore, tutti. Più l'amore ci piace a tutti. Certo, io voglio sapere se la marmotta impacchettava la cioccolata, perché sono schiavo degli spot degli anni 90.
4: Mamma mia.
0: No, ma soprattutto è uscita da un po', no? Quindi adesso
3: è vero,
0: no?
3: Sì, almeno da febbraio, no? Cos'è, il 2 febbraio il giorno della marmotta?
0: No, me lo scordo sempre, ragazzi.
3: Poi non so in montagna qua, ma Paxatoni il 2 febbraio.
0: Vabbè, ma stiamo forse per mettere I Got You Babe o mettiamo la nuova dei Rolling Stones?
3: Dai, mettiamo la

0: succede la stessa cosa che di cui parlava Piero in Spirito, no? La canzone che ha aperto la settimana con Summer Camp. Fuori succedono mille cose, ma dentro lo spirito ti balla dentro. Cioè, dimmi che non balla lo spirito di Mick Jagger, senti che roba.
1: Oh no. Ciao Summer Camp, il mio spirito è ancora al concerto di Ricky Martin, lui 54 anni, pazzesco, pazzesco, non si è fermato un secondo,
0: appunto,
1: ballava,
0: dico, cioè,
1: è stato molto divertente. Hanno aperto il concerto Samurai J e Fred De Palma e poi in chiusura Gabri Ponte, sono divertito un sacco.
2: San Benedetto del Tronto.
0: Scelta strana, diciamo, per il pre e post Ricky Martin, però perché no?
3: Però figo. Ricky Martin sempre figo.
0: Vabbè, ma è giovanissimo, appunto, l'ha detto lei, cioè 54 anni.
2: Nonostante i 54 anni, ha detto.
0: No, ma ha maggior ragione, no?
3: Come sono i suoi capelli?
0: Parlavo dei Rolling Stones, che c'hanno 30 di più.
3: Come sono i capelli di Ricky Martin? Che la mia mamma mi diceva sempre, fatti i capelli come Ricky Martin. Infatti, poi io dicevo, guarda che a te piace il resto, non è che se io mi faccio i capelli di Ricky Martin mi viene il fisico di Ricky Martin.
4: Ragazzi, venerdì sera ero allo stadio Maradona di Napoli per il live di Max Pezzali, prima volta allo stadio del Napoli per Max, primo sold out a Napoli per Max, e ragazzi è stato veramente, ma veramente emozionante, ragazzi. Però poi il giorno dopo mi sono stressato al ristorante, però è stato un bel weekend.
2: Ho fatto del lavoro ogni tanto,
0: caro Dario da Ischia. Oh, ma bentornato comunque, era un po' che non sentivamo la tua voce.
2: C'era un'informazione rimasta in sospeso, la serata Ciao Discoteca Italiana al concerto
3: al castello
2: sarà
3: sì.
2: l'11 luglio.
3: Grazie, okay? Ci ha detto Dario da Ischia,
2: il vice direttore me l'ha detto.
5: Ciao raga, io non vedo l'ora che arrivi stasera per vedere che le giornate piano piano stanno iniziando ad accorciarsi.
3: Sì. Ancora per una settimana è stabile,
0: minuti,
3: la cosa,
0: no.
3: Ma ancora per un po' rimane sempre 9:15 qua a Milano.
0: Io volevo salutare Alex, che non so, avrà controllato il suo calendario sul cellulare. Dice, anzi no, no, pensavo un anno fa, no scusa. Settimana scorsa, esattamente una settimana fa, vi ascoltavo prima di arrivare alla spiaggia naturista. Adesso invece sono nel

0: Ma sempre come mamma t'ha fatto o c'è una tuta, un qualcosa
1: da capannone? Bisogna tenere freschi.
0: Esatto.
2: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cuglio nera.
1: Esatto. Sia nella spiaggia naturista, dove risulta molto più facile perché basta fare un bagno.
0: Beh, sì.
1: Però anche nel capannone.
0: Diciamo non si frappone niente tra l'acqua e il tuo corpo. Esatto. Quindi è molto
1: tra
0: facile.
1: La cuglio nera
0: esatto,
1: e il mare.
0: Non c'è niente.

0: Social Summer Camp. Il mio lido è ancora al Lido di Camaiore, dove venerdì sera ho visto, dopo che io e mio marito lo rincorrevamo da 20 anni, Jack White. È incredibile, cioè non so se quando mi riprenderò.
1: Tutti me l'hanno detto, ragazzi.
2: L'ha visto anche DJ Aladdin, arriva da là. Tanta roba, no?
1: Hives più
3: vai Jack
1: White, cioè veramente Jack White, sì. Non riesco a pensare a un concerto
4: ma
1: più caldo.
4: Gli Hives erano vestiti da Hives?
1: Sì, o certo,
4: le ciabatte?
1: Certo.
4: No,
2: sì, sì. Hanno gli asciugamani ghiacciati, anche una volta qua a Milano con 40 gradi erano comunque vestiti da Hives.
5: Sì, ma che giornate sta facendo? C'è una giornata epica. C'è questa alta pressione che continua a persistere, quindi mare olio, completamente olio. Adesso c'è un po' di brezza, si sta da Dio, ci sono tipo 32, 3, 4 gradi, non lo so. Che dire, vi aspetto qua, Nicky, guarda che io ho il pedalò col tendalino, sono l'unico qua in Riviera ad avere il pedalò col tendalino.
2: Dai, è vero, non l'ho mai visto. Varigotto,
1: io lo amo il pedalò, ragazzi, è il mio yacht, lo vivo come, per me è come uno yacht, ma che ti devo dire, cioè...
6: Cosa dice Panacci?
2: Panacci dice che la temperatura perfetta, il clima perfetto per essere a Varigotti, però per essere al mare. Sì, lì te la godi. Comunque con queste temperature, con 35 gradi all'ora di pranzo, sabato io e Francesco Quarna a Fidenza ci siamo fatti gli anolini di parmigiano in brodo.
4: Sì,
2: giuro,
4: esatto,
2: tutto vero.
4: Esatto.
1: Avete innaffiato con
4: dell'ottimo lambrusco. Sì, sì, tanto non guidavamo noi.
2: No, ecco. Esatto, guidava Ricky, quindi tutto ok. State ascoltando Summer Camp, ci potete scrivere, 347 è il prefisso che vi serve, poi il numero.

0: anche su DJ TV.
1: Va bene, dai.
0: Canale 69 del digitale terrestre.
2: Tanto è troppo.
3: Avete presente quando inizia una traccia e sentite che tutto è perfetto? È la stessa sensazione di quando si mette in moto una Opel Mokka, il City SUV di Opel. Premete start e tutto si risveglia.
4: Ed è questo lo spirito della collaborazione tra Opel e Stardust Academy, un percorso per giovani talenti che vogliono imparare tutto su questo mondo e attivare la propria creativity mode. Se volete saperne di più, trovate tutte le info sulla sezione Mondo Opel del sito opel.it.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Radio DJ consiglia...
12: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Sono Andrea De Vizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
16: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
16: Una produzione One Podcast.
17: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
18: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
19: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
20: L'amo che tu ci credo a me.
18: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
21: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
18: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
22: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
2: Summer came night. On Radio DJ.
3: On Summer came night.

0: si va! Bentornati ragazzi, bentornati. Sono intercalari toscani. Da 10
1: sei tornato proprio fiorentinissimo.
0: Tutto grullo.
1: No, ma hai visto come ci ha salutato? Perché forse voi non lo sapete, ci ha salutato acchiappandoci le palle sotto. Nicchi, ma sei stato forse a Firenze?
2: Invece il fiorentino Federico Russo era in Liguria questo weekend, se non sbaglio.
3: Sì. Ci ho visto sabato sera fare aperitivo a Porta Venere. 8 di sera, tardissimo.
1: Incredibile, beh. Alle 8 di
2: sera. Cosa facevi lì?
0: Si fanno le ore piccole.
1: Serrande chiuse, praticamente. Le serrande erano chiuse.
0: Chiuse e rimaste nel locale, che era
1: quella roba.
2: Avete
1: che
2: fatto
1: conosci.
2: Chiusura, eh?
1: Dai, l'ultimo aperitivo. Chiusura alle 20. Questa non è mica la canzone che Madame ha presentato in anteprima alla nostra festa, a parte la
0: chiesa. Sì, perché sull'album non c'era.
1: Sì. E aveva poi fatto un sondaggio, come volete che si chiami, no? O l'avevamo forse fatto noi della radio. Comunque io avevo votato per un altro titolo e niente.
0: Cosa avevi votato?
1: Mama e basta.
0: Ma M apostrofo ama?
1: Sì. Invece mama non mama, giustamente, cioè, no? Come si dice quando sfogli i petali delle margherite.
0: Grande gioco, esatto. Nato chissà quando poi.
1: Infatti.
0: Ma secondo me è una cosa dei primi del Novecento.
1: Sì, mi sa di
0: perché
1: sì.
0: Perché le margherite insomma ci sono sempre state.
2: Dovevano ancora inventarli i fiori. No?
0: Magari, ma poi stai in un'era dove non c'è il social, non c'è il videogioco, magari... non c'è lo spara-spara. Cioè,
1: ma
0: insomma,
1: magari allora è proprio dei primi del Novecento anche avanti Cristo proprio, così vecchio. Comunque mi piaceva
0: che ha inventato veramente il mamma non mamma.
1: Mi piaceva di più il titolo ottimistico mamma e basta, capito? Ma il mio voto non è entrato.
0: Io avrei votato non mamma.
4: Ciao, Summer Camp. Invece io ieri con 36 gradi al Sacromonte di Varese ho mangiato una bella cocotta volente di polenta con gorgonzola.
2: Brava.
4: E il vinello.
2: Capito. Perché il tè nel deserto caldo?
0: Ma

0: Sì, che stavo fatti e il brodo no.
1: Allora io sempre per quello stesso concetto, oggi per esempio mi sono fermato a 600-700 metri dalla radio, ho lasciato la bici e mi sono preso un panzerotto in un posto che mi piace, che lo fa come piace a me, e poi me lo sono mangiato camminando al sole venendo in qua, perché ho detto: ma scusa, il Tuareg è lì tutto vestito, infatti, con la sua bella ciotolina di tè bollente, adesso arrivo e sarò fresco come una rosa. Invece sono arrivato qua sotto ed ero sono entrato con l'aria condizionata, ma ha preso quasi lo scioppone, cioè, no?
0: E quando siamo fatti gli anolini in brodo anche noi pensavamo al Tuareg sabato, a quel Tuareg lì che secondo me si è sentito fischiare le orecchie sto weekend, quel Tuareg.
2: Uno ce n'è di Tuareg,
0: ce n'è uno che ha detto: ma che cazzo,
2: c'ho la cufene, ma cos'è sta
0: che
2: roba?
0: Vogliono da me, ma mangiatevi il brodo e lasciatemi in pace.
3: Vede qua, no, questo weekend sono andato in montagna Garzeno sopra Como e ho mangiato la polenta uncia,
2: capito?
0: Sì, però è tutto in montagna, eh. Noi invece a livello del mare pianura piena.
4: Ragazzi, la soluzione è Milano 2, cioè? Meno 5 gradi rispetto a Milano, tanto verde, grilli, cicale, un assiolo che mi tiene compagnia tutte le sere col suo bip d'amore ogni 10 secondi.
1: Wow.
4: Ovviamente il pavone. Quindi lasciate la città, Milano 2 vi aspetta.
2: Tutti a Milano 2, da Guido.
0: Riconosco questa voce.
1: Sono troppo legato a Milano 1 io. Ma no, ma perché poi, cioè, lì è vero che si sta bene.
2: Non l'ho visto Milano 2.
1: Poi bisogna sempre prendere la macchina per andare da qualche parte. Invece nella Milano 1 qui ancora passeggi, pigli un tram, prendi una bici.
0: Ma l'assiolo è iconico?
1: No, è bellissimo, ha un suono stupendo. Ma ce l'abbiamo il suono dell'assiolo?
2: Abbiamo un assolo di assiolo.
0: Un assolo d'assiolo, esatto. Quello è iconico, infatti mi riferivo.
2: Sì.
0: Lo dico, è questo? No. No, questo è un serpente a sonagli.
1: No, l'assiolo fa, cioè, è un po' quei suoni tipo anche l'upupa, no?
0: Certo.
1: Cioè, sono dei suoni della natura, sono stupendi, sono molto più belli di tanta musica in circolazione. Cioè,
2: aspetta che c'è la pubblicità sull'assolo di Assiolo.
1: No, ma perché stai mandando quello che non c'hai l'abbonamento?
0: Dove sei? Su Spotify?
2: No, su YouTube. Aspetta, vediamo.
0: È questo?
2: No.
1: Mamma mia, ragazzi, comunque. Fa anche gli accordi. Mamma mia.
0: Ma questa è casa di Bagatta?
2: Sì,
0: in collegamento?
1: È proprio l'Assiolo di Milano 2.
0: Sì.
1: Ma
2: ci piace,
0: è tipo una civettina l'assiolo,
2: sì,
0: okay.
2: Un rapace notturno, sì. Sì.
0: Bello, un rapace notturno.
2: Beh, come il gufo, la civetta.
1: Sì. Ma infatti li senti la sera.
2: No? Sì.
1: Cioè, anche le cicale, fondamentalmente. No, beh, tutto il giorno. No, loro sono 24 hours.
2: Tutto il giorno, sì.
1: 24 hours party people.
2: Il grillo la sera, più la sera, sì.
1: Cioè, quello che faceva.
2: Quella lì è la cicala.
0: Quella è la cicala di giorno, sì. Quando fai la controra proprio.
1: Anche di sera.
5: Quello è Tom Morello lì.

0: No, ma poi, cioè, bello il reggaeton con le tinte caraibiche, però secondo me rinfresca di più la musica di Sam Fender. Non sentivi un po' quella brezza di mare del nord?
1: Sì,
0: no?
1: Sento proprio il clima di Seattle.
0: Ma lui è scozzese in realtà, no? Che
1: sì, non di Seattle, Newcastle. Non so perché mi è uscito Seattle dall'altra parte dell'oceano. Sono i mondiali,
0: cioè,
1: mondiali di calcio,
0: Newcastle è Inghilterra, però è il nord, si va verso questo clima un po' più oceanico, ventoso, che magari d'inverno spaventa, però adesso ti dirò.
2: Weekend romantico passato con mia moglie su a Pinzolo a vedere il concerto di Ben Harper Unplugged in solitaria, vista sulle Dolomiti del Brenta, pazzesco. Temperatura top, un po' di sole, un po' di pioggia, e alla sera menù tipico: pizza, salamino piccante e gorgonzola.
3: Tipico proprio, è tipico, no? Di Pinzolo.
0: La nostra classica, manca la cipolla, no? Voi mettete anche la cipolla.
4: Quando si può, però è la base per la classica.
1: Diciamo che la classica è una margherita con sopra gorgonzola, salamino. Quella è la classica. Poi
0: a proposito di bella musica ascoltata in cornici spettacolari, vi ricordo che da oggi e per tutte le puntate di questa settimana al Summer Camp, durante il premio Fedeltà, regaleremo biglietti per il No Borders Music Festival, dove suoneranno tra gli altri Elvis Costello, Manu Chao, Mannarino, insomma c'è veramente un'offerta molto, molto varia, ma soprattutto i concerti si vedono in una cornice spettacolare, che insomma, come ci piace fare in Italia d'estate.
1: Esatto, sicuramente
0: dovremmo farlo anche
1: qua
0: tutto l'anno, dico io, cacchio, ma perché solo d'estate i posti diventano bellissimi?
1: È vero, eh? È vero, questi posti qui poi
0: sono belli, anche dei posti bellissimi al chiuso.
1: Sì.
5: Buongiorno e buonasera a Stefano Testaccio. Qua acquazzone in corso, ripeto, acquazzone in corso su Roma.
3: Nel quartiere preferito mio di Federico
1: Testaccione nel nostro caso si sentiva proprio scrosciare la pioggia.
0: C'è così tanta separazione tra i quartieri a Roma, no? Dove quando uno fa un passaggio da un quartiere all'altro sembra, cioè, saluta gli amici proprio come se stesse andando a fare l'anno in Australia, no? Cioè, per esempio, Giancane, ho parlato tanto di Garbatella con
1: certo
0: me. Dice no, regà, cioè, è per me, cioè, è veramente come talmente c'è un senso di appartenenza che si danno anche le previsioni del tempo che riguardano solo un quartiere. Poi immagino pioverà due gocce anche in quello.
1: No, allora, sentendo come sta piovendo a Testaccio, secondo me
0: in quel momento
1: anche,
0: è proprio
1: a Trastevere, ecco, però.
0: Esatto.
6: Ciao,
1: così,
6: Summer Camp, oggi al panificio Serubo, grande produzione di frese integrali. D'estate una bella fresa con il pomodoro.
0: Balla.
6: Scende che è una bellezza. E fra poco si va in spiaggia.
0: E vai.
1: Ciao.
0: Poi tra l'altro, visto che è integrale anche per la la ciambella.
1: Come dici che va in spiaggia lui? Fa nudo?
3: Naturista.
0: No.
1: Naturista.
0: Six pack.
1: Ma certo.

0: L'avevo pensata prima questa canzone.
1: Ma è incredibile che voi pensate una canzone e Radio DJ ve la mette. Incredibile.
2: È l'inconscio collettivo, ragazzi.
3: Quella roba lì, sì.
4: Bella Summer Camp, qua a Centocelli, dato che ha parlato di Giancane. Non piove. Ma vedi, vedi, mi sa che piove perché è davanti te sto facendo. Centocelli ancora non piove.
1: Ah, infatti, vedi, sì, sì. Avevo azzardato Trastevere per quello.
3: Con un altro quartiere di Roma.
5: Ciao Summer Camp, a San Giovanni ancora non piove. È nuvoloso, abbastanza nero, ma ancora non piove. Eppure d'estate non sta lontano da San Giovanni.
1: Cioè, è vero.
3: Il metodo dei quartieri.
1: Vedi, dai, il metodo dei
2: farà piacere a chi sta per scendere a Roma Termini e sì, deve prendere magari un taxi da quel lato, no, della stazione. Scusa. Come San Lorenzo diceva, ah no, San Giovanni.
1: Come ci sono tante radio locali a Roma che parlano di calcio, non ci sono radio locali che parlano del meteo locale.
6: Ma il fornaio cosa metterà ai piedi quando andrà in spiaggia?
7: Come me la mangiare adesso, regà, una bella rosetta, mortadella e auricchio.
1: Secondo me più quella, più quella schiacciata. Beh, più quella, però c'è un po' più schiacciata,
2: c'è,
1: diciamo,
2: quella grande e quella piccola, anche, esatto. Perché molti fornai vanno con le ciabattine.
1: È vero, quando c'hai proprio quel piedino fatato ti fai la ciabattina.

0: Trastevere piove, summer camp, qui non sta piovendo, non sta piovendo niente, sta accendendo Trastevere. Niente cazzate.
1: Oh, ma come? Ma allora cos'era, un messaggio registrato?
2: No, è vero, ma probabilmente dipende anche da zona all'interno di
1: quartiere. Ho capito, raga. Sono tante piccole nuvolette dei quartieri.
2: È così.
3: Andiamo tardi.
1: Dove andiamo? In pubblicità?
4: No, ce n'è un'altra? Un'altra ancora. Dai, che bella questa cosa. Niente.
1: Dopo arriva un'altra.
4: E allora ripassino. Radio DJ. Che non è un vino.
5: Piccolo. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Mamma, raccontaci una storia.
14: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Ma voi, se qualcuno vi agita la Coca-Cola e poi ve la dà, fategli il trucco che insegnò Howard Hamlin, un avvocato del giro di Saul Goodman in Better Call Saul, che funziona davvero, è una di quelle cose che ho imparato grazie a un telefilm.
1: Ok, ma stiamo parlando di Coca-Cola in lattino o in bottiglia?
0: In lattina.
1: In lattina.
0: Ah, tu dici che non no, vale.
1: No, dipende,
0: per...
1: non dipende. Fatto magari, con la magari vale per tutte e due.
0: Però
1: le
0: se
1: cose,
0: uno
1: no?
0: ti fa lo scherzo e ti prende una lattina di qualsiasi cosa gasata e ti fa
1: esatto.
0: Toh, adesso apri e tu la fai girare un pochino su se stessa.
1: Ok.
0: E quando la apri, per una legge fisica che non ti so spiegare, non fuoriesce.
2: Comunque Tommaso Paradiso da Roma e rimaniamo proprio a Roma, ragazzi, perché non si placa questa polemica sul meteo locale del
1: della ma perché
2: capitale.
1: Cambia di quartiere così, in quartiere.
0: Vabbè, anche grande.
3: Sì. Ma che sta di quella che sta su raccordo, sta diluviando in cultura che se respira. A San Berchema. E dai.
1: Ma non è colpa nostra, noi diamo voce.
2: Dai, l'ultimo.
0: Allora, poi sul raccordo sei in movimento, magari esatto. Ci sei passato attraverso. È vero che a quest'ora in genere si sta fermi.
1: Sei in movimento.
2: Parcheggio annulare.
1: Sei molto ottimista esatto. Per pensare che sul raccordo siamo in movimento.
4: Vabbè, io sto a Via Veneto, davanti direzione Piazza del Popolo, sereno, dietro direzione, diciamo, Università della Sapienza. Completamente nero.
0: Wow!
4: Una bella giornatina a Roma.
1: Capirai, via Veneto. Andiamo a comprare scarpe.
0: Siamo veramente super pettine, no?

0: si direbbe. Beh, a Milano.
1: Via Veneto, sì, insomma, via, iconica. Capirei io mia via, via, capirai io mia via, via Veneto, come dice un momento incredibile della storia del cinema.
2: Da Roma andiamo a Vieste.
3: Ciao Summer Camp, noi stiamo tornando da Vieste. Stiamo tornando a Firenze, nella calda, caldissima Firenze. E non abbiamo assolutamente voglia. Un bacio da Laura,
4: Tommaso
5: e Lorenzo.
1: Tommaso e Lorenzo sono distrutti da sta cosa di tornare a Firenze, mi sembra.
6: Ciao ragazzi, ci avete fatto caso che quando escono le tracce in TV si parla solo del liceo classico, del liceo scientifico, della versione dal greco, dello studio di funzione? Vorrei spezzare una lancia a favore del liceo artistico.
1: Sì.
6: Al liceo artistico la seconda prova scritta è bellissima, è basata su una citazione delle Confessioni di Sant'Agostino e parla del tempo nell'arte. Ciao.
1: Oh, wow. Bello, grazie. Sì, hai fatto bene a precisarlo. Perché la prima prova è uguale per tutti il tema, poi le altre a seconda dell'indirizzo.
0: Ma scusate, negli istituti tecnici perché non parla mai nessuno? Non ci sono le prove lì per appunto, la me.
7: Perché?
0: No, ma nel senso io non ho portato a termine né uno né l'altro.
7: Io l'ho fatto l'ITIS, ci sono le prove. Però,
0: però nel senso al telegiornale dice bene lui, si parla molto. A me è piaciuta molto anche come la racconta.
1: Io ho fatto la maturità al classico e il giorno della prima prova parlano tutti normali, perché è uguale per cui il giorno della seconda prova gli stessi professori della commissione arrivano.
7: Oggi vediamo Senofonte, la versione la dovete tradurre voi.
1: Così è incredibile, da un giorno all'altro.
2: Invece
1: cambiano.
2: A Summer Camp c'è la prova di bastoni fra le ruote.
0: Sì. Tra l'altro un bastone amico, ma non per questo non bastone.
1: Sono proprio i bastoni amici.
2: I peggiori.
1: Sono i peggiori, ricorda.
0: Sentiamo

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Che grazie, grazie, ciò de Barcades. Grande, grande, ti voglio bene. Saluta a Tony Huntley.
1: Sabato lo farai, no?
2: Certo, sabato Tony Adley sarà ospite del concertozzo.
3: Ah, certo, quindi finalmente gli ho i saluti.
2: Siccome sono anch'io lì a suonare con la mia Superluna, spero tanto nei backstage di incontrare Tony e portare ulteriormente, perché
3: sì,
2: l'abbiamo
3: perché
2: già fatto.
3: L'abbiamo già fatto e lui dirà va bene, thank you, thank you.
1: E finalmente Nicky potrai dire super biella.
2: Certo, sì, siamo perché caldissimi ragazzi.
3: È proprio a biella.
2: Allora,
4: caspita raga, sono su una stradina con le mucche che pascolano, andando verso il rifugio Venini, con una vista del lago di Como incredibile e contro The Barricades. Adesso mi fermo e mi limono da solo.
3: Bravo. Sì, bravo, sì, sì, sì, bravo.
2: Ma che bel quadretto. Bello,
3: sì. Anche lui che si limona da solo è sempre un bel quadretto.
2: Allora, mi ha colpito molto la cosa che raccontava Matteo stamattina. Beh, non tutti, però ci sono degli americani convinti che la schiuma del cappuccino sia fatta sia un po' bianca, un po' marrone, perché arriva da mucche che sono pezzate, vera? Io non l'ho mai sentito. No, però guarda,
3: guarda che non guarda mi stupisce che, per
2: non
3: niente.
2: Sì,
3: non mi stupisce per niente.
2: Cioè la mamma, sai, che dice al bimbo in vacanza a Firenze.
3: Sì.
2: You know the foam on the cappuccino is white and brown because the cows.
3: Sì.
2: E a volte fanno quante cose che mi insegni,
3: quando
2: mamma.
3: Quando ti fanno anche la forma a cuore con la schiuma del cappuccino, perché hanno la mucca, la tetta a cuore proprio.
1: Sì, poi con questo caldo le mucche.
2: Tu già le tette a cuore.

0: Con questo caldo le mucche sono tutte pezzate, ragazzi.
1: Bella.
2: Molto bella, molto bella.
1: Davvero.
2: Molto bella, bella. Sempre, sempre caldissimo con i dead jokes. Che poi...
3: sì, però oramai non li posso più usare con mia figlia.
2: Ma noi ridiamo invece. Pur non avendo figli, non essendo padri, ci fanno ridere i tuoi dead jokes.
1: Allora,
2: facciamo,
1: ragazzi,
2: gli auguri a Joe Squillo, ragazzi.
1: Ma senti che classico che tiriamo fuori.
2: Sì.
1: Sempre avuto massimo rispetto per Joe Squillo, perché mi ricordo degli inizi della sua carriera, no? Del punk rock.
2: Sì.
1: E ancora adesso la vedo sempre carica, non so, per esempio va sempre a trovare, sale sempre sul palco con le bambole di Pezza, perché sai che oltre alla musica e oltre alla moda c'è sempre stato tanto impegno, no, da parte di Joe Squillo, e non ha mai mollato, questo gli va riconosciuto. Ti vogliamo bene, Joe, rifacciamo questo classico che Joe Squillo portò a Sanremo insieme a un altro nostro mito.
2: Joe, eravate un duo e un duo siamo anche noi che la rifacciamo.
1: Ci proviamo, eh.

0: grandi ragazzi, meno male voi ci siete, voi a farci rinfrescare un pochino queste canzoni, siete fantastici.
1: Beh, poi canzone molto appropriata al summer camp di oggi, perché qui è la solita squadra di calcetto, sì, senza portiere.
2: La solita, sì.
1: Però
2: sì,
1: di
2: sì,
1: là, visto che oggi non c'è il mister, c'è Fosca, sì, c'è Charlotte, sì, e c'è Carlotta, esatto, cioè beati tra le donne.
2: Esatto.
3: Buon pomeriggio, summer camp. Per la Coppa d'Afa segnalo 41 gradi in provincia di Modena. Complimenti ai ragazzi presenti a Varano che hanno portato avanti un pomeriggio stupendo sotto un sole infernale e ci hanno fatto divertire tantissimo all'evento Yamaha. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro. Grazie. Ciao.
1: Ma chi noi sono questi ragazzi?
2: Noi ragazzi, tanti ragazzi, magari non si riferiva a noi.
4: Bel caldo, bello.
2: Bel caldo, poi insomma, un autodromo,
1: ma l'asfalto
2: il circuito,
1: poi rinfresca
2: caldo,
1: la sera.
2: Caldo,
4: Però
2: sì,
4: c'erano
2: sì,
4: le moto che provavano in pista, sì, effettivamente c'era una bella arietta, quindi sì, la Sabrina Perego ha ragione quando dice che muovono l'aria.
2: Tutto intorno natura, sì, tutto intorno comunque.
1: E va bene, quindi allora andiamo a sentire.
2: Ti passavano davanti le moto e dici: no, che fresco! No, che fresco!
1: Ma perché portare un ventaglio quando puoi avere delle moto che ti girano intorno? No, è la figlia di.

Dave Grohl ha pubblicato il suo primo album da solista, cioè poi nel senso era solo anche prima, non credo facesse parte di una band. Comunque insomma si presenta da sola, nome e cognome, sì. Violet Grohl, Bug in a Cake.

0: Senti che bellina, questo garage rock.
1: Bellina, senti bellina. Si sente che sei stata a Firenze.
2: Violet Grulla.
1: Bellina, Violet Grullo, sì.
0: Bagging the Cake. Molto bello anche il video, non so, mi rinfresca un po' la sua bellezza e la sua coolness, ma anche un po' questa ambientazione da casa di provincia della San Fernando Valley in California.
2: A proposito di fresco, sentite qua, eh.
3: No, ma ragazzi, io oggi, cioè stamattina sono partita alle 5:15 dall'Alta Val Seriana con 16-15 gradi, si stava da Dio. Sono arrivata a Bergamo, ce n'erano già 24-25. Inizio a pulire, a restaurare delle lastre di marmo posizionate frontalmente a dei condizionatori. Quando hanno acceso questi quattro condizionatori volevo morire, mi sembrava di essere un pollo arrosto, cioè c'erano già 40 gradi e hanno acceso i condizionatori, pensavo di morire dopo mezz'ora, sono uscito dal travattello.
0: Però tu eri, hanno messo l'aria, tu eri, eri fuori, il generatore,
2: lo split, lo split,
0: sì, che ci dimentichiamo sempre che l'aria condizionata butta fresco fuori,
1: esatto,
0: e
1: caldo, cioè, fresco, scusa, dentro e caldo fuori.
0: Ah, ma non ci sto capendo più niente.
1: No, cioè il generatore o come cavolo si chiama quel robo che puoi sparare a calda se tu hai acceso il condizionatore e ti trovavi proprio lì.
0: Beh, qui nel vecchio, quello che una volta era il parcheggio di Radio DJ, sì, no? Sai che c'è quella specie di, assomiglia un po' al muro di Marshall degli SDC, ma invece che casse Marshall sono gli sfiati di tutti i condizionatori di,
1: esatto,
0: dei,
1: a volte gocciolavano, sì.
0: Beh, se vai lì, infatti, se ci fai caso, non ci sono forme di vita, no, lì.
4: Hanno girato, no, un nuovo Io sono leggenda di Will Smith
1: lì intorno.
0: Il nuovo, no. Ma infatti bisognerebbe andarci piano, bisognerebbe fare il meno, sì, possibile, per ricordarsi che ogni volta che ci rinfreschiamo con l'aria condizionata stiamo comunque riscaldando l'ambiente circostante.
2: Ragazzi, vi piace questo filotto che facciamo adesso per merenda?
0: Diciamo. Sì, perché allora vedete, sarebbe l'ora della torta. Io ho qui ancora un mezzo biscottino che non ho fatto in tempo può mangiare, sì, perché la canzone
1: in
0: di
1: uno c'è il verme, bug in the cake, c'è il baco nella torta. Questa è una torta,
0: ma in quale torta?
1: Nella quella dei cake, che così si chiama,

0: Sì, perché insomma la storia originariamente era quella di una donna che viene lasciata in malo modo, no?
1: Sì, esatto.
0: E che si riprende, no? Pian piano si emancipa un po' da questa sorta di lutto, no?
1: Sopravviverò.
0: Sopravviverò e come sopravviverò,
1: certo.
0: No? E però insomma nella storia anche molti uomini diciamo sono rimasti a piedi nella stessa maniera, e i cake in qualche modo hanno voluto dar voce anche al... Mi sembrava doveroso dopo il siamo donne.
1: Hai ragione,
0: no?
1: sì, diciamo. Sì, sì.
0: Va bene. Con questo filotto quindi Bugging the Cake, la canzone nuova,
1: sì,
0: di Violet Grohl.
1: Cake sono
0: cake.
1: Loro
0: che però facevano la cover di Gloria Gaynor.
1: Esatto.
0: E basta, che dire, è il momento di prenotarsi per il premio Fedeltà, come ricordato precedentemente in questa puntata di Summer Camp. Da oggi e per tutta la settimana vi mandiamo a Tarvisio, o meglio nel Tarvisiano, in quel crogiuolo, diciamo, in quella terra dove c'è un po' d'Italia, un po' di Austria, no? Siamo proprio lì sulle montagne con questi panorami spettacolari, dove suoneranno in tanti, da Ludovico Einaudi a Coez, da,
1: sì,
0: Manu Chao a Elvis Costello, da Tom Smith a Mannarino, insomma cioè, ci sono tanti concerti. E
1: da sabato 11 a domenica 26 luglio sceglierete poi la data che più vi piace.
0: Oh yeah.
2: E niente, volevo completare il bollettino meteo di Roma dicendo che adesso, sì, piove anche al nuovo salario. Probabilmente a testaccio avrà finito da un po', però ecco, sta cominciando qui. Ciao.
1: Niente, non è uniforme questa pioggia romana oggi.
0: E no, gira, sta
1: gira. Chissà dove andrà a finire, gira.
0: Vabbè,
1: gira.
0: Ma quando sei in una città stupenda come Roma, te la vuoi fare un po' tutta.
1: Esatto,
0: no?
1: Quindi, forse sì. Quella nuvola lì che se la sta facendo tutta.
0: Ma secondo me la nuvola ha chiesto alle sue amiche nuvole,
1: sì,
0: mi sai consigliare un bel quartiere di Roma?
1: Ma come fai? Dove cadi, cadi bene.
0: Fa,
1: è la stessa nuvola che poi andrà in salento.

0: su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: so voi, ma io non me ne sono reso conto subito della freschezza di questa canzone. Ho dovuto sentirla in altri programmi su Radio DJ per dire: oh, ma bella questa, ma perché non la... No, ma sai che forse la mettiamo?
1: Che magari tu sei in un posto in cui non ascoltando questa canzone senti proprio uscire l'aria condizionata dove
0: mi
1: anche
0: piace,
1: non c'è.
0: Mi piace. Bravi, Jungle, The Wave.
2: Ma poi come suonano bene le canzoni su Radio DJ?
1: Suonano meglio che ovunque.
0: Suonano meglio che nelle altre radio. Con la macchina del suono che abbiamo, con tutti gli assestamenti, la catena e il giro, no? che fa la musica prima di arrivare alle casse, che ne so, della vostra macchina, della vostra cassa Bluetooth, della vostra vecchia radiolina, no?
1: Certo.
0: Della vostra piccola scatolina, no?
1: La piccola scatolina. Sì. Ma perché, scusa, non c'è un omino in ogni piccola scatolina che mette la canzoncina che state ascoltando e che parla con la vocina e dice quelle cose che state ascoltando anche adesso in questo momento?
3: Perché un giorno posso parlare anch'io dietro quella scatolina.
0: Tornando alla...
1: dove le trovi così al volo poi?
0: Tornando alla canzone All'incirca così, molte anche donne hanno apprezzato il nostro cantare Siamo donne. Non è che abbiamo cambiato il testo, abbiamo fatto gli auguri a Giusquilla come tante altre volte.
1: Noi non lo facciamo mai, sai che a volte la canzone è magari pensata al femminile, con un testo al femminile, a volte viene cambiata se cantata da una voce maschile. No. Invece noi questa cosa non la facciamo mai.
0: Però Carla dice: oltre alle gambe c'è di più, ma a me comunque vengono in mente le vostre gambe pelose.
1: È un po' inizio, sì.
0: Io ho detto: cosa ne sai tu di come sono le mie gambe?
1: Tra l'altro, perché
4: dai,
1: potremmo...
4: esci da ste gambe, Nick,
2: no,
4: facci
2: allora, no, le paranoie.
1: A parte che tu non hai mai messo i pantaloni corti nella tua vita, quindi neanche noi lo sappiamo.
0: No, comunque poi vado al mare anch'io, insomma, lo sanno i miei amici che c'ho i peli.
1: Le ho viste solo perché abbiamo giocato a calcio insieme un paio di volte.
0: No, però i ciclisti tendenzialmente si depilano.
1: DJ Aladdin è liscio come...
0: Ma infatti, poi mi sono...
4: No, vabbè, ma io qualcosina c'ho. No,
1: liscio come l'olio.
0: E lasci a chiazze.
1: Sì, ma un pochinino.
0: No, però
1: sai cosa sono le mie e le tue, scusami, bianche. Cioè io sono stato al mare e ho messo tanta di quella protezione Kids 50 più che sembra sia stato in cantina la domenica.
2: E la terza gamba di DJ
1: Ali è in forma,
2: no, per la roba del drum and bass, no?
1: È in forma.
0: No, comunque mi diceva Fosca che i ciclisti tendenzialmente si depilano per evitare infezioni cadendo.
1: Ma anche per i massaggi,
0: no? Sembra che cadano solo loro.
1: No, infatti,
0: cioè, allora io se cado qua in ciampo e poi il pelo mi fa infezione.
1: Sì, anche per i massaggi è un po' quello che fanno tutti gli atleti, no? I calciatori.
0: Anche a me piace farmi fare i massaggi, però non mi sono mai sognato di...
1: Coi peli magari se li fai tutti i giorni, allenandoti tutti i giorni, potrebbe essere un problema.
4: Andare a trapiantarteli in Turchia, Nick. Hai bisogno, vuoi pelo in più.
1: C'è chi si depila, poi si pente, vai direttamente in Turchia a trapiantarsi.
0: Ma tu ridi, ma a me la barba mi cresce meno adesso sulle guance, mi spiace. È vero,
4: Da quando sono più scavate.

0: Progetto Guance.
1: Progetto Guance funziona anche sulla
2: quindi
1: barba.
2: Progetto Guance è anche.
3: Sai che ci penso a quella roba. Vabbè.
4: Ciao, sono Lidia e sto tornando da un teatro dove stiamo provando Sister Act.
2: No, che bello, Sister Act!
3: Che bello!
2: Musical bellissimo!
3: No, ma che bello che state facendo proprio le prove per il musical. Non scordatevi di invitare il nostro Francesco, che è un grandissimo fan dei musical.
0: Io ne ho visto uno recentemente, un musical sui Queen, We Will Rock You.
2: Ti è piaciuto?
0: Sì,
2: ti piacciono i musical? Ma anche Sister Act, il film, lo ha consumato Francesco.
3: A me piace.
2: Anche a me.
3: Vai, Olivia!

0: comunque Tosimi, apprezzo l'impegno, apprezzo l'ironia, apprezzo tutto, ma con 39 gradi e il clima mezzo rotto non rinfresca proprio un cazzo qua. Cosa hai fatto due giri al calendario, che ne posso più. Ciao Max da Rovigo.
1: Vuol dire, allora, ho già fatto capito, due giri, bravo, del calendario,
2: perché ho capito tutto tranne questa cosa dei due giri del calendario. Mannaggette,
1: ma forse i santi che sono scritti
2: sai che sono tanti i santi del calendario, certo. Fare due giri,
3: ma non bastano, ma non bastano.
2: Fare due giri e tanta roba, ce n'è uno al giorno.
3: Però mi è piaciuta l'espressione il clima è rotto, sottintendendo il climatizzatore. Però poi è anche vero che il clima, quello proprio, il clima è rotto.
1: Io l'avevo più capita così.
3: Ma è anche così.
1: Però è bello perché adesso non sento più tanto dire quella roba, ma ha sempre fatto caldo. Un po' meno, finalmente si stanno convincendo sempre in più persone.
3: Secondo me c'è un risveglio delle coscienze. Dai, speriamo, in generale. Speriamo. Un po' lento, ma.
1: Sì, io confido molto nei Gen Z e in quelli che verranno. Vai. Insomma. Sì.
3: Allora, dai, mettiamo un po' di musica impegnata, proprio per testimoniare, diciamo, questo aumento di consapevolezza a livello globale.
2: Va bene, mettiamo un po' di musica dei Gen Z, proprio, se vi va, dai.
3: Né uno né l'altro. No. Però senti che le

0: Anzi, nonostante i 40 quasi gradi che sono qui a Sansepolcro, un po' meno via, con questa canzone torno indietro di 40 anni. Che meraviglia! Grazie Summer Camp, grazie.
1: Un anno a grado, mi verrebbe da dire,
2: sì,
1: no?
2: Bravo, esattamente quello.
1: Video buffissimo, sì. Poi perché poi era ambientato in una sorta di medioevo, una sorta di frittole, no?
2: Sì.
1: Però con queste sonorità molto disco anni 80, con rullante proprio che fa... Dove in genere gli artisti immaginavano più un futuro... vicino, no? Mm. Cioè, negli anni 80 c'era molto questa cosa di spazio, no? Invece loro guardavano al medioevo.
3: Io nel nuovo disco della Superluna un po' di medioevo me lo aspetto, Nico.
2: Beh, io ti ci vedrei
1: allora,
2: bene.
1: C'è medioevo e medioevo. Esatto. Questo non era il medioevo di Barbero, era un medioevo piuttosto pacchiano, diciamo.
2: Sì.

0: niente di meno, i primi biglietti a disposizione vanno a Foggia.
1: A Foggia dalla Valentina. Valentina.
0: Ciao Valentina.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, che bello. Valentina, poi Valentina specializzata nel vino, prodotti biologici, è già la nostra migliore amica.
2: Sono contenta.
0: Senti, se ne parla di meno del vino che c'è nell'Alta Puglia, no? Rispetto, che ne so, alla Toscana, al Piemonte, con cui adesso non dico che. Però insomma, dai.
1: Cioè, dici che abbiamo rotto le scatole.
0: Ma
1: con scuola,
0: ragazzi, una volta ho incontrato in Brasile una persona alla quale, sai, quando ti conosco, io non so parlare portoghese, però un pochino. Ciao, di dove sei? Sì. Faccio, Italia, insomma, fin lì ci arrivo. E appena gli ho detto che era italiano, lui sai cosa mi ha detto? Primicivo! Primicivo! Cioè, la prima cosa a cui lui ha pensato è il primitivo, che è un vino tipico delle nostre zone, o no?
2: Direi che il Nord Puglia ha soprattutto il nero di Troia.
0: Ah, certo.
2: Se ne parla molto di meno rispetto a
0: nero di Troia,
2: Toscana, però è un ottimo vitigno, un ottimo vino.
0: Certo. Beh, vedo che Francesco fa sì con la testa.
1: Se lui annuisce, ok. Cosa ha di
0: quali sono le caratteristiche?
1: Esatto.
2: È un vino corposo, austero, molto ricco di profumi, con note speziate, quindi è un vino complesso. Non ha nulla da invidiare rispetto ai vini del nord d'Italia.
1: Cioè, okay. È forte? Cioè, uno di quei vini in cui c'è scritto 14 gradi e mezzo?
0: Sì.
2: Non necessariamente, anche di meno, però il territorio dà ottimi vini, anche con gradazioni più basse.
1: Bello.
0: E a livello di botte lo si sente un pochino di legno, di quel barricato che... A qualcuno piace, a qualcuno no, però insomma.
1: Scusa, io guardo Francesco per capire se stiamo facendo domande intelligenti.
3: No, è giusto.
2: Okay, sono intelligenti. Sì.

0: Sì, si sente e
1: ma
0: può
1: non
0: fare un
1: troppo.
0: passaggio in botte e poi dipende insomma da ogni azienda, però
1: Certo.
0: è necessario anche questo passaggio in botte perché lo ammorbidisce, lo
1: Sì.
0: aspetta perché ha un tannino bello austero, importante.
2: Tu hai un'azienda di prodotti biologici, intanto come si
0: Abbiamo
2: chiama e poi
0: un'azienda,
2: cos'altro
0: sì.
2: fate?
0: L'azienda si chiama Antica Enotria, siamo nel nord della Puglia, Cerignola, e poi facciamo anche prodotti sott'oli, quindi prodotti della nostra terra a chilometro strazero, li trasformiamo noi
1: Ma
0: in extravergine d'oliva, quindi abbiamo da
1: pomodorini?
0: lavorare, diciamo così, pomodori anche, tutta la linea del pomodoro, quindi ci facciamo la croce, iniziamo la campagna a breve.
2: Mi piace molto il concetto di chilometro strazero.
0: Sì.
2: Non è chilometro zero, è chilometro
1: E ci starebbe una bella frisella adesso,
2: Mamma mia, mamma mia.
1: Senti, ti
2: Grazie.
1: mandiamo a vedere il No Borders. Beh, non dietro l'angolo
0: No.
1: per voi, ma comunque anche l'occasione per scoprire altri territori e sentire un po' di buona musica. Vi mandiamo nel Tarvisiano, in provincia di Udine, a vedere il No Borders Music Festival. Poi scegliete voi qual è la serata a cui volete partecipare,
0: Sarà un
1: ok?
0: piacere. Io ho 45 anni e provo il premio fedeltà dai miei 17, quindi sono
1: No!
0: particolarmente emozionata.
2: Ce l'hai fatta!
1: Che è la dimostrazione che non bisogna mollare.
2: Grande Valentina!
1: Grande, è stato un piacere.
2: Ciao!
0: Grazie,
1: Ciao
0: un bacio
1: Valentina!
2: grande.
1: Buon
2: Ciao!
1: viaggio!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie,
1: Ciao! Ciao!
0: ciao!
1: Ciao.

0: me la farai una bella rossetta.
1: Me la farei di brutto.
0: Eh sì, ma d'altronde valgono tutte le voci. È quello che fa sound. Cioè, lui prendeva tanti messaggi su Clandestino, ci sono tanti messaggi della segreteria personale di Manu Chao, veri. Ma secondo me un messaggio qualunque.
2: Ma certo.
0: Ricordati di passare al Decathlon a prendere i pesi che non bastano per i manubri, per dire. Filtratino
2: parallele.
0: E ci sta.
1: Metti in cantina le parallele, cosa che ho fatto per la tua gioia.
0: Hai mollato, hai mollato.
3: Gli appendi i vestiti adesso.
4: Ciao Summer Camp, iniziate le vacanze domenica. Ieri una vostra grandissima ascoltatrice, Ludovica, ha ben pensato di romperci un braccio.
1: No.
4: Le mandate un saluto? Ciao.
1: Ciao Ludovica.
0: Ludovica, che com'è?
1: Che è successo?
0: Che tu fai?
1: Che tu fai?
0: Che è successo?
1: Che c'è? Che c'è? Ludovica, che c'è?
0: Ma che è successo? Salta le vacanze, no?
1: Beh, le vacanze le fai col gesso.
0: No, adesso per un braccio rotto.
1: Con i gessi di

0: Ce l'abbiamo da qualche parte ancora un po' di Assiolo? Che volevamo mandare un messaggio tranquillizzante per la piccola Ginevra che ha 8 anni.
1: Sì.
0: Però lei, insomma, durante è durata un mese, questo Assiolo si è

0: Pochino sia, sì. Cos'è il fax?
1: Assiolo.
2: Assiolo.
1: In amore, questo è il canto d'amore.
0: Guarda, piccola Ginevra, io so interpretare il linguaggio dei cani, ma non ancora quello degli assioli, ma sono sicuro che ti sta dicendo solo delle cose belle.
1: Basta.
0: E sul suono dell'assiolo,
3: ma anche di questo splendido piano che riprende il tema di Summer Camp, ci salutiamo e vi diamo appuntamento a domani di nuovo.
0: Meglio assiolo in... che
4: ma l'assiolo quando suona fa anche lui le facce come i rock,
3: le facce da blues, dipende dal canto,
0: sicuramente sì. A domani,
5: vai Nicky, adesso giro di strizzata di palle a tutti, battuta simpatica e via domani.
3: E poi vediamo, sai come toscano ancora per una mezz'oretta,
0: devi andare via dicendo buona merda, così si fa.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Attenzione, grande promo da Teddy.
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ecco le 17. DJ!
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ, in apertura all'Atletica, perché arrivano nuove accuse di doping per Aleš Švácer. A lanciarle è l'agenzia antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del 41enne marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Švácer sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nel sangue che nelle urine durante i campionati di marcia su strada che si sono disputati in Germania ad aprile. Sono innocente, non ho assunto EPO, ha detto l'olimpionico di Pechino 2008 in una conferenza convocata poco fa a Bolzano, ma stavolta non mi difenderò più perché non ho le energie per farlo.

0: Il deputato laburista Andy Burnham annuncia la candidatura alla leadership del partito dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro del Regno Unito. Intanto il leader del partito di destra Reform UK, Nigel Farage, chiede di indire elezioni anticipate. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha fatto sapere che il governo iraniano ha accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese e che questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un'intesa. Abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale sul nucleare, ha detto il numero 2 di Trump dopo i primi colloqui in Svizzera. È stata una videochiamata della madre, partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri, a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le piccole erano nascoste a casa della zia materna a Formia. La donna ha dichiarato di aver agito su mandato della madre delle due ragazzine. Quando le abbiamo ritrovate non hanno fatto salti di gioia, ha spiegato il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. L'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni. L'economista ha guidato la banca centrale americana tra il 1987 e il 2006. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, l'ex numero uno del CONI, è stato eletto oggi dall'assemblea elettiva della FIGC con il 68% delle preferenze. L'altro candidato, Giancarlo Abete, si è fermato al 29%. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto il nuovo numero uno del calcio italiano dopo l'elezione. Da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Ai mondiali di calcio tornano stasera in campo i campioni in carica dell'Argentina, che alle 19 sfideranno l'Austria. Alle 23 invece sarà il turno dei vice campioni in carica della Francia contro l'Iraq. Nella notte è in programma Norvegia-Senegal, mentre domani mattina all'alba si gioca Giordania-Algeria.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Siamo freschezza. La Vale è stanchina.
1: Sì. Sono stanchina perché sono tornata proprio oggi dalla Puglia, dove ieri ho celebrato. Sono stata invitata a un matrimonio bellissimo.
0: Un matrimonio in Puglia, bellissimo. Oggi come vuoi che sia. Stropicè.
1: Un saluto sì. Flavio e Nancy. Molto belli.
2: Andiamo in pugliesi. Non è che andiamo in Puglia a farci parlare dietro, no?
1: Stanno, i miei pagliacci stanno friggendo dei panzerotti.
0: Ballano la taranta.
2: Mangiano bombette.
0: Molto bene, molto bene. Allora, temperature roventi. Tema di stasera è un amore, è un amore. Ma cominciamo con la sigla.

0: buonasera.
1: Buonasera Marta, benvenuti, bentornati, benvenute, bentornate. Pinocchio!
2: Olè!
3: Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao!
1: Allora ragazzi, delle volte avviene, avviene in questo modo, noi lanciamo un tema.
4: Sì.
1: Da quel tema arriva subito un bel feedback da parte di chi ci ascolta, infatti bello di fare questo lavoro e farlo qui con questo pubblico. La settimana scorsa abbiamo lanciato il tema di giochi di un tempo,
4: sì,
1: no?
4: Di quando eravamo piccoli.
1: Di quando eravamo giovani o piccoli noi, perché poi siamo una fascia un po' larga.
4: Certo.
1: Abbiamo detto bambini degli anni 70, 80, 90. È chiaro che all'ascolto c'è anche gente di altre decadi, però di base è venuto fuori il tema poi dei giochi che si potevano comprare. Abbiamo sentito tante reclame, perché così si chiamavano, le pubblicità dei giocattoli di allora. È stato un tuffo nel passato. Introducendo questo argomento dei giocattoli, era venuto fuori il fatto di quanto fosse straordinario quel momento della vita in cui il gioco anche può non avvalersi di giocattoli veri e propri,
4: sì, sì,
1: ma che faccia molto perno sulla fantasia.
4: Certo.
1: Su tutta una dimensione che avviene solo nella tua testa. Nello specifico è arrivata una batteriola di messaggi di persone che raccontavano i giochi che uno faceva da solo o da sola.
3: Sì. Quei lunghi pomeriggi.
1: Esatto, non necessariamente figli unici,
4: no,
1: ma quella dimensione in cui siamo a tanto così dalla lisergia, cioè comunque bambini e bambine hanno una fase, sì, di allucinazioni.
3: Certo.
1: Per cui il grosso
4: avviene
1: nella
4: testa,
1: ti avvali di delle cose, credi di essere,
4: sì,
1: trasformati.

0: cose in altre cose,
1: certo,
0: che, appunto, penne, una scopa che diventa un cavallo, sì, sì. Cose, no? Ecco, e tutto avviene nella testa, e quella dimensione lì è magica, è una dimensione che perdiamo completamente, ragazzi, non c'è niente da fare.
2: È vero.
0: Anche a volerci riprovare è molto difficile,
2: c'è.
0: Però è stata un po' per scontata. Andarla a recuperare è importante. Sono arrivati quel giorno dei messaggi tipo questi.
2: Allora, a me piaceva fare una sorta di bolla con il lenzuolo nel letto dei miei genitori e poi lanciarmici sopra. Ok. Lanciava il lenzuolo e poi puff,
1: oh,
2: capito, si buttava sopra.
1: Sì.
2: L'altro gioco,
0: sotto lenzuole, coperte, appoggiate a sedie, divani. Sì. Castelli, tane,
1: capanne,
0: grotte,
1: rifugi, certo. Come si chiamano? Cose spaziali,
0: navicelli.
1: Ah, brava.
2: L'altro gioco era indossare i mocassini e poi con la pistola che sparava le ventose correre attorno al tavolo fingendo fossero scale e inseguire i delinquenti. Mi piaceva il rumore che facevano le scarpe.
0: Allora, tutto partiva dal mocassino.
1: Sì.
0: Tu infili il mocassino, impugni la pistola, giri intorno al tavolo e stai scendendo delle scale. Cioè, ragazzi,
2: siamo
0: avanti con i lavori.
1: Perché posso dire, molti telefilm hanno molto spesso la scena delle scale inquadrate,
0: certo.
1: E il cattivo che
0: però lì, al di là dell'immaginazione, c'hai anche che ti dà tanta forza e energia il suono del mocassino,
1: come no.
0: Pavimento,
2: certo.
0: Di cucina,
2: certo.
0: È stupendo.
2: Scrive anche un altro gioco, era infilavo una forcina nel fiocco dell'uovo di Pasqua che mia madre conservava,
0: okay.
2: Lo mettevo fra i capelli, salivo su una sedia e cantava a squarciagola.
0: Falchi. Falchi. Con, ragazzi, un divertimento personale, un intrattenimento, un coinvolgimento, ma fortissimo.
2: Sì, sì.
0: Provate a rifare mente locale a quei pomeriggi, a quelle mattinate, a quelle estati, a quei momenti in cui da soli avevate il vostro gioco preferito e lo facevate. Ce lo raccontate al 347 342 5220. Drums, please!

0: sì, in tantissimi, un po' grazie a Summertime di Jazzy Jeff and the Fresh Prince e un po' grazie al tema sono tornati indietro nel tempo. Stiamo parlando dei giochi che si facevano da soli, da sole. Grossa roba veniva nella testa, magari bastava l'accrocchio di due o tre oggetti in casa, in cortile, in campagna. Dove, dove eravate? La sabbia, poi figurati, scavando e costruendo sì. situazioni. Ecco, l'immaginario è quella dimensione, perché un conto è il gioco sociale, quello fatto con gli altri, con le altre, dove c'è uno scambio. Invece quella dimensione di fuoranza, che è il gioco da soli, è veramente una delle prime esperienze di follia che uno fa, perché follia è bella.
1: Sì, perché il gioco sociale ha anche delle regole, mentre quando giochi da solo
2: puoi fare quello che vuoi, può durare il tempo che vuoi, non,
0: cioè, poi sei da solo ma intorno hai miliardi di presenze, relazioni, cose, è incredibile. Comunque stanno arrivando un sacco di messaggi, cominciamo a sentire i vostri
3: vocali.
0: Ciao
3: Pinocchi, quando ero piccolo in piena fase Top Gun mi ero attrezzato come segue. Avevo preso due tubi di un aspirapolvere, che ai tempi c'erano le prolunghe, che erano dei tubi da aggiungere, incastrati in un cassetto che erano le cloche dell'aereo, maschera dell'aerosol a simulare la maschera di Maverick, un caschetto rimediato chissà dove, ci stavo le ore a simulare voli, combattimenti aerei. Non dico il nome perché un po' mi vergogno. Ciao.
2: Ma no, ma che carino.
0: Ma invece è una cosa amorosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
4: Ciao Pinocchi. Allora, io da bambina passavo ore nel mio cortile a raccogliere quei uccellini morti che cadevano dai nidi senza piume. Io li raccoglievo, mi facevo dare un cucchiaio dalla mia mamma, facevo dei bei buchini all'interno del giardino, li seppellivo, poi con i ramoscelli facevo una crocetta. E stavo lì ore, tutta sudata a fare queste cose.
2: La fatina del cimitero, diceva, degli uccellini.
4: Dagli una morte, dagli seppellirli in maniera...
2: È carina.
0: Decente,
1: no, poi una cosa dell'igiene, no? Bello, col cucchiaio li prendeva,
0: Sì, ma io penso che sono quei giochi che una mamma di oggi non ti farebbe fare.
1: No.
0: No, no, non lo so, poi magari mi sbaglio, però mi dà l'idea che adesso ci sono.
2: Più che altro starci da solo, senza che nessuno ti guardi, dei grandi, per poter giocare, perché poi questi giochi sono belli perché tu non ti senti visto o vista, no?
0: Sì,
2: cioè eri nella tua bolla.
0: Assolutamente. Ancora.
5: Ciao Pinocchio, sono Benedetta da Como. Io disegnavo delle curve morbide su un foglio che si incrociavano, che si univano, e poi coloravo con colori diversi. Tutti diversi le forme che si creavano.
0: Certo.
5: Ragazzi, le mucche cosmiche le chiamavo, le faccio ancora per rilassarmi.
0: Vedi?
1: Bello, bellissimo.
0: Allora, la Nunzia si era costruita un PC portatile di cartone e lo usava insieme ai volantini delle agenzie immobiliari che puntualmente venivano messi nelle cassette delle lettere. Per fingere di progettare e vendere delle case a dei clienti immaginari. Oggi è un architetto.
2: Vedi, a giocare all'ufficio.

0: Ciao Pinocchi. Allora, il piedistallo del telo per proiettare le diapositive diventava l'asta di un microfono e la racchetta da tennis diventava una chitarra e io mi esibivo davanti alle bambole cantando a squarciagola Masini, Baglioni, Antonacci e sognavo di essere famosissima.
1: Beh, bambole pazze di gioia, ancora ringraziano perché hanno avuto questi concerti strepitosi solo
2: gratis,
1: per loro.
2: Sì, fatti.
1: Mamma, che bella roba.
3: Bello.
4: Ciao, sono Silvia da Falconara. Quando ero piccola prendevo una penna di quelli Papermat che aveva il tappo richiudibile e ci agganciavo un nastro lungo colorato
1: certo.
4: E diventavo una fantastica ballerina e ginnasta di danza ritmica.
2: Certo.
1: Giusto, bravissima.
2: Giusto.
1: Bravissima. Bene, continuate 347 342 5220 i vostri giochi da soli e da sole.

0: Radio DJ, stiamo ricordando quella fase della vita in cui da bambini, da bambine, tutto avveniva nella testa e bastava niente. Arianna dice: ho sempre girato l'Italia con i miei genitori. Ogni volta che visitavo castelli, rocche, fortezze, mi estraniavo e diventavo la principessa. Tenevo il vestito lungo con le mani, scendevo le scale, parlavo con le ancelle immaginarie, mi affacciavo per controllare l'arrivo in mare del mio amato, mare che ovviamente non c'era. E parlavo da sola.
1: Oddio, che bello!
0: Quando ero piccolo avvicinavo i letti, quello mio e quello di mio fratello, coi cuscini, robe varie, creavo nel mezzo il sedile di una Formula 1. E poi iniziavano infiniti gran premi, rimonte, incidenti paurosi, premiazioni e vittorie incredibili. E poi dietro casa c'erano delle colonne di cemento appoggiate a terra che creavano una specie di rialzo. Io mi mettevo sopra come fosse un palco, e i palchi, ragazzi, non mancano in queste storie. Ripetevo a memoria la coreografia della trasformazione di Sailor Moon. Sailor Moon, la luna in te. Compreso il momento dove appariva lo smalto rosa sulle unghie. Sailor Moon è ancora il mio anime preferito.
1: Ma certo!
0: È strano che abbia un nome da donna che l'ha scritto.
1: Sì, ma, conosco, se... ma come se fosse, dai! Sì.
0: La Silvia invece dice: da mio papà su uno scatolone mi fece disegnare la plancia

0: di un aereo con tanto di comandi per il decollo e quella, la leva per il...
1: La cloche.
2: Sì, che bello.
3: Che bello.
0: Mi mettevo sul divano accanto alla finestra e da lì viaggiavo.
1: Si decolla!
0: Da bambina avevo costruito col cartone degli scatoloni la plancia dei comandi del robot Venus di Goldrick. Sparavo missili performanti e raggi laser, facendo finta di essere Venusia, che combatteva al fianco di Actarus per sconfiggere il regno di Vega.
1: Stupenda, stupenda.
0: E grazie a Barbara abbiamo sconfitto.
1: Grazie,
0: proprio
1: Barbara.
0: Grazie a lei. Sì. Chiudo con Roberto, che da bambino il suo letto aveva la sponda alta dal lato dei piedi, cuscino a mo' di sella e via, a cavallo. Cowboy nella prateria.
3: Caro!
1: Bellissimo!
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: DJ One Nation
6: One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
6: L'amo, che tu ci credo.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomi

0: con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su...

0: di puntata. Quando si era piccoli, piccole, c'era quella possibilità di fantasticare, di giocare, intrattenersi, quindi intrattenersi dal punto di vista del divertimento, ma anche della testa. Era proprio immaginare essere realmente in altri posti, con persone che non c'erano, sì. Immaginando di avere anche altre età.
1: Ti dirò di più, a me, e poi io se volete vi racconto un po' dei miei giochi, ma per esempio c'era questa cosa che quando eri dentro, io facevo le missioni, erano complicate, bisognava andare a salvare gente, poi venivi imprigionato dai cattivi, poi ti liberavi con delle armi.
0: Sì, c'erano tanti, avevano i nemici, sì, da cui,
1: certo,
0: difendersi.
1: Solo che poi a un certo punto è pronto a tavola, quindi era passato il tempo, interrompevi lì e il giorno dopo volevi ricominciare da lì. Cioè era a puntate, capito? Un sogno.
0: È una roba stupenda e questa capacità la perdiamo. Qualcuno scrive, ah, i bambini di oggi, le bambine di oggi non hanno più la capacità. Io sono convinta invece che ce l'abbiano.
2: Ma sì, credo sia congenita in noi proprio.
0: Sì, è una cosa speciale che perdiamo, forse è anche importante perderla, perché fa parte della costruzione di un'identità. Però ecco, ricordarla, riportarla alla mente è molto carino. Sentiamo un po' dei messaggi che sono arrivati.
3: Scusate, mando il vocale, sono in auto. Io ero una sfigata numero uno, giocavo a fare la piccola fiammiferaia seduta da sola in un gradino fuori di casa, in strada. Non mi guardava
1: di
3: nessuno.
2: Non la guardava nessuno.
0: No, perché c'è tutto un filone delle poverine.
2: Ma infatti è arrivato anche questo messaggio. Ascoltandovi mi sono ricordata che da bambina giocavo a fare Anna dei Miracoli. Mi bendavo, mettevo l'ovatta nelle orecchie e cercavo di

0: avermi in casa utilizzando gli altri sensi.
1: Lo faceva anche Diago.
2: Sì, io devo dire, non so l'ascoltatrice, io perché c'era il cartone animato Maya Kitajima, che era, voleva diventare attrice in questa serie, diventava un po' di personaggi famosi, e per tante puntate lei si esercitava a diventare Anna dei Miracoli, che è il personaggio che è sorda, cieca e muta, sì, chiusa, bendata in una villa abbandonata per giorni e giorni. Vuoi non scioccarti, vuoi non provarlo?
1: Certo. Ma veramente, e quindi tu Anna dei Miracoli fissa?
2: Fisso, in dei pomeriggi bendato, chiuso, a muoversi.
1: Ma ragazzi, c'è dell'incredibile.
0: Sì.
3: Ciao Pinocchi. Allora, io quando ero piccola avevo un piccolo tavolino in plastica, un tavolo dei giochi, e quando volevo fare delle cene particolari prendevo questo tavolino, lo apparecchiavo tutto carino, mi facevo mettere una candela al centro della mia mamma, mettevamo il tavolino nella stanza accanto a quella della cena e io mi inventavo e fantasticavo degli interlocutori con cui andavo a cena al lume di candela.
1: Hai capito? Hai capito?
2: Oh, che tenerezza.
1: Sì. Mi piace anche quando c'è una strumentalizzazione degli adulti in funzione, sì, cioè che devono solo entrare, fare quello che ti serve e
0: via, via.
1: Tipo io mi ricordo, io e mia sorella a fumare come con le sigarette vere, che adesso è un gioco che non si farebbe più. Cioè non accese ovviamente,
0: sì,
2: però giocare a farle grandi.
1: Certo, vabbè, ma ragazzi, ma i genitori fumavano in pace ai figli, ma tutta la gravidanza e poi addosso alle culle,
0: ma
1: vai,
0: certo,
1: dentro.
0: Ma
1: per cui chiusi in macchina con i finestrini su. A voi ci ha cresciuti così, sì, sì. Per cui dai, figurati.

0: Momento in cui si gode di un dono speciale, che è quello della fantasia e del gioco, di quando si giocava da soli o da sole e si poteva essere conduttori o conduttrici radiofonici,
1: sì,
0: attrici protagoniste, perché poi invece quando magari giocavi con amiche o ti toccavano dei ruoli di
1: comparse, secondo, terzo piano.
0: E invece così finalmente nella tua fantasia decidi tu chi c'è, chi non c'è e in quali ruoli. Cantanti di successo. E poi per esempio coi doppioni delle figurine Panini, interi campionati di calcio, ore di divertimento solitario sul pavimento di casa,
2: cari.
0: Oppure in bagno mi sedevo e facevo le pubblicità della carta igienica, dello shampoo, tutto quello che c'era lì, certo, capito? Cioè,
1: lo vendevi?
0: Annunciatrice di programmi, già che eri seduta, approfittavi, era una pausa.
2: Sì, certo.
0: Questa cosa torna, questa cosa dei bagni, cioè quella piccola pausa durante, insomma...
1: Sì, le tue funzioni,
0: perché non approfittarne per essere delle cose
1: che poi non erano piccole pause, erano lunghissime pause,
2: anche perché vendi una cosa, vendi l'altra e poi tra pochissimo un bellissimo film.
0: La Cam invece si ritrovava spesso ad andare dal nonno, che aveva un orto con un sacco di alberi da frutto, e si arrampicava tra fico e ciliegi nascondendosi coi rami e le foglie dai nemici. Questa cosa dei nemici che ti cercano e tu riesci a sfuggirli, piace tantissimo. E poi Marco, che aveva trasformato un vecchio aggeggio elettrico nel flusso canalizzatore del film di Ritorno al Futuro.
2: Ma certo!
0: Dei super viaggi nel tempo con una macchinina, e era bellissimo, proprio stupendo.
2: Sì.
0: Anna Maria, vivevano in cinque in una casa di 35 metri quadri.
2: Amore.
0: E per giocare da sola si nascondeva dietro l'ombrello grande, aperto, e dentro c'era la tana. Quindi c'era lei, i suoi pupazzi, i peluche, e viveva avventure fantastiche, incastonate tra l'ombrello, l'armadio e la porta finestra della terrazza. Un giorno era un'archeologa, un giorno una veterinaria, un giorno una cantante. Era bellissimo.
2: Mamma mia.
0: E poi invece l'Elisa, che col fratello trovavano degli scatoloni, magari quelli delle lavatrici e dei frigoriferi, li trasformavano in macchine, autobus, intagliavano i finestrini. E poi disegnavano tutti i particolari, dentro mettevano i seggiolini, gli sgabelli e via.
1: E via, si viaggia.
0: E con Scotto, con tutti i particolari, le giornate ci passavano. E poi in quarta elementare, in ricreazione, giocavo da solo all'esploratore.
2: Ecco!
0: Ma in cortile per ore, cioè nel senso che a un certo punto mi accorgevo che erano rientrati tutti in classe e ero rimasto solo io. Amore!
2: Okay.
0: E chiudiamo con 15 anni, non mi lasciavano andare in discoteca, mi ero inventata di farci andare le Barbie. Vestite succinte che facevano anche inciuce e cose sconce.
2: Eri grande.
0: Sì, era grande, però
2: intanto...
0: non potendo andare in discoteca, allora sai che ti dico.
2: Faccio le prove.
0: Non male. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: 17:47 Radio DJ, c'è una tenerezza e il tema lo regala bambini e bambine che per ore e giornate laddove c'era magari le vacanze o il weekend di giochi da soli, dove si calavano in dimensioni fantastiche giocando, immaginando mondi o interpretando personaggi stupendo.
1: Ciao Pinocchi, i miei mi avevano regalato la raccolta che usciva in edicola C'era una volta, tutta a fascicoli con le storie più o meno note, e io prima ascoltavo la storia con il mangiacassette e dopodiché prendevo il registratore, quello con attaccato il microfono, e mi rileggevo la storia, la registravo e la riascoltavo.
2: Facevi l'audiolibro,
0: esatto, da sola per riascoltare.
2: Esatto. Sì, brava, sì.
0: Bellissimo.
3: Ciao Pinocchietti del mio cuore, il mio smondare, smondare sveglie, piccoli giocattolini, smondare, smondare ore, ore, ore. Oh. Un bacio da Francoforte, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao Pinocchi, io prendevo la scatola dei bottoni e facevo le famiglie con i bottoni simili, quindi la mamma, il papà, i bambini, i gemelli, a volte la nonna e il nonno. Quando avevo finito di fare tutte le famiglie, che erano veramente tantissime, il gioco era già finito perché mi ero già stancata, però passavo diverso tempo.
5: Bello, molto le famiglie di bottoni.
6: Ciao ragazzi di Pinocchio, io da piccola ero un pescatore, salivo sul tavolo della veranda dei miei genitori, a terra ci mettevo le mollette e creavo con cucchiaio di legno, metro, quello morbido, alla cui estremità poi ci attaccavo una calamita, una canna da pesca. Quindi ero sulla mia barca, che era il tavolo della veranda dei miei genitori, e pescavo le mollette con l'affarino con la calamita, no? Mi divertivo tantissimo. Mamma, facevo questo gioco con mio fratello e era troppo bello.
2: Ti credo. Ma hai fatto bene poi. Comunque, cioè, che ci abboccavano.
0: Certo.
2: Che soddisfazione.
7: Ciao, sono Emanuele da Rimini e sono dell'83, quindi ero un bambino a fine anni 80. E il mio gioco preferito era una piccola pistolina a molla chiamata Condor, che sparava dei gommini gialli. E il mio babbo, che faceva il falegname, mi aveva costruito un piccolo bersaglio e davanti gli appiccicavo le foto prese dalle pagine dei giornali di gente, che mia mamma leggeva tantissimo questo giornale, questo settimanale, e niente, mi divertivo a sparare contro le facce dei personaggi famosi e raccogliendo poi i pallini in questo bersaglio
5: per ore, per ore e ore,
7: mamma, con tanto tanto amore.
0: Ciao. Però la strada in faccia ai personaggi famosi,
5: a Pippo Baudo.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
7: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
6: Beh, dovresti proteggerti di più.
7: Corridoio, io uso Max Meyer.
8: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.

0: 5. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5...

0: trasporti IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E adesso sono le 18. DJ!
3: Buonasera, benvenuti all'appuntamento flash del notiziario di Radio DJ. Il neodeputato laburista Andy Burnham annuncia la candidatura alla leadership del partito dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro del Regno Unito. Intanto il leader del partito di destra Reform UK, Nigel Farage, chiede di indire elezioni anticipate. L'ex presidente della Federal Reserve Aaron Greenspan è morto all'età di 100 anni. L'economista ha guidato la banca centrale americana fra il 1987 e il 2006. Arrivano nuove accuse di doping per Alex Watzer. Al 41enne marciatore azzurro sarebbero state rilevate tracce di EPO durante una gara disputata in Germania ad aprile. Sono innocente, ma non mi difenderò perché non ho più energie per farlo, ha detto Watzer. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto oggi dall'assemblea elettiva della FIGC con il 68% delle preferenze. In chiusura le partite della sera e della notte ai mondiali di calcio: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria.
4: Informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol. Via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Legge

0: Attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: sarà il caldo, come diceva giustamente Diego, ma l'idea di, se sei un bambino, una bambina, te ne frega del caldo, puoi far finta di essere al Polo Nord,
1: sì,
0: di essere in montagna a sciare, perché è proprio quello che sta facendo, ricordarci di quando giocavamo da soli, da sole, e bastava un oggetto, una cosa per far partire una storia incredibile, di fantasia o di riproduzione del mondo reale, ma tutta, sì, diciamo proprio un viaggione, ragazzi,
2: viaggione,
0: di,
2: sì,
0: viaggioni. Allora, piccolo pollaio in disuso dai nonni, far finta di essere nella mia cucina e preparare pietanze a base di terra.
2: Oh, buone,
0: sì,
2: buone.
0: Sì. L'Aurora invece, quando era piccola, giocava alla cassiera del forno di sotto casa sua.
1: Ma certo.
0: Metteva sul tavolo della cucina la macchina da calcolo della sorella e il cassetto del tavolo era la cassa.
1: Sì.
0: E tra l'altro, per completare il tutto, indossava un anello al mignolo come faceva la
2: panettiera.
0: Sì.
1: Che le mani della cassiera sono ipnotiche,
0: capito?
1: Quindi guardi le unghie, guardi gli anelli,
0: quindi
1: è verissimo.
0: Tutto partiva dall'anello della, capito?
1: Certo.
0: Lo strofinaccio della cucina come mantello e i mestoli di legno, via, pronti per essere Power Ranger. Oppure, da piccolo, ma neanche troppo, Orzuway, re della savana, scorrazzavo per campi, eccolo qua, a salvare tutto e tutti, soprattutto genere animale salvava, me lo vedo, selvaggio, impassibile coi nemici.
2: Che sigla comunque, sì, eh?
1: Orzuway è stupenda, eh.
0: Arriviamo al ritornello? Dai, già che ci siamo. Ma Orzuway pensava che tutto era contro di lui.
1: Ce ne aveva di nemici.

0: E andiamo avanti. Mettevo una coperta tra due sedie e facevo la cuccia del cagnolino. Cagnolino ero io. Facevo finta di mangiare l'osso, che in genere erano le gambe delle Barbie smontate. A sgranocchiare gambe di Barbie. E poi giocavo alle bambole con le madonnine di Lourdes, quelle trasparenti con l'acqua benedetta dentro.
1: Certo.
2: Cari.
1: Beh, sono sorelle, sono cugine, perché comunque fatte un po' così, quel musino.
0: Da bambina, insieme a mia sorella, mi divertivo tantissimo a ricreare sul letto il carro, quello su cui viaggiava la famiglia Ingalls della casa nella prateria.
1: Ciao.
2: Iho!
0: Bravo, è vero.
1: Charles! Alonso!
0: Questa è molto bella. Giorgia dice: ero figlia unica, maga dei giochi da sola. A casa dei nonni avevano una casa con un corridoio lunghissimo, tantissime stanze, quindi gioco all'albergo. Mettevo i numeri sulle stanze, avevo le chiavi, facevo accomodare gli ospiti. Poi armadio pieno di stracci per spolverare e io mettevo le graffette e giocavo al lavasecco con gli stracci.
1: Alto.
0: E altre volte camera loro e giravo su me stessa pensando di trasformarmi in Wonder Woman. Wonder Woman, Wonder Woman. Da piccola facevo finta di essere tante cose, ma il mio gioco preferito era far finta di essere una sirena. A volte ho 22 anni e lo faccio ancora.
1: Amore, si fa bene. Sì.
0: A volte prendevo anche dei ventagli della nonna, li aprivo e facevo finta che fossero dei pavoni. Comunque, andiamo avanti. 6-7 anni, mettevo a terra una sedia e via, cowgirl. Non sapevo esistesse il nome al femminile, quindi ero un cowboy girl.
1: Certo.
0: No, un cowboy ragazza, e sparavo contro gli indiani con il dito. Erano gli anni 50-60 e gli indiani erano cattivi. È vero, vedi, sono cambiate. È quella roba
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Mi avete aperto un universo di ricordi. Io, super fan del Signore degli Anelli, fin da piccolo, con due calzascarpe di quelli lunghi, due spade che sconfiggeva orchi e via, a lanciarsi giù per qualunque stanza, corridoio.
1: Che bello! Sì.
0: Ah.
1: Nemico non vincerà.
0: No. 347-342-5220.

0: che a un certo punto, da soli, lasciati con i loro spazi e i loro tempi, inventano mondi. Prego.
1: Ciao Pinocchi, Jasmine da Vicenza. Io quando ero piccola e mia mamma era via dalle sue sorelle o dalla nonna, aprivo il suo armadio, tiravo fuori le sue splendide scarpe con i tacchi, le sue borse, e facevo finta di essere la proprietaria di una boutique e quindi consigliavo le scarpe, i vestiti, sì, i cappotti alle mie clienti, ovviamente immaginarie.
2: Bello.
3: Guardi, molto vado su a prenderle il numero, vado in magazzino.
0: Controlliamo se c'è.
1: Volevo fare pallavolo, ma mia madre col cavolo che mi mandava. Quindi pomeriggi e pomeriggi a giocare da sola contro il muro della mia villetta.
0: Mamma, sì.
1: Però ero diventata Mila Ayuara.
0: Certo. Ma allora sì, perché avevi il muro, perché sennò in camera gente con quelle palline di spugna.
4: Ore. Io le ore a far rimbalzare la palla, ecco. La zia Maria è andata al mercato, ho comprato le mele, gliene è caduta una e mi abbassavo. La raccolse, pulisse per bene, pagò il suo padrone e via se ne andò con tutti i gesti del caso. Ore e ore a fare
0: il loop.
3: Che sogno.
5: Ciao Pinocchi. Io con mia sorella, ma soprattutto io da sola nella mia cameretta con carta e penna, passavo ore e ore a creare incantesimi. Per materializzarmi, smaterializzarmi, ma delle robe proprio, cioè, ben strutturate, tipo fate folletti dei vetri, degli specchi, dalle nebbie ormai profonde, con un tocco di magia, materializzatevi!
2: Si sono materializzate
3: qua, però
0: sì, se possono adesso uscire,
3: sì,
0: per piacere.
3: Attimo,
6: Ciao Pinocchi, sono Calogero da Villarosa. Quando ero piccolo mi piaceva tanto prendere le statuette delle Madonne che aveva mia nonna in casa e ci facevo le processioni.
2: Facciamo la processione,
3: sei un genio,
2: dai,
3: sei un genio.
2: E via,
0: devi fare.
7: Io giocavo spesso a pallone nel mio giardino e poi mi facevo le interviste da sola.
3: Campionato ancora lungo.
8: Ciao Pinocchi, sono Giorgia da Monza. Quando ero piccola, in particolare quando ero ammalata, registravo sul registratore quello con le mini cassette che mi aveva dato mio papà, che usava per gli incontri di lavoro, per le conferenze, me lo aveva donato con questa micro cassetta dentro, e io quando ero ammalata ci registravo gli spot delle caramelle Charms, facevo tipo delle televendite, ma ero pazza di questa roba, le incidevo, me le riascoltavo
2: e via, così
3: passa la febbre.
0: Ma sì.
9: Ciao Pinocchi, io quando ero piccola facevo finta di essere la conduttrice di un programma televisivo su sulla natura, nel giardino in campagna di mia nonna, tipo Linea Verde, e mi inventavo cose pazzesche.
2: Tipo Linea Verde.
0: Perché poi era fantasia, ma con dentro dei pezzi di realtà vista nei cartoni, in televisione, che entravano dentro quello che serve, perché poi no, mica tutto. Dei pezzetti.
10: Ciao Katia. Allora, io quando ero piccola ero convinta di avere un cavallo. Io avevo sto cavallo immaginario che portavo sempre in giro con me per casa. Lui dormiva sopra i mobili della sala e io lo vedevo, io ero sicura che ci fosse questo cavallo a dimensioni reali, normali, e lui stava sempre con me. E quando andavamo in macchina con papà, io sul sedile posteriore mi ricordo che abbassavo il finestrino e per tenere le stringhe, come si chiamano, le redini, e lui correva di fianco a me. Mamma, che viaggi, veramente. Quello è veramente stato un trip.
3: Bellissimo.
0: Se te lo ricordi, alcuni, se rientri in quella mentalità, ti accorgi che erano dei veri e propri trip.

0: 18 e 19 Radio DJ, arrivano dei messaggi che dicono che bello quando si era piccoli stropicciarsi gli occhi per vedere le stelline e i filamenti colorati.
1: È vero,
2: era solo l'inizio.
0: È vero. Ma
2: solo...
0: si vedeva la qualunque, ragazzi, sì. La qualunque, per non parlare di gente che gli bastava una pozzanghera per passare un pomeriggio in grazia di Dio.
2: Ma stai scherzando?
0: Sì, sì, ma sì, in grazia di Dio. E poi anche una cosa che torna un po' sentendo i vari messaggi, le dimensioni, cioè che all'interno di un catino, cioè avevi un vascello con stanze, cose, passaggi, cioè
2: certo, si aprivano botole,
0: botole,
2: sì,
0: cioè in pochissimi, su una scala, sui primi due gradini c'era la cucina, il salotto sotto, ma
1: certo,
0: cioè,
1: certo,
0: è vero, tutto nella testa, le dimensioni, no?
1: È vero,
0: stupendo.
3: Il mio gioco in solitaria preferito consisteva nel prendere una matassa di cotone, quel classico cotone bianco che avevano tutte le nonne in quella scatola, i famosi biscotti svedesi,
1: sì.
3: Lo prendevo e iniziavo a tessere ragnatele nelle stanze della casa di mia nonna. Io ricordo benissimo, mia nonna viveva con le sue due sorelle, quando dicevo che avrei voluto fare il gioco delle ragnatele, loro prendevano posizione, chi sul divano, chi sulla poltrona, chi sulla sedia.
2: Amore.
3: E poi ovviamente restavano intrappolate in questa rete di cotone che passava tra sedie, tavoli,
2: la bontà, sì,
1: molto pazienti,
2: tre ostaggi, in ostaggio del nipote.
4: Ciao Pinocchi, io quando ero piccola mia madre leggeva i fotoromanzi, allora io quando li aveva finiti li ritagliavo e poi li appiccicavo sui fogli e ricreavo storie tutte mie, scambiavo i personaggi, li facevo sempre baciare perché ero romantica, mi piaceva, però la storia me la inventavo io, a volte parlavo pure da sola intanto che simulavo i dialoghi,
2: il fumetto,
4: certo, quello che si dicevano, scrivevo. Ho fatto diversi romanzi tutti miei. Ciao,
0: tutti suoi.
2: Che amore, cara.
5: Buonasera Pinocchi, adesso provo a spiegarvelo, ma è un po' complicato, perché io pure fui uno.

0: C'è stato tantissimo da solo. Allora io appallottolavo dei calzini fino a fa una palla, e poi mi mettevo sopra il letto del babbo e mamma, tipo posizione del portiere, e poi raccontavo tutta l'azione della partita di calcio, cioè partita dal centrocampo fino a che non arrivava davanti alla porta mia. Quando era lì mi autotiravo sa palla dei calzetti e facevo le parate. Tante volte mi tuffavo pure nel letto. Infatti babbo e mamma quando tornavo dicevano: ma a me pare che sul letto si sposta. E io zitto.
1: faceva sì, i tuffi.
2: Mi è piaciuta tantissimo la parte di quando finalmente l'azione che avveniva lontano,
3: certo,
2: lo arrivavano da lui, si autotirava la
1: parata,
3: che era un calzino appallottolato.
2: Guarda, parata, ma a volte gli facevano gol.
3: Sì.
2: Anche perché è questa cosa magica. Perché se pari sempre, allora grazie.
1: Intelletto.
4: Ciao, io mi ricordo, cioè mi avete fatto ricordare che quando ero piccola mi mettevo davanti alla TV spenta e iniziavo come se fossi in uno studio televisivo, iniziavo a spiegare al mio pubblico, certo, al di là dello piccolo schermo, come fare delle incredibili ricette, quali per esempio toast, pizzettine,
2: certo,
4: e dolci semplicissimi che potevo fare da sola quando avevo 6 o 7 anni.
3: Beh, avanti, però, hai inventato lei i programmi di cucina in TV.
2: Certo, tra l'altro, per non citare tutte le maestre di gruppi di peluche,
3: certo,
2: ai quali viene scritto qualunque cosa,
1: certo,
2: certo, assolutamente.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
20: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 Turbo Benzina.

0: benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Radio DJ, stiamo parlando di quella fase dell'infanzia in cui si è capaci di avere le allucinazioni.
1: Sì.
0: E giocarci
1: totalmente.
0: Sì. Sì, stiamo parlando dei giochi fatti da soli, quindi veramente avvalendosi di fantasia e a volte oggetti usati impropriamente per dar luogo a ulteriori avventure e altre dimensioni. La Francesca, quando era bambina, aveva la casa in campagna dai nonni e giocava a fare il partigiano che scappava dai nazisti. Si nascondeva nella vigna.

0: la base su un albero di mandorlo.
1: Che bello!
0: Quando un giorno, cercando nuovi oggetti per costruire armi, ha trovato la divisa di un suo zio, divisa militare, e ha avuto il permesso di usarla per giocare.
1: Ciao!
0: È stato un sogno, sogno. Nome di battaglia, Johnny.
2: Grande
0: Francesca. Da piccola coprivo una scala da imbianchino di mio papà con una coperta, 3-4 cuscini e una lampada a sfera, e diventavo una veggente. Leggevo il futuro a tutti.
1: Buonasera.
2: Solo cose belle però, Solo cose belle.
0: Non chiedetemi la salute.
2: No.
0: Quando facevo la suora, con la maglia a lupetto girata sulla testa a mo' di velo e fumavo con le matite da disegno. Che visione è la suora che fuma?
1: Ce ne sono, le salutiamo.
0: Oddio! Giocavo a fare il salvatore degli animali, ero pieno di peluche, mi inventavo di dover andare a salvarli da qualche losco figuro che li teneva prigionieri.
1: Bravo.
0: Quindi li mettevo dentro gli sportelli dei mobili di casa e ogni volta che ne recuperavo uno gli dicevo: ora sei salvo, ci sono io.
2: Ma che bravo.
1: Mamma mia.
0: Da piccola svuotavo la scarpiera di mamma e allestivo un banco e facevo finta di vendere le scarpe al mercato.
1: Certo.
0: Con le scarpe della mamma. E poi mio fratello giocava da solo in giardino facendo l'indiano con arco e frecce, salendo anche sul nostro unico albero dove aveva posizionato un cuscino per star più comodo.
1: Bravo.
0: Il problema è che poi si stufava, mi chiamava, mi legava all'albero e mi tirava le frecce. Sono viva per mirarla.
1: Sì, sì.
0: Allora, con le cugine, quando eravamo dai nonni, due sedie ci mettevamo in ginocchio con lo schienale rivolto verso il torace e fingevamo di essere a forum.
1: Certo,
0: c'era
1: bancale.
0: Anche il giudice.
2: Sante Licheri.
0: Delle litigate. Da piccola, appena arrivava la primavera, invece la Sandra prendeva tutte le rose del giardino dei genitori e le metteva nell'acqua per fare l'acqua di rose.
1: Sarà stati contenti.
0: Allora, dice, i petali profumavano tantissimo, alla fine l'acqua no.
2: Marcia.
0: Acqua marcia.
1: Sì.
0: Sanni invece trasformava il divano in un'isola in mezzo al mare, intorno a un sacco di squali dai quali doveva difendersi.
1: Certo.
0: I pomeriggi anche faticosi, perché insomma arrivi a sera dopo averla scampata.
1: Stremato, sì.
0: E chiudiamo invece con Angelo, che col fratello facevano i poliziotti in motocicletta, sulle sedie, quindi rivolti verso lo schienale per simulare la moto, cappelli di lana come caschi, guanti, occhiali a goccia rubati al papà, stella da sceriffo fatta col cartone e immancabile pistola. Una volta ci siamo presentati conciati così in una veglia funebre al piano di sotto per andare a cercare mamma. Al motto di mamma: ho guidato tantissimo, ho fame.

0: 39 Radio DJ, sono tantissimi ragazzi, una quantità di messaggi. Del resto uno se lo dimentica, si dimentica che da piccolo, da piccola aveva quel potere lì di estraniarsi per ore, non 5 minuti,
1: di salvarsi dalla noia, perché poi c'era poco, c'erano ore da passare.
0: Poi sei un bambino, sei una bambina, tolta la scuola, cioè hai dei pomeriggi,
1: sì,
0: hai dei pomeriggi nei quali si stava ore a fare dei giochi da soli, dove veramente si interpretavano personaggi, si visitavano mondi, si immaginavano cose, si prendeva il mondo esterno, lo si rielaborava e messo dentro la fantasia, mescolato con oggetti, cose, e diventavano veramente delle esperienze dalle quali uscivi la sera stremato, felice, soddisfatto, soddisfatta. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Ciao Pinocchi, Fabrizio da Genova. Io spesso parlavo col mio amico Jimmy di Brescia immaginario e ogni tanto poi gli dicevo a mia mamma che mi aveva chiamato Jimmy, che a Brescia pioveva, o gli raccontavo qualcos'altro.
0: Amore.
1: Sai com'è Brescia, piove.
0: Sì.
3: Ciao Pinocchi, visto che siamo in tema in questi giorni, io da piccolo prendevo un foglio quadrettato e facevo con gli stickman, con gli omini stilizzati, facevo un'intera partita di calcio,
0: certo.
3: Come se fosse uno storyboard, come se fosse uno storyboard, quindi quadrato per quadrato disegnavo tutte le azioni delle partite tesissime.
1: Certo.
4: Madonna, che sbattimento!
5: Ciao, io quando ero piccola avevo un gioco preferito che facevo per ore e ore e ore da sola in casa, ed era essere la responsabile degli acquisti e delle vendite di Postal Market.
4: Sì, oh.
1: Certo,
4: ha fatto carriera, ha fatto carriera,
0: comunque
4: in tanti, impiegata.
0: Sì, in tanti facevano le segretarie, il centro uffici.
1: Giocare all'ufficio, certo.
0: Centro uffici era, sì. mamma.
6: Ciao Pinocchi. Io da piccolo volevo fare il pianista e quindi mi sono disegnato su una scatolone di cartone tutti i tasti del pianoforte.
1: Amore, che tenerezza.
5: Ciao Pinocchi. Quando ero piccola prendevo un banchetto, di solito lo facevo l'orario dopo cena, comunque d'estate più o meno, e mi affacciavo alla finestra della mia cameretta che dava su campi sterminati di erba e anche con delle palle di fieno, e sulle mani Festival Bar.
4: E tra l'altro il caso vuole che abbiamo pubblicato un estratto da un Festival Bar specialissimo.
0: Tardi, tra poco.

0: ci saremo sulle mani per Diego Passoni al Festival Bar.
1: Quella volta che ballavo al Festival Bar.
0: Dai, tante vite fa.
2: Sì. Io quando ero piccola giocavo a fare la bibliotecaria e quindi ho etichettato tutti i libri della libreria dei miei genitori. Avevo un quadernino e segnavo i libri che entravano e che uscivano, naturalmente da persone di fantasia.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchi. Io da piccola, in camera di mio fratello, sopra il letto aveva una mensola, ci ficcavo in alto la pila di mio padre, che era enorme, nella modalità SOS, quindi lampeggiava, chiudevo i balconi e mettevo la radio e mi ballavo e credevo di essere in discoteca, mi facevo tutti i discorsi con la gente che incontravo, ti offro un drink, vieni, balliamo, senti tutto proprio come, cioè io ero proprio lì.
0: Ah, bellissimo. Che bellezza, ti offro un drink. Dai.
4: Ciao Radio DJ, io da piccola giocavo all'ufficio postale, ossia andavo in ufficio postale e rubavo tutta la modulistica quando ero piccola. Io ero 4 copie, ogni copia aveva un colore diverso,
1: certo.
4: Era bellissimo. E arrivavo a casa e facevo finta di fare la sportellista, certo, di un ufficio postale, certo. Inserivo le mie belle copie in un vecchio registratore che, guarda caso, aveva i pulsanti dello stesso, con gli stessi colori dei moduli.
0: Vabbè, ma la tua vita era un sogno.
1: Mamma mia, sì.
5: Ciao Pinocchi. Allora, io giocavo a Mimia Yuara con i fazzoletti di carta in un corridoio abbastanza lungo e stretto. Chiudevo la porta, lanciavo i fazzoletti, cercavo di recuperarli fiondandomi sul pavimento, un pavimento di marmo dove mi sbucciavo le ginocchia e niente, era il mio gioco passato.
0: Cioè, che fatica!
1: Ma perché le palle,
0: c'è dolore anche.
1: E le palle avevano degli effetti, volavano proprio come dei fazzoletti.
0: Certo.
1: Era così.
6: Io quando ero piccola, per la comunione, ci avevano regalato un libricino con tutta la messa. Quindi io mi divertivo a fare il prete.
0: Cioè, tantissimi e tantissime sì. Hanno fatto i preti.
1: Gioca
0: anche
1: a far la messa.
0: Gloria, voglia,
1: certo. Veramente.
0: C'erano quegli stampati.
1: Sì, i fogliettini della domenica.
0: Sì. Quelli lì.
1: In piedi.
0: Seduti.
1: Preghiamo.
7: Ciao ragazzi, io sono nata nel 78, quindi sono cresciuta con Occhi di Gatto. Ore e ore sul mio terrazzo a cercare di costruire la carrucola con cui calarmi dal primo piano in giù. Ovviamente mai riuscita,
0: meno
7: però
0: male. Meno male.
1: Volevo
0: meno
1: dire
0: male.
1: Che dietro l'armadio
0: alcune cose pericolose,
1: sì. Dietro l'armadio di camera di mia madre, credo che ci sia un mazzo intero di carte di scala 40 che io lanciavo, perché in Occhi di Gatto loro avevano dei biglietti con scritto stasera a mezzanotte verremo a rubare il quadro. Mazzo di carte di 200.
0: Sarà contenta tua madre di
1: lanciate
0: saperlo.
1: Così tutte dietro. Mai recuperate.
0: I capelli lunghi?
1: Sì, nel gioco sì, certo. La tutina e la fascia. Dovevo capire molte cose?
0: Vabbè, cioè, alcuni proprio lo dico. Voglio salutare un Mike che è pazzo di giocare con l'abito da sposa della madre. Sognava questo matrimonio per anni. Poi la mamma a un certo punto ha buttato il vestito.
1: No. Non ci credo, guarda, le madri delle volte
0: sono matte.

0: finito, anche stasera. Sono quei temi che io divento matta.
1: Sì.
0: La fantasia dei bambini e delle bambine, di quando eravamo bambini e bambine, tipo la Simo da piccolo, Simona, faceva l'atelier di moda spesso, ma se no preferiva corsia di ospedale.
1: Certo.
0: Quindi sì, corsia di ospedale con pazienti, vari bambolotti e diagnosi.
2: Okay.
0: Operava, a volte purtroppo doveva dare la notizia che il paziente non ce l'aveva
1: fatta. Quindi chirurga.
0: Grande responsabile, sì, dottoressa,
1: dottoressa
0: proprio.
1: Sì. Dottoressa. Certo.
0: Don invece ha giocato sempre ai poveri. Non era ricca, ma le piaceva creare proprio la povertà. Cioè, le piaceva creare una capanna, cucinare erbe, radici sotto la pioggia, preferibilmente.
2: Okay.
1: Sì.
0: Sopravvivenza, insomma, dice. Ora ho 64 anni e gioco ancora a quello. Cioè, di notte mi metto l'app della pioggia e sono in una capanna per dormire. Sempre più difficile, dice.
1: Beh, ci credo.
0: Sì. Allora, Alice, stand di biancheria in terrazza, si trasformava in una navicella spaziale. Le mollette, leve dei comandi e via, tra i pianeti e le stelle.
2: Bella Alice.
0: Da piccolo, quando ero in viaggio con i miei genitori in autostrada, guardavo fuori dal finestrino, nei campi lungo l'autostrada, immaginavo me sulla moto da cross azzurra che inseguo la mia ragazza per dirle quanto l'amavo. Ma che inguaribile romantico!
1: Ma che viaggi stupendi!
2: Mamma
1: quella macchina!
2: Mia.
0: È che me lo immagino che se la ricorda come se la vedesse ancora quella moto là.
2: Una
0: moto azzurra da cross.
2: Ehi, volevo dirti che ti amo.
0: Io ti amo. Ti ho rincorso fino qui per dirti che ti amo.
2: Mamma mia!
0: Che stomachino,
2: Sì.
0: Dai, ce ne hai ancora qualche vocale, siamo pieni.
3: Da Pinocchi, non so se sono fuori contesto perché sono entrata in macchina adesso, però quando ero piccola io facevo sempre finta di essere un gatto e mi mettevo, mentre c'erano tutti ospiti della mia famiglia ovviamente, mi mettevo sotto il tavolo, mi leccavo la mano e poi mi pulivo come fanno i gatti. Io non immagino la vergogna di mia madre.
0: Ma perché no? Ancora uno, dai.
4: Ciao Pinocchi. Io da piccolo super fan di Gene Kelly e riproducevo tutti i balletti che faceva, e quello che preferivo era quando, mettendo una sedia, salivo con un piede sulla seduta, sulla spalliera, e la facevo cadere pian pianino, quanti voli.
2: Adesso è chirurgo, tu sei un culicchi proprio imperiale.
0: Con le campane, con le campane
2: imperiale.
0: Sì. Ok, anche un po' aggressiva, te lo dice.
1: Sentiamoci in privato.
0: E rimettiti al tuo posto immediatamente. Qui Diego era ballerino ufficiale.
1: Davvero?
0: Al Festival Bar. Abbiamo messo il video su Pinocchio DJ.
1: Piccolo,
0: amore, eri bello. Andate a commentarlo.
2: È il più bello e il più bravo.
0: No, non mi interessa.

0: Bambolotto, bambolotto alla zia.
1: Piccolino.
0: Noi vi aspettiamo domani senza Diego, sì? Nella Balo e Notizie Miste. Passate una buona serata. Viva Diego!
2: Ciao! Ciao!

0: Pinocchio.
1: Torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Storia. Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio DJ consiglia.
1: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
2: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
1: LP,
2: Coez,
1: Elvis Costello,
2: Mannarino
1: e tanti altri.
2: No Borders Music Festival, il suono della natura.
1: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e No Borders Music Festival.

0: Cioè.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
5: Grandi Scuole!
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza dalla Svizzera dei negoziatori iraniani. Il numero 2 della Casa Bianca ha spiegato che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. È una tappa fondamentale e un primo passo verso la fine definitiva del programma di armi nucleari in Iran, ha aggiunto Vance. In merito al conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, il vice di Trump ha ribadito che Iran e Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento per porre fine alle operazioni militari. È stata una videochiamata della madre, partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri, a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Le ragazzine erano nascoste a casa della zia materna a Formia. Quando ci hanno visto non hanno fatto i salti di gioia, erano spaventate, ha spiegato il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Sentiamo le sue parole.
4: C'è voluta quasi un'ora per fare in modo tale che loro aprissero la porta. Ma non perché loro avessero paura di noi, perché loro hanno un timore nei confronti del grande, dei grandi.
3: In Francia, dove da giorni si registra un'ondata di calore estremo, 2 fratellini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia che si trovava nel garage della loro casa. Secondo una prima ricostruzione, i 2 piccoli sarebbero rimasti intrappolati all'interno della vettura. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo. L'ipotesi più probabile è che lo abbiano fatto all'insaputa della madre. Le cause del decesso non sono state ancora accertate, ma l'ipotesi prevalente è che si sia trattato di un'ondata di calore. Nel sud del paese, dove è avvenuta la tragedia, le temperature hanno toccato i 39 gradi centigradi. Non sta andando molto meglio in Italia, dove le temperature sono sopra la media anche di 6-8 gradi, in particolare al centro-nord, con comunque sempre possibili violenti temporali di calore. Secondo gli esperti, l'ondata di caldo potrebbe proseguire fino alla fine di giugno. Sono innocente ma non mi difenderò perché non ho più le energie per farlo, lo ha detto Alex Schwarzer dopo le nuove accuse di doping al 41enne marciatore azzurro. Sarebbero state rilevate tracce di EPO durante una gara disputata in Germania ad aprile. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, l'ex numero 1 del CONI è stato eletto dall'assemblea elettiva della FIGC con il 68% delle preferenze. In chiusura diamo uno sguardo alle partite della sera e della notte ai mondiali di calcio. Argentina-Austria sta iniziando proprio in questi minuti.

0: Alle 23 è in programma Francia-Iraq, alle 2 di stanotte Norvegia-Senegal, mentre domani mattina alle 5 sarà il turno di Giordania-Algeria.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Balla pure adesso. Mamma durante mia. Questa pausa.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che grazie al cielo non è facilmente infiammabile, altrimenti avremmo preso fuoco, perché oggi qui a Milano fanno credo 62 gradi,
1: miliardi.
2: Ma è un problema condiviso in tutta Italia, ondata di caldo, giga ondata di caldo, ma possiamo dire sempre successo, non è?
1: No, sì, ha sempre fatto questo caldo.
2: Oggi lunedì 22 giugno 2026 continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi festeggiamo San Everardo e Santa Ronne. Quindi qualora l'ascolto...
1: Scusami, ma io ho un parente che si chiama Ronne.
2: Ma ci ascolta?
1: Non credo.
2: E allora,
1: no.
2: Sant'Everardo
1: so.
2: E

0: Santa Aronne. Effettivamente Aronne è un nome comunque.
1: Aronne
0: c'è il famoso
1: tipico.
0: Aronne Piperno, per esempio, del Marchese del Grillo, se non ricordo male, è uno dei personaggi di quel film lì. Comunque, se all'ascolto c'è qualche Everardo, qualche Aronne, potete scriverci al 347 342 5220. Fa fede il documento.
1: Sempre.
0: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia rinvenuti nei cassonetti sotto casa di Giorgia Meloni, decine di poster di Donald Trump strappati.
0: Succede così quando due si lasciano.
1: Con anche un po' di goccioline, no, che dici qua mi sa che ha pianto.
0: Le pagine della Smemo, purtroppo, ma io sono, guarda, posso dirti, secondo me la coppia si ricongiunge.
1: Ma vediamo, vediamo se a Temptation alla fine arriva.
0: Vedrai che si ricongiunge. Sport, dopo la terza positività, Alex Schwarzer rinuncia alla difesa e firma l'accordo come testimonial di un brand doping.
1: Tra l'altro, scusami, ci sono state adesso le Olimpiadi del doping.
0: È vero.
1: A sto punto basta sto garanto.
0: Ma anche lì, com'è questa storia? Ci crediamo? Che io non so.
1: Non
0: che,
1: lo so. Non
0: so
1: lo
0: che
1: so,
0: mi dispiace un sacco
1: non
0: per lui.
1: Anche a me,
0: al di là delle battute, vabbè. Sì.
1: Calcio, Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della federazione. Serviva un volto nuovo, ha spiegato il neoeletto, ma pazienza, sarà per la prossima volta.
0: Va bene così.
1: È andata così.
0: Pompieri, nasce il reparto negazionisti. In caso di incendio ti dicono che è sempre successo e non fanno un cazzo.
1: Ma come?
0: Guarda che è l'idea, È un'idea, amici WWFF, Vigili del Fuoco, pensateci. Reparto negazionisti. Uno ti chiama e dice sta andando a fuoco tutto. E tu dici, vabbè, ma è già successo nel 76.
1: Ma è sempre successo.
0: E non fai nulla.
1: Friuli, sindaco firma l'ordinanza per vietare il pallone nei parchi pubblici perché rischia di disturbare chi si sta drogando.
0: Mi sembra giusto.
1: Arriva la pallonata.
0: Arriva una pallonata. Roma, albero cade e colpisce taxi in corsa. Per fortuna nessun ferito, ma stavolta posso rotto per davvero. Questo lo possiamo dire. Salutiamo gli amici tassisti all'ascolto.
1: Sì, esatto.
0: Si scherza, a giro tocca a tutti.
1: Esatto.
0: La settimana scorsa toccava agli autisti dell'ATM.
1: Sì,
0: un po' per uno non fa male a nessuno.
1: Esatto. Sono comunque mezzi di trasporto. Novara, rubavano i prodotti nel polo logistico di Esselunga. Quattro dipendenti costretti a restituire oltre 2 milioni di punti fragola. Mazza, che set che compravi.
0: Mondiali, calciatore della Norvegia assiste al parto della moglie tramite videochiamata. Nessun problema, ha spiegato il calciatore. Ho assistito così anche al concepimento.
1: Dai. Spazio, scienziati scoprono un improbabile sistema di pianeti attorno a una stella in decadimento e lo chiamano sistema Domenica.
0: Ma nessuno.
1: Mi dissocio.
0: Salutiamo zia Mara, sempre sia lodata. Ma nessuno.
1: Hai voluto
0: ragazzi,
1: pure specificare.
0: A giro tocca a tutti, abbiamo detto.
1: Tassisti, ATM, Maraviglia.
0: Tutti. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone è questa e anche stasera bentornati a Chiacchiericcio.

0: Come prendere il messaggio che ci ha scritto Giuseppe al 347-342-5220, un messaggio testuale. Ciao chiacchiericci, non c'entra niente con l'argomento del giorno, ma volevo dirvi che siete il programma radio televisivo più millennial del mondo.
1: Okay.
0: Ascoltando voi mi sento a casa, non so come spiegarvelo. Cosa definisce un programma millennial, a parte evidentemente
1: a parte la vecchiaia,
0: della inadeguatezza, diciamo così, cronologica? Cioè, cosa fa di Giuseppe, facci capire cosa intendi per programma millennial. Eppure c'è una Gen Z, Agnese, la nostra redazione, c'è un anziano dentro, Pagax.
2: L'ultimo dei millenni.
1: Tu sei l'ultimo, sei alla frontiera. Sei cuspide.
2: Alla cuspide
1: millennial.
0: Vabbè.
1: Però noi speravamo di essere più intragenerazionali.
0: No, però mi piace. Lo prendo come un complimento, diciamo così. Chiacchiericcio è il programma che state ascoltando. Abbiamo presentato già tutto lo staff, tranne Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, che sono i due scemi che parlano. Qualcuno ha indovinato il perché abbiamo scelto Life is a Roller Coaster di Ronan Keating ad aprire questa bella puntata. Bella, metto le mani avanti, chissà, poi magari fa schifo, non lo so. In particolare Davide ha indovinato.
3: La notizia è quella dei ragazzini lasciati, rimasti bloccati su una giostra nel Piemonte e liberati dai vigili del fuoco. E Davide da Forlì.
0: Davide da Forlì.
1: Ciao,
0: hai indovinato tu, ma adesso Chiara ci darà tutto il contesto che a noi sfugge.
1: Sì, ci troviamo in un Luna Park a Villanova Canavese.
0: Aspetta, ci troviamo in un
1: Luna Park. Ma che è? Questo è millennial, questo è Luna Park millennial.
0: Chiara, dai la notizia come se fossi una giostraia.
1: E la giostra si è bloccata a 30 metri di altezza.
0: Ai.
1: 8 ragazzi sono fermi a testa in giù.
0: Dai che ci si diverte, ragazzi.
1: Dai che
0: forza.
1: Sangue gira come la nostra giostra. Posso? Devo andare avanti.
0: Vai, è divertente.
1: Sabato sera, benvenuti a Villanova Canavese, a Luna Park. Sul booster sono fermi 8 ragazzi a 30 metri d'altezza da un po' di tempo.
0: Ragazzi, da lassù, sulle mani, forza che ci si diverte.
1: Non riescono, sono a testa in giù, non possono farlo.
0: Ah, erano proprio a testa in giù?
1: No, allora, questa cosa del testa in giù è stata riportata dai giornali, ma la Proloco di Villanova Canavese ha pubblicato un post in cui ha raccontato di questo incidente più nel dettaglio e ha sottolineato che, contrariamente a quanto ipotizzabile da alcune ricostruzioni, questo è il linguaggio della Proloco, in realtà i ragazzi non erano a testa in giù.
0: Qui dalle nostre parti nessuno rimane a testa in giù, dice la Proloco. Però
1: no, esatto.
0: Mi piace difendere il territorio.
1: C'è stato un problema tecnico che ha attivato un dispositivo di sicurezza che ha fermato la giostra. Il problema è che sulla giostra c'erano appunto 8 ragazzi che sono rimasti sospesi in alto. Ora, io sono andata anche a fare una ricerca su come si chiama questa specifica giostra.
0: Esatto, che giostra è, vogliamo sapere?
1: È la giostra booster. Booster sarebbe quelle giostre che sono composte da una lunga asta fermata in mezzo, un po'

0: come l'elica di un aereo,
1: sì.
0: Sugli estremi della, delle eliche ci sono dei posti a sedere dove tu stai con la bretella e questi girano a
1: però
0: loro
1: attenzione.
0: Volta mentre gira la pala.
1: Però attenzione, perché queste giostre, che sono appunto sì. due pale che, sì. che girano, a sì. volte vanno a testa in giù, perché sì. quando la pala sta sotto tu c'hai le spalle insomma verso l'alto, ma poi sì. la pala gira e finisce a testa in giù.
0: Sì, però a quanto pare questo sistema di sicurezza che ha spento, ha fermato la, la giostra, ha fatto in modo di fermarla
1: qua,
0: con
1: okay.
0: la testa in,
1: okay. tutto
0: normale.
1: Finito,
0: però
1: questo tutto è finito
0: che,
1: bene, giusto?
0: Tutto è finito bene, addirittura quando sono arrivati appunto poi i vigili del fuoco e le ambulanze hanno detto nessuno deve neanche andare in ospedale, tutto a posto.
1: Ma anzi, hanno vinto un altro giro.
0: Esatto! Eccoci,
1: poi non so perché.
0: Ti viene voglia di farlo un nuovo giro dopo essere stato bloccato sulla giostra?
1: Hai una storia bellissima da raccontare.
0: Sono anche molto belli i video, perché mentre si vedono tutti i vestiti bardati per soccorrere la gente, si sente sotto. Così.
1: Rapidissimo, anzi no, dai, facciamo così. Il rapidissimo giro su qual è la nostra giostra preferita
0: sì.
1: lo facciamo dopo il disco, perché la notizia l'abbiamo data, e tra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia. Chiacchiericci.

0: pezza che hanno dedicato un disco a una delle mie cose preferite. Il titolo...
1: Ma...
0: Vabbè, è vero, il titolo del disco è porno ed è nuovo, quindi lo disannunciamo su Radio DJ alle 19:21. Cosa c'è?
1: Ma c'è bisogno di condividere proprio tutto, tutto, tutto.
0: Ma io intendo proprio dal punto di vista di sé.
1: Ma
0: culturale,
1: smettila, pervertito.
0: La sceneggiatura, i dialoghi.
1: Dialoghi.
0: Il direttore della fotografia.
1: Il montaggio soprattutto.
0: Guardo quelle cose lì. Stiamo però non parlando, ahimè, di porno, ma di giostre. Siamo partiti dalla notizia di alcuni ragazzi, per fortuna tutto è finito bene, che sono stati salvati dai pompieri, rimasti bloccati su una giostra a 30 metri d'altezza.
1: A 30 metri d'altezza.
0: Dove però?
1: A Villanova Canavese, provincia di Torino.
0: Villanova Canavese, e da lì siamo passati a parlare di giostre, perché Erika ci manda questo messaggio.
2: Bene, e con questa notizia è vero che riesco a convincere mio marito a portarmi a Gardaland. Gli diamo con

0: Afferma che, come dice lui, il pericolo è sempre presente sulle giostre.
1: Ma
0: ciao,
1: guarda,
0: Erika.
1: Guarda, sono stato tante volte a Gardaland e a Mirabilandia ed è sempre andato tutto liscio. Poi è chiaro che sono macchine, però sono anche macchine estremamente manutenute. Credo che si dica
2: che paroloni.
1: Così. Quindi tutto sommato siamo abbastanza sicuri.
2: Sì,
1: però questa è una di quelle cose, per esempio, che divide tantissimo me e Chiara Galeazzi.
2: Ma infatti vai con la nostra ascoltatrice
1: Erika.
2: Andate insieme,
1: andiamo insieme.
2: E io e il marito andiamo a fare una roba per cui non rischi la vita.
1: A me piace un sacco andare a Luna Park e fare quelle giostre lì. Vedo anche Agnese che fa sì con la testa.
3: Mi aggrego.
4: No, io per niente.
2: No,
5: male.
1: Quindi scusa, la festa di fine stagione di Chiacchiericcio la facciamo al
2: seduti qua, con le gambe sotto al tavolo.
1: Qual è Luna Park qui vicino?
2: C'è quello di Segrate.
1: La facciamo, sì, la facciamo.
2: Ma no,
1: giostra preferita, giostra preferita al volo.
4: Ma quindi da esterno.
2: Quella morta.
1: Ma non nessuna
4: sto proprio male.
2: Zero.
4: Sto male.
1: Ma neanche il Brucomela.
4: Cioè, Brucomela mi piace tanto.
2: Ah, certo, Brucomela va sopra bene.
1: Anche tu, Brucomela, ti ho visto farlo.
2: Sì, allora tu mi hai visto fare la giostra di Natale con le mie nipoti. Che è una
1: Brucomela.
2: Una è uno step in più del è la farfalla mela, non so.
1: Una collina bielorussa, per dirvi, esatto, non è proprio una montagna russa.
2: Esatto. Però io comunque c'ho paura, sento tutto quello sgricco scracco delle viti. E poi quando accelera, frena. Comunque.
1: Ragazzi, YOLO.
2: YOLO?
1: You only live once.
2: Ma allora con questa logica uno fa anche robe peggiori.
1: Agnese, giostra preferita?
5: Allora, a Luna Park probabilmente mi piace molto il booster.
2: Il booster, quello che dicevamo.
1: Sì.
2: Anche o la nave.
1: Okay.
2: Ok, che dondola.
5: Di gravità. Il Tagadà da quando ero più piccola.
2: Il Tagadà qual è?
5: È quello che spinna.
4: Come gira.
2: Quello che gira, ok.
1: È quello che gira, che tu devi stare al centro e fare il coatto.
2: Non devi fare il coatto al centro. No, non devi fare il coatto.
1: Infatti io non l'ho mai fatto, sono sempre attaccatissimo. Perché un po' mi cago sotto. Però il bello è proprio quello. La mia
2: preferita. Ma poi tu sei ipocondriaco. Dovresti avere paura della morte.
1: Ma mica ci sono i medici a bordo delle.
2: Ah, paura dei medici.
1: Scusa, è che ti fanno le diagnosi.
2: Quanto sarebbe bella che invece da casa stregata c'è tipo un centro diagnostico con i soffioni.
1: Però la mia giostra preferita non si trova più tanto in giro. C'era però all'Uneur a Roma ed era un rotolo per cui tu ti attaccavi alle pareti. Attenzione, seguite.
2: Non è Tagadà.
1: No. No, tu entravi, ti attaccavi alle pareti, poi questo cominciava a girare fortissimo.
2: Sì.
1: Per cui la forza centrifuga ti attaccava alle pareti e poi spariva il pavimento da sotto che andava giù.
2: Ma siamo impazziti.
1: E quindi tu rimanevi appiccicato al muro, ma non avevi più il pavimento sotto. Piano piano rallentava e tu scendevi lentamente dal muro. Quindi scivolavi giù.
2: Come una mela. Ma scusami,
1: bellissimo.
2: Questo grazie all'Europa non esiste più questa giostra.
1: No,
2: ringraziamo l'Europa che ha fermato questa
1: giostra. Però ho un'altra domanda sul tema delle giostre. Perché la musica delle giostre è proprio quella lì? Cioè, se io vi dico pensate alla musica delle giostre,
2: certo.
1: Perché deve essere quella lì con la cassa?
2: È simbolo di divertimento.
1: Non possono essere gli Old City con Fireflies.
2: Ma,
1: sentiamo come ci sta, scusami. Giù il gettone che si parte.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tu mi devi spiegare perché siamo alle giostre e invece di avere la musica sgasona da discoteca non ci può essere questa.
2: Giù gettone,
1: forza, che mettimi l'eco, scusa Pagax. Giù gettone, forza ragazzi, che si parte.
2: Ma non ti viene voglia
1: chi prende il paperone a un giro in più, forza ragazzi,
3: il paperone,
1: cioè comunque io farei delle giostre così.
2: Sì, è che non ti viene voglia gli autoscontri, di andare addosso alla gente,
1: ma tu stai lì
2: con questa
1: con
2: musica
1: la
2: ti viene voglia di accenderti una siga
1: col siga, così
2: l'allero, sì, che
1: poi, complimenti, mettimi l'ego. Complimenti alla ragazza con la gonna, che ha fatto vedere tutto il bel vedere.
2: Ma davvero dicono queste cose?
1: Un tempo si diceva, credo.
2: Cos'è, una chat della TM?
4: No, ma veramente.
1: Vi ricordo che i bambini sotto un metro non pagano. Sulle mani, forza ragazzi, dai che ci si diverte.
2: Ma sulle mani, come fai?
1: Ma guarda che comunque è una cosa.
2: Devi ondeggiarle.
1: Con il calcio in culo di Graziano.
2: Graziano sei tu?
1: L'unica giostra in cui la musica è di qualità. Guarda che è un'idea, non me lo sottovalutare. Comunque, storie di Luna Park ne stanno arrivando tante al 347-342-5220. Facciamo così, fermiamoci e poi dopo la pausa continuiamo a ascoltare i vostri messaggi.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno internazionale.

0: Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: novità oggi nella programmazione musicale di Chiacchiericcio, perché anche questo Rich di Bea è la prima volta che lo passiamo, se non vado errato.
1: Noi due.
0: Si è messo a verbale che l'abbiamo passato lunedì 22 giugno alle 19.38. Agnese, segna nel nostro archivione dei dischi nuovi che passiamo. Chiacchiericcio è il programma che state ascoltando. DJ, la radio che esce dalle vostre frequenze. Ciccio e Chiara, i due scemi che vi tengono compagnia fino alle 20. Stiamo parlando
1: cosa
0: di...
1: Cosa stai dicendo?
0: Si... Vabbè. Fatto un po' così, un
1: Vabbè,
0: giro di
1: fatto
0: Peppe.
1: Un giro de Peppe.
0: Stiamo parlando di Luna Park e ci stanno arrivando un sacco di storie, soprattutto legate a persone bloccate, diciamo così, in alto, perché da quella notizia siamo partiti, che riguarda una notizia che arriva dall'Italia. Mi dimentico continuamente il paese.
1: Villanova Canavese, vabbè, la provincia di Torino.
0: La provincia di Torino. Sentiamo per esempio la storia di Mauro.
2: 30 anni fa un amico organizzò una giornata a Gardaland con due ragazze che conosceva. Ci divertimmo, ma quando fu il momento di andare in montagna russa, io misi in chiaro che non ci sarei mai salito perché sono delicato di stomaco. Allora insistettero a lungo, credendo che avessi semplicemente paura. Io non avevo paura, sapevo che avrei tirato su anche il pranzo della prima comunione.
1: Certo.
0: E invece?
2: Purtroppo questo ha comportato che la bella giornata non è confluita poi in una cena insieme o in una conoscenza, e me la sono giocata così.
0: Lo so.
2: Non sono più pericolose di quanto si possa pensare, sono sicure, ma se ci sta male.
0: Lo so, ti è costata una, credo,
1: e anche un po' di lavanderia, diciamo.
0: Sì,
1: forse.
0: Probabilmente sì. E poi il messaggio di Tiziano.
3: Qualche anno fa ero a Mirabilandia e sulla giostra chiamata Master Tai, che è una montagna russa che prevede due binari che scorrono paralleli, alla partenza siamo rimasti bloccati sulla salita delle montagne russe. In realtà era tutto tranquillo, se non fosse che nel vagone accanto una ragazza ha iniziato a urlare, presa dal panico, perché ricordava la scena di Final Destination. Hanno dovuto praticamente soccorrerla perché era entrata nel panico.
1: Però hanno dovuto soccorrere solo lei, voi altri?
0: C'è una che strilla, gli altri stanno tranquilli.
1: Gli altri state là.
0: Final Destination.
1: Finisce il primo.
0: Ho capito, ma il primo final, ci sono Final Destination, muori in tutti
1: adesso
0: i modi possibili e immaginabili.
1: Sì.
0: Quindi devi aver paura anche, che ne so, di bere dalla borraccia.
1: Certo.
0: Perché magari succede qualcosa.
1: Ma fai bene ad avere paura. No, scherzo, ragazzi. Scherzo.
0: Laura ci dice: io odio il Luna Park perché quando ero bambina c'erano pieno di tamarri cattivissimi e io ero terrorizzata. E questo è un po'
1: tra l'altro
0: tema.
1: Facendo riferimento a un Luna Park che non esiste più, perché al suo posto c'è Piazza Gaio Lenti, cioè le Varesine.
0: Ok. Wow.
1: E che effettivamente erano pieni di tamarri, quindi può essere che anche io abbia sviluppato questo trauma delle giostre.
0: Però parliamone un attimo.
1: So.
0: Qual è il legame fra il Luna Park e i tamarri, che effettivamente ci sono? Secondo te è la voglia di dimostrare maschio, cioè il fatto che sono maschio, cioè il pungible?
1: Se non ci fosse il patriarcato non ci sarebbero il Luna Park.
0: Questa è un'affermazione forte.
1: Un motivo in più per essere femministi.
0: Questa è un'affermazione, articola.
1: No, perché ci sono, c'è tutta questa cosa di dover sfidare la morte, di sembrare più fighi, di io non urlo, guarda io tiro il pugno, vado addosso con le macchine, sono proprio robe da
0: quindi,
1: mascolinità tossica,
0: amici,
1: come
0: giostrai,
1: dicono sui social.
0: Amici giostrai, prossima giostra, tirare su delle cose col pene.
1: Esatto.
0: Rompere delle eccola, ce l'ho. Tu fai scendere una noce di cocco su uno scivolo e sotto pam! Devono cercare di romperla col pene. Poi può essere un'idea. Non so, mi sembra una teoria un po' forte, però interessante. Se c'è qualche tamarro all'ascolto
1: e vuole fare dibattito,
0: insultarci 347 342 5220, come?
1: Mi chiamo, che cazzo dici?
0: Cioè, questi erano i tamari delle Varesine.
1: I tamari delle Varesine. Oh, mio.

0: fischelle sbavavano proprio dietro a quelli.
1: Ma chi?
0: A quelli che tiravano il pugno più forte, a quelli che sui calci in culo prendevano sempre il pupazzo. Quindi
2: quelli che facevano i graffiti sulle caverne,
1: sì,
2: con le clave.
1: Ma chi è che sbavava? Io ho sempre grande pena per quelli che facevano quando avevo la stessa età di quelli che
2: piacevano cose diverse. Magari c'era qualcuno a cui invece piace la mascolinità.
1: Ma che mi sembrava che fosse più una roba fra di loro.
2: Vabbè.
1: Quindi dici, cioè, non mi sembrate interessati.
2: Guarda,
1: ad altro.
2: Potremmo adesso intavolare un dibattito sul tema del rapporto tra Luna Park, il tamarro,
1: tra
2: il patriarcato.
1: Tra l'uomo e il pungible.
2: Esatto, però non lo faremo perché c'è qualcosa che preme per entrare. E questo qualcosa, signori, è il mondiale.

0: Che cos'è il mondialiccio? È il mondiale di chiacchiericcio, una gara fra 40, credo siano 40 le squadre mondiali. E sono, noi per ogni squadra ai mondiali di calcio maschile abbiamo preso una canzone rappresentativa,
1: sì,
0: quindi la più famosa nel mondo, sì, o quantomeno in Italia, visto quello che accadrà oggi. Ma adesso ci arriviamo, per capirci, per
1: non l'ultima famosa di quel paese, poi in generale una canzone rappresentativa della musica.
0: Oh, abbiamo fatto delle ricerche online per trovare questi titoli.
1: Oh, abbiamo chiesto delle intelligenze artificiali anche.
0: E per capirci, per l'Italia avremmo scelto Volare, no?
1: Sì.
0: Perché probabilmente è la più famosa in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Siamo partiti dal girone A, dove ha trionfato il Messico con Cielito Lindo. Il girone B ha trionfato Svizzera con DJ Bobo, Chihuahua. Girone C, Brasile, Sergio Mendes,
1: che roller coaster di emozioni.
0: Girone D supera il turno l'Australia con AC/DC, Highway to Hell. Girone E ha superato il turno la Germania, Nena, 99, anzi
1: 99,
0: Luftballons. E poi girone F, giovedì ha superato il turno l'Olanda con Alice DJ, Better of Alone. Prima sorpresa del
1: autoscontro puro.
0: Ecco. Siamo al girone G. Le squadre sono Egitto, Iran, Belgio e Nuova Zelanda. Diciamo un girone dove chi si qualifica poi esce subito a naso.
1: Però ma perché?
0: Mai dire mai. C'è il Belgio.
1: Chihuahua.
0: A livello calcistico c'è il Belgio.
1: Dalle altre parti c'è Chihuahua.
0: Però magari ci sono sorprese.
1: Vai.
0: Allora, Egitto, Iran, Belgio e Nuova Zelanda. Cominciamo dall'Egitto.
1: Sì.
0: Amr Diab Nur El Ain. Pronunciato bene? Non

0: sarete voi poi a decidere la squadra che passa il turno al 347-342-5220 scrivendo il nome della nazionale che volete si qualifichi.
1: In questo caso Egitto.
0: Questo
1: oh,
0: era
1: bella
0: l'Egitto.
1: Questa.
0: Sì, dai, non è male. Lui peraltro è tipo il top del top in Egitto.
1: È l'Albano dell'Egitto.
0: Capito, siamo un po' a quel livello lì. Per quanto riguarda l'Iran, invece, ragazzi, qui la vedo, potrebbe essere la sorpresa, perché lui è Shahram Shabpareh, pronunciato malissimo.
1: La pronuncia del persiano.
0: La canzone è Paria, ma secondo me la conoscete tutti.
1: Perché è una canzone iraniana dall'8 di gennaio.
0: Quella lì è iraniana e quindi è lei che si è qualificata per il girone G. Poi andiamo avanti. Per il Belgio c'era un po' l'imbarazzo della scelta, ma alla fine non abbiamo avuto grossi dubbi. Stromae, Allora on Dance. Allora on Dance. È probabilmente la canzone con più copie vendute.
1: Anche perché è il classico disannuncio. È una canzone in francese, ma in realtà Stromae è belga.
0: Esatto, esatto. Insomma. Vabbè, la conoscete, no?
1: E poi giù il gettone anche.
0: Anche un po' giù il gettone. E poi c'è la Nuova Zelanda. E anche questa la conoscete, perché dalla Nuova Zelanda arriva Lorde, ragazzi.
2: È un

0: mi fa sempre strano quando c'è una canzone così contemporanea.
1: Però è, credo, la canzone più famosa della Nuova Zelanda. Quindi riassumiamo.
0: Fa così.
1: Riassumiamo al volo le quattro candidature per il girone, sì. G: Egitto, Amr Diab, Nur El Nin, Iran. Lascia entrare da Scania.
0: Dai, no, vabbè.
1: Belgio, Stromae, Alloron Dance. E Nuova Zelanda, Lord Royals. 347-342-5220 per il vostro voto. Poi vediamo chi passa il turno.
2: Era un po' di t-

0: nonostante il girone fosse non particolarmente pieno di appeal, il girone G del nostro mondialiccio, siamo stati inondati dai messaggi.
1: Sì.
0: Perché volevate decidere giustamente chi doveva passare il turno fra Egitto, Iran, Belgio e Nuova Zelanda.
1: Abbiamo molto combattuta.
0: Molto
1: pure,
0: combattuta.
1: Molto più di altre volte.
0: Tranne per la Cenerentola Egitto, che ha ricevuto,
1: infatti,
0: ahimè, pochi voti. Le altre tre se la sono giocata abbastanza alla pari. Terzo posto, però, lo diciamo, per l'Iran.
1: Sì.
0: Secondo posto per la Nuova Zelanda Nord, e quindi supera il girone il Belgio. Stromae, Alors on danse.
2: Alors on danse.
1: Comunque tutti lì,
0: tutti lì. Mettimi un po' di eco. E su questa musica finisce il giro di Chiacchiericcio. Ci vediamo domani con
1: gettone.
0: Ci vediamo domani con il girone H, che è un girone invece pregno di novità. Spagna, Capoverde, Uruguay, Arabia Saudita.
1: Caspita.
0: Ma è finito il tempo a nostra disposizione, quindi grazie ad Agnese Redazione, grazie a Pagax che ha preso il paperone, quindi dovrà fare un altro giro con Gianluca Gazzoli fra un'ora. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Noi ci risentiamo domani alle 19. Sì,
1: sì, sempre quella.
0: Sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: In the sky, you know how I feel.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.

0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta un'applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2 euro.

0: Telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Strada facendo.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20 in punto.
4: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione in primo piano: il terremoto politico a Londra. Travolto dall'impopolarità, Keir Starmer si è dimesso da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, esponente della sinistra progressista che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Il passaggio di consegne possibile già a luglio, se Burnham finirà per emergere come pretendente unico. Starmer è il sesto premier britannico che cambia dalla Brexit, di cui proprio domani ricorre il decennale. Ci sono stati progressi nei negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA nel paese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intanto è tornato ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non l'hanno aiutato in Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia all'interno del garage della loro abitazione nel sud-est della Francia. Si ipotizza che i due piccoli siano stati vittima di un colpo di calore dopo essere rimasti bloccati nella vettura. I due fratellini sarebbero riusciti a entrare nell'auto all'insaputa dei genitori. Ed è emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso da parte del Ministero della Salute per il caldo estremo, appunto. Domani saranno 15 e mercoledì 16 su 27 monitorate. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto oggi nuovo presidente della FIGC. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'agenzia antidoping tedesca. Durante i campionati di marcia della Germania sarebbero infatti state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue dell'atleta italiano. Sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere, ha detto Schwarzer. In chiusura le partite della sera e della notte ai mondiali di calcio. Siamo nell'intervallo di Argentina-Austria. Alla fine del primo tempo il risultato è di 1-0 per l'Albi Celeste, grazie al gol del solito Lionel Messi arrivato al 38esimo minuto. In precedenza il campione argentino aveva invece sbagliato un calcio di rigore. Alle 23 in programma Francia-Iraq, alle 2 di stanotte Norvegia-Senegal, mentre domani mattina alle 5 sarà il turno di Giordania-Algeria.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: In serata tempo bello su tutta la penisola con cieli limpidi da nord a sud. Domani mattina clima stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Nel pomeriggio rovesci o focolai temporaleschi potranno verificarsi su rilievi alpini e lungo l'Appennino. Sul resto del paese sole diffuso in un contesto termico molto caldo e afoso. Le notizie di il meteo.it tornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno i

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: grande, grande, grande Ariana. Ariana Grande su Radio DJ 20.07. Il titolo della canzone è molto lungo, devo dire, quello nuovo, eh? Lo devo dire.
1: Vai, vai.
0: Ma il test d'inglese di fine anno, dopo aver chiacchierato con Davide Patron.
1: Per la pagella, tutta... allora, vai.
0: Hate that I made you love me. No, potevo fare meglio. Riprovo. Hate that I made you love me.
1: Okay. Perfetto.
0: Però più ci devo credere di più.
1: Più Ariana Grande.
0: Hate. No, non lo so fare più Ariana Grande. Ariana Grande sai cosa direbbe?
1: Cosa?

DJ anche questo lunedì 22 di giugno in diretta, pronti per farvi compagnia. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Oggi sono combattuto, mi vorrebbero

0: insomma, mi dovrebbero, vorrei, insomma, mi potrebbero scendere delle lacrime di commozione, sì? Perché questa è l'ultima settimana della stagione di Gazzology.
1: Oh,
0: in questa, di questo anno, meglio, di questo non anno solare, l'anno della stagione dei programmi
1: come
0: radiofonici, ma non riesce, perché ogni volta che scende evapora, perché oggi fa un caldo fotonico. Sì, questi, questo è lo stesso audio, Fra, che di solito usavamo per le grigliate.
1: Esatto.
0: E invece adesso lo usiamo per identificare.
1: Siamo noi che siamo, esatto,
0: questo
1: stiamo
0: è via grigliando. Massena in questo momento e sono le 20.09, non sto scherzando. Ciao Elisa Cyber.
1: Buonasera.
0: Ciao Fra Paga. Oh, tienilo,
2: buonasera.
0: Tienilo.
2: È il Paga.
0: Ma perché è il Paga, non c'è neanche nessuno in giro. Io ho trovato 6 parcheggi qua sotto. Cosa sta succedendo? Ma era tutto il giorno.
1: Perché la gente evapora.
0: Non so se i nostri colleghi hanno già fatto questa considerazione. Io oggi ho girato un po' per alcune cose di lavoro.
1: Anch'io.
0: E non c'era traffico. Com'è
1: vero,
0: possibile?
1: Hai ragione.
0: Cioè, smart working?
1: No,
2: è caldo.
0: Sono tutti in vacanza.
1: Sono tutti evaporati.
0: Sono evaporati tutti, no! Allora, se avete una risposta a questa curiosità, o Thanos ha schioccato le dita e ha fatto fuori il 50% della popolazione milanese in questo caso,
1: sì.
0: O non lo so, 347-342-5220.
1: Uno in quel caso, siamo
0: non ci
1: comunque
0: sia.
1: Qui.
0: Tutti e tre, cioè gli Avengers li hanno minimizzati, eh. Noi invece siamo rimasti tutti e tre. In questo 22 di giugno, arrivati da un weekend altrettanto caldo, dove sono accadute un sacco di cose, io sono andato dalle tue parti a raffreddarmi.
1: Che bello.
0: Saluto gli amici ascoltatori di Marilago, un posto incredibile. Bellissimo, lo dico adesso, non lo dirò mai più perché non voglio fargli troppa pubblicità,
1: no,
0: sennò poi è pieno. No, che già è pieno, però è bellissimo, quindi cosa ci può fare? Scherzo, ovviamente, non sul fatto che è bello, ma sul fatto che non gli voglio far pubblicità. Però è bello il lago, quello delle tue zone.
1: Vero?
0: Cioè, uno dice va, fa. Oggi, non so, questo weekend chi è andato a Riccione per la notte rosa, quanti giorni ci ha messo ad arrivare a Riccione questo weekend?
1: Parecchi.
0: Tanto, forse qualcuno non è ancora riuscito a tornare, non lo so.
1: Sono ancora in coda.
0: Ci sono dei posti vicini molto,
1: invece,
0: molto belli, dove c'è traffico comunque. Ma questa è un'altra storia.
1: Ti sei rilassato? Le bimbe?
0: Io sì,
1: ho visto che le bimbe hanno fatto after,
0: praticamente.
1: Sì,
0: è stato, è stata una giornata lunga di riposo, ma perché il sabato è stato altrettanto caldo sul circuito. Ti saluto due tuoi amici, due persone che tu stai molto, Andrea Pontremoli e Orazio Pagani, con cui ho condiviso un talk molto bello.
1: Mamma e papà.
0: Sì, ma tra l'altro c'erano tutti i grandi nomi dell'automobilismo, del mondo dell'automotive italiano. Esco da questi talk, era l'anniversario di Quattro Ruote, ho presentato alcuni, insomma, c'è stato questo incontro tra me e questi personaggi incredibili. Esco distrutto, nel senso che, insomma, le previsioni sull'industria italiana, diciamo, non solo delle migliori,
1: delle più rose.
0: Mi viene da trasferirmi in Cina, cioè
1: no.
0: Sai la cosa che mi ha colpito di più? Dovevamo parlare di tutt'altro, però mi ha colpito citando, credo che poi l'abbiano ripresa sui giornali, però c'erano i fratelli Giugiaro, scusami, la famiglia Giugiaro, padre e figlio, che hanno, insomma, disegnato, hanno fatto il design di alcune delle macchine più storiche della storia, dalla Golf alla Panda a tante anche altre invece supercar. E niente, hanno detto che praticamente oggi le cinesate sono le cose che facciamo in Italia, e invece quello che fanno in Cina sono più sono qualitativamente nettamente superiori. Un po' mi ha fatto male questa cosa.
1: Quindi,
0: però poi c'era
1: dirà
0: il messaggio di speranza.
1: Okay.
0: Sì, un'italianata.
1: Un'italianata.
0: No, quello non credo mai, credo si riferisse, credo, ad altre cose, o forse era solo uno stimolo per dare sempre il meglio, per dare
1: dai
0: sempre il massimo, perché siamo, non solo l'Italia, credo si riferisse all'Europa in generale, ma insomma noi dalla nostra invece abbiamo ancora tante cose che facciamo bene. Detto questo, oggi è lunedì, iniziamo la settimana, infatti sempre con ottimismo, quindi nella seconda mezz'ora torno un amico per una storia di ispirazione. Oggi è anche un po' una giornata di anniversari.
1: Sì, di
0: stai seguendo i mondiali?
1: Sì.
0: Ok, allora ne parliamo tra pochissimo. Nel frattempo un po' di casino con gli Smash Mouth su Radio DJ.

0: Iniziare almeno la nostra ora insieme con questa canzone degli Smash Mouth. Magari per qualcuno è finire una giornata lunga, faticosa, di lavoro. Sicuramente calda, se vi trovate in alcune delle città più calde probabilmente d'Italia. Anche se ci sono messaggi come quello di Claudia al 347-342-5220 che dice: raga, venite in Friuli che qui anche questa sera facciamo pupazzi di grandine. Pupazzi di grandine, cioè per fare
1: tosta,
0: un pupazzo di grandine, per quanto sia grossa la grandine, ne hai bisogno di tanti. Però insomma è il rovescio
1: della medaglia.
0: Quando fa questo caldo qui, poi a volte arrivano questi grossi temporali di grandine. Però molti hanno approfittato di questo caldo per andare al cinema, visto che Toy Story, di cui vi abbiamo parlato, io secondo me, allora, molti stanno dicendo perché il film è bello, perché nel cinema c'è la recognizione, ma la verità è perché noi facciamo una rubrica ogni giovedì in cui
1: oggi è lunedì, non confondiamo,
0: coincidenza, e gli aveva consigliato questo film poi casualmente
1: dopo averlo visto,
0: due battute dopo che l'ha visto, e poi guarda lì che
1: con te che sei nel cast,
0: pazzesco. Comunque record di incassi, film più con
2: diciamo
0: incassi per il primo
2: Toy Story, eh?
0: Record dei Toy Story. Beh, è particolare assurdo, questa cosa qui, sì, non c'era la rubrica cinema nei precedenti, non volevo dirlo. Saluto anche l'ascoltatore Andrea. Cosa dice l'ascoltatore Andrea?
1: Grazie Gazzo, super pranzo oggi a parlare di basket, pausa pranzo top,
0: sì,
1: forza,
0: sì,
1: Olimpia,
0: sì, questo è un grande ciao Andrea, è un ascoltatore, noi siamo comunque tutti amici, no? noi ascoltatori
1: sì?
0: Conduttori,
1: sì?
0: Niente,
1: ma avete pranzato insieme?
0: Cioè, c'eravamo entrambi rifugiati in un luogo fresco e pranzando Andrea mi si è avvicinato nel migliore dei modi parlando di basket,
1: e quindi
0: siamo diventati migliori amici
1: subito.
0: Adesso andremo a vedere una partita di Eurolega insieme, anzi complimenti giusto all'Olimpia che tra l'altro ha festeggiato qua dietro questo weekend la vittoria del campionato con una festa proprio qui in Sempione. Ma io devo fare anche i complimenti a un'altra squadra che porto nel cuore, che è il Vigevano,
1: sì?
0: Dove io ho iniziato guardando.
2: Ah, davvero?
0: Sì, il mio amore per il basket nasce quando mio padre mi porta a vedere il Vigevano, e quest'anno, anzi o meglio ieri sera, ha vinto una partita importantissima che porta di nuovo il Vigevano in Serie A, in Serie A2 in questo caso.
1: Wow.
0: Quindi complimenti ragazzi, insomma, anche a tutti coloro che hanno concluso i loro campionati sia con risultati trionfali ma anche meno. A proposito di trionfi, mondiali di calcio, ora sinceri, tu lo state seguendo?
1: Io li sto seguendo. Ah, no,
0: li stai seguendo?
1: Comunque,
0: ma ti arriva quell'atmosfera mondiale?
1: Oh, io tifo Spagna, quindi lo seguo come se fosse...
0: Per te è come se fosse?
1: Vabbè. Cioè bisogna adottare una squadra,
0: allora io adotto
1: l'Italia.
0: Te che adotti la Spagna.
1: Ok.
0: Dobbiamo tifare Spagna? Non so quanto
1: Spagna.
0: Siano d'accordo con noi gli ascoltatori su questo.
1: Ma sì.
0: Io invece
1: dai,
0: mi sa che inizio a tifare il Capoverde. O no, perché cos'è successo? Oggi è il 22 di giugno ed è un anniversario importante, perché il 22 di giugno è l'anniversario. Cos'è successo 40 anni fa?
1: 40 anni fa c'è stata questa partita tra Argentina e Inghilterra,
0: sì?
1: Dove Maradona segnò il famoso gol.
0: Quello famoso?
1: Mano de Dios.
0: La mano de Dios in quella partita lì, però il 22 di giugno di 20 anni fa, quindi meno, era successo anche questo. Vediamo chi se lo ricorda.
3: Non lo sta marcando nessuno.

0: Alla tagliata, sale Materazzi,
1: ti giuro io.
2: Solo rivederla.
1: Adesso mi è tornato. Ti giuro, anche rivedere. Innanzitutto, prima notizia: le immagini del mondiale del 2006, che per molti, vabbè, è l'altro ieri, sono vecchie. Cioè, se tu le vedi, hai quella sensazione di vedere una partita.
3: Lo so, però allo stesso tempo.
1: Allo stesso tempo.
3: Mi ha messo i brividini.
1: Mi ha messo dei super brividi. E insomma, quello è il gol del mondiale, ovviamente, del 2006, che ha segnato Marco Materazzi. Primo gol, tra l'altro, in nazionale, in una partita importante contro la Repubblica Ceca, in cui abbiamo vinto 2-0. E da lì anche rivedere quelle divise lì.
4: Beh, cioè,
1: e tu pensi, ma com'è possibile?
3: C'era già dell'oro nelle divise, colore.
1: Ho festeggiato tantissimo, come tutti noi. Saperlo come sarebbe andata gli anni dopo, avremmo festeggiato forse ancora di più. Non lo so.
3: È vero.
1: Forse ce la saremmo goduti di più. Però oggi altri anniversari, cioè ci sono altri nomi che rientrano in questa categoria adesso.
3: Abbiamo preso tutti i gol della giornata di oggi.
1: Tu sappi che chi segna oggi sa che ha l'anniversario con questo di Materazzi.
3: Esatto.
1: E la mano dei
3: Dios. Per esempio.
1: Tipo Zico, Mohamed Salah e Hassan, che hanno segnato oggi per l'Egitto. Oppure Messi, che ha segnato poco fa.
3: Esatto. Per l'Argentina. Che insomma, Messi che segna per l'Argentina. Nel giorno di oggi
1: Surman ha segnato per la Nuova Zelanda,
3: sì.
1: Ti ricordi Surman? Io non sapevo chi fosse. Maximiliano Arruyao, Agustin Canobbio per l'Uruguay. Ma poi per il Capoverde, molto importante, Pina. Voi direte, ma com'è possibile? Ma secondo voi la Pina sa che c'è Kevin Pina?
4: Grande Kevin
1: Pina, che ha, diciamo, fatto emozionare i telecronisti nel suo
5: modo. Uruguay con il portiere Muslera al fondo. Cagno, nasso enorme, spettacular. Golasso!
1: Gol! 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: anche solo per
1: 8,
3: questo.
1: 9, 10, 11,
5: 12.

0: Secondo me rientrerà tra le top più ascoltate di quest'estate. Non voglio guffarla, Noemi. No, ma adesso dobbiamo scindere la parte professionale da quello che poi ci piace. Al di là che è una canzone che mi piace, però è proprio una canzone che credo faccia il suo lavoro.
1: Sì, assolutamente. È una super hit estiva.
0: Ma tu riconosci il genere? No, queste sono
1: la canzone hit estiva.
0: No, non è una di quelle che balli tu come musica. Che detta così sembra che chissà cosa balli.
1: Qualcosina, però.
0: Vai ad ascoltare anche alcuni messaggi che ci sono arrivati a 347 342 5220.
2: Così, ragazzi, gli ascoltatori più fedeli sanno benissimo che Elisa ha adottato la Spagna per Fernando Torres, certo. Non ci sono dubbi, è il Niño.
0: Ma sai che in questi giorni vedevo il ritorno del Niño,
1: ma anche io, tu pensa come sto io.
0: È il nome, che cosa, del caldo che sta arrivando.
1: Caldo che sta arrivando.
0: E il Niño sta tornando.
1: Pensate, magari.
0: Invece diversi ascoltatori davigevano con la pelle d'oca, vedi, per la squadra che ho detto io. Ma sai che forse ultimamente sta diventando più cool tifare la propria squadra locale quasi che la squadra più grossa.
1: È vero, più,
0: più
1: gettonata.
0: Stiamo vivendo un periodo strano, ma siamo qui per poterlo raccontare.

0: signori Gazzologi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Radio DJ consiglia...
5: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
2: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
2: Una produzione One Podcast.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Storia.
5: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
7: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua. Tra poco, rimanete sintonizzati.

0: la canzone di Temper City su Radio DJ, canzone nuova che arriva, volevo dire fresca, però oggi la parola fresca credo sia proprio bannata da qualsiasi tipo di frase, di argomentazione. Ecco, abbiamo aperto la finestra su via Massena in questa e sono le 20:34, non oso immaginare cosa potrà aspettarci la giornata di domani, lo scopriremo. Ma è tornato a portarci, hai portato un ventilatore, hai portato qualcosa?
1: No, però è un pinguino, un pinguino. Old school,
0: sai. Grazie mille Lollo Baravalle che è tornato a trovarci, ciao Lollo.
1: Ciao, ciao Gianlu, ciao.
0: Grazie
1: ciao,
0: per Paca. Essere tornato a trovarci nonostante ormai tu insomma sia in lizza per un premio importante, rilasci interviste importanti, sì, cioè sei rimasto un ragazzo umile, torni a
1: sono
0: trovarci.
1: Sempre il solito ragazzo di campagna con i pinguini nell'armadio per l'appunto.
0: Che però si è divertito molto alla festa di Radio DJ, ho visto molto, che parti da Cadige.
1: La vostra grande accoglienza, la vostra grande ospitalità.
0: Nella Big Family è stato molto divertente. No, scherzi a parte, adesso ti vogliono dare le chiavi della città.
1: No, cittadino dell'anno, ma non si è capito di quale città. Quindi
0: okay.
1: Posso scegliere?
0: Bello. No?
1: Sì.
0: Vabbè, possiamo.
1: Pare Vigevano forse.
0: Sì. No, di
1: già presa.
0: Fai Just Kid From, come dice LeBron.
1: Just Kid From Saluzzo.
0: From Saluzzo.
1: Perdona me madre, pormi vida local.
0: Esatto. Ecco. Esatto, perché vanno dette le cose. Prima stavamo parlando dell'importanza dell'essere.
1: Noi giochiamo in Serie D, quindi.
0: Si sale. Una volta al mese torni a trovarci per raccontarci una storia che ha a che fare solitamente con un qualcosa di ispirazionale. Cioè qualcosa che noi ascoltiamo, di solito ci sprona a tirare fuori il meglio.
1: Ma l'idea è quella, diciamo che questa è l'ultima settimana della stagione. Allora facciamo una maxi infornata,
0: cioè?
1: Ne facciamo tre.
0: Ah.
1: Poi vediamo.
0: Tre,
1: vediamo. Vabbè. Se ce la facciamo.
0: Proviamo da io non mi ricordo, aveva una sua base ufficiale.
2: No,
0: Lollo.
2: Dipende da quello.
0: Dipende dal tempo. Infatti, non mi ricordavo.
1: Devo dare la keyword. La keyword di oggi, la prima è Nolan.
0: Allora Cavaliere Oscuro. Mettiamo un po' di Cavaliere Oscuro. Allora, no, Nolan, coincidenza, proprio ieri leggevo tra l'altro, un articolo molto bello, un'intervista su GQ che hanno fatto ad alcuni protagonisti dell'Odissea che raccontavano Nolan. E se già mi gasava, avevo voglia di conoscerlo. Ora mi piacerebbe tantissimo incontrarlo.
1: E tu pensa che questo qui avrebbe potuto non fare il regista?
0: Perché?
1: Perché praticamente lui dice, l'ha dichiarato in un festival di Cannes qualche anno fa, arriva e dice: beh, guardate, io voglio essere chiaro, non sono andato alla scuola di cinema perché non sono riuscito ad entrarci. Cioè nessuna scuola di cinema lo voleva prendere. Quindi
0: cioè non è riuscito ad entrarci non perché non aveva i soldi?
1: No, proprio perché non l'hanno ammesso.
0: Okay.
1: E il papà a un certo punto, il papà faceva il pubblicitario, gli dice proprio: senti, allora fai una roba, prendi una laurea seria, cerca un lavoro vero, così magari sei tranquillo.
0: Ce l'abbiamo una base, ecco, così entriamo
2: cerca
0: in
2: cerca un lavoro vero.
0: Cerca un lavoro vero.
1: Cerca un lavoro vero. Cerca una fatica seria.
0: Per chi non lo sapesse, titoli di Christopher Nolan.
1: Beh, dai, la trilogia del Cavaliere Oscuro. Sì. Poi, vabbè, abbiamo Inception.
0: Tenet.
1: Non l'ho capito, quindi.
0: Oppenheimer, quindi non puoi dirlo.
1: Oppenheimer.
0: Una cosa che leggevo in questo articolo di Prestige che diceva proprio: in tutte le carriere di Hollywood, o anche i registi più importanti, hanno un momento in cui almeno un film lo floppano. E invece per ora Christopher Nolan non ne ha floppato.
1: Non riesce a venirmi in mente in effetti un film che abbia floppato.
0: E fa così che
2: l'abbiamo nominato.
0: L'Odissea è impossibile.
2: L'abbiamo nominato prima.
0: Quale?
2: Tenet.
0: No, dai, non ha floppato.
1: Beh, però non ha floppato.
2: No,
1: cioè,
2: no.
1: Gli abbiamo comunque dato dei soldi a Christopher per quella cosa.
3: Attenzione però, perché questa settimana non faremo l'Odissea nel cinema, nel nostro momento.
0: Quindi
3: il rischio.
0: Non interrompiamo nuovamente Lollo che deve continuare con la storia.
1: No, ma tu pensa che questo qui quindi non riesce ad entrare. Si iscrive a letteratura inglese all'University College of London.
0: Ok.
1: Sta roba del cinema probabilmente gli scotta un po' perché non frequenta più niente legato al cinema. Bazzica attorno a un seminario.
0: Trauma, quindi non ne vuole più sapere.
1: Bazzica attorno a un seminario probabilmente Scorsese. Non lo frequenta. A un certo punto si decide, entra dentro, fa una lezione e se ne va. Pensa ai casi della vita. Quel professore che teneva quel seminario, anni dopo lo intervista e gli chiede: ma alla fine hai frequentato solo una lezione, come mai, cosa ne pensavi? E lui ha risposto: è stata un'esperienza irritante. Ecco.
0: Beh,
1: forse Christopher non tra le persone più alla mano, forse non più alla mano del mondo. Boh, non lo so. Comunque sta roba di fare cinema gli rimane dentro, fa il

0: primo lungometraggio, primo film vero, diciamo così, come lo intendiamo noi, e gli costa $6,000. Si intitolava Following, costa niente, ci mette un anno a farlo perché gli attori gli danno disponibilità a girare solo il sabato perché non erano pagati, quindi gli
1: dicono.
0: Deve essere andato benino quel film, ma c'era un seme dentro, perché 2 anni dopo, quindi non 20 anni dopo, esce nei cinema il suo film d'esordio, quello considerato d'esordio, quello grande successo, un film fuori di testa, tutto basato sul montaggio, tipo Pulp Fiction sotto steroidi.
1: Sì, certo.
0: Ce l'abbiamo?
2: Memento.
1: E il resto è storia, la storia di Christopher Nolan, che purtroppo flopperà evidentemente dopo che gliel'abbiamo buffata.

0: the Horses, meglio conosciuta come Solo i cavalli, che forse è una di quelle che viene più tradotta con simpatia quando viene disannunciata, di Scissor Sisters. State ascoltando Gazzology in quel giorno del mese, non quello in cui alle donne, no, perché se uno, quando uno dice in quel giorno del mese, solito sono, diciamo,
1: e lo diciamo sempre quando c'è Lollo Baravano.
2: Io sono molto onorato di questa cosa, vi ringrazio molto.
0: Assolutamente no, assolutamente no.
2: Progressismo.
0: Lollo Baravalle è tornato a raccontarci una storia. Solitamente lo fa, una storia al mese. Ha voluto osare di più. Così. Tre storie.
2: Siamo
0: già al 3-1.
2: Siamo già al 3-1, ragazzi.
0: La prima storia è, dato che l'ultimo appuntamento, diciamo, dell'anno, della nostra stagione, era su Christopher Nolan.
2: Dai, ora che non è andato alla scuola di cinema, papà gli ha detto fai altro, e lui, grande regista.
0: Sì, sì, sì.
2: La seconda storia è un po', dai, te la dai, l'abbiamo un po' dedicata.
0: Qual è?
2: La dedico a te.
0: Perché?
2: Perché il Re Leone. Allora, la domanda a cui partiamo è:
0: sì,
2: che personaggio del Re Leone avrebbe doppiato Gianluca Gazzoni nel 94?
0: Esclusiva su Bullseye di Toy Story, non posso fare altro.
2: Ci sono dei cavalli nel Re Leone, non mi risulta, però.
0: No, potrei essere stato Pumba, questo?
2: Beh, senti Pumba?
0: Beh, Pumba mi... Beh, quando va, insomma.
3: Zazu, guarda che non era male.
0: Zazu.
2: Beh, Zazu, dai, nella lotta dei pennuti se la gioca con Iago, quindi sì, occhio.
1: Vero,
2: occhio,
1: vero.
0: Fastidio,
2: oh, ragazzi, il Re Leone B-movie totale della Disney, cioè
0: B-movie.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Cosa stai dicendo?
2: Non gli hanno messo il budget, gli hanno messo gli animatori, virgolette, più scarsi, perché loro puntavano su un altro film.
0: Cioè, mi stai dicendo che il mio film preferito della Disney sempre è un underdog?
2: Yes, yes. Vedi perché?
1: Guarda,
2: tutto
1: te
2: torna, Giallo.
0: Ma com'è possibile?
2: Puntavano su Pocahontas e dicevano attenzione,
1: quanto attenzione,
2: quanto chiamo delle occhio, piano. Puntavano su Pocahontas perché il Re Leone non è una storia originale, non è basata su una fiaba. Pensa che un direttore creativo della Disney andava in giro dicendo "E bambi in Africa".

0: come?
1: Te la regalo qua.
0: Cioè, quando era di, oh raga, stai lavorando su un nuovo film? Sì, sì, è una roba tipo Bambi.
1: Perfetto, perfetto, così, perfetto, perfetto, okay. Così, così.
2: E tu comunque pensa... scusate, nessuno mi tocchi Bambi, anche sì. Lì grande la morte della vero. Mamma di Bambi.
0: Però c'è un filo conduttore.
1: Non facciamo spoiler, per i due che non l'hanno visto.
3: Potrebbe... Okay. Mi hai ragione.
1: No, pensa che non doveva nemmeno essere un musical, doveva essere un film puro, poi hanno licenziato il regista ed è rimasto un musical. Quindi potevamo aver, non avere Ivana Spagna che canta Il cerchio della vita.
2: O Elton John nella versione
1: tra Elton John e Ivana Spagna, ragazzi.
2: Meglio Ivana.
1: Dai, è su, Vabbè. Quindi così, questa è la
0: situazione. Scusami, c'è anche un filo conduttore con Nolan di prima,
1: assolutamente,
0: con Batman.
1: Assolutamente sì, perché la colonna sonora poi la fa Hans Zimmer.
0: Sì,
1: che,
0: uno così, diciamo.
1: Tra l'altro lui rimane orfano, gli muore il papà quando ha 6 anni. E racconta e dice: io ho elaborato, ho rielaborato il lutto di mio padre guardando un cartone e scrivendoci le musiche. Ora però, se ti dicono che sei di serie B, no? Sì. Tu sei tutto il team che ti dice, sì. Hai due possibilità, secondo me: o ti va bene così e vai, prendi pive nel sacco, oppure diventi una iena, in questo caso ci può anche stare, e tiri fuori il meglio del meglio del meglio. Cosa hanno fatto questi? Pensa che, te ne racconto una velocissima, il sound designer non era abbastanza soddisfatto del ruggito dei leoni presi in presa diretta, cioè questo,
0: cioè lui li aveva registrati. Prende,
1: esatto,
0: tu fai il segno di questo braccio, ma in realtà lui quel braccio non ce l'ha, fa solo con l'altro.
1: E cosa fa, appunto, perché non ha più il braccio? Dice no, troppo poco cavernosi. In effetti ci sono 2 o 3 ruggiti di Mufasa e Scar che, cioè, te la fai addosso.
0: Sì.
1: Lui cosa fa? Prende un secchio di metallo, comincia a urlarci dentro, e quelli sono i ruggiti.
0: Davvero?
1: Dei leoni del Re Leone. Sì. Comunque il B-movie ha superato il miliardo di incassi. Così. Ok, giusto.
0: Vabbè, stiamo parlando del migliore. Io so, cioè, oggi secondo me non esiste un film di animazione più forte, più potente di...
1: C'è qualsiasi cosa.
2: Salutiamo Pocahontas che ci ascolta sempre.
0: Pocahontas, ma sa anche lei.
1: Beh,
0: sa anche
1: no, certo. Grazie di aver partecipato a questa battaglia, ma purtroppo hanno vinto gli animali.
0: Ha vinto lo sport, come si

0: domenica retroattiva questa canzone. Oggi è lunedì, ma noi ve l'auguriamo al contrario. Safe su Radio DJ 20 e 48. Siamo arrivati alla terza storia di Lodo Baravalle. Oggi veramente non una, non due,
1: ricchi,
0: ma tre
1: premi quotidiani.
0: Allora, la prima era su Nolan.
1: Sì,
0: cosa abbiamo imparato dalla storia di Nolan?
1: Che anche se tuo papà ti dice cerca altro, prova a far film lo stesso.
0: Che magari diventi uno dei migliori di sempre. So. Ok, poi dal Re Leone che cosa abbiamo imparato?
2: La vita.
0: Dal film in sé tutto. Ma dal punto di vista di Lollo di oggi.
1: Che se ti dicono che sei di serie B, tu credici, tanto al massimo va bene.
0: Al massimo va bene. Ora ho grandi aspettative per la terza.
1: No, allora, la terza devo confessarti che proprio secondo me fa tanto piangere.
0: Sì.
1: Nel senso che, ma anche se non sei super fan, allora, Winnie the Pooh, no?
0: Winnie the Pooh.
1: Qua mi ammazzi, cioè dai, paga. Cioè,
0: qual è la generazione secondo voi che è stata più colpita da Winnie the Pooh?
2: Non lo so. Non l'ho.
0: Io ricordo solo quel periodo, e qua mi rivolgo a tutti i millennials all'ascolto, in cui avevamo il Nokia 3330, 3310. C'erano i Winnie the Pooh appesi con un gommino che lo intercambiavi, gli cambiavi il costume e il guscio.
1: Gente che
2: ne avrò
1: passiva, come
2: ne avrò centinaia. Però non ero affezionata al film.
0: No.
1: Boh, ci sta. Posso capirlo. Però se ti dicessi che Winnie the Pooh lo crea un veterano di guerra della prima guerra mondiale,
2: okay,
1: per spiegare a suo figlio, che si chiama Christopher Robin, come il bimbo, certo, di Winnie the Pooh, ok? Per spiegare a suo figlio lo stress post-traumatico, perché tutti i personaggi di Winnie the Pooh interpretano, rappresentano una patologia dello stress post-traumatico. Pensaci. Cioè, Pimpi, l'ansia, io la depressione, Tappo, oddio, il coniglio che sa tutto, e il
0: first reaction shock.
1: No, dai, raga, è Tigro ADHD.
0: Vabbè, ma già si chiamava ADHD, già c'era. Vabbè, comunque
2: ce l'aveva.
1: Però
0: anche droghe pesanti, perché lui era un po'.
1: Dai, però raga, tu pensa,
0: era un po' così,
1: tu pensa di dover spiegare.
2: Esatto, da un veterano di guerra.
1: Hai capito, dei traumi a tuo figlio. È una roba così difficile, e te ne esci con sta delicatezza, con sta poesia. A me spezza in due.
0: Guarda, questo è diventato un forse non sapevi che, com'era quella del non lo sapevo. Beh, il film tu l'hai visto, quello, perché io non l'ho mai visto, magari lo spiegavano, quello con Ewan McGregor che fa Christopher Robin.
1: Guarda, no, perché potrei piangere.
0: Ok, niente, usciamo dall'argomento, facciamo una cosa. Mettiamo Spin Doctor.
1: Ci sta questa.
0: Non si sbaglia.

0: c'è del buon umore, questa sera Gazzology nella programmazione musicale, partiti con gli Smash Mouth, I'm a Believer, e poi Spin Doctor, Two Princess su Radio DJ dal 1993, mentre fuori onda insieme a Lorenzo Baravalle è scattata quella cosa che scatta sempre appena nominiamo un paio di film Disney. Oh, ma la top 3 dei migliori film Disney, e andiamo a litigare.
1: Io ve lo dico, andiamo più che altro è rischio chat, sì, che ha una settimana dalla fine di tutto.
0: Io vi ricordo, intervistato dal TG1 in questa lista, ci ho messo In viaggio con Pippo e non di grazie mille a Lorenzo Baravalle per essere tornato a trovarci. Buona estate, buon tutto.
2: Ciao,
0: buone
2: tutto
0: storie
2: a voi.
0: Mi raccomando, le chiavi della città. Grazie Lisa Cyber,
1: grazie a voi,
0: grazie Frapaga,
3: grazie a voi
1: e grazie al gatto
0: con la G. Ci sentiamo domani sera sempre su Radio DJ dalle 20 alle 21.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Comunque bella bro.
4: DJ Radio DJ.
5: Go go go go go, inizia WAD.

0: Burna Boy. In questa canzone Shakira cita anche Messi, che sta ancora giocando in una partita che credo stia finendo adesso, è appena finita, Argentina contro Austria. Ha sbagliato il rigore Messi.
1: No.
0: Sì. Comunque ho visto la sua faccia, ho visto il video. Cioè, comunque sei Messi, c'hai un rigore. È vero che sei forte, hai già segnato tanto in questo mondiale appena cominciato. Però ho letto nei suoi occhi tipo che palle.
1: Vabbè, vedi tu.
0: Perché comunque sai che non puoi sbagliare. Ha sbagliato, ma cosa fa un campione? E che ne so, mica sono un campione.
1: Farà finta di niente.
0: No, ha fatto due gol dopo. Quindi si chiude praticamente 2-0 Argentina contro Austria, due gol di Messi nonostante il rigore sbagliato. Ciao a tutti e buon lunedì sera.
2: Ciao.
0: Allora no, sto un po' sballottolato perché abbiamo appena chiuso un pre-show che si apre sempre mezz'ora prima della nostra diretta con una comica che tra l'altro sarà a teatro qui a Milano al Parenti dal 14 al 17 di luglio, si chiama Giada Biaggi, ma ci ha sorpreso molto anche la sua conoscenza della filosofia. Abbiamo scoperto per esempio che Sartre, quando morì, storico scrittore francese, a parte che 50.000 persone andarono al suo funerale.
1: Tante, quasi tutto San Siro.
0: Capito, cioè un San Siro di gente andò al cimitero di Montparnasse al funerale di Sartre e ci raccontava lei che un suo fan dell'epoca si suicidò lanciandosi sulla sua barra. Cioè una storia tristissima che però ricorda momenti di devoto.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere. On Radio DJ.

0: Hey. Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
1: Say what?
0: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
2: One gang, soul.
0: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
1: Say what?
2: Ovviamente.
3: Stay tuned, we'll be right back.
2: Turn the radio on.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita.
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Riproduco sei guai su
11: Radio DJ.
12: Radio DJ. Radio DJ.
13: Yeah, ready to jump?

0: Sì, scoppiettante come lo schermo del mio telefono che è caduto, si è rotto. Se ci state sentivedendo, c'è la classica tipo cicatrice.
1: Il vetrino.
0: Il vetrino. Infatti farò questo momento
1: no,
0: televisivo. Tolgo il vetrino. Perché no?
1: È perché poi ti porta più sfiga e ti cade.
0: Ma vuoi dire che non c'è il vetrino e mi si è rotto il telefono? Raga, scoop, notizia shock. Non c'è.
1: Non è una bella
0: notizia. Che brutto
1: notizia
0: scoprirlo in diretta. Vabbè. Ciao, un saluto a tutta la categoria di chi oggi ha visto il proprio telefono cadere.
1: E rompersi.
0: Non è mai bello. Non lo so, penso sia finita. È finita, come la partita Argentina-Austria 2-0 per l'Argentina. Oggi, tra l'altro, a proposito di Argentina e di calcio, ma noi non è che frequentiamo tanto l'ambiente, però oggi, di 40 anni fa, era il 1986, 22 giugno, Inghilterra contro Argentina, quel giorno lì, cioè il gol di Maradona con la mano de Dios, famosissima scena, tu non la sai?
1: No.
0: Field Vibe la sai, sì. Giaggia, conosci questa storia qua, ok? E Kendrick.
1: Ragazzi, scusate.
0: No, se vuoi ce lo facciamo raccontare da chi c'era nel 1986. Certo. È vero che se nel 1986 ti ricordi di quel famoso gol di Maradona, più o meno avevi 20 anni, hai 60 anni adesso, ok? No, non ti sto dicendo quanti anni hai, ascoltatore e ascoltatrice, però... Lo ricorda chi aveva già un'età capace di capire.
1: Sì, chi c'era ne aveva 40 almeno. Chi c'era quel giorno, che era vivo quel giorno là,
0: ne ha,
1: adesso ne ha almeno 40. 40.
0: Vabbè, su YouTube però c'è, tra l'altro. Ok,
1: questa
0: scena storica di citata, poi sai che molti napoletani, credo anche Giulier, hanno la scritta Dios, no? Che è D10S. Insomma, fu oggi. Poi oggi sono successe tante altre cose, tipo Kendrick ha scoperto che oggi nacque Morte.
1: Morì sia Fred Astaire nel 1987 che Judy Garland nel 69.
0: Judy Garland, che non è quella di Gardaland, che è un'altra,
1: no, è un'altra
0: storia,
1: cosa.
0: Chiaramente, ma è questa qua. Senti che bella, la magia dei musical TV.
1: Cioè, un mago di Oz.
0: Era un musical, un musicarello.
1: Sì. No, un musical.
0: Era un musical. Dici che crea un po' di sonnolenza? Ma vabbè, però, perché il musical c'ha questo linguaggio sempre molto morbido,
1: sì,
0: piacevole.
1: Stelline.
0: Così. Oggi volevamo aprire così, un po' Over the Rainbow. Say what? Thinking about you. Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: proud, but you notice me. In your hearts, where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Let's go.
0: Lord, like, you know what I mean? You gotta give it to him.
1: MGK, yeah.
0: Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the.
1: Allora, smetti di parlare, cazzo, che canzone è? Che parli fino alla fine, lui è così. Anche
2: è
1: se questo. Questo messaggio dice: grande Wad che metti Machine Gun Kelly Wiz Khalifa. È il primo disco di oggi, Girl Next Door.
2: Hey Wad.
1: Allora, piccolo momento sbloccato: 40 anni fa il gol, la mano di Dio.
3: Io Wad ero militare, però non sono riuscito a vedere la partita perché purtroppo stavo facendo il PAO, picchetto armato ordinario, PAO. Quindi non sono riuscito a vedere la partita, però io mi ricordo e ho 59 anni, 60 settembre.
1: Eh sì, Fabio dice: avevo 15 anni nel 1986 e quel gol di Maradona fu un furto, una disonestà che un gran campione come Maradona non doveva permettersi di compiere.
2: Ah, c'è della polemica.
1: Beh sì, perché la tiro con la mano. La mano dei Dios,
2: certo.
1: No? Lui disse questo. Però col senno di poi, noi che non l'abbiamo vissuta quella scena, bellissima, epica, super cinematografica. Jessica scrive: io nell'86 avevo 8 anni, ma ricordo il gol di mano di Maradona ai danni dell'Inghilterra nei quarti di finale, ma credo forse era la finale, no? Lui fece 44 passi dal centrocampo, scartò 5 giocatori più il portiere, rimbalzi con la mano, gol.
0: Ciao Wad!
1: E gliel'hanno tenuto perché non c'era il VAR, non c'era la tecnologia di oggi. Detto ciò, ladies and gentlemen, visto che siamo in tema di personaggi iconici come Judy Garland, come anche Diego Armando Maradona, qualche ora fa è scomparso un produttore che fu considerato da Aretha Franklin il più grande discografico di tutti i tempi. Aveva 94 anni, lanciò i più grandi: Whitney Houston, Bruce Springsteen, Carlos Santana, Alicia Keys. Ebbe un ruolo importante anche nel rap, The Notorious B.I.G. per esempio. Si parla spesso di lui

0: perché durante gli Oscar organizza una festa, no? Anzi, durante i Grammy c'è la leggendaria festa di Clive Davis. Se insomma non avete conosciuto il personaggio, e anche noi non l'abbiamo conosciuto, però c'è su Netflix un bellissimo docufilm che ripercorre i 50 anni della sua carriera, si chiama Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives. E tra l'altro, notizia anche abbastanza inedita per un personaggio così, a 80 anni fece coming out dichiarandosi bisessuale. Quindi è una storia molto particolare, no? Clive Davis aveva 94 anni. Party people. Oh, a proposito di party, ci vediamo questo venerdì a Roma al Foro Italico. Mega party. Party.
1: Hey, what? Asvolum, che sto fuori.
0: Yes, la canzone simbolo delle feste di questo periodo. Eccola qua. Let me tell you.

0: Drake, che abbiamo scoperto avere anche un finto Instagram sarebbe, si chiama Plot Twist.
1: Con tante T
0: alla fine. Adesso c'è un po' questa esigenza di avere un secondo profilo, soprattutto se sei una star, uno molto famoso. Hai un profilo o per andare un po' a sbirciare in maniera anonima.
1: Sì, quello è proprio fake.
0: Oppure per dare spazio alla tua creatività, però in un altro modo.
1: Ma per avere un profilo dove non sei una celebrity.
0: Sì, esatto. Tipo Pharrell Williams c'ha il suo Finsta che è Skateboard P. Poi c'è Gali, per esempio, il suo Finsta è Pizza Kebabber.
1: Vedi?
0: Ma che poi non è che lo fanno di nascosto, cioè è ufficiale, no?
1: Certo.
0: Anche Sfera e Basta, $92 euro. Si
1: Beh,
0: chiama.
1: Anche Anna Pepe che le esce il disco che si chiama Million Dollar Baby.
0: E si chiama così.
1: Il suo
0: Finsta
1: è così.
0: Poi col Sprouse.
1: Sì, Camera Duels, bellissimo.
0: Spiega a Pianzia di Altamura.
1: Allora, lui è uno dei due gemelli che hanno fatto Zack e Cody al Grand Hotel su Disney Channel, cioè sì. Incredibile. E dato che lui è una celebrity da quando è bambino, la gente quando lo vede cerca di fargli le foto di nascosto. E quindi questo Camera Duels è lui che fa le foto a quelli che cercano di fargli le foto di nascosto.
0: Geniale.
1: Che è incredibile.
0: Sì. Poi invece c'è il signor Sam Smith. Vai con la canzone. Per un attimo ho detto cioè abbiamo
1: vero.
0: Sam Smith in regia. Aspetta, rifai Sam Smith. È vero, con i disclosure, bellissimo.
1: Ah, you say I'm crazy, I'm not the only one.
0: E Sam Smith non ha un profilo falso su
1: no, lui
0: Instagram.
1: Ha un side profile.
0: Un side profile, cioè un secondo profilo su TikTok in cui fa le recensioni dei piatti.
1: Sì, recensisce cibo, si chiama sam.served.
0: Ok.
1: Dove lui si fa riprendere, fotografare davanti ai ristoranti che prova, con il cibo che prova e lascia delle recensioni.
0: E lo trovo molto passione. Interessante per due motivi. Uno, perché scopri un altro lato di un artista, di una celebrity.
1: Vero.
0: Due, perché è un nuovo modo di fare recensioni che non ce ne frega niente.
1: Sì, non ci serve. Poi oddio, magari sul cibo può anche essere utile che tu dici ho visto che lui è andato a mangiare lì, vado anch'io.
0: Però dici fa un po' il food influencer,
1: food blogger.
0: Ma quello che vorremmo fare, dichiaro aperto già il televoto in advance, fammi ancora Sam Smith.
1: Comunque si evolve ogni volta che glielo chiedi.
0: No, cioè vorremmo tipo recensioni da parte degli ascoltatori di quello che avete di fronte, no? Se hai il cruscotto della tua auto, se stai guidando, recensiscicelo per capire che cos'è, se sei, cosa potrebbe essere uno scenario a casa e stai cenando e sei con noi su DJTV, recensisci quello che hai davanti a noi.
1: Sì, insomma, per esempio noi abbiamo questa tazza davanti, tutte matite di legno, quasi tutte temperate, una penna, ottima texture della tazza,
0: sì.
1: E colori disposti bene.
0: Quando facciamo il gioco, indovinate quante matite.

0: Che ci sono nella tazza. Dopo. Tenila troppe cose, se no. Ok, quindi la recensione di quello che volete qui.
1: Il numero di telefono è 347 342 5220.

0: canterai.
1: Fiore.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah. Eh sì, no, perché mi ha detto Field Vibe, l'ultima parola è fiore. Questa canzone nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni. Grande successo per Field Vibe in versione Sam Smith. Si apre una carriera. Oggi voleva suonare a Ibiza, finirà per cantare a Bristol, per esempio. Ma sai che eri meglio tu?
2: Sì, è vero.
1: Cioè, no, ci lavorerei su questa carriera da cantante. E, gli ascoltatori...
2: Sì, l'impersonator di Sam Smith.
1: Esatto. Perché Sam Smith? Perché ha questo profilo TikTok in cui fa recensioni di piatti. Quindi abbiamo chiesto agli ascoltatori di recensirci qualsiasi cosa, quello che hanno davanti.
3: Sono in autostrada e davanti al cruscotto della mia macchina vedo...
1: Vai.
3: Una striscia rosa sul del cruscotto. Cielo e del tramonto. Le lucine dei camion e sopra questa striscia rosa vedo tanto grigio che è un po' inquietante.
1: Ah, la striscia rosa è il tramonto dopo tramonto.
2: E il grigio inquietante sarà il temporale che arriva.
1: Potrebbe essere, però
2: dove occhio, piove che veniamo anche noi.
1: Dici che ci vorrebbe un po' di pioggia, certo.
3: Allora io recensisco Wad.
1: Aia.
3: Bravo, bella voce, interessante. Ma dice recensioni invece di recensioni.
1: Ecco. Cioè cosa dico? Recensioni. Invece io dico recensioni.
2: Forse dice recinzioni invece di recensioni.
1: Beh, ci sono però delle parole che hanno la S che sarebbe meglio avessero la Z.
4: Amo, ma tutto a posto?
1: Sì.
2: Mi sto perdendo.
1: Non ti viene

0: in mente nessuna parola
1: no,
0: con la S.
1: Fantastico, non puoi dire fantastico.
0: No, ci sono alcune parole, anche banalmente musica. Pensa com'è più bello, musica.
1: Musica.
0: Musica.
1: Dai, musica maestro, ma dai, ma non è vero.
0: Anyway, oh, intanto che ci fermiamo un secondo, se ci state sentivedendo, molti vogliono partecipare a questo gioco di grande successo, cioè quante matite ci sono nella tazza, che qui sono matite di Linus, chiaramente.
1: Sì, questo, ok.
0: Più o meno, già, per chi non ci sta guardando e vuole sparare a caso, siamo in un ordine che c'è meno di maggiore di.
1: Meno di 30.
0: Sì.
1: Maggiore di 7.
0: Perfetto.
2: Radio DJ. Say what?
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
16: L'amo, che tu ci credo.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
19: Grandi Scuole!
20: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
21: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
22: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
23: Hey you!
24: Say what gang?
23: Follow Say What on Instagram and TikTok.
25: That's a hit.
23: One gang show.
24: Say what?
25: Listen up.
24: On Radio DJ.
23: Turn the radio on. Okay, you're listening to Say What, to Radio DJ. To be specific, Say What, on air every day.
24: Hey,

0: Dracula. Run from the sunlight, Dracula. Tame Impala. Run from the sunlight, Dracula. Jenny. Isn't the view spectacular? Remix.
1: Hey.
0: Hey.
1: What?
0: Prima un'ascoltatrice diceva dici recensione invece di recensione.
1: Comunque non lo dici tanto, dici un po'.
0: Tipo un'altra ascoltatrice dice che sua figlia invece di opzione dice opzione.
1: Opzione, ma non è...
0: È il contrario, cioè ma scusa.
1: La S al posto della Z.
0: O viceversa, cioè recensioni, sì. È più bello recensioni.
1: Ma recensioni è S.
0: Recensioni.
1: Sì, non
0: allora
1: non
0: perché dice, ma l'ascoltatrice ha detto
1: ma
0: che...
1: Ma magari in un momento che non era ben attenta e tu neanche... Recensioni.
2: Non so di cosa state parlando, ma se neanche non parlare di tempo.
0: Sì,
2: Marta, qui a Jesolo piove, sta diluviando. Ho finito di fare il bagno in mare, mi sono fatta una bella nuotata e si stava già avvicinando il brutto e c'erano questi colori stupendi. Ora si è alzato vento e sta molto piovendo. Vedi. E sembrerebbe anche aver leggermente rinfrescato. Vediamo dopo.
0: Che comunque
1: cosa faccio? Controllo.
0: Fai un check. Mentre fai un check, Phil ci spara un...
1: Ma
0: direi
1: come
0: un
1: piove
0: Sam Smith.
1: Adesso? Scusate.
0: Aspetta, sigla. La sigla la fa Sam Smith del tuo momento meteo. Vai, 3, 2, 1, let's go. Ma ci crede, cioè fa la faccia di chi ci crede tantissimo.
1: Sì.
0: Ed è giusto così, ed è bello così. Vai.
1: No, allora sta piovendo e stiamo entrando in una proprio temporale.
0: A
1: io
0: Milano.
1: Non lo sapevo
0: anche.
1: Non mi vestivo così. Sì, sì. Vabbè, dove siamo, esattamente dove siamo noi.
0: Bueno. Ieri a Berlino un ascoltatore ci scrive. Ero ad un evento chiamato Judgend Act. Un evento di programmazione. Ci sono stati vari progetti, tra cui anche un'app dove puoi recensire di tutto, praticamente quello che abbiamo fatto noi stasera. Anche se non mi ricordo il nome, è un'app molto interessante che è fatta apposta per recensire tutto il possibile e immaginabile. Carino, bene, anche se
1: ce lo segniamo,
0: raccogliamo anche le ultime recensioni, se vi va di recensire quello che avete davanti, no?
1: Cose qualsiasi che non hanno bisogno di recensione.
0: Sì, anche persone, cioè che ne so, siete in macchina con un collega, una persona della vostra famiglia, recensione alla radio.
1: Hai
0: di
1: detto
0: questa...
1: recensione con la Z.
0: Vedi? Sì. Recensione.
3: 347 342 52 20. Million
0: Dollar Baby.

0: Ehi, ehi,
1: facciamo la festa.
0: Nicki Minaj. Era il 2012 Starship, una grande Nicki Minaj prima che prendesse un giro largo, fatto di maga, sì. È diventata maga. Nicki Minaj, Make America Great Again.
2: Vabbè, c'era un mio compagno delle scuole superiori che non riusciva a dire X,
0: la X.
2: Durante gli esercizi di matematica, durante le funzioni, okay. Diceva X.
0: It's
2: più 2 alla terza più it's alla it's. Seconda era fantastico.
0: È così, ciao, è partito Alice tutto da una parola che è recensione, che molti pensano che io dica con la Z invece che con la S.
3: Secondo me uno dice recensione perché si confonde con la recinzione,
4: non è proprio la stessa cosa,
3: una via di mezzo tra recensione e recinzione.
0: Ok, occhio però a Valerio che è incazzato nero,
4: ecco.
0: E noi vogliamo prendere la rabbia di Valerio e esorcizzarla. Valerio, ci siamo noi per te, ok? Non ti devi preoccupare. Urla tutta la tua rabbia all'Italia, vai.
5: No, beh, all'Italia vorrei dire.
0: All'Italia.
5: Come dice Salvini, noi in Italia. E io ho fatto caso proprio quando Salvini enfatizzava questo lì all'Italia, proprio lui che dovrebbe pronunciarlo bene.
0: Vabbè,
5: che è un
0: aspetta.
5: Rappresentante.
0: Allora, Valerio,
5: no?
0: Valerio sostiene che al nord Italia si dica Italia invece di Italia, giusto?
5: Italia si dice Giulia, Sicilia, in Emilia.
0: Sai che
5: allora, tu senti, ad esempio, Giuliacci, il meteorologo, lo dice
0: tutti
5: spesso.
0: Tutti i giorni sento Giuliacci. Cosa dice Giuliacci?
5: Dice Italia. Sicilia. Ma si dice Sicilia, non Sicilia. Italia, non Italia.
0: Allora, no, ma mi piace questo.
5: Sono arrabbiato perché a noi del sud e delle isole ci prendono per il culo perché abbiamo la cadenza pronunciata. Però quelli del nord dovrebbero stare attenti, soprattutto a come.
0: Quindi, scusa, tu dici
5: cose.
0: Che al nord. Sì, fammi altri esempi. Cioè, al nord si dice Italia.
4: Maglietta.
0: Maglietta, giusto.
5: Ma guarda, mi è capitato una volta, ero in viaggio e eravamo in un gruppo e c'erano due, un ragazzo e una ragazza di Milano,
0: sì.
5: E io gli avevo fatto notare questa cosa qua e la ragazza era convinta che si scrivesse, che Giulia si scrivesse GL.
0: Ah, Giulia.
4: Ah, vabbè, ma qua non penso sia pronuncia,
0: è lì, è la
4: un
0: scuola,
4: altro problema,
0: certo. Quindi è tipo luglio per loro, ok. Sai che è la prima volta nella vita che sento qualcuno intanto
5: e tu
0: che...
5: D'ora in poi facci caso e vedrai e sentirai.
0: Pensavo ce l'avessi
5: persone...
0: con me, mi sono spaventato. Pensavo volessi dire tu sbagli, no. A dire. Vabbè, che poi questo è un programma che è un tributo all'errore, per cui figurati, certo. Sbaglieremo mille.
4: No,
0: cose.
4: Nord si raddoppiano però molto le lettere. Cioè, può essere che sembri gli perché dici Sicilia. Che raddoppi
5: guarda,
4: la L.
5: In Sardegna siamo i rappresentanti del raddoppiare tu.
0: Infatti. Tutto raddoppiato.
5: Quindi, per carità,
0: quindi messaggio alla nazione da parte di Valerio di Cagliari, ma la nazione che vive al nord, ok? Vai col facci un messaggio,
5: sì.
0: Proprio tipo quello di Mattarella. Cioè, mettici una base una base un po' così formale.
6: Ehi, baby.
0: È un messaggio alla nazione da parte di Valerio, ok?
4: Messaggio da Quirinale.
0: Sì. Da Quirinale.
5: Cari settentrionali, si dice Italia. Si dice Giulia, si dice Sicilia.

0: Sicilia, Emilia Romagna, non Italia, Giulia, Emilia e Sicilia.
1: Che vera pubblicità progresso.
2: Ci avevo mai pensato, Vale, grazie mille, oh, buona
0: ciao,
2: serata.
0: Ciao,
2: ciao, ciao. Sei, sei, mamma. Sei what? Italia, Italia. Lei è Clara con Sandra.

0: Clara Sanjo si chiama Le Ragazze.
1: Ma non è che è l'ascoltatore Valerio che ci sente male, magari? Perché io sono del settentrione, ma ho sempre detto Italia, Sicilia, Giulia, Sicilia. Senza GL. Ciao, Laura da Verona.
0: A parte una risata bellissima, non ci avevo mai fatto caso. Però vedi, cioè, questo è anche un posto in cui ognuno può dire la sua, è un po' come un grande condominio, no? Uno citofono e dice: allora a me non va bene che quelli che vivono nell'Italia del Nord dicano Sicilia, Italia.
2: Sì, sì, è una riunione di condominio.
0: È una grande riunione di condominio, c'è un balcone su questo condominio, su quel balcone c'è Manuela che dice: sono fronte spiaggia alle Sablettes a Menton, serata libera di una stagione faticosissima. Grazie Manuela, siamo con te.

0: Olivia Rodrigo.
1: Sì, ha ragione, infatti io mi chiamo Ilenia e al nord mi chiamano Ilegna.
0: Ilegna. Ci sono polemiche, alcuni sono d'accordo con Valerio, ascoltatore sardo, che sostiene che al nord Italia si dica Italia e non Italia.
2: Sì, però nord Italia è molto generico, dipende certo. Molto dalla regione.
0: Giusto.
3: Buonasera, guarda. Ciao. Sono appena passato davanti al palco di Ultimo per il 4 luglio a Tor Vergata.
0: Ah, bello, immagino già ci sia l'emozione lì. C'è anche molta emozione nel capire quante matite ci sono nella tazza. Qui da noi dicono 13, no. Dicono 11, no. Dicono 27, no. E dai un altro indizio.
2: È
0: un numero che contiene
2: Più alto di due numeri che sono stati detti e più basso di uno.
0: E contiene tante N.
2: Vabbè,
0: che ne sai, sono tanti, più di una.
2: Dimmi un altro numero che ha così tante N dentro.
0: 99.
2: Ma 99 abbiamo detto sotto 30.
0: Ah, vabbè, o comunque
4: 347.
0: Fate voi
4: 342 5220.
5: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre

0: offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi.

0: Nuovo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 22 e 1.
4: Ciao.

0: segreto.
1: Sì, infatti stavano dicendo delle cose adesso.
0: Vabbè. Tu Sabrina Carpenter.
1: Ah, sì,
0: tu
1: dici... no, ma stavamo facendo un discorso.
0: Ah, tu dici, purtroppo dobbiamo... Ah, ok. No, che Sabrina, ci chiedevamo, siccome Field Vibe ha visto che Sabrina Carpenter durante un suo show ha intercettato un fan, credo in prima fila, e ha flirtato con questo fan.
1: Sì, soprattutto Phila è al terzo video che stasera dice l'avete visto e nessuno,
0: nessuno
1: di noi l'ha visto.
0: Perché vive in un algoritmo tutto suo. Però ci chiedevamo, io e da solo, me stesso, sì, tra l'altro, vi chiedevo, ma sì, secondo voi una star come Sabrina Carpenter, dopo il concerto, oh, non nascondiamoci che insomma dopo i concerti, se un cantante è single ha tanto pubblico e tante possibilità di flirtare seriamente, no?
1: Ok.
0: Le classiche vecchie groupies.
1: I gruppi.
0: I gruppi esistono, e questa è la domanda.
2: Giaggia la fanno.
0: Giaggia mi ha risposto.
3: Devo dirlo,
0: eh,
3: per
0: sì, hai detto no.
3: No, secondo me no.
0: Cioè, secondo anche te, secondo una me, donna famosa, cantante, non ha il gruppetto etero, anche non ha il gruppetto,
3: sì,
0: di fan.
3: No, non credo.
1: Secondo me è più difficile,
3: sì,
1: dai.
3: Poi, per forza ovvio.
1: Però... No, però il genere.
0: Quanto lo vorrei sapere.
1: No, perché il genere pop, secondo me, come diceva lei, è difficile che... Non so come dire.
0: Allora, Harry Styles, se volesse la dico male, tanto abbiamo superato l'orario, quello della
1: fascia protetta.
0: Cioè, se Harry Styles dopo ogni concerto, se non fosse fidanzato con Zoe Kravitz, se dopo ogni concerto volesse avere 10 donne nel suo camerino, non avrebbe alcun tipo di difficoltà. Ok, Sabrina Carpenter.
1: Tu ti stai proprio arrampicando su un tema. Vai.
0: Beh, lo so, è difficile, però non è
3: fraintendibile.
0: Ma che cosa ci fa paura? Cioè, vabbè, che stiamo dicendo che se lui se lo fa lui è figo, se lo fa
1: no,
0: lei è bitch.
1: No, no, no.
0: Cosa volete dire?
1: No, no, vai.
0: Chiediamo agli ascoltatori. È suonata la campanella. È suonata la campanella. Vabbè, se qualcuno dovesse avere un'opinione su questo, siamo qua.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio

0: il nostro amico Samurai J. Lui affronterebbe con molta disinvoltura questo discorso.
1: Il tema dei gruppi.
0: Lui è un amatore
1: di cognome.
0: Di cognome, e comunque chi fa questa musica comunque un po' la fai per far divertire la gente anche in un senso fisico, ok? Ma che paura c'avete, ragazzi?
1: No,
0: di parlare
1: no,
0: di questi argomenti.
1: Paura. Stiamo ascoltando.
0: Sentiamo Cristiano cosa dice. Vai. King.
2: Ma dai, guarda, faranno quello che vogliono, che sia artista d'uomo, sia artista donna, in base ai propri gusti, faranno quello che vogliono.
0: Ma quindi anche le donne.
2: È questa, invece, dopo le tue serate. Quanti gruppi ti porti in camerino, eh?
0: No, dopo le mie serate si va tutti in chiesa.
1: Per sì, carità.
0: Sì, sì. Sì, sì, certo.
1: Un like, una preghiera.
0: Tra l'altro ci vediamo a Roma questo venerdì al Foro Italico, mega evento, ma non spostiamo.
1: Ah, ecco, non spostiamo. Ma poi tu chiedi a noi come se fossimo delle pop star che c'hanno.
0: Ah, non foste? Gruppi. Non foste?
1: Vai.
0: Allora, già possiamo googolare un attimo questa frase, perché Google ha la risposta a tutto, come c'ha GPT.
1: Okay.
0: Pertanto adesso, visto che Google ha assorbito Gemini, quindi ti risponde l'intelligenza artificiale. Esistono i gruppi? Partiamo da questa ricerca facile. Cioè l'equivalente maschile etero delle groupies.
1: Tu dici Google sa.
0: Google
1: che Sabrina
0: sa
1: Carpenter gliel'ha detto a Gemini.
0: Sabrina Carpenter, cioè nel senso, quel ragazzo è finito poi in hotel a Sabrina di Sabrina
1: Carpenter.
0: Ma
1: quello del video di Filippo, ma è un sogno di Filippo, non è neanche un video
0: vero.
1: Ah,
0: non è vero. Cosa dice Giorgio?
3: Allora, esistono ancora oggi, ma il fenomeno si è evoluto. Poi dice una roba
0: clamorosa.
3: No, le gruppi dei decenni passati cercavano di incontrare le band fisicamente sotto il palco o negli alberghi. Oggi le figure equivalenti sono spesso modelle, influencer o creator che usano la loro visibilità per ottenere pass VIP, inviti agli eventi e accesso ai backstage.
0: E qui si apre la storia di Lamine Yamal, della TikToker che è stata messa in cima. Cioè è un capitolo talmente gigante. Sentiamo Silvia.
1: Ma noi abbiamo le capacità per affrontare questo capitolo gigante.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Ma perché noi abbiamo delle capacità da qualche parte? No,
1: poche, sono
0: tutte
1: scarse, ma queste mi sembra.
0: Sentiamo
1: veramente.
0: Lei.
4: Ciao Wad, su
0: Ciao.
4: Questo argomento, diciamo, del fatto di trovare compagnia dopo gli spettacoli. Questi personaggi famosi, mi sono venuti in mente due personaggi.
0: Vai.
4: Molto famosi, molto amati.
0: Ora ho paura perché potrebbe sputtanare qualcuno.
4: Janis Joplin e Freddie Mercury, che entrambi lamentavano il fatto comunque di avere tanto successo, fare questi concerti veramente con una marea di gente e alla fine di tutto ciò rimanere da soli.
0: Nulla contro Janis Joplin e Freddie
1: Dove
0: Mercury.
1: L'hai letto?
0: Ma cioè nel senso, adesso non esiste questa cosa, cioè che l'artista
1: comunque
0: poi,
1: tu sembri abbastanza convinto di questa cosa.
0: 100% vi porto proprio i file Epstein di
1: forse
0: questo,
1: è meglio di no
0: tema qua. Anyway,

0: non troppo tempo, quindi discograficamente sembra piccola, ma comunque insomma già.
1: Il suo nome è italiano.
0: E che?
1: Si chiama Giorgia.
0: Grande Giorgia. Giorgia.
1: Proprio scritto G-I-O. Non Geo.
0: Non Georgia, come lo stato
1: G-I-O,
0: americano.
1: Esatto.
0: G-I-O, yo.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Sentiamo Marco. Marco dice: secondo me, se un'artista famosa, donna, cerca un ragazzo e vuole divertirsi, ha diritto come tutti a farlo. Ma certo.
1: Ma il diritto ma non l'abbiamo mai sindacato.
0: Dice però se sei single fai quello che vuoi, è un po' diverso, però Gian già ha trovato una soluzione incredibile nell'uovo kinder.
3: Ehi, baby,
0: qual è la soluzione al quesito?
1: Secondo me, ovviamente, che
0: però
1: la
0: mi
1: donna,
0: sembra la soluzione più giusta,
1: sì, che la donna nella vita in generale decide quando andare con chi, va preso ovviamente con le pinze,
3: certo.
1: L'uomo invece è l'unico momento in cui
0: l'uomo
1: ha quel
0: famoso
1: potere, sì, sotto il palco, comunque famoso, è l'unico momento nella vita in cui ha il potere di decidere con chi andare, quando andare. La donna ce l'ha in generale.
0: Io direi, sotto il palco c'è un grosso bordello che fa
1: badabum, badabum, cia cia. E con questo direi che sì, proprio stenderei un...
0: No, mi sembrava la chiusura perfetta. Prima di ringraziare un'ascoltatrice, adesso vi dico anche il nome su Instagram, perché poi noi non tutte le...
1: Yellow Yoko
0: su Instagram, che ci sta ascoltando da un jukebox.
1: Erika da Booster Seats.
0: Grande, quindi è un'immagine molto romantica, molto romantico anche, è bello e piacevole vederci, come dobbiamo ammettere ogni tanto spesso ci capita, su un po' di giornali, un po' di magazine, tipo il Corriere della Sera, tipo il Fatto Quotidiano, Fanpage, che hanno rilanciato l'estratto di una chiacchierata con Tommaso Zorzi in Terrazza Martini. Cazzo ridi?
1: Un programma di fama con Domino, cosa ridi tu?
0: Scusa. Catena.
1: un programma di fama condominiale. Noi
0: cosa intendi?
1: Nel senso che siamo un programma che ha la sua fama, poi ogni tanto va sul Corriere.
0: Ogni tanto va sul Corriere, salutiamo il Corriere
1: non
0: della
1: fa
0: Sera.
1: Non straridere di fama condominiale?
0: No, cioè non l'ho capito. Non l'ho capito di fama. Ah,
1: di
0: che
1: fama
0: siamo famosi solo qua.
1: Fama condominiale, nel senso che vabbè, però ora che la devi spiegare è orrenda.
0: Sì, la risata. Ok, let's go.
1: Che falso.
0: Credo, cioè sono proprio d'accordo con me stesso.
1: Sì.
0: Questa è l'ultima canzone di oggi.

0: You got me feeling. Sono d'accordo con me stesso che questa canzone è piacevole.
1: Sì, è un po' che non canta Sam Smith.
0: È vero, magari chiudiamo con Sam Smith live.
2: Ma sei d'accordo con te stesso o sei d'accordo con te stesso?
0: Perfetto.
1: Fa ridere.
0: Questo è... Sono questi gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Yo!
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente. Eh?
0: Insomma, ne abbiamo dette tante, no?
1: In questa stasera
0: puntata,
1: sì.
0: Anche proprio in questa giornata. Poi, ovvio, noi ragioniamo spesso per sottrazione, cioè abbiamo detto tanto.
1: Cioè meno degli altri.
0: Quello
1: okay.
0: Sicuramente. No, dico abbiamo detto tanto, ma poi pensiamo anche a quello che non abbiamo detto. Ci sono argomenti che per motivi di tempo, si dà sempre poi colpa al tempo, non abbiamo potuto trattare. Per esempio, sarebbe stato bello parlare di WhatsApp. Arrivano tre novità importanti, ve le sveliamo.
1: Quali?
0: Sarebbe stato bello parlare anche di questo.
1: Certo.
0: Non lo so.
4: Giagia la lavagna.
0: Potrebbe essere Giagia l'unica ad aver letto la notizia.
5: Sì, allora, adesso devo ricordarmi, non ce l'ho qui davanti.
0: Allora, tre novità importanti. Però il punto è che non dobbiamo parlarne. Cioè, lei sarebbe stato bello parlare.
5: Non devo dire nulla?
0: Ma lo sa, no, se la sai.
5: No, dovrei no, vado a rivederla. Vabbè, te
0: domani,
5: dico un altro giorno.
0: Domani, dai, uno spoiler su domani. Oppure, per esempio, potevamo parlare del Curaçao. Sarebbe stato bello parlare anche del Curaçao. Invece no. Super Mario Bros. Venduta una cartuccia del 1986 a 3 milioni di euro all'asta.
1: Sì, ma ascolta, ma diciamoci la verità. Ma sarebbe stato così bello parlare
0: E infatti non l'abbiamo fatto. Però il titolo continuava, dice altri 5 record di retromania. Quello
1: notizia.
0: Sarebbe stato bello parlare degli record di retromania. Vedi, Davide scrive con i cuoricini, lui ama la rubrica sarebbe stato bello.
1: Ah, vedi?
0: Cioè questa rubrica noi la facciamo solo per l'ascoltatore
1: Davide.
0: Della rubrica. Campanella? Ah così, allora ci salutiamo Phil, abbiamo promesso un finale alla Sam Smith.
1: Vai.
0: Vabbè, cosa no, l'hai fatto 10 volte. Mo,
1: io
0: alla
1: cambierei
0: fine,
1: pezzo
0: no.
1: Però
0: no, lo devi cantare tutto
1: tu.
0: No, ma con la base. Vai. Lo sta facendo davvero. Ok, ok, ok.
1: Forse hai messo anche il riverbero.
0: Il basta così era bello anche
1: è
0: solo
1: su genius.com col testo.

0: One station.
1: Radio. DJ.
2: One nation. One station.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Have fun with
7: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: di notte.
1: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
2: Saranno le pasticche.
1: Dovrò cambiarle.
2: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
3: Raccontaci la tua notte al 347-342-5220. Mail diretta at dj.it.
0: Di notte.
4: È un incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia.
5: Oh, ma io ve lo rimando, ragazzi, io ve lo rimando. Io vi adoro, siete davvero un programma più bello del mondo.
6: Grazie, posso ringraziarvi solamente perché vi mando i messaggi su Instagram e mi rispondete con una cortesia che siete veramente incredibili, veramente, grazie.

0: potential, quanto potential alla nostra squadra. Già lui, io voglio bene solo a voi. Io solo con voi mi sento capito. Bentornato.
1: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio.
0: Tutti insieme per l'ultima settimana di Dinotte.
1: Certo, come si deve fare live.
0: Come sentite, l'umore è buono, tant'è che pre-sigla salutiamo l'amico Wad, Michele Wad Caprozzo.
1: Ciao Michele,
0: sei Wad e inizia Dinotte, ultima settimana della stagione 2025-2026. La puntata è quella di lunedì 22 giugno. Giornata memorabile per i VTL.
2: Con i VTL alla radio DJ.
0: Buonasera.

0: desidero. Solo a te desidero.
1: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Questo weekend sono stato per la prima volta a Treviso, io lo sapevo e ho capito subito che ci devo tornare non una volta. Gianluca, tu sei stato a Treviso?
2: Una volta sola.
1: Ma io, Gianluca, io ci devo tornare di sicuro altre due volte. La prima in ottobre, che ho scoperto sì, che c'è la Tiramisù World Cup. L'11 ottobre c'è la festa del tiramisù, là dove è la città che l'ha inventato.
2: Sì, no? Da quelle parti
1: lì. Lo rivendicano con grande orgoglio e celebrano ogni anno con questa competizione internazionale, chef da tutto il mondo. Quindi l'11 ottobre okay, per la festa e poi Natale, perché me l'hanno detto tutti che Treviso a Natale è una cosa che è una cosa a parte, le luci, i canali, quella cosa medievale che ha la città d'inverno, che deve essere bellissima. Mi sono trovato veramente bene.
2: Bello.
1: Tutto quello che di tipico si poteva fare l'ho fatto nel giro di poche ore, parcheggio onesto e anche cicchetto, spritz e tiramisù.
2: Sì. Basta. Però quelle città lì, per esempio anche del Veneto, no? Ce l'hanno molto questa roba qua, cioè hanno ovviamente tutte le tradizioni loro della cucina, il vino eccetera eccetera, centri storici bellissimi, bellissimi, cioè veramente sono delle città in Veneto che sono meravigliose. Facilità, parcheggio, adesso io insomma è andato in macchina, però insomma parcheggio immagino che si parcheggi in maniera onesta.
1: C'è un multipiano proprio, esatto, in zona centrale, si chiama Dal Negro, ho pensato che con la cancel culture forse fanno chiudere però molto comodo, no, anche
2: poi,
1: economico.
2: E poi effettivamente puoi fare una serie di piccole esperienze però molto gratificanti, cioè senza grande sbattimento, no, è tutto lì, lo dico del Veneto ma anche di molte città del Friuli che per certi aspetti come conformazione un po' si assomigliano, no? Anche Padova per esempio in Veneto, certo, poi è una città così
1: umana, cordiale, gentile, molto molto bello. È stato proprio un bel weekend. Tu fresco da Napoli, sei riuscito a fare i bagni?
2: Sì, certo, il weekend
1: sì, l'abbronzatura sì, parla sì, chiaro
2: sì, sì, sì, la abbronzatura è motorino e due giorni di mare, faceva molto molto molto caldo.
1: Ti dico invece che il computer, mentre mettevo giù due appunti per la puntata di stasera, a un certo punto dice Milano temporali, cioè mi è uscita una notifica sul computer sì, qui, come se non avessi schivato per pochi secondi la tempesta che
2: e
1: sta
2: infatti
1: arrivando.
2: Io sono venuto a piedi stasera, il temporale stava cominciando e le prime gocce d'acqua hanno tirato su tutto il calore dell'asfalto. Sai che l'aria era veramente allora è aumentato il caldo perché veniva da sotto,
1: da sotto e
2: l'aria era irrespirabile, non vedevo l'ora di arrivare qui in radio.
1: E il brutto quando non sfoga con la pioggia forte, quando non piove,
2: quella mezza pioggerellina.
1: Esatto. Allora è anche l'ultima puntata, cioè l'ultima puntata, l'ultima settimana per questa stagione, è giusto rispondere a delle domande inerenti al programma. La prima arriva da Londra, ci scrive Mauro: ragazzi, io la vostra sigla la amo, giuro, sogno la notte una full version, devi parlare con Simone che eventualmente ti fa un extended version. E si chiede anche Mauro da Londra: ma crescere e pensare è fatto sempre live? Sì, allora, sì, è una sovrapposizione ad un cantato che c'è già.
2: Cioè, nei giorni in cui noi non facciamo crescere e pensare,
1: preoccupatevi.
2: Ma tu la senti però lo stesso perché che il cantante la canta. Cioè, non c'è un bianco, non c'è un vuoto.
1: Però io vedo che Simone, che mi conosce molto bene, quando non faccio crescere e pensare, noi dice cazzo qua è brutale stasera,
2: qua non si cresce qualcosa, non si pensa, non si...
1: Sì, il crescere e pensare è sempre live, ma come nel mondo del rap è un rinforzo a qualcosa che
2: esatto, è una sottolineatura per appunto rinforzare delle parti più o meno importanti, questo nel rap.
1: Avete altre domande intime e personali? Stasera rispondiamo a tutto. 347 342 5220 e la prima per questa di notte di lunedì è di Aloe.

0: Silvia, Silvia ancora non ci conosce, nonostante ci ascolti fin dalla prima ora, da quando metteva la radiolina nei seni, laddove al lavoro non poteva ascoltare la radio.
1: Nonostante ci conosca benissimo.
0: Dice... quasi insospettita.
1: Come mai rispondi a tutte le domande?
0: Perché è tempo di andare, cara Silvia.
1: Sì.
0: Perché è tempo di andare.
1: Tempo di morire.
0: Ho visto navi al largo dei bastioni di Orione.
1: Esatto. Silvia, è il tempo di andare. È l'ultima settimana, per cui insomma sono questi giorni qua.
0: Dai, che poi andiamo a mezzogiorno, a luglio, da mezzogiorno alle 14 abbiamo una lista di argomenti che abbiamo preparato una settimana prima.
1: Siamo chiusi in un monastero per preparare tutti gli argomenti per non avere distrazioni.
2: No, una settimana prima e adesso però.
0: Abbiamo parlato prima,
1: adesso siamo chiusi in un monastero.
0: Siamo già pronti per il programma di lunedì prossimo a mezzogiorno.
1: Pronti per il monastero.
0: Fino alle 2. Senti questa, che questa ti piace, guarda, neanche te l'ho detta prima. Se andate sull'account di BBC, andate indietro di qualche post, la BBC ha chiesto ai suoi follower online su Instagram una cosa che ha generato 1600 commenti, forse anche di più. E la domanda è questa: quando andate a casa di qualcuno, vi togliete le scarpe? E sembra una domanda banale, non lo è, perché il mondo si divide in due categorie nette, senza la possibilità di mediazione. Da un lato ci sono quelli che si tolgono le scarpe, entrano, guardano in basso se le

0: arrivano, sia perché già sono abituati così a casa loro, sia perché rispettano il pavimento degli altri, no?
1: Ok.
0: E magari perché temono il giudizio dei calzini che indossano, però questo
1: è ancora un altro
0: tema, è un tema a parte. E dall'altra ci sono quelli che quasi si rifiutano, forse anche proprio per quella cosa, per quell'incertezza sui calzini, no? Che magari non se le tolgono mai, gente che si sente a disagio senza scarpe.
1: C'è tanta?
0: Certo, che si sente anche vulnerabile,
1: passiamo il termine. Sì, sì, sì, ma certo, ma assolutamente.
0: È comunque una forma di intimità.
1: Sì. No, ma che ne so.
0: È una forma di intimità non richiesta. Non,
1: Però ci sono quelli che vai quando vai a casa, ti dicono proprio: no, guarda, no, noi qua usiamo toglierci le scarpe all'ingresso, no? Ci sono quelli che lo fanno. Per esempio, a casa, cioè a casa mia, quando siamo io e Roberto, siamo qua. Noi in casa non ci abbiamo mai le scarpe, ma chiunque arrivi può fare come cacchio gli pare.
0: E che sarebbe la cosa forse più...
1: Sì, chiunque arrivi.
0: Io non me la sentirei dire togliere le
1: scarpe. No, non l'abbiamo mai detto a nessuno. Però poi ci sono persone, cito il caro Amedeo, che anche tu conosci, che caro Amedeo, che dice no, io me le tolgo. E ci sono altri amici che sono venuti, nelle poche volte che qualcuno arriva è venuto in questa nuova casa, che se le sono tenuti. Non abbiamo mai chiesto a nessuno di toglierle o tenerle. Fate come volete, noi non ce le abbiamo.
0: E poi quando magari arrivi a casa di qualcuno, vedi le scarpe che ci sono allineate all'ingresso, capisci che questa è una casa dove le tolgono. E poi c'è questo fatto, se i calzini sono all'altezza della situazione.
1: Sì, lei sa anche quello. Anche quello. Ma infatti, proprio per questo, secondo me, diciamo, chi ospita dovrebbe lasciare all'ospite la libertà di fare come gli pare.
0: E quando ti dicono: no, ma se non vuoi togliere, tienile lo stesso. Te lo dice per educazione.
1: Per educazione, dico, secondo me. Perché secondo me lui non vorrebbe.
0: Allora, Marco dice: quando sono stato in ospedale, l'unica volta che sono stato in ospedale, avevo il calzino bucato, anche io, e mi ci avete portato voi in ospedale.
1: Quando
0: mi sono bloccato con la schiena. Sì, tantissimi anni fa. C'è anche questo.
1: No, però questa cosa qua delle scarpe è vero che alcune persone hanno, cioè io conosco delle persone che in casa normalmente hanno le scarpe.
0: Sempre da Londra, quasi tolgono le scarpe sempre. Però vi devo dire che nonostante culturalmente siano zozzi, hanno sempre calzini perfetti.
1: Perché
0: sanno che si tolgono le scarpe.
1: È certo che sì. È certo. Cioè, poi magari altre cose sono sporche, ma i calzini sono sempre belli, puliti e anche belli.
0: Poi adesso non per far Cruciani, che è noto anche per queste posizioni, sia sulle mutande che sui calzini, che lo saluto sempre con affetto, Giuseppe. Però non è che tutti si cambiano i calzini una volta al giorno. No.
2: E infatti sono quelli che non si tolgono le scarpe.
0: No, perché guarda che c'è gente che lì è una... Cos'è? È un batterio che porta
1: Non lo so, però no.
0: Cos'è che fa fetare il pedale? Il batterio.
1: Ma non è quello il problema. Il problema è che...
0: Però se quel batterio l'hai combattuto e non ce l'hai, tu un paio di calzini li puoi tenere due giorni e non succede niente.
1: No,
0: ma non fate tutti puliti. Ce l'ho con voi, ascoltatori. Non fate tutti puliti, perché c'è gente che li tiene anche due e anche tre giorni e non puzzano.
1: No, ma non è un problema, diciamo, dell'odore o del cattivo odore. È proprio un problema che per me il setup... Ogni giorno si cambia.
0: Ogni giorno mutande sì, magari i calzini non sempre. Ragazzi, se siete onesti, cioè anche con la voce filtrata e girati di spalle, lo dovete dire 347-342-5220, perché lì è il batterio che feta il pedale. Se il batterio non c'è, non feta.
1: Ma non è quello, è proprio una roba di setup. Cioè ogni giorno si cambia. Ma pure perché i calzini, no? Cioè,
2: come fa?
1: Vanno anche abbinati.
0: Sì, vanno. Dipende dal calzino, sì. Fantasmino non l'abbina.
1: No,
0: che non,
1: fantasmino
0: non
1: si
0: l'abbina. Vede.
1: No, chiaro, Nico. No, quello no, ovviamente. Però, diciamo, a me piace questa roba anche di abbinare i calzini. E poi dice: sì, ma non lo vede nessuno.
0: Dentro di te lo sai.
1: Dentro di te lo vedono.
0: Allora, casa nuova, Luca, piano terra. Il piano terra è a libero arbitrio, fate come volete. Primo piano, la scala è di legno, quindi non sono obbligato. Conclude così. Ma, e poi c'è Matteo. Eccolo.
3: Sì, no. Dai, raga, i calzini vanno cambiati ogni giorno.
1: Grande,
3: è la legge.
1: Matteo.
0: Tanto quello onesto lo trovo.

0: difendiamo un partito.
1: Adesso quello onesto. Ma anche, sono d'accordo con te, ma non è che sono del partito dei piedi sporchi. Però no, voglio sentire se tutti fanno così. 347-342-5220, che tanto l'onesto lo troviamo, ok? Tempo di sentire una canzone. Elisa su Radio DJ.

0: Elisa su Radio DJ. Non facciamo come Cruciani e Parenzo, l'abbiamo già fatta, quella abbiamo già sentita e già vista, quella contrapposizione, chi si lava e chi no. Voto per Gianluca, cambio dell'intimo, perché Nicola non si lava, Roberta. Che cazzo. Allora, viva l'onestà, Manuel.
1: Ciao Michiardo, sono Manuel. Ecco. Vi dico la mia sui calzini.
0: Vai, ma non esagerare.
1: Non
0: però.
1: Li cambio tutti i giorni, ma anche ogni 6 giorni praticamente dei calzini che stanno in piedi da solo.
0: Ecco, lui ha esagerato, esatto. Manuel poi dice sudo pochissimo, niente problemi di odore, specialmente in inverno. 2 giorni li faccio anche 2 o 3 giorni, dice Laura. Più che batteri, dipende dalle scarpe che indossi, quelle sportive hanno un ecosistema loro, e comunque il vero dubbio è d'estate. Si levano le ciabatte, non è tanto legato al discorso dei calzini, ma quello dalla quale poi è partito il discorso. BBC che fa un sondaggio per i suoi lettori e dice: togliere le scarpe a casa della gente? Marco da Milano: a casa mia si tolgono le scarpe sempre, ho messo un cartello all'ingresso. Mia suocera lo ignora sistematicamente da 15 anni, non ne abbiamo mai parlato direttamente e non ne parleremo mai, perché sì, poi con la suocera meglio.
2: E poi ci sono quelli che il problema l'hanno proprio risolto all'origine. Sia l'altro giorno in stazione centrale a Milano, questo me l'ha raccontato Roberta, sia oggi nel mio treno c'è gente che cammina scalza senza calzini.
0: Sì, sì, sì.
2: Allora, ieri in stazione, a Milano c'era una ragazza, forse non italiana, forse tedesca, non lo so, me lo raccontava Robby, che aveva 2 bellissimi bambini per la mano, i bambini con le scarpe, lei camminava nella stazione.

0: Centrale di Milano scalza oggi nel mio treno.
1: Ma gli scalzisti, questa cosa sì,
0: visto
1: c'è una teoria.
0: Da me, quindi non riportato. C'era un ragazzo, non so se è italiano o di altra nazionalità, ma non importa, ovviamente. Che proprio lui camminava nel treno, nel treno. Senza scarpe.
1: In aereo c'è gente che va in bagno.
0: Senza scarpe e senza calzini, qua i calzini sono già next level.
1: Allora, anche questo è vero. Se mi costringi a togliere le scarpe in casa tua, non ci vengo più. Immagino, ristringiamo il campo. In quanti costringono? Magari te lo chiedono, però costringere mi sembra un po' troppo. E comunque sarei d'accordo. Mi costringi, non ci vengo più.
0: Io sono andato a casa di una persona che se mi fossi rifiutato, mi avrebbe costretto.
1: Giulia, da noi al sud le scarpe non si tolgono mai. Quando sono andata a vivere a Milano e ho scoperto questa usanza, ho pensato che stessero scherzando. Non stavano scherzando. Allora, certo, bello che sto programma è fatto anche di una certa mimica.
0: Sì.
1: Che mo che andiamo a mezzogiorno a mimica non si può più fare. Che la gente passa dai vetri, ti vede che fai la mimica.
0: No, io faccio la mimica. Questa è l'ultima settimana di mimica. Questa si chiama mimica di Chain.
1: E poi come facciamo? A mezzogiorno dritti, senza una bossa.
0: No, Nico, dobbiamo fare un codice. Allora, se muovi una spalla sola significa una cosa.
2: Esatto.
0: Due spalle significa un'altra. Insieme ancora un'altra. Noi dobbiamo fare dei gesti,
1: Marco,
0: codificati.
1: Io e Marco, non lo so, momento dell'ariete in cui siamo quasi telepatici, perché ho pensato la stessa cosa mentre lui lo scriveva, che si apre un'altra questione, no? Sul mi costringi. Fare fumare in casa gli ospiti o vanno
0: quello mai.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Fumare anche io.
0: No,
1: però,
0: mai.
1: No, non è vero, perché a me qualche volta mio cugino automaticamente andava alla finestra e fumava, anche se qualcosa entrava.
0: Perché lì giustamente c'era.
1: Non però che io non me lo sento di dire non lo fare.
0: Allora, non fumare no, ma te ne vai a fumare da un'altra parte. No, in
1: anche
0: casa
1: perché
0: no.
1: Non avendo balcone.
0: Sì, hai ragione.
1: È quella la
0: cosa. No, io ho un balcone minuscolo, però quindi se viene qualcuno, poi non viene mai nessuno a casa mia. Però venisse qualcuno andrebbe a fumare in balcone, cioè proprio dentro casa è proprio escluso. Cioè, le scarpe tienile, ma te ne vai a fumare a fanculo fuori.
1: Laura dice: cosa vogliamo dire degli stranieri che nei bagni delle spiagge entrano scalzi? Laura da Malatesta. Malatesta dove si trova?
0: Non so, mi viene Sicilia, ma forse non è.
1: Ah, vedi, Walter ci manda un cartello addirittura di quelli che puoi acquistare da tenere in casa o da regalare a qualcuno che sai che apprezzerebbe. Welcome, remove your fucking shoes. Cioè, togliti ste cazzo di scarpe.
3: Radio DJ.
1: A tra poco, o di notte.
3: Di notte.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 23. DJ!
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Cos'era? Carol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio DJ, 23 e 2 minuti. Buonasera da Vitiello. Mirella, sulla questione delle scarpe, adesso vi spiego perché stiamo parlando di questo. Penso che da noi sia poco usata, però potrebbe avere il suo perché una volta,
1: ragione, Mirella.
0: Una volta facevano mettere le pattine. Scherzi a parte, penso se sei invitato a casa di qualcuno sappia già le sue abitudini e che vanno rispettate. Un abbraccio, buonanotte Mirella da Roma. Di cosa stiamo parlando? BBC che dice il mondo si divide in due categorie: quelli che tolgono le scarpe entrando a casa di altri in automatico e quelli che invece non lo fanno, quelli che lo accettano, quelli che lo richiedono, quelli che lo fanno e non vorrebbero farlo, insomma tutto.
1: Sì.
0: Questo...
1: No, e stavo leggendo, Nico, il messaggio di Fernanda, no, che dice un'altra cosa che succede, però veramente sì, abbastanza agghiacciante.
0: Anche a me è successo, la mia cognata. Vabbè, dillo.
1: Allora, per le scarpe la mia collega offre a casa i copri scarpe blu di plastica.
0: Sì, allora Clio, per via del bambino, cioè il bambino molto piccolo, quando gattonava, adesso che Tommaso cammina normale, però anche a me è capitato di mettere i calzari quelli.
1: Allora, però se è una contingenza di un momento, un bambino piccolo, io lo capisco.
0: Sì, sì.
1: Diciamo, come regola generale fissa, non lo capisco tanto perché...
0: Fissa. Fissa sembra di entrare in un...
1: Cavolo,
0: sala
1: che
0: operatoria.
1: È una sala operatoria, no, sì, vero, appunto, cioè, boh...
0: Elegante, Gabriele, da Torino, dall'elegante Torino, non vi chiederei mai di levarvi le scarpe, nel caso succedesse vi fornirei delle pantofole, quelle che mi porto a casa dagli alberghi, e beh, ci sta.
1: Anch'io, lo facciamo sempre.
0: Hai visto Sonia?
1: Sonia...
0: La ponga.
1: Ah, la ponga, Sonia dalla Val Chiusella. Provate a vivere in montagna, vi assicuro che nessuno si toglierà mai le scarpe. Quando vivevo in città 20 anni fa e molti iniziavano ad avere questa abitudine, ma sui monti solo i bambini pieni di fango si tolgono persino i piedi prima di entrare in casa.
0: Okay, in Australia...
1: Ma perché fa caldo, fa freddo? Boh, sì,
0: sì, in Australia sì, specialmente le ragazze tutte scalze per strada, nei locali, in gelateria, ovunque, mi chiedevo, ma un vetro, un chiodo non hanno paura? È vero, Australia è stesso, diciamo, stessa concezione mentale dell'Inghilterra, un altro classico, tant'è che venerdì sera abbiamo fatto una serata, Eleonora era sui trampoli e l'ultimo tratto d'albergo se l'è fatto con le scarpe in mano e lì ho capito perché mi sembra e mi ha ricordato una Spice Girl che è il classico della ragazza britannica,
1: sì,
0: quella di girare,
1: no,
0: però lì era soltanto un corridoio e non c'era nessuno.
1: Girano, Eleonora lo saprà sicuramente, queste diciamo ballerine che si mettono in borsa, che diventano molto piccole, quelle che si accartocciano,
0: sì,
1: quasi, e che servono proprio a questo, cioè tu arrivi con le ballerine, poi nel locale ti metti le scarpe col tacco e dopodiché quando

0: esci dal locale, se devi ricamminare di nuovo a piedi, ti rimetti quelle ballerine. Sono comunque sono una bella soluzione.
1: Fernanda, che è di Milano ma è do Brasil, cioè di origine, dice che a casa sua offrono le hawaianas, motivo in più per andarla a trovare.
0: Bello. Allora veniamo subito.
1: Chi è Roberta che ci manda? Questa è una foto che ho scattato all'OVS, si vede una che cammina con i piedi neri perché deve essere chiaramente una scalzista, Gianluca.
0: Sì.
1: O quella è una patina che non va
0: no,
1: via.
0: No, non credo.
1: Se viene a casa mia gliele faccio mettere le scarpe piuttosto che fargliele togliere, perché le foto siete andati a fare, siete una roba incredibile, guarda. Oh!

0: che atmosfera, quasi quasi andiamo in Canada. Un po' di fresco.
1: Sì, in Canada togliamo le scarpe perché il sale che usano per sciogliere la neve rovinerebbe il pavimento rigorosamente di legno. Comunque qua sono ancora 20 gradi.
0: Ragazzi, oggi macchina 40, li ho visti sul display della

0: 40.
1: A Stoccolma il prossimo weekend saranno massimo 19.
0: Bello. Vai, devi andare?
1: Eh sì, questo weekend qua è
0: bello. Quel 19.
1: Sì, dopo, se non vado questo weekend perdiamo i soldi. Giuro, giuro. Se non vado, soldi bello, soldi
0: bello,
1: niente.
0: Bello. Sono andata a cena da una collega nuova, ho visto le scarpe nell'ingresso e ho capito come le dovevo togliere. Avevo calzini con il buco sul pollice sinistro, ho passato tutta la sera col piede sinistro sotto la coscia, che poi il buco sul quell'eventuale buco, no?
1: Sì.
0: Eppure è fastidioso.
1: Sì, non vi dà fastidio?
0: Ti dà fastidio. Lo so che magari uno c'è quel calzino a cui è affezionato, magari anche un po' bello, però quando si buca o lo si rammenda come si faceva una volta,
1: il problema è che rammendare costa più del calzino.
0: Addirittura. E uno non lo sa fare.
1: No, Nico, se lo devi fare. No. Cioè.
0: Se lo devi fare, lo devi fare bene.
1: No, perché però sennò poi. Cioè, è brutto, non lo stai facendo. E quindi comunque quella, secondo me quella.
0: Ah, anche Marco sta dicendo rammendare costa più del calzino.
1: Sì. Allora, io devo spostare 4 bottoni di un jeans. No, sai, sì. Quelli là che prima di quello di sopra, sono quelli di sotto.
0: Sì.
1: 4. Allora, questa roba qua potrebbe costare fino a 10 euro. 10 euro, cioè spostare di mezzo centimetro un bottone per 4 volte, almeno 10 euro. L'avevo portata a mia mamma giù in questi giorni, ma non c'è stato tempo, per cui niente. Qualche sartoria di Paolo Sarpi piglierà 10 euro nei prossimi giorni.
0: Vabbè.
1: Però sai, sul calzino.
0: No, sto cercando di capire se.
1: 2-3 euro di rammendo. Sì. Guarda che un po' ti girano, Cioè, c'è un buchetto così, 3 euro di rammendo.
0: Te l'ho detto, a Barcellona ho comprato dei pantaloni a 3 euro, una catena del sì. Vintage, così.
1: Sì.
0: L'orlo 17. Però vabbè, 20 euro c'è il pantalone. Però,
1: no, sì, però
0: è
1: io quando compro
0: l'idea.
1: Un pantalone ormai dico più 20 euro.
0: Eh sì, per la riparazione.
1: Più 20 euro, basta, l'orlo 20 euro, non meno.
0: Cioè, tu pensa che veramente famiglia, io arrivo da una famiglia di
1: sarti
0: e pantalonaie, soprattutto.
1: Anche mia nonna era
0: sarta. Che quella
1: capacità
0: imprenditoriale non ce l'hanno avuta.
1: E mia nonna uguale,
0: anni,
1: Nico.
0: Negli anni in cui si poteva avere,
1: Mia nonna uguale, faceva i vestiti delle recite di Natale. Di carnevale, faceva tutto.
0: Ti posso dire che
1: mai però ne ha fatto un business.
0: Ce l'hanno insegnato i cinesi, perché adesso anche gli italiani lo fanno,
1: sì.
0: Però siamo dovuti passare dalle sartorie cinesi che ci hanno fatto vedere che quel tipo di business poteva stare in piedi.
1: Io vado da una sartoria spesso che non è cinese, è una nostra ascoltatrice, una signora
0: nella mia zona.
1: No, non c'è più purtroppo, la signora Rosalia non c'è più nella tua zona purtroppo. No, qua Nico, in questa zona, la signora è o moldava o ucraina, comunque ascoltatrice di DJ che ogni volta che vai la radio è accesa su DJ.
0: Ha mantenuto i prezzi moldavi, ho fatto i prezzi.
1: Dico, fatti che sta ma DJ, sono convinto che pago di più.
0: Certo.

0: ma di Caiane mentre ci stavamo confrontando sui prezzi. Allora ti leggo prima il messaggio di Soraya, ci siamo trovati diametralmente divisi.
1: Sì.
0: Allora io accendo Radio DJ, Soraya, sarta in laboratorio, Radio DJ dalle 9 a mezzanotte,
1: okay.
0: Faccio la sarta, lavoro anche a quest'ora,
1: okay.
0: L'orlo ai jeans ve lo faccio pagare 12 euro, sono di strada per Udine. Soraya, sei cara, cioè Barona, cinese di Barona 6 euro.
1: Dico, ma cinese di Barone è veramente conveniente.
0: Ma già non c'è il cinese di
1: Barone. Cinese
0: tu
1: di
0: porta, dammeli a me, già orlati, che te li porto a fare.
1: Cinese di Sarpi, giuro, non meno di 10-12. Cioè, Soraya, che sta a Udine, che è la mia seconda casa. Però, Soraya, tu c'hai i prezzi di Milano, di Paolo Sarpi.
0: Passa di qua che al ritorno te li faccio trovare pronti. Sarta in laboratorio, a Cappella Maggiore, provincia di Treviso. Mesto provincia di Treviso, ho cominciato parlando di Treviso, ho detto che ci devo tornare altre due volte.
1: Dico, allora aspetta,
0: è invitante.
1: Quando tu torni, portiamo, io ti do il jeans. Sì, metti pure i tuoi
0: una serie
1: e stiamo
0: di
1: a posto. No, però 12 euro che dice Soraya.
0: Ragazzi, 12 l'orlo è adesso, no, per Soraya ci
1: allora,
0: vorrebbe.
1: Allora,
0: anzi, cambiamo le nome. Araya.
1: Sì, Araya.
0: Araya, cambia le nome perché.
1: Sì, sì, sì, sì. Maraya. Allora, i 12 euro di Maraya. Cioè, in Paolo Sarpi sono il prezzo che ti chiedono?
0: No, Giallo, no.
1: Nico, io devo vincere la tua.
0: Sei sbagliando.
1: No, cavolo, Nico, cioè.
0: 12 l'orlo è tanto. Non si paga così neanche l'orlo originale del jeans. Sai l'orlo originale,
1: però
0: no?
1: Se Soraya dice 12 a Udine, che non c'hanno i prezzi di Milano, io Udine.
0: No, no,
1: cioè, adesso lei sta in realtà vicino più vicino a
0: Treviso. Errore di battitura, secondo me è fatto errore di battitura. Il T9, T9. Voglio pensare così.
1: Comunque noi che veramente veniamo da famiglie di Sarti.
0: Io domani faccio l'intervista al cinese, con lo registro,
1: sì.
0: Vado, lo registro e poi
1: e
0: perché
1: io
0: adesso col fatto che vado in Cina ad agosto,
1: sì.
0: siamo riusciti a scambiare qualche parola in più, no?
1: Sì.
0: Perché loro sono un po' schivi, però col fatto vado qua mi consigli questo, mi consigli quest'altro, questa città o questa, abbiamo fatto un po' d'amicizia, domani lo registro, gli chiedo sia l'orlo che l'orlo originale e ti dimostro.
1: Tu vai là, io vado dalla cinese di Sarpi e dalla signora della Moldavia e faccio
0: il registro, domani facciamo l'intervista. Maraya, secondo me sei cara, però ci mancherebbe.
1: Sei brava.
0: La più brava di Cappella Maggiore, provincia di Treviso,
1: sarta finita.
0: A fare gli orli, sarta finita, ci mancherebbe. Che bella questa, cos'è?
2: Casebian.
0: Casebian? Wow.

0: back to me. Mode Kasabian su Radio DJ. Mazza come suona estivo, come suona fresco, ma non fresco del caldo di questi giorni, c'è proprio un fresco estivo di gioia che hai voglia di innamorarti. 23-22, Radio DJ, buonasera dai Vitiello, è la nostra ultima settimana di notte. Cominciate già a pensare a cosa fare nelle sere in cui non ci sentirete, perché infatti io la vedo brutta per voi.
1: Però le gelaterie chiudono a mezzanotte. Anch'io.
0: Io per voi la vedo male.
1: No, perché Nico, una sera si può andare a mangiare un gelato, ma poi tutte le sere, con quelle che costano il gelato, più di un orlo.
0: Più
1: il
0: di un orlo, a proposito di orli, di questo stiamo
1: allora,
0: parlando.
1: Il messaggio straordinario, strepitoso di Marcello da Parma. 5 euro ad orlo da mia suocera che mi fa pagare.
0: Quindi 10 euro.
1: E c'ha le scimmiette che si mettono le mani in faccia.
0: Se, allora, Parma, caro Marcello, allora l'indirizzo te lo do io. Via Garibaldi, a fianco al panettiere, di fronte alla farmacia.
1: Sì.
0: Lì c'è Filippo, il cinese.
1: Un Filippo.
0: L'insegna è Filippo e Panaro.
1: Filippo e Panaro, sì. Che in cinese è Panaro, però in italiano
0: dai,
1: è Filippo.
0: Di fronte alla farmacia. Di fronte alla farmacia. Via Garibaldi, vai da Filippo. Di che ti mando io. 6 euro con scontrino.
1: Allora,
0: a tutte e due le gambe.
2: Approfittane.
0: A tutte e due le
1: quindi
0: gambe.
1: Quindi non 12, ma 6. Allora,
0: ragazzi, ma tu immagini, andate?
1: Nico, dove? Ma immagina che adesso Marcello vada a Filippo. Si fa fare l'orlo.
0: Sì.
1: Poi va una domenica a mangiare a casa dalla suocera.
0: Certo, gli fa vedere lo scontrino e i pantaloni orlati bene.
1: Però basta, poi con la suocera è finito il rapporto, perché la suocera, cioè, succede una disturbata che non c'è. Marcello va con l'orlo di Filippo, dice: guarda, Filippo con 6 euro me ne fa 2, tu che sei mia suocera 10.
0: Via Garibaldi.
1: Già mi fai pagare, sì, che è uno scandalo.
0: Via Garibaldi di fronte alla farmacia.
1: Io mi sono pigliato a tua figlia, mi sono pigliato un guaio in casa, volendo.
0: Aspetta, so io cosa fare allora. Vai da Filippo,
1: sì,
0: ti fai l'orlo. Vai con lo scontrino dalla suocera,
1: eh.
0: Vai di fronte alla farmacia e ci porti il Malox.
1: Perché te lo devi comprare tutto in medicine. Suocera è buona.
0: No, però non sto, ragazzi, non sto scherzando, al di là della pubblicità,
1: allora, io
0: che non serve a niente.
1: Allora, amico, domani sera dobbiamo fare un piccolo aggiornamento di questo argomento. Perché domani dobbiamo fare veramente la comparazione dei prezzi.
0: Lo so, perché io non so se riesco a registrare il mio
1: cinese. Tu stai dicendo un prezzo che ovviamente non è. Cioè, tu l'hai pagato,
0: sì,
1: lo sai.
0: Sì, sì.
1: Però, siccome questo prezzo mi sembra veramente.
0: Ascolta, conviene più di mia suocera, ci vado sicuro.
1: Vado sicuro, bravo, bravo,
0: ragazzi,
1: bravo.
0: Vi devo spiegare, voi siete di Parma e vi devo spiegare.
1: Raga, veramente, dai, su,
0: cavolo.
1: Dai, ragazzi, come la vogliamo vincere sta partita? Dopodiché, domani facciamo un piccolo aggiornamento, perché Nico, tu stai dando dei prezzi stasera a Parma, di Parma, che addirittura Marcello, che a Parma sta, oltre al fatto che la sarta è la suocera, non sta confermando. E io stesso dico che a Milano, dai sarti cinesi, 6 euro il doppio orlo, cioè due gambe...
0: Sì.
1: Io non lo trovo da almeno 5 anni.
0: Non voglio mettere le mani avanti, però sono pure cliente abituale.
1: Vabbè, adesso. Nico, i cinesi...
0: Però lo sai che non vedono in faccia
1: nessuno. I cinesi non hanno amici in questo
0: guarda,
1: senso.
0: Guarda, a Buscate.

0: Milano, cioè è vero che buschi, però 6 euro l'orlo di un jeans.
1: Orlo 1, orlo doppio!
0: No, no, doppio, ma che doppio, mica si va per gamba, no. C'è lui, no, no.
1: Grisel, perdonami, scusami, soltanto perché domani voglio fare questo piccolo aggiornamento, perché sì, sono veramente stupito da questi
0: però
1: prezzi.
0: Però se sbagli lo devi dire.
1: No, certo, ma spero di sbagliarmi a questo punto. Però come cazzo è che pago sempre così tanto, scusate?
0: Perché tu vai sulla quantità e chiedi d'imbroglio. Però se tu porti un pantalone,
1: no, uno
0: capirai
1: porto,
0: che
1: Nico,
0: sei,
1: uno.
0: Sei massimo 7.
1: Sì. Oh, sono rimasto come un cretino stasera.
0: Dai, che l'ultima settimana, ti prego, dai.
2: 347 con gli orli dei 522 5220. Diretta

0: Vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Have fun with
8: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta.

0: tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
1: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: I pinguini a di notte, i pinguini su Radio DJ alle 23.31. Domani torneremo ad approfondire la storia degli orli, ok? Veramente prezzi molto differenti, sì. Divergenti.
1: No, è che anche a te è venuto addirittura il dubbio, Nico, no? Hai chiesto conferma, sì, perché chiesto giustamente conferma. Certo. Hai visto da parte mia, ma anche di qualche ascoltatore, cioè che sono prezzi totalmente diversi, per cui cioè, ci è venuto il dubbio, però domani...
0: Sì, io sono allineato con quello che dice Manuel, la mia sarta mi fa 5 euro a pantalone per l'orlo, ma voi da chi andate? Da Dolce & Gabbana spende 17 o 20 euro? Adesso, a parte tutto, ci sono anche le catene di fast fashion che l'orlo te lo fanno gratuitamente.
1: Se compri da loro. Sì.
0: Quindi io avevo avuto il dubbio, dicendo 6 euro, che potesse essere addirittura 5, Leonora me lo ha confermato, se poi non prendi paura, perché da Filippo da dietro gli Appendini escono i figli che stanno mangiando, però poi ti fa lo scontrino normale, certo. E il tuo orlo,
1: però non sempre, Nico, misure, quell'orlo anche nei fast fashion è gratuito,
0: non sempre,
1: no,
0: ok.
1: C'è un brand giapponese, senza dire nome e cognomi, l'orlo, se compri da loro il pantalone, se non compri il pantalone non te lo fanno proprio, ovviamente, però questo servizio credo costi 2 euro,
0: okay.
1: Cioè molto poco, però comunque a pagamento.
0: Allora, io penso di avere il sarto, e non siamo lontano da Milano, Angela dalla provincia di Piacenza, penso di avere il sarto più economico d'Italia, perché l'orlo te lo fa pagare 3 euro. Un abbraccio gigante, grazie per la compagnia ogni volta che torno.
1: Io secondo me me ne vado a Piacenza da Angela a far l'orlo, perché Piacenza è bellissima, si mangia bene, conosco Angela, lei mi accompagna dal sarto e faccio tutto.
0: Marco, puoi venire un attimo? Che cos'è la cena? Adesso così prendi responsabilità di quello che hai detto.
1: No, perché noi non ci
0: cos'è la cineseria? Cos'è la cineseria di Ro?
2: Sono dei... Buonasera, Vitello.
0: Buonasera,
2: sono dei ragazzi, insomma, cinesi di Ro, solo che sono dei ragazzi di seconda o terza generazione, quindi loro parlano.
0: Quindi che parlano, cazzo,
2: allora. Uno è il dodi, il dadi, no?
0: Fa sempre un piacevole effetto quando...
2: Io sono uno che va spesso, perché sono uno che andando in moto buca i pantaloni in mezzo.
0: Ah,
2: quindi
0: sei?
2: Tutti i pantaloni che ho li ho portati a rinforzare. Vado veramente una volta a settimana. Mi vedono così spesso che loro mi dicono, vabbè dai, poi me li dai la prossima volta, me li dai tutti insieme, così... E alla fine poi è successo anche che io poi non andassi per molto tempo, e quindi c'era il rischio che noi non li dessimo questi soldi.
0: Sono economici, diciamo.
2: Beh, quella più economica, perché non li pago alla fine. Cioè, ho rischiato di non pagare.
1: Comunque c'è una cosa molto bella, no? Partendo da questa cosa, dice Marco, ci sono dei posti anche a Milano, che è una città, insomma, non proprio così disponibile da questo punto di vista, dove quando tu vai tante volte, ogni tanto non paghi.
0: Sì.
1: C'è una lavanderia sotto casa mia, da Carlo, veramente servizio strepitoso, sono egiziani. Ogni tanto io vado lì, porto le cose a stirare, perché non stiro niente, però non mi piacciono le cose non stirate. No, vai, non ti preoccupare, prossima volta.
0: Bella la fidelizzazione.
1: Allora, non solo Carlo c'ha che mette i timbri.
0: Ah, ok, la tessera fedeltà.
1: E quindi ogni 10 o 20, Nico, così c'hai, mi sembra, bello, un lavaggio. Quindi già c'è una cosa.
0: Beh, un'attenzione
1: che fidelizza. Ma tantissime,
0: certo,
1: volte ho comprato magari una maglietta che dovevo, che ne so, mettere per la festa di Radio DJ. Ok, una botta, una stirata gliela devi dare,
0: sì,
1: sul palco.
0: Sì, sì.
1: L'hai,
0: sì,
1: comprata, c'è il cartellino. Vado e non fanno pagare. Ma il non far pagare, che poi sono 2 euro, ma veramente è un gesto così strepitoso e meraviglioso.
0: È vero, è vero. È il corrispettivo di quando vai al ristorante e alla fine, è successo stasera, ti mettono a tavola la bottiglia
1: di limoncello.
0: A noi stasera, limoncello, meloncello, pistacchiello,
1: sciordello.
2: Ecco perché sei arrivato di
0: no
2: corso.
0: E non solo quello, e poi ho già messo a tavola alla fine una serie di lecca-lecca tutti infilati nel legno.
1: Questo non è bello,
0: lecca-lecca, no, va chiuso.
1: Preferisco fare l'orlo.

0: confezionati, mica che li mangi e li rimetti nel legno.
1: Sì,
0: il legno è bucato. E saluti, lecca,
1: a me il legno bucato non è mai piaciuto, non so a voi.
0: Però, ma quella lì è una bella attenzione.
2: Dove sei andato?
0: Assai. Qua, la pizzeria. La pizzeria.
1: Ah, sì, certo,
0: ti mettono le bottiglie, e poi ti mettono in lecca-lecca. Dammi
2: Nel legno bucato.
1: Legno bucato, lecca-lecca.
0: Non è il legno bucato, è un cilindro bucato dove vengono infizzati tutti i lecca-lecca confezionati.
1: Chissà quante lingue.
0: Marco, confezionati, mica era una leccata e le rimetti lì.
1: Morso leccata, come diceva tuo cugino.
0: Vabbè, la cineseria di Rò.
2: Che loro si fanno chiamare così, cineseria.
1: Che bello, voglio venire alla cineseria di Rò.
0: Io devo passare prima del mio viaggio in Cina, vado a fare l'itinerario.
2: Facciamo la cena di fine anno dei vitelli.
0: Arriva fra un po', adesso, la cena di fine anno. È l'ultima settimana di notte.
1: Dai, facciamola.
0: Since I Don't Have You, bella.

0: dal 1959 gli Skyliners con Since I Don't Have You, la maggior parte di voi e di noi ricorda quella dei Guns, ovviamente, ma questa arrivava prima, chiaramente. 1959, mancano 20 minuti a mezzanotte. Roberto, se vai in Cina, a Shenzhen, il confine con Hong Kong, che dove c'è uno dei più grandi mercati del fake, ti compri i jeans della marca che vuoi e loro te lo fanno quando hai indossato i pantaloni per pochi centesimi, oltre a tutti i servizi integrati, i massaggi, il parrucchiere alle mani, il parrucchiere ai piedi.
1: Il parrucchiere ai piedi com'è?
0: Quei peletti stanno sui piedi, ti fanno la piega, il colore.
1: Il parrucchiere dei piedi è molto
0: l'orlo
1: bello.
0: Vale pochi centesimi, vale la pena. Ho lavorato per 12 anni ed è un luogo da visitare, con la metro è comodissimo da raggiungere. Tra l'altro lui mi nomina Shenzhen ed è una proprio delle città che ero in dubbio se toccare o meno, avendo già visto Hong Kong, quella parte sud,
1: sì,
0: la volevo tenere, cioè, c'è tutto un giro. Ed ovviamente la Cina è un posto dove devi andare più e più volte, dove anche il primo itinerario un po' più corposo devi metterlo giù con una un caldo pazzesco.
1: Hong Kong
0: fornace,
1: però è il posto fornace, diciamo, numero uno tra i posti dove a parte Tokyo.
0: È molto bello.
1: Hong Kong non sono mai andato, a parte Tokyo.
0: No, non sei andato.
1: No, non sono mai andato. È il posto numero uno dove andrei. E poi ce ne sono anche altri, però Hong Kong mi piacerebbe
0: tanto. Ti devo dire la verità, bella Hong Kong, ma il vero sconvolgimento è Macao.

0: la vicina Macao, città da molti, dai più conosciuta per i casinò, un po' come Las Vegas, o Atlantic City, ma al di là di questo, che è un aspetto che a me personalmente non ha mai interessato, è il fatto che si parla portoghese. Cioè tutto intorno ti dice è Cina, in quella parte si parla portoghese. Quello è un vero e proprio sconvolgimento. Ma da Macao, da Hong Kong e dalla Cina andiamo a Modugno, siamo in Puglia, e mia sorella ha una piccola sartoria, non solo cotoni, piega normale 8, cioè piega sarebbe l'orlo, piega 8, 10 la piega a mano, 15 piega inglese qual è? Azzardo, la piega inglese forse è l'orlo da 2 centimetri,
1: okay,
0: la riga davanti,
1: potrebbe essere
0: con
1: sì,
0: la riga davanti, la stiratura con la riga
1: adesso metti
0: piega, cioè, no, perché è pure imperativo, Giuseppe dice leggete, quindi non sbagliare piega inglese,
1: no, cioè. Io so piega inglese, piega inglese orlo.
0: Ma, Gianluca, nega sui capelli.
1: Perché la piega inglese per un orlo
0: parla di piega.
1: È una classica finitura sartoriale, prevede di ripiegare il tessuto all'esterno creando un polsino che dà peso e cade dritto.
0: Ok.
1: Ideale per pantaloni eleganti, chino e pantaloni classici.
0: Ok, quindi deve essere, secondo me, a che fare con quella riga davanti.
1: Il rigone?
0: Sì, la riga. No, vengono stirati con la piega davanti.
1: Sì, ragazzi, non siamo sarti noi, del resto paghiamo 12 euro e ci sembra normale.
0: Ciao Giuseppe, saluta anche tua sorella, grazie.

0: di Jungle. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: I Jungle con The Wave su Radio DJ, un quarto d'ora a mezzanotte con un bel memoriello, quello del 23 giugno, sono le ricorrenze musicali legate a questa data. Nel 1960 il

E siamo al 1975. Con il ritorno del cantante Martin Balin nella band, i Jefferson Starship pubblicano Red Octopus, che grazie alla hit Miracles vende più di un qualsiasi altro album proprio dei Jefferson.

23 giugno 1990, Billy Joel diventa il primo artista rock ad esibirsi allo Yankee Stadium con la sua prima data in due concerti sold out.

0: quelli di domani, anche se quel domani scatta fra 12 minuti. Il personaggio,
1: c'è una deroga, ma sì, c'è una deroga stasera.
0: Il personaggio è così simpatico, è così
1: un'adorazione,
0: colorato e divertente, che le facciamo oggi gli auguri, tanti auguri.
1: Eh sì, in deroga al memoriello, appunto, facciamo gli auguri perché è il compleanno oggi, che fa 73 anni, di Cyndi Lauper.

0: poi nella vita di alcuni artisti, no? Che forse le luci si spengono, magari si era puntato molto su di loro. Di Duffy c'era stata anche un esordio come attrice.
1: Sì.
0: E poi
1: ha avuto un momento di grandissimo up, diciamo così, di grande successo, di grande popolarità. E poi sì, un po' rimasta ferma lì.
0: No, sono anche d'accordo con qualcosa.

0: Che dice Marco, molti non hanno la tempra per sopportare tutto ciò che è esterno sì. al momento dell'esibizione, al momento della registrazione del disco, cioè sopportare un po' tutta, chiamola così, quella politica, quella, tutto quel mondo lì
1: intorno. Che in qualche modo quando fai sto lavoro un po' te lo devi prendere.
0: E un po' ti manca quella voglia di tornare a fare una vita normale. Non sappiamo se è questo il caso di Duffy, però
1: succede a
0: che
1: tanti.
0: Fosse molto molto brava, nulla lo toglie. Però è anche molto giovane, quindi c'è sempre tempo per rifarsi. Ne compie 42 anni proprio fra pochi minuti. Mentre il 23 giugno del 1998 viene pubblicata la colonna sonora di un film catastrofico, ma che tutti abbiamo amato, forse per il fatto che ci fosse Bruce Willis, Armageddon, trainata dalla potente colonna sonora degli Aerosmith. I could stay awake just to hear.

curiosità dal film Armageddon che sono meravigliose. Per esempio, la NASA, non so se lo sapevate, io non lo sapevo, lo scopro adesso, proietta questo film, proietta durante gli incontri di formazione per manager, proietta Armageddon. Con quale scopo? Dice, trovate più

0: più cazzate in questo film, a livello scientifico proprio, no? Sì. Cioè, proprio nei corsi di formazione della NASA. Finora tutti i candidati hanno trovato 168 cazzatone nel film Armageddon, che comunque tutti noi abbiamo amato, ci mancherebbe. I costumi del film erano così costosi che Bruce Willis ad un certo punto si rifiutò di girare una scena d'azione perché aveva paura di rovinarle, e quindi dovettero assumere una guardia del corpo e lo fece lei con minore paura. Quei vestiti alla fine non furono rovinati, però il fatto degli errori di scena, soprattutto quelle storie in assenza di gravità sul pianeta, sono molto divertenti.
1: Là poi ci sono i nerd, no? Che sì, li notano,
0: sì, 168
1: lo so, i super nerd che stanno lì non tanto per guardare il film ma per notare gli errori di scena.
0: Detto questo, e purtroppo sapendo come è finito Bruce Willis, una certa malinconia soprattutto nel ricordarlo forte,
1: quello dell'Armageddon,
0: per noi nel cuore sempre quello di Armageddon, o meglio ancora quello di Pulp Fiction, sempre anche quello indimenticabile. Noi ci sentiamo domani sera, è la nostra ultima settimana di notte per questa stagione 2025-2026. Vedete di esserci anche domani.
1: Vedete.
0: A noi farebbe molto piacere. Grazie Simone, grazie Marco, dai Vitiello.
1: Ciao,
0: buonanotte.
1: Grazie, buonanotte.
0: Ciao.
2: Why you only my fan about che persona sei?
3: È fernuta Zazzanella.
4: Ma è fernuta Zazzanella.
5: È fernuta Zazzanella.
6: Di notte.
7: Fernuta Zazzanella.
8: Why you? È fernuta Zazzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Radio DJ consiglia.
12: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
13: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
12: LP,
13: Coez,
12: Elvis Costello,
13: Mannarino
12: e tanti altri.
13: No Borders Music Festival, il suono della natura.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
14: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
15: Io sì.
14: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
16: La DJ Parade con Albertino, Farget, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ. Yeah!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Manca un minuto a mezzanotte.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
6: Ciao Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Buongiorno Vic e Mari.
10: Ciao Vic, ciao Mari.
11: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
12: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.
13: Un annuncio importante per tutti gli ascoltatori. Il programma di Vic e Mari lo potete ascoltare senza problemi. Non vi causa

0: Dai disco di Olivia Rodrigo, subito,
1: addirittura non ha neanche smesso di parlare, di cantare.
0: Ma veramente, andiamo, corriamo alla porta a sentire chi è.
2: Oddio, Vicky e Mari, ma allora è già l'una.
0: No, no, bravo che ti sei preoccupato, ma no, e sono le 12 e 6 minuti, è che da questa settimana piano piano c'è la nostra ascesa
1: al
0: successo.
1: Sempre
0: delle...
1: esattamente come le temperature che si innalzano, noi aumentiamo il numero di ore, la prossima 3.
0: Questa intanto 2.
1: Non ci voglio pensare.
0: No, lascia fare, infatti una roba alla volta, ce l'hanno fatto gradatamente per abituarci, cioè più che gli ascoltatori ci dobbiamo abituare io e te.
1: Ma guarda,
0: cara,
1: secondo
0: Marisa,
1: me la cosa è reciproca, come l'amore. È importante che sia.
0: Senti, fammi salutare un nuovo ascoltatore, perché proprio geograficamente
1: arrivano anche dall'estero,
0: dal Venezuela, il mio amico Leo, che non vedo da, non so, 40 anni probabilmente.
1: Non è
0: perché non è proprio dietro l'angolo il Venezuela, non riusciamo ad organizzarci.
1: No, lo so, ma adesso che lui è in Italia, vedete.
0: Solo che è
1: io.
0: Credo che sia Perù, non so, è distante comunque. Forse è andato a trovare tua sorella.
1: Ve lo dicevi che andavo giù.
0: Esatto, però è stato carino, mi ha mandato la fotografia adesso del display, sai che le macchine moderne hanno la radio con sopra scritto anche il nome del programma e con scritto ti ascolto.
1: Le radio moderne, mica sarà 20 anni che...
0: Beh no, quelle con la fotografia e tutto è un po' più recente, sarà da qualche anno, forse un paio d'anni. Vabbè, comunque, peccato che me l'abbia scritto e non mi abbia mandato un vocale.
1: Perché parla parecchio venezuelano.
0: Mi piace tanto, va bene. Siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, che parte subito, giusto a mezzogiorno, senza perdere tempo.
1: Ah sì.

0: gara gara u.
1: Allora, gara, gara u. Allora, Alessandro è andato in vacanza. Sì. Tornerà, ti faccio un pronostico.
0: Ottobre?
1: Metà settembre. Dove è andato non si sa. Qui cioè, nessuno si informa mai sulle cose importanti.
0: Beh, ma magari non è andato subito in vacanza. Si prende una settimana.
1: Sto caldo. Lo controllerò sui social.
0: Brava.
1: Come fa mia madre.
0: Sì, esatto. Commentando, ho pensato di parlare però direttamente con lui.
1: Certo.
0: Che le risponde. Va bene, senti, sbrighiamo subito la pratica weekend, che ho visto una teenager di 53 anni, però
1: sì, però
0: scatenata,
1: ne dimostro meno come la Hunziker.
0: Ma certo, tu biologicamente ne hai 21.
1: Io
0: come
1: biologicamente,
0: Holly,
1: secondo me no, Holly ne ha 25,
0: 25.
1: Prima cosa.
0: Ah, beh,
1: e
0: allora
1: io biologicamente ne avrò un 74.
0: Allora questa 74enne dentro, 53enne fuori, a vedere un 25enne sul palco.
2: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
0: Lui qua alla fine della canzone ha detto: ma quella signora che c'è lì in prima fila chi è?
1: Sembrava quasi che mi guardasse.
0: Certo.
1: Perché io giustamente ero di fianco ai paramedici.
0: Si sa mai che faceva caldo.
1: Sempre succedere qualcosa.
0: Faceva caldo. La

0: signora avrà portato sua figlia, e invece no, era la signora che ballava.
1: Era mio marito che mi aveva portato, cioè io ero figlia di mio marito. E beh, devo dire che non ero l'unica. Poi ho fatto un post su Instagram e molte mi hanno scritto: guarda che io invece sono andata addirittura da sola. Quindi abbiamo
0: senza
1: deciso
0: marito,
1: che per San Siro facciamo proprio lo striscione le signore di Holly e ci mettiamo tutte lì.
0: Ma certamente, sempre comunque vicino ai paramedici, perché le signore di Holly comunque un occhio alla sicurezza la buttano, lo buttano sempre.
1: Allora è stato bellissimo secondo me, a parte che poi molta gente c'è chi va a vedere i Cure, chi va a vedere Holly, c'è chi ha proprio una vita difficile e chi invece decide di viverla con leggerezza.
0: Ma non
1: capito?
0: Fare subito polemica per quelli che tanto comunque sai che punta sempre il dito. Parliamo invece di come è andato.
1: Allora è stato bello, in pratica mio marito ovviamente non ascolta Holly, anzi lo guarda con un po' di sospetto, perché io ho questo innamoramento adolescenziale che lui fatica a comprendere giustamente.
0: Ecco, no, perché non è lui lo strano a questo giro, ti voglio dare questa informazione.
1: Va bene, quindi arriviamo a Genova e non so, andiamo subito a prenderci un gelato, no? Andiamo a pigliare un gelato e dei signori attempati, come possono essere dei genovesi, diciamo, non voglio offendere nessuno.
0: Parliamo del
1: un po' impagliati, parlavano di Holly.
0: Bello.
1: Poi andiamo in spiaggia la sera a fare un bagno.
0: Parlavano di Holly.
1: Dai telefonini, dalle radio, così, tutte le canzoni di Holly mischiate. Andiamo a farci un fritto misto.
0: Hanno fritto Holly.
1: Hanno fritto Holly e si sentiva Holly. Per le strade i ragazzi in motorino, tutti con Holly. Alla fine ho detto: capisci, a mio marito,
0: è un segnale.
1: Questo è il clima della città. Tutti parlavano di lui e per una volta, come si direbbe in genovese, erano tutti contenti.
0: Ma bello, dai.
1: Salvo alcuni dell'opposizione che anche lì hanno criticato lo stadio, mica lo stadio.
0: Vabbè.
1: Dopo 22 anni a Genova ritorna un concerto al De Ferraris e in tre date, voglio dire, io sono andata alla seconda, mi sono super esaltata.
0: Ho fatto
1: quella cosa d'anziani come te, che sono uscita gli un ultimi po prima. Due pezzi.
0: Ma quello io anche quando avevo 21 anni lo facevo. Vincevo dalla scaletta e sull'ultima andavo, la sentivo da fuori, con tutto il rispetto.
1: Mio marito tutto il tempo faceva: e quando è che vuoi andare, dimmelo. Dico: no, io con la scaletta.
0: Si stava divertendo.
1: Però era molto bello, credo anche per lui, senz'altro, l'emozione di essere nel suo stadio, che lui è super tifoso della Samp, nel suo stadio con tutti felici che ballavano veramente di tutte le età, ma non eravamo dei disagiati, dei relitti. Non so come dire.
0: No, certo.
1: E c'era un clima di felicità, di vita, tutta vita. Che alla città serve, per cui io sono felicissima.
0: Voglio, prima di mettere la prima canzone, solo farti una domanda: come siamo messi a bicipiti?
1: Allora, ho fatto la sfida Holly mio marito, ovviamente
0: vinto.
1: Stravince Holly, però mio marito per la sua età
0: tiene botta.
1: Ha un suo pubblico.
0: Certo, un bel bicipite col quale a un certo punto frustare anche le signore le signore di Holly.
1: Ringrazio Carlo che mi ha fatto entrare, poi vi spiegherò meglio.
0: Va bene, c'è da fare dei ringraziamenti qui. Compro biglietti, vendo biglietti. Va bene, siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, che come avrete già immaginato a questo punto, cioè a mezzogiorno e 13 minuti, durerà 2 ore. Quindi iniziamo adesso, finiamo alle 14 e partiamo con una canzone del 1990, quando tu già c'eri, Marisa, eri già fan probabilmente di Double D,
1: sì,
0: che ballavi in discoteca.

0: qua lo mixavi, a questo punto entrava il disco successivo.
1: Io, parli con me, Vittorio.
0: Sì, sì, quando facevi la DJ sì. A 20 anni. Farm Love 1990 Double D su Radio DJ.
1: Allora ho parlato veloce, ho detto De Ferraris, ma invece sta De Ferraris, lo so benissimo ragazzi, ma c'ho una certa età, lasciatemi in pace, e già tanto che riesco a mettere una parola dietro l'altra stamattina.
0: Dopo un concerto alla nostra età ci vogliono 6-7 giorni per ripigliarsi, per
1: no,
0: cui
1: è il caldo, il caldo di cui parleremo ampiamente dopo.
0: Tra un istante. Vai, scusa, Nick, come messaggio. Promesso è arrivato il vocale del mio amico Leo per far sentire l'accento a tutti, ascolta.
2: Nick. Vittorio.
1: Ehi.
2: Se il programma rimane registrato.
0: Sì.
2: Mi puoi inviare quel piccolo spazio che mi hai regalato nella radio.
1: Nella radio.
0: Ma certo, ma certo che te lo mando, Leo. Adesso è il tempo di tagliare il pezzetto. Ci pensa Dani e te lo mando dalla radio.
1: Allora io mando un bacio dalla radio alla Cristina che dice: Mari, anch'io amo Olly e canto sempre in faccia a mio marito. Perché alcuni pezzi, tipo, ma te lo immagini se lei cita così, ti viene proprio da cantarglielo in faccia,
0: da gridarglielo, sì, cioè tutta la rabbia che c'è dentro gliela spari in faccia. Va bene. Comunque il caldo contribuisce a dar fuori, a mandar fuori di testa la gente, anche
1: io,
0: le signore
1: di
0: Olly.
1: Specie, sono veramente provata. Noi tra due settimane andremo a Cervinia, benedetta Cervinia, il mio luogo preferito al mondo, ok?
0: Chi lo dici?
1: Però mancano ancora due settimane, non ti garantisco, Vic, la mia presenza,
0: sana.
1: Cioè fisica sì, però mentale no.
0: No, certo. A tal proposito ti voglio aggiornare su quello che è l'argomento del giorno tutti i giorni ormai da una settimana almeno, forse anche di più, in tutti in tutte le città d'Italia. Nello specifico qua oggi parlando del caldo, ovviamente, Open analizza una questione. Che cos'è questo? Noi che friggiamo.
1: Pensavo di essere io coi fogli.
0: Ammazza, veramente. No. Allora, qui la situazione è complicata perché si analizza non tanto la giornata, cioè le ore di sole che sono evidentemente calde, 38 gradi, 40 gradi. Poi forse faremo in tempo a citare anche la Francia, che salutiamo. Ciao, francesi.
1: L'unica soddisfazione del PIC è che la Francia boccheggi più di noi.
0: Peggio
1: però,
0: di noi, francese.
1: Sì, peggio dell'Italia, ma non peggio di Milano.
0: No, secondo me. Qua il vero problema è che quando cala il tramonto partono le cosiddette notti tropicali.
1: Sì.
0: Quella è la fregatura.
1: Come si finisce una notte tropicale? Una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi.
0: Ciao.
1: Ma magari 20 gradi me li sogno. Cioè, ieri sono tornata da Genova, sono arrivata a Milano alle 11. Non avevo neanche mangiato, che per me è proprio...
0: È proprio un segnale forte.
1: Beh, è il segnale della pressoché la quasi morte, se non mai.
0: Un'esperienza premorte.
1: E c'erano 33 gradi e mezzo.

0: Poi dall'applicazione del telefono andava a 30, però il termometro ne segnava 33 e mezzo.
1: Quindi se non scende mai sotto i 20 gradi vuol dire anche 18. Pensa, Madonna, che bello, 17 qua. gradi. Invece niente rimane sopra.
0: Allora, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente il peggio è Milano. Il peggio è Milano e tutta la pianura padana, ma Milano nella fattispecie vuole essere prima, perché è una gigantesca isola di calore.
1: Certo. Pensa che, allora, io sempre
0: 28,
1: ho sempre sentito raccontare delle piante, no? Sai che uno dice ci sono le piante, fanno la differenza. Ho sempre pensato, sì, vabbè, ma Milano non è che faranno tutta sta differenza.
0: Ma certo.
1: Noi parliamo da via Massena, lo sapete, gli ascoltatori più fedeli lo sanno bene, anche quelli più distratti. Quando esci dalla radio, qui per fortuna, ma è lunga 100 metri via Massena, almeno questa parte, è piena di piante. Esci e dici, beh, però, tutto sommato, poi vai verso il tram, nel mio caso, ma anche la Mari che va verso il motorino dall'altra parte, come passi le piante?
0: Basta.
1: Esatto. Subito graticola.
0: Allora, io c'ho un semaforo che temo, che vabbè, lo sanno solo i milanesi, comunque andando verso casa mia, che è i Navigli, che è un altro bel posto, dove ha rifatto la darsena, capito così.
1: Fresca, sì.
0: Tra un po' le porto io le piante in darsena. Comunque, detto questo, c'è un semaforo che gira in corso Vercelli, che dura tanto, e io lì ho sempre dei mancamenti, quindi
1: perché
0: tremo per quando uscirò, ci saranno 38 gradi.
1: Certo. Va bene, comunque hanno analizzato negli ultimi anni, facendo riferimento quindi alla fine degli anni 90, all'inizio dall'inizio degli anni 90 fino al 2020.
0: Guarda,
1: è
0: che
1: complicato,
0: nessuno riesce comunque a fare un pensiero costruito giustamente.
1: No, poi con i numeri figurati. Beh, insomma, si sono registrate delle medie altissime di notti tropicali, cioè ci sono tante regioni, molte più rispetto al passato, che viaggiano di notte in questo periodo sui 25 gradi abbondanti.
0: Che è già tantissimo.
1: Che è già tantissimo. Per esempio, che ne so, Novara in Piemonte, per non dire Milano, che Novara è qui dietro, però ha superato le 50 notti con le temperature minime abbondantemente sopra i 20 gradi, e quest'anno la situazione, hanno previsto, dovrà, anzi sicuramente peggiorerà.
0: È peggiore, sì, perché ne abbiamo già avute 10 di notti tropicali, diciamo, in Lombardia, figurati, e adesso che abbiamo per 2 settimane e siamo solo a giugno.
1: Esatto. Allora,
0: dove bisogna andare a vivere?
1: No, è da un'altra parte. Poi, se volete, tra poco ci abbiamo i suggerimenti, quelli che fa la differenza. Voglio soltanto aggiungere che il nostro corpo può sopportare il caldo, perché è evidente che lo possa fare, ma di notte ha bisogno di riposare in tutti i sensi, dormire, e non si riesce perché fa caldo, ma anche la temperatura deve scendere per dare una termoregolazione.
0: Per forza!
1: Certo, ma non succede, e questo fai per forza, ma purtroppo non succede.
0: Va bene, vuoi che ti dica che proprio oggi 35 milioni di persone entrano in allerta rossa in Francia?
1: Sì, e li salutiamo uno a uno. Facciamo così, mettiamo una canzone e tra poco ti è, francesi, che state peggio di noi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Ma
0: allora,
1: cosa vuoi che facciamo?
0: Niente.
1: Noi qui su, quelli della Pianura Padana stanno in casa se hanno un condizionatore, se no con le bottiglie d'acqua ghiacciate
0: sotto le
1: ginocchia.
0: Esatto, ginocchia e ascelle. Allora, sicuramente questa sera non andiamo a Londra, che arriva fino a 37 gradi, non andiamo a Parigi, che abbiamo citato prima, la Francia. Parigi in particolare, ci dice Ale, sì, ci sono i maledetti francesi, ma ci sono anche tanti italiani, tipo lui che è a Parigi.
1: Certo,
0: e c'hai ragione, quindi maledetti francesi, tu no. Tu no, a te vogliamo
1: fresco,
0: bene.
1: Tu due gradi meno.
0: Esatto, va bene. Allora, suggerimenti per le notti tropicali.
1: Allora,
0: cosa bisogna
1: diciamolo
0: fare?
1: Diciamolo già, questi suggerimenti non servono a niente.
0: Una mazza,
1: ok?
0: Sì.
1: Però diciamoli nel dettaglio.
0: Vai.
1: Basta, questo foglio quindi lo butto.
0: Sì.
1: A cena meglio pasti leggeri.
0: Si parte da lì. È chiaro che se
1: cibi
0: ti fai...
1: grassi elaborati, particolarmente piccanti, meglio di no.
0: No.
1: Infatti oggi io ho preso il panino del panino giusto, quello con roast beef.
0: Bravo, no, bello fresco.
1: Beh, fresco perché ha roast beef pomodoro, però ho messo troppa maionese.
0: No.
1: Allora
0: quello.
1: Cosa ho fatto? Ho schiacciato tutto il panino e ho tolto la maionese dai bordi.
0: Brava, ma non con la lingua.
1: Con un foglietto. Un'operazione intricata, questo senza mai togliere il casco in testa.
0: Beh, certo, una professionista ormai. Poi le lenzuola,
1: tra l'altro ho detto anche che caldo che fa, e la signora mi fa,
0: se
1: sarà
0: toglie
1: anche
0: il casco. Signora, magari si toglie il casco.
1: Sì.
0: Allora, le lenzuola da utilizzare, indovinate, meglio favorire cotone lino a flanella e lana, mi viene da dire.
1: Allora, con le lenzuola di flanella conosco solo mio padre e ho terrore di far quella fine perché anche lui soffriva di cervicale.
0: D'inverno
1: usava la flanella.
0: Sì,
1: io d'estate. Proprio ho un fastidio anche solo inserire una gamba in un letto di flanella.
0: Se tu hai la gamba, se hai preso un po' di vento ed entri veloce nel letto, fai le scintille sulla flanella.
1: Allora, i pigiami, anche quelli, meglio indumenti leggeri e realizzati con fibre naturali. Non mettetevi quelle cose di...
0: La maglietta da corsa, sai,
1: esatto.
0: Quella dry fit, che quella fa sudacchiare, diciamo.
1: Allora, se non hai il condizionatore, molti non ce l'hanno, oppure ce l'hanno che non funziona, ma non apriamo questa parentesi, no. Perché veramente tipo mi schianto contro il vetro di testa. Allora, il ministero raccomanda di tenere chiuse le finestre, le persiane, le tapparelle nelle ore più calde. Ma è ovvio, cioè, tutte le case sono blindate.
0: Sembrano già
1: forza.
0: Tutti in vacanza, invece sono tutti dentro
1: in mutande a boccheggiare.
0: Esatto, e aprirle, quindi, se non hai l'aria condizionata, che puoi aprirle solo la sera, ovviamente.
1: E al mattino presto.
0: Esatto.
1: Ma se le notti sono tropicali,
0: c'è poco.
1: Io ho provato
0: da...
1: stanotte, veramente non respiravo più, dico prova a vedere cosa c'è fuori. Ma
0: fuori era
1: un phon.
0: Fuori. Dracarys fuori.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Cioè,
0: fuori.
1: Se l'aria non si raffresca mai in questa città malefica, come faccio, ministero, ad aprire le finestre?
0: Poi ventilatori, uno dice il ventilatore aiuta. Sì, però il ventilatore, ricordiamo che quando fa veramente caldo sposta solo aria calda e addirittura potrebbe disidratarti, quindi ti dà la sensazione di stare meglio lì per lì e invece poi dopo ti peggiora la condizione.
1: Per abbassare la temperatura il ministero suggerisce docce e bagni tiepidi. L'acqua molto fredda provoca uno shock termico. Io avevo capito calda, ho fatto due bagni ieri notte, stanotte.
0: Nell'acqua calda?
1: Sì,
0: proprio.
1: Perché io ho pensato, così mi
0: diventa, certo.
1: Cioè, è talmente calda che poi uscendo ho una sensazione di fresco e per me ha funzionato.
0: Ah, vedi? Sì. Cioè, con l'acqua era talmente calda che faceva comunque il vapore.
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: mazza,
1: per la cervicale
0: 100 gradi.
1: Mettevo dentro la testa.
0: E per finire, dove

0: UB40 1989 su Radio DJ. Allora, prima della pubblicità e prima anche di affogare, metto questo messaggio.
1: Ma che cosa? Ma tra l'altro, nella tua saliva.
0: Sì, sono talmente una rossura che affogo da solo.
1: Perché non hai bevuto.
0: No, adesso vado. C'è il messaggio di Roby che mi dà un suggerimento a tal proposito.
2: Ciao Vic e Mari, avete ragione, il ventilatore disidrata. Ieri pomeriggio ho fatto tutto il giorno col ventilatore. E mi sono dovuto idratare con parecchie birre, perché sentivo proprio che il ventilatore mi stendeva.
0: Per quello, certo. Dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
3: Signor Vittorio, birre. Signora Marisa, Vicky e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,80.

1997. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Hit the Wall, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Io invece stavo ascoltando una considerazione di un ascoltatore, perché oggi tra le 12 e le 13, così per tutta la settimana, ci siamo io e la Mari, e qualcuno ha mandato questo vocale. Senti,
1: ragazzi, volevo segnalarvi che questo però è un fuori tema grave, perché questa è l'ora di Cattelan e i cattelandiani sono tutti ricchi, quindi tutti hanno un condizionatore. Certo. E il discorso che state facendo quindi è inutile.
2: Hai ragione,
0: per i noi ci stiamo portando avanti per i nostri
2: che sono dei poveretti,
0: sono più poveri e quindi non c'hanno tutti il condizionatore, e se ce l'hanno non funziona.
2: Esatto,
0: questo è quanto. Va bene, senti, che cosa facciamo adesso? Abbiamo qualcuno al telefono?
2: No, ah, no, perché cadono le telefonate.
0: Ah, cadono le telefonate.
2: Allora, sai cosa? Potremmo... allora, ti do una scelta, Vittorio.
0: Sì, vai, vai, Serena.
2: O vivo in 9 metri quadrati e non tornerei indietro. Questo riguarda Parigi e anche le temperature di fuoco che ci sono. Un bell'articolo che è uscito qualche giorno fa, sì, che ha attirato la nostra attenzione. Oppure anello in acciaio bloccato al dito. Serve l'intervento dei vigili del fuoco a Grosseto.
0: Ma, allora, io approfondo.
2: Scegli.
0: Cioè... Allora, non ho più aiuti, vero?
2: No, hai un aiuto da casa che però sono io.
0: Ah, sei tu, sei tu. Allora chiamo l'aiuto da casa. Marisa, pronto?
3: Pronto.
0: Senti, allora...
2: Allora dai, inconvenienti.
0: Inconvenienti, va bene.
2: Inconvenienti, dai. Del caldo, sì, per esempio.
0: Vai.
2: Tu non hai la fede al dito.
0: No, no.
2: Perché non
0: motivi
2: hai la fede al dito, Vittorio?
0: Perché
2: ti incaponisci,
0: perché
2: hai

0: voglio sposarmi.
1: Un eterno Peter Pan.
0: Già.
1: Va bene, io che invece la fede al dito ce l'ho.
0: E anche volendo toglierla adesso non potrei.
1: Posso, cioè certo. Non esce, perché il caldo che cosa fa? Fa sì che ti gonfi come un pesce palla.
0: Si gonfia
1: il
0: le
1: motivo
0: dita.
1: Non so quale sia, però di
0: sarà,
1: fatto succede.
0: Sarà una cosa di pressione, sicuro.
1: Non mi ci far pensare.
0: Infatti ho sbagliato a dirlo. Sarà una cosa
1: non
0: proprio di pelle.
1: Paure alle paure.
0: No, si gonfia, certo, col freddo nella stessa fede d'inverno magari un po' ti balla.
1: E la perdi, solo magari. Che poi ti piace di più la gente col caldo che col freddo, quindi
0: sì.
1: Non ti serve un bel niente. Allora, operazione delicata all'ospedale di Grosseto, un anello ha strangolato un dito.
0: Porca
1: e mia. Quindi hanno dovuto chiamare non i medici ma i pompieri,
0: che arrivano col flessibile.
1: È successo
0: che comunque
1: domenica al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.
0: A me fa impressione quando tagliano, comunque, perché tagliano o con delle grosse cesoie che comunque devono infilare sotto, e se già è stretto non voglio capire né sapere come funziona, oppure con quel flessibile che fa le scintille.
1: Allora, ovviamente l'anello era realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da degli elementi mobili, no? E quindi la rimozione tradizionale, non so, sì, secondo il protocollo medico è risultata completamente impossibile.
0: Certo.
1: Non lo vedi a De Pitt quando, non so, con dei tronchesini ti tagliano quello, ti tagliano quell'altro. Per proteggere la paziente durante le operazioni, i vigili del fuoco, ma poi me la vedo, lei tipo distrutta con il dito gigante eccetera, entrano i vigili del fuoco,
0: certo.
1: Hanno inserito degli spessori metallici tra l'anello e la pelle per ridurre il rischio delle lesioni.
0: Allora davvero hanno usato il flessibile, secondo me.
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Hanno dovuto raffreddare il metallo con dell'acqua per evitare il surriscaldamento, perché sennò l'anello lì si sarebbe fuso direttamente forever nella mano.
0: Che bella idea, mettere un anello d'acciaio ad elementi mobili. Adesso appena finiamo ne vado a comprare due, me li metto.
1: Ti ci mancano giusto quelli.
0: Esatto.
1: Basta, questo
0: basta,
1: sempre
0: questo
1: per quanto
0: quando,
1: riguarda degli
0: certo.
1: inconvenienti legati al caldo.
0: Possono
1: poi
0: succedere.
1: Mettiamo un bel disco, tu sì. Segui me e vediamo se la smettono di cadere le telefonate.
0: Esatto, allora se ricevete delle chiamate da un numero anonimo e
1: rispondete,
0: o di Milano,
1: siamo noi
0: ragazzi.
1: Altrimenti è una truffa,
0: esatto.
1: Di cui non siamo responsabili.
0: Cioè, se avete mandato un messaggio, se non avete mandato nessun messaggio alla DJ è una truffa, mi viene da dire, perché non avremmo motivo di chiamarvi. In caso contrario rispondete, così vi sentiamo dopo questo disco.

0: James Blunt, You're Beautiful su Radio DJ. Allora, nel frattempo, scusa, è che ho sentito dei vocali, c'è tipo Luca che ci dice questo. A proposito,
1: ragazzi,
0: di calcio.
1: Buongiorno, comunque sabato festa di compleanno di un amico di mio figlio, più piccolino, 7 anni.
0: Scusa, senti sotto intanto il caldo che fa anche
2: ma
0: nel
2: che
0: messaggio.
2: Cosa sono, delle cicale?
1: Il posto aveva gli alberi. Perché come uscivi dall'ombra degli alberi ti cuocevi, infatti i bambini hanno provato a giocare a calcio, hanno giocato 3 minuti e poi dopo sono tornati sotto gli alberi, invece noi genitori avevamo anche la birra fresca.
0: Sono contento.
1: A un certo punto ognuno di noi vedeva 4 figli propri. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
2: Tu quanti ne hai? Devo averne fatti altri 2, ma
0: nel frattempo
2: li conosco oggi.
0: Se me li presentate. Va bene, allora nel frattempo noi al telefono, ma proprio con un abbraccio, ma non troppo stretto perché poi fa troppo caldo,
3: è
0: per
3: caduta,
0: tutti.
3: È caduta.
2: Vabbè, perché ovviamente noi ci lamentiamo tanto, ci sono delle professioni che avvengono all'aperto che sono veramente poco praticabili con queste temperature.
0: È un inferno vero. Allora aspetta, però intanto che la recuperiamo, avevo un altro messaggio a proposito di lavori che si ricollega a quello che abbiamo detto.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
0: Ciao.
4: Il mio papà aveva un negozio di orificeria e nel periodo estivo veniva tanta gente a farsi togliere la fede o un altro anello per via del che si erano ingrossati le dita.
0: Certo,
4: ciao, baci.
0: Certo. Nessuno comprava niente, però si faceva togliere.
2: Esatto, c'è anche oggi.
0: Anche oggi non vendo ma tolgo.
2: Io glielo taglio un dito.
0: Allora dicevamo, c'è gente che fa dei lavori come dire all'aperto, banalmente, bellissimi, ci mancherebbe, però molto faticosi. Abbiamo la Giusy, a tal proposito, al telefono. Giusy.
5: Ciao
0: tesoro.
2: Allora
0: ciao.
2: Lei calabrese.
5: Mi fate compagnia tutti i giorni, grazie.
0: Ma grazie
2: tesoro.
0: A te. Grazie a te.
2: Senti,
0: Giusy,
2: tu sei calabrese che normalmente in Calabria fa tantissimo caldo, ma...
5: No, però io sono calabrese dalla Sila, quindi dove fa tantissimo freddo.
0: Certo.
2: Non sei abituata alle temperature di... Non capisco se sei in Lombardia o in Piemonte.
5: Allora, io vivo in Piemonte perché il mio compagno è di là, però lavoro in provincia di Varese.
0: Ah, ok.
5: Quindi sono vicina al confine, insomma.
0: Sì, sì, va bene. Sì. E fai la postina.
5: Sì.
0: Ok, quindi sei in giro, ma sei in giro con quel motorino a 3 ruote elettrico?
5: No, io ho la macchina.
0: Alla macchina.
5: Però soffriamo comunque.
0: Sì, certo. Quindi sei in giro e com'è? È piacevole girare in macchina in questo periodo?
5: È bellissimo, soprattutto quando devi aspettare un po' affinché scendano le persone per firmare.
0: Certo.
5: Lì poi è bellissimo.
0: Quello è bello, perché poi la macchina che magari è un po' raffredda, la parcheggi, la lasci al sole, aspetti la signora che scende e si riscalda, quindi sei sempre in un forno.
2: Senti,
5: poi la macchina è fredda, fuori caldo, quindi mal di gola, raffreddore, tutte queste cose qua.
2: Certo. Senti, a proposito del postino, mi viene in mente un aneddoto di Federico di qualche settimana fa.
0: Sì.
2: In pratica lui suona il postino, gli dice può scendere, e lui fa certo, scendo subito, ma è rimasto chiuso in ascensore e non aveva neanche il telefono, quindi il postino sotto avrà pensato ma è pazzo,
0: cretino,
2: non mi rispondano, perché mi dice,
5: ho sentito quella
2: stupenda
5: storia,
2: stupenda.
0: Bello. E poi alla fine cosa ha fatto il postino? Ha chiamato gli aiuti,
2: una volta che l'hanno liberato dopo un quarto d'ora il postino giustamente se n'era andato pensando ma guarda che cretino,
0: certo. Senti Giusy, a che ora è iniziato oggi?
5: Facciamo 9:16:30.
0: 9:16:30.
2: Beh, poi il bello è che alle 16:30 sarà freschissimo.
5: l'orario più fresco lo becchiamo noi.
0: È per tornare indietro, certo. Vabbè, buona continuazione, Giusy.
2: Grazie.
0: Un bacione.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Il disco nuovo di Anna su Radio DJ. Prima della pubblicità alle 12.53 minuti è arrivato il messaggio di Anna, un'altra evidentemente, però si chiama sempre così. Ti piace che abbia lo stesso nome? Vabbè, sentiamo.
1: Michele Mari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono Anna da Rimini, ma lavoro a Riccione. Faccio la governante in un villaggio turistico. E siamo sempre fuori sotto il sole e nel nostro magazzino dove teniamo tutto il materiale non c'è aria condizionata e abbiamo la bellezza di 37-38 gradi varia, certo. È un inferno stare lì dentro. Quindi capisco benissimo, sono come la costina.
0: Sì, certo.
1: Buona giornata ragazzi, ciao.
2: Solidarizzano i costini per la prima volta, perché di solito gli gridi sempre dietro: ma scusi, me l'ha lasciata.
0: Allora, la raccomandata per me, c'è qualcosa
2: ero
0: per lì?
2: In casa, io faccio sempre così.
0: Certo.
2: Poi non usciamo neanche dalla questione dell'anello, ci danno mille suggerimenti, sì. Evidentemente con questo caldo la gente gli si incastra la qualunque.
0: Certo.
2: Per togliere l'anello dal dito gonfio, ci dice Fulvia, mettere il dito in acqua. Acqua e ghiaccio per un po', così
0: certo.
2: Si sgonfia, poi certo. Basta metterci dell'olio d'oliva e l'anello sguscia
0: subito, via, esce che è un piacere. Vabbè, perché non gli hanno detto i pompieri invece di prendere il flessibile l'altra volta?
3: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti, prima dei pasti una bella dose di Vick & Mari, prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: Allora sono le 13:04 e volevo salutare
1: con la
0: Maria
1: faccia
0: Grazia
1: di occhi, con la faccia in questi occhi che sono tra l'altro doppi perché ha inserito gli occhiali, è arrivata l'ora degli occhiali.
0: Sì, vanno e vengono sti occhiali. Comunque io ho mangiato qui in ufficio a mezzogiorno anziché a luna, perché ditelo al mio cervello di non aver fame quando vi sente.
1: Hai ragione. Comunque devo dire che anch'io ho pranzato alle 10:30.
0: Sì, io un po' dopo, 11:15. È perché siamo sfasati, diciamo.
1: L'abitudine è quella.
0: Allora, a proposito, nella nostra carrellata di lavori che fatti al caldo diventano ancora più faticosi, si presenta Emanuela da Bologna, istruttrice
1: di Pilates. Allora, Emanuela si presenta, ma quanti alunni, diciamo,
0: si presentano le sue lezioni?
1: Ecco.
0: In effetti. Ciao,
1: buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Allora, tu sei istruttrice da 15 anni, istruttrice di Pilates. A me tutti dicono, devi fare Pilates. Tu stai così male, sei così incriccata al collo, alla cervicale, perché non fai Pilates? Io non la faccio, giusto. Ma il Vic sì.
2: Bravo, no, ti vedo infatti su quei social.
0: Senti Emanuela, ma tu sei istruttrice Pilates, diciamo, a corpo libero o usi le macchine?
2: Entrambe,
0: ok.
2: Esatto, sì.
0: Va bene. Senti,
2: esatto.
0: Però diciamo che lavori, come succede anche a tanti tuoi colleghi, non in un solo posto, nel tuo caso sono tre le palestre nelle quali fai lezioni e...
2: E due su tre non c'è l'aria condizionata.
0: Porca miseria, però come si fa?
1: È difficile.
0: È difficile.
2: E una volta i corsi finivano a fine maggio, per cui si andava anche abbastanza bene, no?
0: Certo.
2: A posto. Invece quest'anno, da un po' di tempo, si va avanti anche fino a luglio, inoltrato anche agosto.
0: Urca.
2: E quindi diventa un pochino difficile, abbastanza.
0: Certo.
2: Ma non sono tanto io che ho il mio mestiere, cioè devo stare lì, ma io sono proprio ammirata riguardo ai miei allievi che non hanno questo caldo.
1: Cioè gli vuoi benissimo, dici, ma guarda.
0: Sì, perché la differenza è che Emanuela, essendo il suo lavoro, viene pagata per andar lì, loro pagano invece, è diverso.
1: E anche tanto, perché quanto costa un'ora di Pilates?
2: Ma no, privata ha un costo, il corso collettivo ha l'abbonamento alla palestra,
0: certo.
2: Quindi non costa neanche tanto, però
0: fa caldo,
2: sì, certo.
0: E senti,

0: ore.
1: E quante sono quelle che, per esempio, l'ultima lezione che hai fatto quando è stata?
0: È stata stamattina.
1: Ah, questa e quante erano questa mattina presenti?
0: Allora, stamattina era abbastanza fresco ed era una palestra abbastanza piccola, presto la lezione delle, prestissimo la mattina erano in 5, va bene,
1: sì.
0: Però tipo domani mattina ce l'ho alle 9, domani pomeriggio alle 5, in genere sono sempre 12-13 con questo caldo, in inverno 20-21.
1: Certo.
2: Senti, che percentuale c'è di donne rispetto agli uomini?
0: 100%.
1: Sì, ma io infatti cioè, faccio solo corsi
2: fa acqua gym con le signore, sì. Pilates con le signore, ti ci manca.
0: Bravo.
2: Zumba, Vic.
1: No, Zumba non mi piace, non mi avrà mai.
0: No, Zumba
1: no. Non mi piace, mi fa
0: non
1: schifo.
0: Non è nel tuo.
1: Però è vero, sono quasi tutte signore. E un'ultima domanda, Emanuela, tu fai vedere gli esercizi ovviamente, ma
0: sì.
1: Poi ne fai anche oppure poi con
0: qualche ripetizione? Sì,
1: è perché quello, sì. Guarda che io ci penso sempre, cioè se tu hai 3-4 lezioni da istruttore o da istruttrice come nel caso di Emanuela, tutte le volte fare è una bella menata.
2: Io ci penso mentre mi guardo una bella serie Netflix.
1: Vabbè. Emanuela,
0: grazie.
1: Buon lavoro e un abbraccio.
2: Ciao cara.
0: Grazie mille, ciao.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Angelo, sta sfilando per voi DJ Angelo.
1: Eccomi qua, eccomi qua ragazzi, vi giuro.
0: Lady Gaga e Ducci con Runaway su Radio DJ.
1: E ci sono anche i nostri amici da casa.

0: Ibiza, Ibiza.
1: Neanche a Lugano la paghi così tanto.
2: E con la nuova hit di Shade, sì, autore di una delle nostre sigle più iconiche, ciao, abbiamo aperto la settimana con Ciao Belli.
3: Nella puntata di oggi apriremo un talk sui lavori più remunerati del momento. Grazie agli amici di One More Time saremo con uno degli attori più pagati in Italia.
4: Quanto guadagni oggi attraverso il sito?
5: Un anno e mezzo fa mi sono dato una sfida, mi ho preso una Maserati e l'ho presa con un mese di lavoro. Grazie. Per dare un'idea un po'. Felicità. Però poi è variabile, ma comunque adesso faccio tante cose oltre al
4: lavoro. Esatto, quali sono oggi le tue linee di revenue? Non tanto nel quantificarmi quanto ti possano rendere, ma quali sono quelle che ti danno un indotto? Cioè il sito? È la maggiore fonte di guadagno che tu hai ancora oggi?
5: Sì, sì, il sito è monte top.
4: E dimmi gli altri rami del tuo business, del tuo personal branding.
5: Ho creato un rasoio per le palle.
4: L'ho comprato io per le palle. Sì, sì, no, ma perché in effetti è utile, ho venduto tanto.
5: Sì, sta andando un sacco. L'ho fatto tanto per guadagnare, ma più per personal branding. Ah, perché comunque ogni giorno vendiamo. Però ovviamente funziona, il rasoio, a differenza di un prodotto che può essere il mio video, che ha costi quasi zero. Il rasoio ha dei costi, che la spedizione, il rasoio in sé, il sito e tutto.
4: Quanto guadagni oggi attraverso il sito?
5: Sì. Un anno e mezzo fa mi sono dato una sfida, mi ho preso una Maserati. Sì. E l'avevo presa con un mese di lavoro.
3: E poiché siamo appena entrati nell'estate 2026, vi portiamo sulla spiaggia di Riccione. Qui Fausto Ravaglia, bagnino del Marano Beach, ha messo a punto un metodo straordinario per valorizzare il nostro mare Adriatico, già fiero della sua bandiera blu.
6: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, voi dal Marano Beach. Qui è il maestro Marano di salvamento Beach, nonché bagnino d'Europa, Ravaglia Fausto. Sì. Che da Riccione vi presenta una grandissima novità di quest'anno. Sì. Manca un giorno all'estate, ma noi già siamo pronti.
7: Sì.
6: E guardate da due giorni l'acqua. L'acqua è perfetta, eccezionale. L'anno scorso avevamo fatto un tentativo prendendo l'acqua dalla Sardegna, ma quest'anno ci siamo superati.
7: Sì. Certo.
6: Un'impresa faraonica. Siamo andati alle Maldive. Abbiamo preso presso l'atollo Ari due navi cisterne e le due navi cisterne tranquillamente abbiamo avuto una piccola difficoltà allo stretto di Hormuz, perché ci sono, sapete, un po' di casini e
7: c'è la bandiera blu,
6: siamo raggiunti qui il Mediterraneo, sono entrati nell'Adriatico e qui a Riccione, direttamente a Riccione, hanno scaricato quest'acqua eccezionale. Noi facciamo tutto per voi, mi raccomando, venite a fare il bagno a Riccione con l'acqua delle Maldive.
3: Con l'estate è arrivata anche l'afa e per combatterla vi aspettiamo tutti al Corso del Veneto con Davide Stefanato.
8: So l'afa, finalmente so arrivata, non mi aspettavi, adesso per merito mio, farì fatica, ciappare sono, tutti pettaissi, tacai, inizioi. Coi mussati che recava la vita di notte. Sono l'afa.
7: È dura.
8: Le sveglia re, che save manca il fianda, è fuori dalla porta, dopo do passi si sa su ai che le tocca far do docce 3, 4, 5, 7 al giorno che le casca i capelli. Sono l'afa. Aria condizionata, manetta in macchina, ufficio, casa, balsi termici,
7: sciarpa,
8: che le viene ranseghin, mal de goia, colpi d'aria, blocchi a schiena, blocchi renali, che più ne ha più ne metta. Sono l'afa, sono arrivata, sio contenti.
7: Va bene.
3: Non passiamo alle grandi ricorrenze mondiali. Tra poco, grande festa in studio, perché oggi ricorrono i 33 anni dalla pubblicazione di Brothers in the Space, il mitico tormentone degli

E visto che da oggi scatta il momento di presentare le ferie al proprio capo, il nostro maestro musicale Oliver Della Pianetta ha trovato la canzone giusta per te.

0: Mine on My Own dal 1993 su Radio DJ.
1: Qualche amico? Angelo, sì. Mandami un bel augurio, avete una casa tra poco.
0: Dai.
1: Speriamo, dai.
0: Auguri,
2: va
0: auguri,
2: bene, va bene.
3: Living on my home di primo pomeriggio, ragazzi, ciao belli tutta la vita.
0: Grande,
4: bene, tutta la vita.
5: Tirolese.
0: Sì, tiro.

0: iniziata l'estate, allora andiamo a Tortona a trovare un nostro amico.
1: Ho già capito di chi parla.
0: Nonostante l'età si diverte ad andare sulla tavola da skate.
1: Da piano,
0: Lui si chiama D'Antonio ed è un allievo del campione Moise Antonacci.
2: Bene. Mi chiamo Antonio, 84 anni. Sì. Invece di andare a guardare i cantieri.
0: Cosa fa Antonio?
2: Con lo skateboard.
0: Fai i trick con lo skateboard.

0: Ciao ragazzi, buongiorno, sono l'Antonio.
1: Buongiorno.
0: E sono qui allo skatepark di Tortona.
2: Oh, che bello, figata.
3: Bene, bene.
0: A fare le penne. Senta, con lo skate.
2: Forse a quest'ora è meglio che non ci vada.
0: Un po' caldino. Ma basta bere tanta acqua.
2: Sì. Ho capito. Sì.
0: A dire il vero non si dice penne, né?
2: Certo.
0: Ma trick.
2: Trick.
0: Trick. Sì. Me l'ha insegnato il mio maestro, il Moise Antonacci.
1: Moise Antonacci.
0: Ah. Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è campione italiano, sì, di skateboard acrobatico.
1: Con calma.
0: E che va anche a gareggiare negli Stati Uniti d'America.
2: Sì, sarà anche un po' più giovane di lei.
0: Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è una brava persona.
1: Sì, certo,
0: perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard.
1: Sì.
0: Anche se ho 84 anni,
2: assume delle responsabilità.
1: La visita medica l'ha fatta.
2: Infatti.
0: E la visita me l'ha fatta il Moise Antonacci con la webcam,
2: ma
0: in foto.
2: Non si può, Antonio.
0: Dice che non è valida.
2: Ma non è valida, no, ma ci deve essere un medico, un dottore.
1: Certo.
0: Perché Moise Antonacci dice che è troppo facile insegnare ai ragazzini a fare lo skate.
1: Certo.
0: La missione più difficile è insegnare ai vecchietti di 80 anni.
2: Vedi tu.
0: Uè, signor Ferrari,
2: sì, non li faccio i trick.
0: Ma sa che soddisfazione quando che riesco a fare un trick?
2: Ma immagini.
1: Non riesco neanche i ragazzini.
0: Peccato per il mio collega Riccardo Bestetti, che anche lui ha 86 anni.
1: 86.
0: E fa i trick qui allo skate park di Tortona.
1: Certo.
0: E ieri il Bestetti ha fatto un trick che prevedeva 3 salti mortali. E durante il secondo trick si è addormentato.
2: Come ha fatto?
0: Non si è più svegliato, né? Non è stato tanto bello da vedere. Anche perché io e il Bestetti abbiamo fatto l'elementare insieme, né?
2: Ma si è svegliato
0: adesso? Non lo so, è lì che dorme ancora. Gli ho già detto che il trick più difficile è lo spazzacugnetta.
1: L'altra volta, l'ultima volta, sì. Non lo conosco.
0: Ma quello più difficile ancora è il trick dello sciamba.
1: Lo sciamba.
0: Per fare il trick dello sciamba devi lanciare lo skate in aria e poi riprenderlo coi denti.
2: Allora, scusi un attimo, ma la blocco io. Perché già uno che ha i denti giovani non ce la fa.
0: Signor Ferrari,
2: arriva attaccata la dentiera.
0: Ma lei è capace di andare con lo skateboard, lei
2: ma normale, senza
1: i trick.
0: Se vuole le do il numero del Moise Antonacci.
2: No, guardi.
1: Quanto prende?
0: Moise Antonacci, lui mi prende 400 euro all'ora.
1: €400.
0: Sì, all'ora, allora.
2: Sì,
0: e poi mi ha detto che 400 lezioni impari a fare il primo trick.
2: 400 lezioni?
0: Sì.
2: 3 anni. Okay.
0: Adesso sto fondando il gruppo Gepard.
1: Il gruppo Gepard.
0: È un gruppo di skaters che non sono più giovanissimi.
1: Certo.
0: E sto avendo un buon seguito perché le tessere sono gratis. Quindi
1: si
0: iscrivono tutti.
1: Però,
0: sì.
2: Anzi, faccia salti pericolosi.
0: Perché... Raga, adesso vi saluto perché oggi è la giornata dei tesseramenti. Vado a contattare.
1: Quasi potevi anch'io.
0: Ve la faccio anche a voi, mandatemi i dati. Adesso però aspetta che devo contattare uno skater.
1: Va bene. Andiamo tutti i trick.
2: Vai, tricchiamo, vai.
1: Lo sciamba.
2: Lo sciamba non sono capace.
4: Pronto?
0: Sì. A che ora arrivi?
4: Chi è lei?
0: Antonio di Paina.
4: Non la conosco, ho sbagliato numero.
0: No, ma sono qui con lo skateboard, sto aspettando.
4: Ha sbagliato numero, non conosco nessun Antonio.
0: Ma non sei il Moise Antonacci, il maestro di skateboard?
4: No.
0: Oh, Ciderboli, scusa, perché ho 84 anni e non so usare bene lo smartphone.
4: Ho capito.
0: Una volta ci avevamo i tasti grandi, adesso invece
2: sbagliato numero.
0: Sì, io faccio lo skaters.
4: Ho capito.
0: Sì, con lo skateboard faccio i trick.
4: Ho capito. Buongiorno.
0: Andato sulla tavola?
4: No, caro, non me lo permetterò mai.
0: Ma quanti anni hai tu?
4: Non te lo dico.
0: Ripartito.
4: Vai, pianta lì, ciao.
0: Che 84 anni che sboccia,
4: capisco, è meglio dormire bene, ciao.
0: Ma non si va su.

0: della DJ da Ipanema, DJ Angelo.
1: Bella, bella.
0: Copacabana più che lì.
1: Gaia, Gaia, Gaia.
0: Bravissima, a me Gaia piace tanto. Bossa nostra su Radio DJ.
1: Alle 14.22, qualche amico.
2: Beh, non è male, cazzuto il signor Antonio.
0: Certo. Bravo lui.
3: Ciao belli.
1: E buongiorno.
3: Era un pezzo che non vi sentivo, ma ascolta, voi avete smesso di caricare le puntate su Spotify, io non ce ne sono più.
1: Ci deve essere.
3: Io cosa faccio tutta l'estate senza di voi?
0: Adesso arrivano, tranquillo.
4: No, belli, ma l'avete già detto che fa un cazzo.
1: No,
4: caldo.
1: Va bene, ciao.
4: Concordo con lei. Angelo, anch'io ho chiesto le ferie per l'anno prossimo, però, perché quest'anno già l'ho fatto.
1: Ah, già l'ho fatto. Allora ci sta.
5: Ferro, il rasoio devi usarlo sulle palle, non in faccia.
1: Ah, mi hanno detto. Okay.
6: Ciao Roby, ciao DJ Angelo. Ciao. Ieri volevo venire a vedere il tuo DJ set, ma ieri sera a Novi Ligure c'era Albertino.
1: Mi allora,
7: Ciao belli, sono Kermit Larana.
1: Ah, un imitatore.
7: Volevo solo dire che ho incontrato Ferrari e Lugano l'altro giorno e niente, ho cominciato a chiedermi un selfie.
1: Sì.
7: Io non volevo farlo, ma mi ha fatto talmente tanto pena, mi ha rotto talmente tante coglioni.

0: al 24 giugno.
1: E che cosa accade il 24
0: allora
1: giugno?
0: Andiamo velocemente ai mondiali per un fatto che incuriosisce molte persone.
2: Vai. Mancano meno di 72 ore alla data indicata da questa profezia.
3: Sì, sì.
2: E sta facendo il giro del mondo.

0: La veggente brasiliana Vó Baiana, con milioni di follower, sostiene che il 24 giugno succederà qualcosa di assurdo durante Brasile-Scozia ai mondiali. Dice di aver sognato una gigantesca astronave comparire sopra l'Hard Rock Stadium di Miami. E non finisce qui. Secondo la sua visione, oltre 700 persone, tra tifosi, giocatori e arbitri, verrebbero portate via davanti alle telecamere di tutto il mondo. Per questo avrebbe lanciato un avvertimento. Non andate allo stadio il 24 giugno. Naturalmente si tratta solo di una presunta profezia, ma tra meno di 72 ore si giocherà proprio Brasile-Scozia. E il web è impazzito.
1: Allora sentiamo un brano, dai. Shakira, la Shakira italiana.
2: Eh sì.

0: Dai!
1: Oh. Allora, un prolifico Harry Styles, questa è la nuova che si intitola Dance No More su Radio DJ.
0: Ne fa tanto,
1: una al mese.
0: Gli piace. 14.33.
2: Cazzo ragazzi, ma dobbiamo avvisare Red Romy.
0: È vero,
1: beh,
0: è
1: certo. Questa non è più la fila.
3: Stasera, ma lo saprà, tu non passi non lo la frontiera.
0: Una bella canzoncina di lunedì.
3: Sì. La finanza e ti sbatterà in galera.
1: Perché cosa?
4: Angelo Ferro, intanto numero uno alla festa della Bimedica di sabato. Però l'anno prossimo dovete venire voi due, mi raccomando.
0: Va bene.

0: Ciao, e sono tanti tutti coloro che non riuscendo ad ascoltarci in live ci seguono per i podcast.
1: Va benissimo, anche io, anche con Reloaded.
0: Ed ora andiamo da un giovane artista molto appassionato di economia e di investimenti.
2: Raga,
3: pronto?
2: Buongiorno. Sono Risparmio, il rapper gentile. Io ho una missione nella vita. Far capire ai ragazzi che è più utile investire in BTP che pensare alle cavolate.
1: C'ha ragione, c'ha
2: perché
1: ragione,
2: cioè le cavolate vanno e vengono, il BTP è per sempre.
1: Ma tu sei unico, eh.
2: Per esempio te Roberto, invece di andare alla tabaccheria a fare il grattevinci,
1: no,
2: se ogni 10 euro di grattevinci lo mettevi in un BTP, a quest'ora avevi 20-40 k.
1: Ma infatti trai tutta la mia vita.
2: Ieri ho preso un box in Comasina e l'ho affitto a 100 euro al mese. Comunque io vi ascolto spesso e vi apprezzo. Perché a me non piacciono quelli lì che alla radio parlano con la cadenza milanese, con la Fra, la Gio e tutta quella melata lì che fa sembrare che Milano è il centro dell'universo, e invece non lo è. A me piacciono le cose più ruspanti, come voi, che si sente che siete analfabeti, ma ve la vivete bene.
0: Certo, infatti un po' ragione.
2: Ma la mia missione principale è una sola, quella di far la pace con le band di Latina, che sono a Milano.
1: Mi lascerai perdere se fossi te.
2: Infatti, come sapete, mi manca un orecchio che me l'ha tagliato Pacchito Llorente con una scimitarra. Io ho scritto un piano di pace secondo il quale i latinos si impegnano a girare senza le lame e a fare qualche doccia in più che non guasta.
1: Ecco.
2: Noi di Milano invece ci impegniamo a togliere la parola figa dal vocabolario. Ferrari, ti andrebbe di venire anche a te a fare l'ambasciatore?
1: No, guarda, tu vai avanti.
0: Gli manca
2: ci serve uno grande, cioè te sei anziano, dai sicurezza. Questo qua è Pacchito Llorente, il capo dei latinos. Pronto, bro?
4: Hola, Orro, soy Paquito. Quería decirte que acepto tu propuesta de andar sin navaja durante un mes. Pero ustedes comprométanse a no volver a decir la palabra figa en la jerga de todos los días. Y escucha algo. También lamento haberte cortado una oreja y quiero hacer una colecta para pagarte la cirugía. Y como se dice en italiano, risparmio.
0: Sì.
4: Mi dispiace di averti tagliato una oreja.
0: Mi dispiace, meno male.
2: Ma bro, vai dai, vai tranquillo, non ti preoccupare, Pacchito. Io sono già contento che mi hai chiesto scusa. È già un passo avanti. Ti devo salutare che devo vendere dei BTP, ma la prossima volta che ci vediamo ti porto il nostro ambasciatore.
4: Sta bien rimedio, me voy. Entonces nos vemos en la próxima.
2: Ferrari, noi siamo stanchi di fare a botte con i latini. Cioè, dobbiamo trovare una quadra. Poi se vieni ti presento tutta la mia gang. Tutte persone che hanno il conto in posta. Le sterline d'oro che gliela lasciate la nonna.
1: Bello.
2: E vanno in giro con la bicicletta per non far male al pianeta.
1: Molto bello anche questo.
2: E che poi vabbè, quella dell'ecologia è un business per farci pagare più soldi. In America hanno i condizionatori nello stadio, figa. E noi siamo qua col cappotto termico. A chi pare? Questa è mia madre, oh. Scusatemi un attimo.
1: Mamma, eh.
2: Pronto, mamma, sono Risparmio.
5: Ciao Ugo, guarda che c'è da andare a fare la spesa. Prendi gli spiedini di pollo per il papà e compra la verdura per fare il bollito. Ricordati i fagioli in vetro, che il papà è allergico al neckel. E mi raccomando, fatti dare i bollini che questo mese ci sono le

0: e ciabatte di SpongeBob in regalo.
1: Va bene, mamma, vado io, dai. Ascolta, bravo, io ragazzo, pago i ticket restaurant. Ci vediamo a casa che ti devo parlare dei miei nuovi investimenti. Ho preso degli ETF legati al Nasdaq, mica male.
2: Caspita, buono.
0: Va bene, Ugo. A proposito, sappi che io e tuo padre non vogliamo che frequenti il tuo amico De Lupi. Noi siamo convinti che De Lupi porti sfiga, per cui ti proibiamo di vederlo.
1: Va bene, mamma. Ciao. Oh, vi devo salutare, devo andare a fare la spesa per mia madre.
2: Vabbè,
1: adesso c'è anche sta grana qua che non vuole che vedo il mio amico De Lupi.
3: Che peccato.
1: De Lupi è
2: un cantante,
1: bravo. Sì, io gli faccio da producer, perché il mio sogno è di diventare come Fish.
2: Fish maestro.
1: Io sto producendo questo mio amico,
2: io mi chiamo
1: Risparmio, sono il rapper Risparmio, no alle collane d'oro, no niente. Io ve l'ho già fatto conoscere, De Lupi ha fatto il pezzo nuovo, la cosa dei miei genitori, non ci voleva, dai. Oh, vi saluto, vi lascio col pezzo nuovo di De Lupi. E forse è l'ultima volta che lavoriamo insieme io e De Lupi.
3: È una cosa triste, dai.
2: Eccolo qua, De Lupi.
4: Oggi ti accadrà un fatto strano.
3: No.
4: Suonerà il citofono. Sarà il postino che ti comunica che deve consegnarti una cartella esattoriale. E quando la apri vedrai che il totale ammonta a 4.000 euro.
3: Alla faccia, no,
4: bello. Cartella esattoriale.
3: Ciao De Lupi.
1: Ciao. A me non succede mai della cartella esattoriale, perché io sulle tasse sono precisissimo.

0: bel salto indietro nel tempo di DJ Angelo. Howard Jones con What's Up dal 1983.
1: In che gruppo?
0: Perché mi guardi?
1: Che gruppo, che gruppo faceva parte Howard Jones?
0: Howard Jones è famosissimo. Jones è
1: no, no, no, domanda troppo forte. No, nessun gruppo.
0: Ah, infatti, nessun gruppo. Infatti. Era solo Howard Jones.
1: 14:43, salutiamo.
0: Per un attimo ci ho pensato.
1: Però. La giovane Alice di Bonza, sì, che ci ha richiesto la canzone di Maddalena Iebelli dal titolo Pago io, paghi tu.
0: Vai. Ah, paga sempre l'uomo, eh.

0: che ascolto radio DJ e ciao Ben.
1: Che bravo, okay. Imita un po' Gaia.
0: Che mischio Ferrari con DJ Angelo.
1: Bravo, piace bossa comunque nuova. Bossa nostra.
2: Ciao belli.
1: Ciao belli.
2: Oh, ma Ugo, sì. Adesso oltre alla falange ti manca anche l'orecchio.
1: Povero Ugo, dai. Sì,
3: vabbè. Ciao, ciao, ciao.
4: Angelo, perché Paquito assomiglia un po' al Malanga?
3: Un pochino, perché sono pochino, cugini. Sono cugini, sono cugini. Allora, visto che ieri 21 giugno 26 era la giornata mondiale del picnic,
1: veramente,
3: andiamo a scoprire cosa è successo.
1: C'è anche zona bianca, giusto?
3: Sì, sì, poi c'è anche la luna, parliamo di luna perché è pare che sia una grossa astronave.
1: Ma non è un satellite, no?
5: Da dentro alla notizia, il Picnic Day. Da camper, Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese. Da zona bianca, Patrizia Groppelli e il gestore dello stabilimento balneare. Problemi tecnici al TG Sport. Pier Giorgio Caria, ecco, e le nuove scoperte sulla luna.
3: È l'astronave!
5: Il Picnic Day.
6: Oggi è la giornata mondiale dedicata al picnic, uno dei riti più amati di sempre. Se poi lo spuntino viene consumato in spiaggia, certo, è ancora più buono.
7: È classico, la ciambella, la polanca e il cocco bello.
8: Certo, un panino col prosciutto crudo, sì, e un po' di pecorino.
6: Ah, okay. Ah, quindi comunque leggero, leggero, dai.
8: Leggero, per il momento, leggero. Dopo vado a prendere una bella frittura perché ho una fame terribile.
6: Ho preso dei begli anelletti al forno, sì, che in spiaggia sono proprio uno spettacolo da mangiare. Per me, io mi mangerei qualsiasi cosa in spiaggia, dalla pollanca, sì, apre l'appetito, perché l'appetito qua è aperto tutto il giorno.
5: Barbara Boucher e la cucina di Alessandro Borghese.
9: La domanda sul cibo è obbligatoria.
10: Certo.
9: Sai cucinare?
3: Barbara Boucher.
9: Benissimo. No. Però voglio dire, la passione di tuo figlio, Alessandro, che è uno dei più grandi divulgatori del cibo, Alessandro Borghese, da chi l'ha presa? Perché da qualche parte bisogna prenderla.
3: Se
9: questa.
3: Non dalla mamma.
10: Dal padre, napoletano.
9: E cucina per te? Perché,
10: vedi? Ci ha provato. Ah. Però non ho mangiato tutto. Sì. E allora lui ha deciso, sì, per me mi fa i würstel con i crauti, okay, è sicuro che li mangio.
5: Patrizia Groppelli è il gestore dello stabilimento balneare.
11: Perché le spese mi sembra che ce l'abbiano tutti.
12: Assolutamente.
11: E

0: tutti devono, devono fare delle tariffe proporzionate a quelle che sono le spese.
1: Ma la Coca-Cola quanto la vende al bar? Perché magari ci guadagna sulle cose, sulle spese non fisse.
0: Ma la fa finita con questi discorsi.
2: Ma la fa finita, Patrizia Pagliaro,
3: Ciropelli, prenditi un'acqua minerale, dai.
1: Ma
0: lei dove va?
1: Non ci si rivolge così a una signora. Non ci si rivolge così a una signora, perché io sono stata educata con lei.
0: L'avete visto voi bagnomaria? Finirà tutto come il bagnomaria.
4: Ma lui si deve calmare, perché io adesso ho paura di andare nel suo bagno che mi dà le botte.
5: Problemi tecnici al TG Sport.
6: Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Rai Sport.
7: Buongiorno,
6: mancavano solo Portogallo e Inghilterra tra le grandi all'esordio dei mondiali 2026. Il servizio è di Davide Vannucci. Dunque, abbiamo un problema tecnico e vediamo se possiamo ripristinarlo.
7: Il buco era più lungo, eh.
6: Dunque, allora, adesso passiamo alle al ciclismo e alla torniamo in Italia, al Consiglio dei Ministri, perché il decreto legge sullo sport è stato approvato.
7: Bene.
6: Ce ne parla Pascal Alia. Ci spiace, abbiamo dei problemi tecnici anche nel ritorno in Italia. Allora, noi ci scusiamo per il problema tecnico, siamo in chiusura, grazie, buona giornata.
7: È stata bravissima.
5: Pier Giorgio Caria e le nuove scoperte sulla Luna.
8: La Terra, diciamo, viene mantenuta compressa da un chilogrammo al centimetro quadro di atmosfera. Sulla Luna l'atmosfera c'è, ma è tanto rarefatta di fatto la Luna non ha nessun tipo di contrappeso che la tenga ferma, quindi suona come un gong. La sua struttura è molto più leggera di quella terrestre, perché è strapiena di cavità, perché tutta la struttura lunare, diciamo, il terreno lunare sta collassando. Infatti tantissimi crateri non sono crateri da impatto meteorico, ma sono crateri da sprofondamento, cosa che sta accadendo anche sulla Terra con i chiamati sinkhole, che ogni tanto si aprono queste voragini che ingoiano anche case di gente. E poi c'è una teoria anche di scienziati della NASA che la Luna sia in realtà un corpo artificiale con dentro delle strutture, delle basi, cioè la Luna un'intera, come se fosse un'intera astronave,
7: come la Morte Nera.

0: nella piaga con Businessman su Radio DJ.
1: Un filatino che inganna.
2: Eh sì.
3: E ora che il Milan ha sistemato il management,
1: sì,
3: può procedere è con vero, l'acquisto vero, migliore oggi dell'estate.
0: Sarebbe
3: dal Brasile svizzero Porcherinho.
0: Eccomi.
1: Grande, tra l'altro Ronaldinho
0: anche il
1: torna a giocare a Ravenna, grandissimo.
0: È vero, è vero.
1: Mi compro la maglietta oggi online.
0: Vai Ronaldinho.
4: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344
0: non è più un ragazzino 0050.
1: Fa niente, fa niente.

0: Non perdere il podcast di Ciao Belli, nel quale trovi tutte le serie, i personaggi e anche contenuti a sorpresa.
1: E per la grande musica targata Ciao Belli saremo con gli Skydiver, un gruppo indie che è andato virale con la hit che si intitola Birra Piccola.

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione, c'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
2: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.